0: Team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Plusvalenza, una cessione secondo quanto era stato precedentemente programmato. Ma noi ci rivediamo presto. Come vedete, la giacca significa cosa? Che io soffro il caldo, ma faccio finta di non soffrirlo. Ciao ragazzi, a presto e grazie.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo come sempre dall'immagine satellitare che ci mostra l'arrivo dell'Atlantico sul vecchio continente, con un primo impulso instabile giunto questa notte al nord Italia, temporali anche in questa giornata di lunedì mattina sul nord-est, altrove una situazione tranquilla, ma qui ad ovest un secondo impulso instabile oceanico dalle isole britanniche e dalla Francia raggiungerà l'Italia nel corso proprio di martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Andiamo a vedere gli effetti con questo minimo di bassa pressione, il cedimento dell'alta pressione appunto al centro-nord tra martedì e mercoledì 3 giugno, condizioni di tempo a tratti perturbato per la formazione di temporali anche di forte intensità. L'anticiclone difatti tenderà a indietreggiare, sarà più defilato con i massimi tra Portogallo e Medio Atlantico. Probabilmente poi nel weekend ritornerà sui suoi passi verso l'Italia, favorendo un fine di settimana più stabile e con temperature nuovamente in aumento anche al nord. Intanto però ci attendono temperature in medio, addirittura al di sotto nella giornata di martedì 2 giugno, complice l'arrivo di quest'aria più fresca oceanica, aria normanna che raggiungerà il centro nord nella giornata di martedì a suon di temporali. Il sud invece vivrà ancora una giornata calda con valori sopra media per venti di libeccio e di scirocco, temperature grosso modo attorno ai 30 gradi, gradi in più, gradi in meno. Ecco il focus delle precipitazioni con un pomeriggio lunedì di nuovo a tratti temporalesco sull'arco alpino, sulla Valpadana orientale, saranno ancora spot localizzati e poi le regioni centrali, Appennino centrale, temporali in movimento verso il Medio Adriatico, soprattutto le Marche. Nella giornata di domani poi arriverà questo minimo di bassa pressione e saranno temporali, lo scoppio di temporali anche di forte intensità da prima al nord-ovest, in mattinata, rischio nubifragi sulla Lombardia, entro il pomeriggio anche sul nord-est, Venezia e Emilia-Romagna. Attenzione a fenomeni localmente severi con colpi di vento e grandinate anche di medio-piccole dimensioni. Qualche temporale domani poi verso la serata si formerà anche al centro, soprattutto lungo l'Appennino, Toscana, Umbria, Marche. Il sud invece ancora all'insieme alla stabilità la giornata con sole e caldo tipicamente estivo. Caleranno un po' le temperature qui nella giornata successiva di mercoledì 3. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori, la situazione del Milan.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Ha fatto 36 nel girone d'andata e 37 nel girone di ritorno con Malen, un po' in più.
5: E senza Malen,
4: senza Malen, 36.
5: Miglior difesa del campionato senza Malen.
6: Poi erano tutti fuori, però.
5: Bravo.
6: Tutti fuori. Quindi a me non mi potevamo anche perché io già usava, quindi non la punta. Però cioè, la cosa è questa. Quei due hanno chiesto un centravanti. L'hanno chiesto esattamente, ti hanno chiesto un centravanti, uno che butta la palla dentro.
5: A Francesco, io ti voglio bene, poi c'è tornato, ha fatto il gol nelle ultime 5, a Juve non hanno la Champions League. Che
6: ma Davic è tutto un gol nelle
5: ultime 5.
6: Ma sei stato infortunato?
5: No, ma ha segnato con l'attaccante, segnato.
6: Sì, ma segnato è stato fuori tutto. Cioè, se uno chiede un caspita di centravanti.
5: E no, siamo, Francesco Pondi, una forza, siamo d'accordo, ma per fare, ripeto, un po' di forse da terra, però lo so, qui abbiamo un campione, Michelangelo, due con un miliardo di partite, neppure. Allora dico, per fare punto, per fare tre punti, per fare quattro punti in casa, all'Allianz Stadium, gremito, col Perone e Fiorentina, sempre viva Pelé?
6: Certo.
5: No, infatti, non lo so, diamone.
6: Infatti Locatelli è andato al ghetto e si è fatto al rigore, per esempio. E cioè, magari i due punti hanno cambiato la storia. No?
7: Ma cosa stiamo parlando?
4: Dimmi, Dani, che poi vado in casa, ci fermiamo un attimo.
7: Di Allegri, ma perché non parliamo di D'Aversa, che ha fatto un grande campionato Torino? Ancora da qualcuno perché lo mandano via, ma parliamo del Torino,
4: sì,
7: ma che è la squadra che non è più D'Aversa, ha fatto quando è arrivato.
5: Appunto, allora
4: anche Vanò ha fatto una grande stagione.
5: Allora ti stai smettendo, allora c'è
4: Vanò ha fatto qualcosa di vile,
5: può essere importante questo stai dicendo.
4: Quindi vedi, allenatori poi alla fine pure loro incidono, pure...
7: guarda che c'è questa cosa delle partite, è un manicomio. Cagliari ha fatto il fenomeno con la Lazio.
6: Esatto.
7: Quando voglio dire, sì, perché guardate quanti punti ha fatto Sarri, è arrivata nona. Ha fatto finale di Coppa Italia. E vanno a prendere adesso Suso, che non ha da 6 anni.
4: Oh, vabbè,
7: si è bucato

0: mondiale.
1: Ma neanche voglio dire corretto.
2: Scatenato Bezza. No. Allora scusa, aspetta, poi facciamo subito. Perché sì, mi devo fermare. Francesco, prima di
0: salutare. Parliamo di Allegri e di Spalletti che ha già rinnovato.
2: Allegri è stato solo ieri.
1: Allora, di quello che dobbiamo parlare, Gianni.
2: Si è parlato di
0: Spalletti,
2: quello di Allegri.
1: Allora, parliamo poi che vogliamo grosso, parliamo del grosso.
0: Ma cosa dire?
1: La Juve non c'è Champions League, di che parli? Del signor Arduino?
0: Sono i principali responsabili. Sì. Senza una campagna acquisti, come ha detto prima Francesco, senza attaccante. Sì. Ma che sta di ha giocato con modi di 4 anni e la più basta, top.
3: Non solo posso dire una cosa, ma perché è qui a ragione assolutamente dove già. Cioè, ma perché non
1: devo dire perché
3: No, ma perché qualcuno si prende la responsabilità di dire io quello che ha mandato via Pomaldini? Ma io di qua. Ma vi rendete conto?
1: Là è un po'.
3: Cioè, uno era uno che l'ha portato in Champions, ha fatto vincere un campionato con Pioli in panchina, con tutto il tempo. Voglio dire, ma di che cosa veramente siamo alla passata totale? Cioè, nessuno alzi la mano in età un responsabile, scusate, ma nemmeno a dire almeno scusate.
2: Questo non avviene per tutto, che scusa.
3: Voglio dire,
2: senti, Francesco, prima di salutare, chiedo una cosa: qual è il filo secondo te ideale per andare sulla panchina del Napoli? Perché è un'altra panchina vuota, oltre a quella del...
3: Ma ti chiedi a me?
2: Sì, sì, a Francesco, fermo.
3: Allegri, ma benissimo.
2: È proprio ideale per il Napoli?
3: Ma certo, ideale per tutti, Allegri lo vince. Poi è che tutti sbagliano, ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, del padre tempo, però se c'è un top manager in giro e tua squadra comunque vince le prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta, cioè voglio dire lui, però, però insomma io se fossi De Laurentiis non lo lascerei mai fare.
2: Angelo, sei d'accordo anche tu? Si parla anche italiano.
4: No, dipende, in questo caso noi parliamo da addetti lavori, però molto, molto al di fuori, che dipende dalla scelta della società, come vuole impostare la squadra e tutto, ma anche con Allegri sbaglia poco. Allegri è un allenatore vincente, il Napoli è una buonissima squadra, credo che potrebbe essere il ideale per Magliano.
2: Gianni, attento che niente, insomma. Voterei pure tu Allegri.
0: Guarda, io mi sarebbe piaciuta anche l'idea del ritorno di Sarri, che io poi tra l'altro questa cosa non l'ho figlia di Sarri per carità, davvero andrà alla tanta. Io mi aspettavo da Sarri che ci messe una squadra che poteva anche cercare di puntare a questo obiettivo importante. Alla Atalanta diventi una sorta di manager che per fare di un progetto, non lo so. Comunque.
2: È stato un anno formativo
0: Allegri,
2: è come anche Allegri, non italiano ma lì.
0: Sì.
2: Bene, mi devo fermare un attimo, Francesco, grazie.
1: Ciao Francesco, grazie.
5: Ciao. Stai ascoltando repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Gianni, ben trovato. Gianni Bezzi,
0: ciao Marco,
2: ti voglio arrabbiare oggi. Allora, Michelangelo Rampulla è collegato con lui, Michelangelo, ti riprendo al dovrei anche dire, eccolo qui già. E poi mi fa tanto piacere perché con noi anche Alberto Ruti. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao Alberto.
6: Buon pomeriggio a voi che sostiene il radio, un saluto a Rampulla che ricorda i tempi del Varese.
7: Ciao Alberto. Ciao.
2: Era giovane, vero? Era un po' di tempo fa, è vero?
6: Qualche mese fa. Milan vinceva.
2: Ecco, quando non vinceva, infatti, Alberto. Senti Alberto, io stavo leggendo un po' alcuni punti d'incontro di ieri, no? Me ne è saltato l'occhio così, il cardinale che si è incontrato, ha dato dei punti, poi ha passato via tutti, ha tenuto solo Ibrahimovic, non so se siete d'accordo o meno con questa scelta. Ho fatto anche una cosa, Allegri gioca per non vincere, guarda specchietto retrovisore. Se ieri avessimo vinto, avremmo perso un anno. Vabbè, che dici Alberto?

0: io dico che Cardinale Lemo che doveva autolicenziarsi.
1: Addirittura.
0: Quindi, certo, lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo, non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori, perché i giocatori sono più importanti degli allenatori.
2: Bella, quindi Marco, quello che ha detto, abbiamo stato, l'ha già sentito prima.
1: Ma io non sono d'accordo, tu lo puoi mettere a ritornello questo
2: responsabile, finale, che dovrebbe
1: trovare una responsabilità. Allegri è qualcosa di poco obiettivo e diciamo così eccessivamente difensivo nei confronti di un allenatore che ha fallito, che ha fallito. Non riconoscere anche il fallimento di Allegri non lo trovo obiettivo, lo dico con grande sincerità. Come fa a non riconoscere ultime 10 partite, fa 10 punti, ne perde 6, andate a vedere chi ha perso.
2: Di certo anche lui un'altra volta crederci, certo anche lui ha delle responsabilità, ma la cosa, se l'avete vista bene, è stata competitiva fino a metà marzo, fine marzo, poi ha avuto questo crollo, perché sono venuti a mancare dei giocatori importanti come rendimento, compreso Modric che aveva dato tantissimo ma a 40 anni, e quindi non disponendo di un Lautaro, non disponendo di un Malen, tu dai Malen ad Allegri, poi vediamo se Allegri ci va in Champions League. Quindi non diciamo
3: sarebbe così facile,
2: il cardinale che dovrebbe essere presente a fare il piano da cardinale, le responsabilità sono tutte le sue, quelle dell'Ibrahim, cioè che è sempre stato uno sopravvalutato.
1: No, ma la cosa che mi fa impazzire quando sento questo ragionamento è che non c'è mai, si parla sempre di quello che è la società, non del campo. La Juve va in Champions, la colpa è di Comolli. Lì non va in Champions, la colpa è di Cardinale. A vedere poi il campionato, la Juve aveva tutto per conquistare la Champions, la cestinata con due partite, Verona e Fiorentina, però qua è della società. Il Milan fino a pochi minuti, fino all'ultima partita, aveva Champions in mano, la cestina, colpa di Cardinale. Allegri non c'è i giocatori, Spalletti c'aveva i giocatori, Conte, Poraccio tutti infortunati. Come si fa a trovare giustificazioni sempre agli allenatori strapagati? Io questo dico, strapagati.
2: La verità è che comunque una società, è stato la Roma, questi americani vengono a fare il cosiddetto business, non sanno niente di quello che veramente serve, che ne sanno loro di quello che il soccer è uno sport che loro mostrano, questa è una Philadelphia, ma che ne sa? Allora la Roma ha fatto una scelta, questi ha mandato via Ranieri, ha dato la settimana a Gasperini, è arrivato un attaccante importante che è stato voluto prima, l'ha sentito anche da Francesco, e la Roma fine ha la Champions. Cardinale Ibrahimo stava a giocare a padel, capito?
1: Va bene.
2: O stava a giocare non so a che cosa.
1: Va bene. E Alberto, proprio chi si siederà secondo te adesso sulla panchina del Milan? Che filo, che allenatore, chi ci andrà?
0: Il problema è che non lo sanno nemmeno loro, quindi non possiamo saperlo noi. Ma io dico che il problema del Milan è l'ultimo dei problemi. Lo stesso discorso vale per la nazionale. Se non c'è uno staff che sceglie i giocatori, che decide quali sono i giocatori, che decide chi è l'allenatore, il Milan non andrà da nessuna parte. Io ho seguito il Milan in Serie B, ma uno sfascio dirigenziale come questo non l'ho visto. Il signor Cardinale ha licenziato tutto tranne il signor Ibrahimovic, che non conta nulla, che se ne va per i fatti suoi. Questo deve preoccupare in prospettiva, perché se siamo nelle mani di Cardinale e Ibrahimovic, chi oggi critica Allegri lo rimpiangerà.
1: Staremo a vedere. E quindi questi nomi che abbiamo letto, fra Michelangelo, Iraola, Xavi, un allenatore...
2: Iraola, che è il basco.
1: Sì.
2: Quello che ha dato con Pirlo.
1: No, in Premier ha fatto molto bene nell'ultimo
2: anno. No, in Premier ha dato nel

0: L'unico che potrebbe ma è la curiosità di vederlo in un calcio italiano potrebbe essere Xavi. È stato un grandissimo giocatore, delle idee, non dico come Fabregas, però più o meno mi piacerebbe vederlo confrontarsi con il calcio italiano. L'unico sarebbe Xavi, però anche lì non è per guidare certe squadre ci vuole gente di un'esperienza, ci vuole gente che sappia il calcio e farsi valere in società, perché ripeto, come ho detto prima, quando costruisci una squadra devi costruire insieme all'allenatore, e l'allenatore deve avere le idee ben precise, non allenare una squadra fatta da altri, poi alla fine della squadra vengo esonerato. È assurdo questo. Quindi
1: io che nella storia recente Milan soltanto Lidl, ma è stato un allenatore vero che ha vinto, tutti gli altri hanno fallito, penso a Terim, a Tavares, a scorso Fonseca con Seisao. Perché bisogna prendere un allenatore straniero che non conosce il campionato italiano, non conosce i giocatori italiani? Io dico che la prima persona a prendere è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, ha portato il Kiev Champions League e ha fatto grande l'Atalanta, che ha portato il Bologna in Europa. Lui è l'uomo giusto per ricostruire, per scegliere l'allenatore, per scegliere i giocatori. L'allenatore è una pedina, ma non è determinante l'allenatore. Se l'allenatore non può decidere, non ha uno staff al quale si fida, non ha i giocatori, l'allenatore non farà niente. Io ricordo Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario, ha detto tutto con il Milan, quando è stato chiamato è arrivato all'11° posto, peggior piazzamento dei 31 anni la gestione di Berlusconi. Sacchi era rimbambito, però non aveva più i giocatori di prima, e ripeto, la differenza la fanno i giocatori, quindi chi sceglie i giocatori e chi poi li fa giocare in campo. Ma se prendo un allenatore non c'è niente intorno, non si vedrà niente, e lì ricomincerà dopo e vedremo cosa farà l'anno prossimo.
2: Però un allenatore bisognerà prendere, quindi un profilo,
1: certo,
2: alcuni
1: non basta per l'allenatore a caso e pensare a risolvere i problemi. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato Allegri, fossero tutti d'accordo sul nome di Allegri. Fino a qualche settimana fa qualcuno pensava che il Milan fosse addirittura lottato lo scudetto, e allora mettiamoci d'accordo, non è che Allegri imbambito nelle ultime settimane.
2: Stefano, tu profilo prima, mi sembra Iraola, ti piacerebbe insomma vedere
3: un... No, non è che piacerebbe, io penso che ho una tesi diversa, che anche a dispetto di un grande curriculum, adesso il calcio ti dritta, ti aggredisce la testa, ho visto Guardiola, stato, non reggi. E se tu non metti in discussione, pensi di essere più bravo degli altri, poi scopri, ti giri...
2: Ma Guardiola in Italia non ci sarebbe mai stato, Stefano.
3: No, ma uno ti frega, che poi alla fine chi vuole di chi vuole, la fabbrica se sta roba qua, cioè tu pensi di essere bravo di loro, lo dimostrare sul campo ogni anno, e il curriculum se lo porto via, beh, non ci fai niente, perché sono esperienze del calcio di 20 anni fa, 10 anni fa, 30 anni fa, non sono replicabili. Questo è un calcio PlayStation, sofrenico, folle, a volte anche contraddittorio, va cioè, alla velocità della luce, e quindi molti attori sono provati. La figura, perché adesso è spostato sugli allenatori? Perché il materiale umano tecnico è deprimente, non ci sono più fenomeni. È cambiata la gestione del calcio, sulla tattica, sulla gestione del gruppo, sono in 45 gli staff, no, Michelangelo ricorderà, insomma, è un esercito, 20 persone a seguito, cioè, ci domandiamo perché abbiamo il calcio, una cosa seria, sì, allora l'anno completo facciamo così, mettiamo così. E allora l'allenatore, pur bravo che sia, deve considerare che può fallire domani, dopodomani. Se non lo metti in cantiere è un impreparato, è uno sprovveduto. Ora, perché tu sai che la competizione è molto più alta, e un Fabregas, un Chivu, un Iraola, un Pimballo può dare la paga. È così, non c'è niente da fare, perché secondo un discorso di energia, di impatto, di dialettica che funziona all'interno dello spogliatoio, voglio fare un fenomeno, però nemmeno mi divido tra giochisti e risultisti, però se Allegri e Spalletti hanno raggiunto, farti sorprendere, è una colpa lieve? Grave? Dite voi, è una colpa. È una colpa, tu sei forte, sei bravo, e tu non ti devi sorprendere, anche se stai con una squadra

0: costruita male, e se le responsabilità sono della società, e se non c'è società, e se è colpa di questo, se è colpa di quell'altro, è un campo, manca un mese alla fine del campionato, tu devi portare la nave in porto, se riesce, ecco tu, io la dico così. Poi di questo restano formidabili allenatori, però non è che uno poi è prosciutto sugli occhi e dire no, ma quello è bravo a prescindere, che bravo, perché quello... ma che vuol dire? Ma questo è proprio il calcio, le lezioni che apprendiamo a livello europeo, a livello nazionale, è che se non sei Sperini, alla soglia di 7 anni, c'è un entusiasmo, un ragazzino. E questa è la differenza. E il calcio il gruppo lo assorbe, lo recepisce e ti dà, in cambio ricambia. Se tu invece magari fai aneddoti e cose, sei un disco pure in generale, non mi riferisco ad Allegri e Spalletti, però se dentro lo spogliatoio Michelangelo c'è stato, inizi a parlare a voi e vedi che non c'è, e vedi che le partite non le vinci, e vedi che il giocatore non dice vabbè, ma questo che sta a dire, io non lo so, ma non è che non lo so perché non lo voglio seguire, perché da fuori pure lui, come lui, e non raggiungi l'obiettivo, certo. Facciamo un discorso di identità, di calcio, di proposta, poi tu puoi giocare a calcio in mille modi, a me piace in tutte le sue azioni, ci dobbiamo mettere d'accordo, cioè quando non c'entri Alberto un traguardo del genere, c'è una grande responsabilità, Alberto, tu sei stato un fior professionista, una firma storica eccezionale, lo sei stato perché,
1: ma io no,
0: perché è così,
1: io non,
0: cioè, non è che poi, ma non puoi, ma tu hai 10 punti a 6 giornate dalla fine, la quinta e non Champions League, ti basta un pari col Cagliari e tu non vai in Champions League, finale, mettici chi ti pare, mettici la società più organizzata del mondo, gli ultimi 60 anni del Milan, ma tu andai in Champions League, Alberto, ci dobbiamo mettere d'accordo, dai.
1: Sì, ma lui ha delle responsabilità, nessuno le nega. Però io vi dico, quando Cavarini si lamentava che non aveva attaccanti, dove era la Roma? In che posizione di classifica era la Roma? Ma poi è arrivato Malen e ha fatto tutto, che hanno portato la Roma avanti. Se Malen
0: è arrivato a Malen, è arrivato a Roma.
1: L'allenamento sarebbero i Champions.
0: No, Malen ha segnato, ma perdeva e non vinceva. Andate ai campionati.
1: Ma
0: lascia perdere, sì, però ha vissuto la crisi, Malen, ti pare?
1: Ma chi ha preso Fulkrug invece Malen?
0: Sì, Malen ha fatto bene, ma non è che ti ha portato in Champions. La Roma ha costruito gran parte delle sue fortune senza Malen.
2: Girone d'andata 36, girone di ritorno 37 punti, ha fatto un punto in più nel girone di ritorno.
0: Miglior difesa del campionato era.
2: Quindi vuol dire è stato importante, ma il conteggio male, c'è un punto in più sul girone di ritorno.
0: È stato
2: importante, ma c'è un punto in più complessivamente.
0: Come di balla è stato prima delle partite.
2: Esatto. Aspetta, Alberto, ti faccio concludere perché Gianni mi mancava proprio pensiero sulla panchina di Milan. Chi vede questo punto? Hai un'idea? Insomma, perché stimi non ti piacciono nemmeno. Quindi.
3: Ah, guarda, io in questo momento non sono molto interessato a chi andrà sulla panchina di Milan, considerando che bisognerebbe capire come viene riformata tutta la società. Non so,
2: tra di giorni dovremo sapere, secondo quello che ha detto Cardinale, tutto.
3: Sì, sì, si parla, ognuno c'è un nome, viene sul nome, si vanno a cercare quelli che, soprattutto il nome di italiano.
2: L'ho conteso anche a Napoli, perché sta prendendo la lista
3: del Napoli. Non lo so, ma lì dipende, l'abbiamo detto
2: prima, incontro oggi,
3: in più occasioni, la ricostruzione della società, come di parte a chi è del mercato, giustamente è stato fare il nome di Storia, che è uno dei più bravi direttori che ci sono in circolazione, che ha fatto fortune da Chievo, Verona, fino poi alla Bologna, eccetera, eccetera. Ma se tu non hai figure qui all'interno della società, i primo che c'è, certo. Secondo me possono prendere anche la due basi.
0: Quello siamo d'accordo, che il Milan si deve fare un sistema, Alberto ha stra ragione, cioè non è che
2: sì,
0: può
2: sì,
0: pensare
2: sì,
0: di improvvisare fino, però io ho detto sicuramente al campo
3: anche Mattoni, che è stato più vincente, un allenatore più vincente, poi quando andava a Cagliari afflitto, perché poi comunque
0: può succedere, ma non perché dobbiamo dire Allegri e Spalletti non sono formidabili, resta formidabile, ma può succedere di aree, non ce l'avevo, ma che male c'è, cioè ma che male c'è, ma quando sai fa autocritiche e dice sono stato forse mai amico come in quest'anno, alla soglia 70 anni, a 40 anni ero diverso, ma tu una autocritica, ma io non ho sentito autocritica da altre parti, io non lo so, secondo me non c'è niente di male, guardate, è andata male.
2: Prima prima di chiudere, Michelangelo, che pensi della scelta della Lazio di Gattuso?
4: Questo lo dirà il campo, perché dopo all'inizio siamo tutti convinti delle scelte che si fanno, no? Le società fanno. Gattuso quando era andato a Napoli era fantastica e tutto, ma poi adesso dipende da quello che incontra, dall'ambiente, dalla società e da chi ti mette a disposizione per ritornare sempre al solito ritornello di prima. Il giocatore ti mette a disposizione per le tue idee di calcio, se mette dei giocatori che tu non hai idea di come far giocare o di fallisci solamente. Però io credo che insomma dare un'altra chance a Gennaro, a Gattuso, è importante. La è una società importante, una squadra importante, credo che possa essere un profilo giusto.
2: Alberto Perruti, Gattuso Lazio e Sarri Atalanta.
1: Penso che Gattuso sia un ottimo allenatore e, come ho detto prima, dipende sempre dai giocatori che avrà a disposizione. Questo vale per tutti, quindi è importante il fatto che sia preso subito, quindi hai tempo per incidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente, questo a capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la nazionale.
2: Gianni Biri, che conosci molto bene l'ambiente di Roma.
5: Infatti questo è l'aspetto principale. Io so che Gattuso avrà accettato, ovviamente non ha più una panchina da molti anni, a parte la breve negativa nazionale, e la Lazio so che punta su lui per il suo desiderio di rivalsa. Però qui a Roma c'è un'atmosfera che bisogna conoscere per capire, e se non si cambia registro, nel senso, se non si torna a un corso di dialogo tra tifoseria e squadra e campionato eccetera, si resta con lo vuoto. Siccome il calcio è fatto per vedere i tifosi, perché sennò è di una malinconia, di una tristezza
2: infinita.
5: Qui al punto non è più il discorso del nome di Gattuso o di un altro problema, e c'è un problema che qualcuno forse pensa che si può cambiare il registro, ma qui non cambia niente, perché il presidente della Lazio, Claudio Tito, andrà avanti per la sua strada. Il presidente riconosce come persona, come agisce, e gli piacciono le sfide. I tifosi hanno fatto questa scelta, non bisogna andare ad abbonarsi, non bisogna andare allo stadio, e quindi in questa atmosfera io so chi ha il coraggio, ovviamente, poi di affrontare una situazione. Qui bisognerebbe prima di tutto cambiare qualche cosa a livello di ambiente.
2: Sam, ci chiuderò a te, Petro, su questa...
0: Ma io la penso come Angelo. Io capisco che magari non è per il tifoso laziale, insomma, è intontito, disorientato, incavolato, deluso, c'è una spaccatura, c'è una disaffezione totale, non c'è una non presenza costante dentro. Io credo che la questione ambientale debba essere risolta.
2: Durissimo. Ogni caso.
0: Beh, è da lì, poi si parte, perché ci puoi mettere Gattuso, italiano, palla di posare, che ti pare? Adesso magari Gianni ha oppure...
5: Dopo il derby, io ho parlato con diversi tifosi della Roma, molto colpito, che alcuni di loro mi hanno detto, dice, guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva della Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché comunque certo, non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
0: Ma è evidente, Gianni, che va risolto, sì, tutto questo nodo ambientale, questa spaccatura che non so quanto possa essere, sa quanto sarà,
5: che mai successa nel caso mondiale,
0: ha fatto il mondo, quindi
5: dalle piramidi e da Manzarra non è
0: però, cazzo, io sposto di Michelangelo è un lavoratore, poi non è voglio dire preparato, serve l'elmetto e serve soprattutto
2: Gallubo.
0: casa puro, perché questo deve fare qualche risultato riesce, ma insomma dipende da...
5: quello che voglio aggiungere è che il prossimo anno le tre squadre del Lazio sono in primis la Roma, poi il Frosinone e la terza la Roma.
0: ma queste sono le tue sono
2: esagerazioni. Vabbè, dai, esageriamo, perché sennò sì, veramente non facciamo però
0: va bene, vendichi pure questa cosa che avevi detto
2: del maestro che
0: detto.
2: Fermiamoci qua, Michelangelo, grazie, ciao, abbraccio, a presto,
4: ciao Marco, Stefano,
2: ciao a tutti.
0: Ciao Michelangelo,
2: grazie Alberto.
1: Grazie, buon pomeriggio,
2: anche a Gibezia,
0: ciao, già a presto,
5: ciao ragazzi, a presto.
6: State ascoltando le repliche programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: ascolto, non solo per te, perché su IMV Radio, avere libertà e voce alla gente.
1: Benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, siamo in onda come ogni sabato, come ogni domenica alle 11 alle 13. Vi ricordo la nostra app, IMV Radio, il nostro telefonico, il 3318-200213, ma il nostro canale del digitale terrestre, magari potete vederci in tutta Italia, il 403. Allora, oggi iniziamo in una maniera diversa, una maniera che a me piace molto, perché poi siete abituati che iniziamo con le partite, chi ha vinto, chi ha perso, andiamo ai mondiali o non siamo, il calcio mercato, le alzer delle panchine. Invece oggi vi portiamo da un'altra parte. Questa è un'intervista che io ho voluto molto, mi sono stata dietro al lettore e mi fa piacere, perché credo, come tante volte noi parliamo del giornalismo, di come cambia la comunicazione, di quello che certe cose hanno significato. Vedete, io sono una di quelle che ancora compra il giornale cartaceo, no? Perché dico sempre, chi mi segue lo sa, sì, l'importante è leggere, ma l'importante è leggere anche potendo sfogliare un giornale, potendo sfogliare un libro. Ed è proprio di un libro che oggi andiamo a parlare, anche insieme al mio compagno viaggio ormai dagli anni, Gaetano Imato.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Gaetano. Allora, io presento subito il nostro ospite, sono molto felice che lui sia qui, e do il benvenuto a una delle firme più autorevoli del nostro giornalismo italiano, per anni è stato alla guida di importanti settori di Repubblica, un giornale che sembra, no, l'immaginario vecchio, ma in realtà è un giornale molto nuovo, perché ha 100 anni. È Beppe Smor. Ciao Beppe.
2: Eccoci, buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Allora Beppe, io ho detto Italia, non so se mi vuoi sconfessare, si legge poco. Però quanto è importante leggere libri, qualsiasi libro, poi noi ci addentriamo anche, no? Oppure toccare il cartaceo, sfogliare il giornale, quanto è importante, ma soprattutto, prima di andare ai quattro già, dopo vedremo cosa parliamo, io volevo chiedere a te, visto che insomma ho detto prima Repubblica, tu sei nato, cresciuto, diventato anche direttore, no? È un giornale giovane, 50 anni. Cosa ha rappresentato?
2: No, scusami, ti ho interrotto.
1: Vai.
2: No, hai ragione, Susanna. Repubblica, solo 50 anni, il Corriere della Sera stesso già 150. Quello rappresentato Repubblica, magari i più giovani non lo possono sapere e capire, ma Repubblica è stato un giornale rivoluzionario a partire dal formato. Il formato cosiddetto tabloid, che credo che oggi tutti i giornali nei fatti usano, un giornale in formato più piccolo e maneggevole. A partire da questo è stato un giornale rivoluzionario. Io nel libro, i quattro anni, ne racconto una parte pre-smartphone, diciamo così. Poi, se vuoi, parliamo anche dell'importanza della lettura e del fatto che ancora sia stata inventata un'alternativa al giornalismo, perché in discussione c'è questo, e cioè per lungo si è pensato che non contasse, che contasse molto poco la professionalità di chi fa giornali, che siano giornali di carta, che siano giornali online. In realtà la prova dell'importanza del giornalismo è dal numero dei giornalisti minacciati, giornalisti immiditi, offesi o addirittura uccisi. Io, questa è una risposta che può sembrare, come dire, rivendicativa della corporazione. In realtà c'è bisogno dei giornali, delle radio, naturalmente delle TV, di giornalismo in tutte le sue forme, perché sono l'unica forma di controllo del potere, l'unica forma di denuncia che abbiamo.
1: L'unica forma di democrazia, direi anche Gaetano. Giusto quello che dice.
3: Sì. Ho l'occasione per stare smorto, non ci siamo mai conosciuti di persona, ma il periodo umano l'abbiamo visto insieme. Io ho la cadetta, lui la Repubblica, e quando nacque Repubblica avevo 18 anni, e tutta la rivoluzione, il fascino della novità, il fatto anche che non uscisse lì, perché
1: adesso arriviamo, e come
3: non la vera cosa, me lo sono vissuto in me lo sono vissuto grande. E poi a Roma, amicizia, una c'era un capo nella Gazzetta dello Sport, faceva la formazione del suo giornale ideale a Roma, Peppe Smoto metteva al secondo posto, io Peppe Smoto, e poi andavano gli altri. Quindi date questa testata di ma che sento anche lo conosco di... penso che tu sai di chi parli a Roma.
2: Grazie.
1: Sorride, bene, sorride che lo sa.
3: Va, diciamo il nome. No, allora... voglio dire, cioè, lui ha ragione quando dice questo, il fatto sì dei giornalisti di difficoltà, quelli morti, quelli intimiditi, ma secondo me è entrato il punto di tutto, perché oggi come oggi il giornalismo, sia di sacro, radio, web, via discorrendo, deve puntare sulla professionalità assoluta, perché stiamo talmente un mare scritto dove la gente si è stabilito a fare in un giornale un riferimento verità, le cose affidabili, che possono essere non le fake news che ormai stanno vendendo tosto un panorama giallo sempre più, come se non bastasse c'è anche l'intelligenza artificiale con i primati, ormai si fa fatica a capire se sono vero. Quindi in generale quello che dice Peppe è sono d'accordissimo. Detto questo, Peppe, il fatto che si legga meno, la tua grande esperienza proprio in vista pubblica e dei tuoi quattro giorni in generale, ad oggi, ai giornali di oggi, anche se vogliamo pubblica e via discorrendo, quanto viene condizionato però dal fatto che oggi come oggi ci sono delle proprietà che degli editori, da qualsiasi mistero, e chi meglio mi può saperlo, influiscono alla grande sui contenuti, sulla tipologia del giornalismo, un po' sul fatto di poter essere padri e padroni e indirizzare anche un po'. Alcuni riescono a indirizzare, altri meno. Cioè, alla fine questi grandi giornali, cosa dovrà farsi per tenerli in piedi ancora? Perché se loro diventano così ondivaghi, affidabili, davvero sentiamo proprio la fine.
2: Ma è una domanda giustissima, molto, molto al passo coi tempi. Qui si misura l'indipendenza della categoria. Io nel mio libro parlo di quattro personaggi che si trovano insieme a lavorare in una redazione che la cui caratteristica è l'anticonformismo. Voi sapete benissimo che lo sport si gonfia spesso di retorica. Parliamo di quattro personaggi assolutamente indipendenti, senza paura di andare controcorrente, molto gelosi delle proprie idee. Faccio solo un esempio che era la Brera, cioè era uno che si lanciò in campagne contro l'ultimo, per esempio, contro Arrigo Sacchi, quindi contro Berlusconi. Brera abitava al primo piano di un appartamento a Milano, un appartamento modesto in rapporto alla sua popolarità. I tifosi andavano a bruciare le copie del giornale sotto casa sua, proprio perché non erano d'accordo con quello che lui scriveva. È un segno di fortissima indipendenza e anche di coraggio che può essere trasferito in qualche modo a tutti i settori di cui ci occupiamo. Sono d'accordo con te, Gano, è molto difficile, è più difficile di prima,

0: proprio perché è in crisi anche il modello economico di giornale, perché si comprano meno giornali, l'online non basta. Se io posso fare anche dei numeri, perché sono dei numeri pubblici in rapporto a Repubblica, 15 anni fa, ma per tutti i giornali vendeva probabilmente 8-10 volte quello che vende oggi, solo che in più ha lettori online che sono 3 milioni, 3 milioni al giorno. Quindi il pubblico c'è, quello che manca è, come dire, una parolaccia, il business plan, il piano economico dell'informazione, per cui può creare che grandi gruppi, come che tu hai citato, possano condizionare il nostro lavoro. Ma qui si vede il coraggio, qui si vede la forza, soprattutto delle nuove generazioni.
1: Beppe, c'è stato un momento particolare in cui tu hai capito di avere il privilegio di lavorare in una redazione che comunque era abitata poi, no? Da giornalisti che avrebbero poi fatto la storia del nostro paese.
0: Ma guarda, intanto ho avuto un grande maestro che tu conosci bene, che è Emilio Sconcerti, è stato il vero fondatore della redazione di Repubblica,
1: Perché
0: detto
1: come
0: in
1: diceva
0: modo un po'.
1: Gaetano, Repubblica nasce senza il lunedì, senza l'uscita il lunedì proprio per onorare lo sport. Poi
0: Sì, Repubblica nasce proprio senza sport, cioè Scalfari lo dichiara, lo dice anche in un'intervista negli ultimi anni, lui dice lo consideravo un mondo elementare, e quindi lancia questo proclama proprio all'inizio, dice Repubblica avrà nello sport le fotografie, poi come è successo ai grandi, capisce che non può stare senza sport, ma non solo per motivi legati, come dire, alla passione sportiva calcistica. Il problema o la forza dello sport è che si incontra con la vita, e lo sport è geopolitica, è un linguaggio, è esperanto, sono regole conosciute a tutti. Se io vado in Cina, il primo linguaggio che avrò in comune con i cinesi sarà appunto lo sport, la condivisione di regole. E poi in quegli anni succedono tanti fatti storici in cui lo sport si incrocia la politica. Pensate solamente alla Cile-Italia di Coppa Davis, ai mondiali in Argentina, sulla giunta militare, al boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca. Qui Scalfari, in realtà abbastanza in fretta, si convince che Repubblica non può non avere lo sport, e a quel punto prende i migliori. E lì c'è la forza di Mario Sconcerti nel creare una squadra fortissima, una squadra. Per quanto riguarda me, io ero perfettamente cosciente, infatti sono rimasto sempre all'ombra di questi giganti, cogliendo, credo, la grande fortuna che ho avuto di lavorare insieme a loro.
1: Mario, che tra l'altro, come tanti, abbiamo avuto l'opportunità di conoscerlo e di lavorarci anche personalmente insieme tanti anni, aveva la qualità di non aver paura di quelli bravi. Oggi forse un po' manca, no? Beh.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, la grande qualità di un allenatore vale, è una metafora, vale per il calcio, ma vale anche la vita, cioè di persone che gestiscono la squadra, la grande qualità è quella di valorizzare i migliori. Ci sono i grandi, quelli che segnano i gol, e poi ci sono quelli che corrono per loro, c'è la famosa battuta di Platini, un giorno Boniperti vede Platini che fuma. E allora dice, ma perché fumi? E Platini risponde, l'importante è che non fumi Boniperti, che era un corridore, ricordate, era un cursore, un centrocampista che appunto correva per lui. E nei giornali, mi è alzato a dire anche in altri ambienti, è la stessa cosa. Bisogna parlare per quelli bravi, bisogna parlare perché così si afferma la squadra.
1: Eh sì, che poi tra l'altro ricordiamo, parlando di Mario Sconcerti, d'oggi è stato l'unico a dirigere un giornale politico ed un giornale sportivo. Credo che nessuno
0: Sì.
1: ancora lo abbia fatto. Brera all'epoca, lo chiedo anche a Gaetano, più o meno si portava a quanti lettori quando è stato preso Repubblica dietro, perché è una cosa che succede veramente, no?
0: Sì, non
1: Portarsi.
0: succede più. Non succede più. Brera, come Clerici, aveva i suoi elettori nel momento in cui

0: Repubblica, primavera del 1982, si porta dietro 15-20.000 lettori al giorno, da un momento all'altro. Oggi sarebbe incredibile, e non sarebbe nemmeno in TV perché, non so, faccio l'esempio, prendiamo Augias. Se Augias cambiasse, parlo di un personaggio estremamente popolare, ma se cambiasse rete dalla 7 alla 3 al 2, insomma, non so quanto si porterebbe. E vale anche per altri, insomma, esempi televisivi, diciamo, sono pochissimi quelli che ci riescono. Allora, portarsi 15-20.000 lettori spendenti cambia proprio il destino del giornale. Ricordo che Repubblica rischiò la chiusura in quegli anni, e poi ci uscì la foto di Aldo Moro con il giornale La Repubblica, ai tempi ovviamente del rapimento, che era la prova che lui fosse vivo, e lì in qualche modo il destino cambiò. Una parte di questo destino ha cambiato lo sport, facendo quella reazione lì che è l'oggetto del mio libro.
1: Libro, ricordiamo, edito da Minerva, l'autore Giuseppe Smorto, i quattro Gianni, che sono, noi stiamo parlando di Brera, ma sono, ecco, lo vediamo anche in televisione, tra Clerici, Mina e Mura. È un episodio divertente, io voglio che magari se ce lo racconti, perché a proposito di Brera, io ho sentito che quando lui si la nazionale, no? C'erano i corrispondenti che prima di intervistare i calciatori andavano ad intervistare Brera.
0: Sì, succedeva sempre, questo me l'ha confermato anche Sandro Mazzola, ma lo diceva anche Riva, Brera era nettamente più famoso. Voi dovete considerare che Brera, ma anche Clerici e Mura, scrivevano e dettavano direttamente in francese. E allora, come oggi, importante giornale sportivo, L'Equipe, e lo è tuttora, e loro scrivevano per L'Equipe. Quindi aveva una notorietà che usciva fuori dai nostri confini. Gianni Mura è stato l'unico non francofono a vincere il premio Blondin, è stato il fondatore del Tour de France. Stiamo parlando di persone con una dimensione internazionale. Quello che posso contare per l'esperienza diretta, cioè io ho portato la macchina da scrivere, l'ho letti a Brera per tutti i mondiali dell'86, della mano de Diosa, del più bello della storia del calcio di Maradona, e lui era conosciuto anche
1: Gaetano.
2: lì. La cosa bella, al di là dei quattro, con i Gianni in generale, Peppe racconta quando l'intelligenza di Scalfaro decise di inserire lo sport. Nelle altre regioni, lo sport della Repubblica era guardata con ammirazione, un punto di riferimento, perché lo sport che si iniziò a leggere in Repubblica ed è durato molti molti anni e ancora adesso si sforza giustamente di dare un taglio particolare, non era lo sport puntato soprattutto sul trasferimento, la polemica, no, invece di 1 milione lo prendo a 2 milioni, no, era tutto. O sulle partite, era tutto un taglio diverso di colore, di racconto di quello che c'era dietro la notizia, che comunque sapeva tutti, ed era un racconto di sfumature di cose che dava, oltre alla notizia, un contorno particolare, inventilendo l'argomento, perché giustamente quando scrive una cosa elementare, ragazzi, è una cosa elementare, poi andando avanti è cambiato, non ditemi quello che c'è di bello e soprattutto di brutto, ma la capacità di fare quel tipo di sport, quel tipo di racconto, che per esempio ricordi te dell'Aulisio, tra gli altri dei grandi, Mura e via discorrendo, però sono racconti, sono acquarelli di una situazione degli altri giornali, o loro andavano in maniera diversa. E se volentieri noi ci entrammo in gazzetta in altri giornali, senti, dobbiamo fare un pezzo su Tizio Caio, però facciamolo matura, facciamolo la Repubblica, il personaggio, che questo lì ha fatto tutto questo, ci interessa poco, raccontiamo. E quella è stata una delle lezioni di giornalismo sportivo che secondo me dopo un po' andando avanti si è disperso. perché adesso un web contro web, fake news, televisione, radio, e soprattutto il mondo del web che fa paura, ma questo è proprio un ricco che se ricordo, cinque vecchi come, ma è chiamato redazione che i capi gli chiedevano questo tipo di prezzo. La qualità, la notizia a fronte della qualità, invece oggi si va sulla notizia, anzi oggi si va sulla notizia che magari fake, sai che è inventata, però se per un giorno ti legge fa guadagnare 20.000 like su Facebook, Instagram o sul suo sito, meglio così non metti un pezzo fatto in punta penna come faceva Luigi, come faceva Mura e come faceva.
1: Beppe Sorrentino.
0: No, ti ringrazio. Prima parte cerco di spiegarlo. Cioè, noi in realtà arriviamo a quella forma di racconto sportivo per un motivo semplice, perché non uscivamo il lunedì. Quindi dovevamo fare per forza qualcosa che andasse oltre la cronaca, che andasse alla ricerca del personaggio o del particolare o del personaggio secondario, parlare del massaggiatore e non parlare del ciclista, del campione. Era un po' una formazione data dall'urgenza, non poteva andare il martedì con la cronaca delle partite. Quello ci è stato molto. Molto interessante quello che dici. Io ho fatto 13 anni il direttore di Repubblica.it, quindi ho fatto una certa esperienza sull'online, e devo dirti, mi stupisce, cioè quello che dici tu è vero, e purtroppo è una, diciamo, qualità molto diffusa. Cioè molto spesso si scrive una notizia dichiarando già che è stata smentita, quindi sarebbe una notizia, diciamo, si diceva una volta, però si mette lo stesso online perché traffico, e cioè, diciamo, uno si può inventare una cosa comunque, arriva alla smentita, però magari il sito la tiene in homepage e la fa viaggiare sui social per avere comunque un ritorno in termini di traffico. Questo è anche indicamente, secondo me, sbagliato. Però andiamo a mano con questo.
1: Beppe, invece il libro, cioè, mi sembra un episodio che tu racconti di una discussione tra due personaggi, Brera e Carmelo. Bene, ce la vuoi ricordare?
0: Sì, se la posso ricordare perché ero presente, perché è successo subito dopo lo scudetto vinto dalla Roma di Lima, il grande assessore Colini, Renato Colini, assessore alla cultura, che tutti i romani ricordano ancora, organizza questo fronte tra Gianni Brera e Carmelo Brera, attore, drammaturgo, meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, il quale ritiene che il calcio professato da Brera sia criminale, che abbia bisogno di poliziotti, cani, infermieri e medici ai bordi del campo. Cioè in realtà bene è saltato il calcio artistico in qualche modo di Lidl contro il calcio fisico di Brera. Allora su queste cose si litava per giorni, per settimane, per mesi, come Gaetano sa. E insomma, molto semplicemente si organizza questo confronto in Campidoglio, in cui Brera riafferma le sue idee, e a una folla di tifosi della Roma, noi eravamo veramente quattro, un po' a proteggerlo, c'era soprattutto Mario Certi, confusi fra il pubblico, a una folla di tifosi anche bene, diciamo pronti ad attaccarlo, Brera dice: non vincerete più il gioco, sì, la Roma non vincerà più lo scudetto. Si scatena l'inferno, Brera è costretto ad andare via, e Carmelo Bene quasi sale sulla sedia, sembra veramente invasato, posseduto da Satana, continua a venire contro Brera, contro il calcio criminale del giorno italiano. Brera tranquillo, esce protetto da noi in comoda testuggine, e dice solamente: dove mi portate a cena stasera? Insomma, non voglio il vino dei castelli, non voglio il vino dei castelli. Intorno c'era l'inferno, abbiamo rischiato fisicamente. Adesso io lo racconto, diciamo, in modo anche schematico, però insomma è stata una è stata

0: una serata che raccontarla è bellissima, però sul momento qualcosa abbiamo rischiato. Non era in discussione il tifo, era in discussione, come dire,
1: il concetto.
0: Il concetto, sì, con tutto il rispetto naturalmente a Roma e quello che aveva fatto.
1: Certo. Ci sono cose che ti ricordi in modo divertente, che quando pensi ti viene da ridere, dici, ma anche questo è un passato.
0: Sì, sì, ce ne sono tante, diciamo, non sono nel libro relative, come dire, al rapporto personale.
1: Un libro per noi non vogliamo spoilerare tutto, perché voi dovete andare, anzi, sull'ombrellone d'estate, andate, perché è comunque un libro che vi dà tanto, soprattutto se siete amanti del giornalismo, amanti del calcio, amanti di tutto quello che è stata un po' la nostra storia italiana, no? Perché qui c'è tutto, ci sono quattro personaggi, c'è la storia di Repubblica, c'è il concetto più alto di giornalismo, ci sono delle firme che hanno fatto poi la storia del nostro paese, insomma, in questo libro.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Io lavoro tutto il giorno, mi ammazzo, la domenica sera

0: la macchina, l'automobile mi porta da sola a risate come i cavalli vanno verso la stalla. No, l'ha detto prima di Ligabue, che dice certe note la macchina porta
1: Sì.
0: dove decide lei. No, allora con Brera c'è, e con Mura e Flavio c'è, combinano questi momenti poi di mangiare bene, di momenti ludici, ne ricordo tanti anche con Mario Sperti, e quelli erano i momenti in cui si forma la squadra. Perché se, diciamo, se tu vuoi fare un bel giornale, soprattutto quando le persone a farlo sono poche, bisogna che queste persone vadano d'accordo, che abbiano un fine comune in cui sì, sono importanti le individualità, ma poi ci sono momenti in cui si sta tutti insieme, quella che si chiama squadra. Allora, non era giornalista stare insieme in quei momenti, però è importantissimo appunto per la costruzione di una squadra.
1: Gaetano Peppi ha detto una cosa che mi è piaciuta molto e che forse potrebbe anche essere monito per le nuove generazioni che vogliono fare questo lavoro, perché ha detto prima, non so se gli è stato così o ci ha parlato, ha detto, ieri i giornalisti erano coloro che scoprivano, no? Le persone, che scoprivano le storie, che scoprivano i personaggi. Oggi invece c'è questa moda di voler essere scoperti a tutti i costi, no? Più in prima persona. Anche se c'è un augurio da fare a chi vuole intraprendere questo mestiere, non solo essere curiosi, andare a cercare le storie, non volere a tutti i costi che qualcuno invece vada a scoprire la tua storia, no? Perché ci siamo messi tutti in prima linea. Invece, da come racconti tu, Beppe, il vero giornalista è quello che scava, che va a cercare.
2: No, io ti dico questo, è vero, e la specifico anche meglio, un giovane di oggi, al di là di cercare le storie e non cercare tutti i modi di protagonista, anche se poi sostanzialmente non è che ha ancora dato chissà le scoop, che come dicevo prima io, pur diventare una balur di passare a fare tutto e far girare il nome, e quindi. Ma grande fortuna, secondo me, il giovane di oggi andare a cercare storie e quindi accavalcare l'interesse delle persone, le storie vere, suggestive, che funzionano, che comunque arricchiscono di legge. Un giovane dovrebbe avere la fortuna di entrare in una redazione, necessariamente nella stanza con i quattro gialli, ma anche dietro, perché io di Repubblica, io il mio romano, ho conosciuto i colleghi eccezionali come Perone, come ragazzi eravamo, e come giornalisti, e come tutti gli altri che avevano una redazione a cui dar conto quando tornavano in sede e scrive l'articolo sulla Lazio, sui giochi olimpici. Cioè, se un capo ti chiamava e dice: ma che scrivi qua, stai esagerando, ma cosa hai messo qui, è così, qui gli diamo questo taglio, nel senso professionale, nel non nel condizionarlo. La grande fortuna che abbiamo avuto tutti noi di una generazione che si sono dovuti confrontare, che invece come oggi apri il computer, c'è il web, metti dentro quello che ti pare, hai voglia di spesa o comunque un po' di spazzatura, basta che arrivi a 500, 700, 1000, ma non so quei numeri di like, e hai svoltato la giornata. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo di redapi, non ti ripeto, non a livello di Champions League, al di là di Porto, che se farà una cosa, quando io gli dico qua, so benissimo chi ha lavorato lui e come ne parlava bene per l'unità.
1: E quindi
2: Ma non solo perché stavi in stanza con i quattro, generale uno, no? Però ho imparato a fare cose, imparando a scrivere, imparando ad esigere. Quella secondo me è la cosa importante per i giovani, però come si sta sgrevando adesso le azioni, i giornali, le redazioni, da poco arriveremo, secondo me, qualche editore con abbastanza indirettamente, direttamente, a riempire il giornale con l'intelligenza artificiale. Mi stupire di questo, non mi sono stupito di uscire uno dei pisci o qualsiasi altro, però vuol dire, se un nuovo ragazzo è fortunato, entra in una redazione con gente che gli insegna mestiere di catena, e non come molti fanno, aprono il computer e sparano, ecco, quella è la grande fortuna. E poi, come dice Peppe, certo, andare a cercare le storie, andare a cercare notizie, si mette in evidenza, questo è verissimo.
1: Beppe, noi ricordiamo, vediamo anche in televisione il libro I 4 Gianni, Brera, Clerici, Mina, Mura e lo sport di Repubblica. pubblica il suo titolo, perché nessuno dice mai, ma è

0: importante. E tu ci fai una promessa di poter venire qui con noi, stare qui con noi in studio.
1: No. Quando volete, quando volete.
0: Mi ha fatto molto piacere, Beppe, è stato un onore presentare il tuo libro, presentare insomma te come giornalista, parlare di Repubblica, perché insomma tante volte non bisogna mai, no, dimenticarsi quello che ci sono state nella vita anche degli italiani. Quindi ti ringrazio,
1: grazie
0: e ti aspettiamo qui presto. Ci fa molto piacere.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, Gano, devo andare un attimo in pubblicità e ci ritroviamo tra due minuti.

0: eccoci tornati. 331-8202-13 403 su Digitale Terrestre in tutta Italia. Cane ancora con noi, benvenuto, lo vedete in televisione, al nostro direttore Alessandro Cerreoni. Ciao.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Gaetano.
2: Sì, Gaetano.
0: L'intervista ha riscosso molto successo.
2: Quindi,
0: l'intervista ha riscosso molto successo, quindi torneremo a parlare di uscire un attimo fuori dal caldo per andare a fare queste chiacchierate che sono molto interessanti, molto belle.
1: Bellissima, sì, vero.
0: Invece, io non so se sono tutti collegati con me e mi fa piacere ritrovare direttamente da Juventus, che a me è piaciuto tantissimo, Massimo Zampini. Ciao Massimo!
3: Ciao Susanna, ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: E anche buongiorno. Igor Barbazza. Ciao Igor.
4: Buongiorno, grazie per l'invito sempre.
1: Buongiorno.
0: Allora, intanto Alessandro è ben entrato, ma hai visto il titolo del Corriere dello Sport, il comunicato della Lazio? Ne parleremo. Non ci mandate, non ci andate messaggi dicendo ah, c'è quello, lo faremo, arriveremo.
1: Ah, certo, ma restate
0: adesso,
1: lì.
0: Adesso invece io volevo capire cosa sta succedendo in casa Juventus. Massimo,
3: c'è un po' di confusione,
0: ma un pochino
3: direi questa, nel senso che da un lato ci hai raccontato che tutti siamo un po' risolto tra le questioni societarie, Spalletti e compagnia, e i presunti di sì, tutto risolto, e qui si riparta tutti uniti, si sceglie il mercato. Dall'altro non mancano le voci che riportano comunque che di sì stanno, e come, e quindi come una stagione in questo modo, al di là del mercato che verrà fatto, qualche preoccupazione me la porta, perché lui l'anno scorso cominciò la stagione con un allenatore in cui non credeva, che era Tudor, e tanto che lo cacciò a ottobre, e allora io vorrei che poi di nuovo si partisse non vinti, per una cosa che non convince nessuno, e poi ottobre, novembre, le prime difficoltà sono l'assetto. Quindi ecco, io in guardia oggi per avere delusioni domani.
0: Ecco, Gaetano, Alessandro, Igor, ma secondo voi è stato un aspetto positivo, è stata un'idea geniale quella di rinnovare il contratto Spalletti a due giornate dalla fine? Igor.
4: In quel momento sembrasse la soluzione migliore, però io non sono convinto che lui rimanga, ragazzi.
0: Quello che ci ha fatto un po' pure Massimo, ma esatto. Credo di avere più le righe.
4: Convinto. Passare una situazione che sembra esserci un po' sistemata, ma in realtà io non è che mi fidi tantissimo. Io, se devo parlare un nome, dico che potrebbe esserci un cambio dirigenziale con un Antonio Conte che non è giù.
1: Sì, se ne parla, Susanna.
0: Gaetano, sì. Antonio Conte alla Juventus.
2: Sì, ma sono... è un'intuizione giustizia. No, ti faccio come, per l'amore di Dio, non sono il professore Repacelli, giustissimo, e un'intuizione giustissima che comunque era nata qua a Napoli subito dopo il fatto che in questa separazione consensuale tra De Laurentiis e Conte faceva reagire al fatto che fossero d'accordo i due su tutto, e prima di tutto i tifosi hanno chiesto a De Laurentiis, dice presidente, a letti gli avete di non andare, tutto qua sotto avete fatto causa che non voleva andare aggiunto, che non avresti fatto andare Marco Spalletti, non è che mo lo serviamo in un piatto d'argento e via discorrendo. Lui si è fatto una risata facendo capire perlomeno quello che dicono chi ha chiesto sta cosa, che come era quasi certamente il nuovo cittadino. Però sull'intuizione che avete fatto poco fa, d'accordo, ed è una lista da seguire, prenderà ancora a vincere l'estate fino alla fine, anche perché poi deve ripartire, sarebbe comunque una grande storia, perché è adorato qui a Napoli. C'è da dire un'altra cosa, non per inficiare questa tesi, che comunque Conte ha reso meno indolore ai napoletani che vada via l'aver rinnovato il contratto della casa qui, come a Napoli. Come si confermasse il fatto non tanto del sabato quanto del fatto di essere il nuovo CT, però è una missione che va seguita perché il calcio è tutto e il contrario di tutto.
4: Posso? Scusate,
0: sì.
4: Va seguito non solo un eventuale, un possibile ritorno di Conte, ma va seguito anche un probabile licenziamento con moglie modesto. E io vi dico anche che, conoscendo un po' i toscani, avendo la compagna toscana, secondo me Spalletti è anche capace a dare le dimissioni.
1: Sì, ci può stare, sì.
0: Massimo.
3: Ma io non lo so, io mi sembra ancora un po' oltre al mio inizio, che già mi sembra piuttosto forte. Invece lui è andato proprio cancellando tutto. Io credo forse sarebbe sufficiente che andasse via una delle due parti, ognuno ha le sue presenze tra la dirigenza e la nazione, però non so se poi c'è cancellato anche perché partire 20, 30 giugno o il 3 luglio, mi sento, con allenatore nuovo, dirigenti nuovi, l'amministratore nuovo, il dirigente, non so bene che stagione andresti incontro. Secondo me l'ideale sarebbe stato, forse sarebbe, ma sarebbe stato incontro più, non so come dire, un po' più diverso, un po' più deciso. L'hanno fatto un incontro, non ho capito bene la presa di chi, da cui poi è uscita una nota informale, non ufficiale, che hanno detto i giornalisti, virgolettato, tipo, lavoreremo nel modo più efficace possibile, intanto continuano le voci tivi. Quello che non mi piace, non so se poi vadano cambiati tutti, quello che non mi piace è che le cose vadano avanti non in armonia. La Juventus ha aggiunto le controlli e ora Spalletti e Comolli e prima, cioè la Juventus era abituata, ad essere granito, compatta, fortissima in società, non trattava nulla. Qua sono anni che sappiamo che vince una fazione o l'altra. Mi spaventa questo, al di là di cambiare proprio più gli uomini che ci sono oggi tra allenatori e dirigenti. Sono impattato da questo, mi sembra risolta, ecco, la discussione di dissidio tra allenatore e dirigente.
1: Ecco, ma poi rimette un po' tutto in discussione adesso, praticamente, che siamo già a giugno, no? In ortato siamo al 6 giugno. Potrebbe essere pericolosissimo, anche perché comunque la stagione è ancora qualche settimana e si riparte, quindi c'è tutto questo tempo, c'è il rischio di comunque di fare di fretta, di improvvisare, quindi magari la vita un'altra stagione che magari non promette poi nulla di nuovo. A questo punto fare di tutto, no? Per magari per ricompattare un po' la situazione, quindi attorno a Spalletti, magari dargli fiducia, dargli anche carta bianca riguardo al mercato, magari cambiare qualcosa a livello societario, però cercare anche di impostare un programma con Spalletti. Ecco, dal momento del rinnovo di Spalletti ad oggi comunque c'è stato il suicidio Juve, che nelle ultime giornate, nelle ultime tre giornate, nessuno avrebbe ipotizzato questo suicidio juventino, perché tutti erano praticamente quasi al 90% in chance. Successo imperabile, successo pensabile.
4: Poi dico Susanna che io ovviamente ragiono sempre, essendo abituato a scrivere sceneggiature, no? Mi fa scrivere anche una sceneggiatura, un colpo di scena, hai capito? Quell'ultima puntata che poi voglio rivedere quella successiva dove, che so, appunto lì furibonda tra e quindi tizio licenzia, quell'altro è cacciato via, quindi ci cerchiamo in questo momento. Razionalmente mi verrebbe da dire che tutto resterà così, razionalmente, perché insomma giustamente i tempi tecnici non ci sarebbero, però poi è anche bello pensare che potrebbe esserci un ritorno, perché ripeto, un'altra stagione, come ha detto giustamente l'amico Massimo, un'altra stagione dove non ci sono, appunto, non si restano equilibri, perché l'anno scorso congiunto, giustamente come ha detto lui, io sono stato d'accordo,

0: e formula, questo è un po' il concetto. Poi io chiedo scusa, ma inizialmente non avevo capito che fosse Dapini. Lo saluto perché poi siamo amici nella vita, quindi mi piacerebbe essere con lui oggi in trasmissione.
1: Ciao, mi è piaciuta la tua sceneggiatura, però mi è piaciuto molto il tuo video che hai fatto. Molto divertente, grazie.
0: Fidatevi di quello che dice Zampini, perché dopo Ferrero c'è Zampini alla Juve.
2: Poi mando il curriculum allora a Zampini. Ma la cosa, tutti e tre, no, Politano, la cosa pericolosa poi tra, non so, Spalletti toscano, no, col carattere dei toscani, li conosco bene, si può dimettere, potrebbe andare via la società. In tutto questo c'è un progetto da ricominciare, c'è un calcio da fare, quindi il problema fondamentale è avere i tempi per fare tutto questo, no? Gaetano, questo vale a Torino, vale a Milano anche, no? Vale a Lazio, vale a Napoli.
3: Assolutamente
2: sì. Allora, andiamo velo pietoso, beh.
4: Sono
2: detto
3: sì, assolutamente sì, perché la cosa che preoccupa è stato Spalletti, forse ci stiamo giustamente dire il carattere di Spalletti, quello è anche una cosa del genere, però insomma, sostanzialmente conoscendo le colpe che si può fare in questi pochi giorni, che questo periodo che ha allenato, sono abbastanza relative, perché poi comunque era partito benissimo, sì, il suicidio, però quello che voglio dire è che questi sono i momenti nevralgici per il mercato, e quindi là di fare un mercato buono in questo lui ha detto tutto deve fare, a prescindere c'è la società, non c'è la società, c'è un gruppo, c'è un direttore, c'è tutto il resto, non c'è niente. In questo momento tutto deve fare la Juventus, che non sbagliare un altro mercato, come è successo nelle Giuntoli, ancora che le conseguenze. Io sinceramente non mi sarei mai aspettato da Giuli tante stupidaggini della Juve avendo visto lavorare a Napoli. Non è che era l'Odi del terzo dominio. Avevo visto di Laurenti Arelli, che alla fine dobbiamo dire è stato decisivo nell'attività, ma quello che ha guidato lui e fa pagare danni anche adesso. E come oggi, in questa situazione di lacuna di poltrone importanti nel momento del mercato, bisogna andare con piedi di piombo, il Napoli e la Juve, e ben mi avete ragione. In questo momento tutto può sbagliare, tranne che ancora una volta il mercato, per tornare in corsa l'anno prossimo e accelerare questo recupero gradini e ritornare in corsa, perché sennò se sbaglia ancora con nomi mezzi pure che poi alla fine deludono, no, e via discorrendo, la situazione è delicata.
2: Sei d'accordo, Massimo?
1: Sì, io ripeto, ancora più preoccupato da, ribadisco, ora poi bisogna insistere su questo, dall'assetto globale, perché secondo me poi il mercato è difficile, il costo delle Juve, fare un mercato apparentemente non brillantissimo, non con tanti soldi spesi, poi funzionare molto perché erano compatissime l'allenatore, tutto un ambiente deciso. E poi ho visto invece dei mercati, ecco, le ho citato, come di Giunti, 100 milioni, a noi già avevamo preso che Frenzio, Douglas Lewis, Di Gregorio, sembrava già una squadra che partiva lì, e poi sostanzialmente 200 milioni e passa per non ripartire. Devo dirti che anche il mercato sportivo, giocatori nuovo di mente, Giovanni, Fenda e Zen, che hanno dato niente. Cioè, io dico che il mercato andrebbe fatto anche là, ma un buon mercato secondo me nasce da una società compatta, questi fanno il meglio dove
3: esatto, non si preoccupa di... certo.
2: Sì, allora, so che Massimo deve ha una diretta a meno di 4 minuti, quindi saluto. Grazie Massimo.
1: Bene, ciao a tutti,
2: grazie,
5: buongiorno.
3: Ciao.
2: Approfitto per salutare anche Igor Barbazza, che lo ringrazio sempre perché le sue scenografie ci sono sempre. A me poi sono incendiari, mi piacciono sempre.
0: Guarda, io me ne vado, vi saluto, vi ringrazio, è sempre a disposizione. Su spazio di ragionamento va fatto che avendo avuto delle difficoltà con la nazionale italiana, che insomma è una cosa che credo che non abbia digerito di buon grado, un altro esonero è molto pesante, quindi gran signore, facendo lo stile di è capace a dire signore, sapete, cioè, mi licenzio, e poi in un secondo momento gli dice è una situazione tale per cui non mi sento di appartenere a quella filosofia, quella strategia, ho preferito farmi da parte, cioè, sarebbe nel suo
2: stare, stato, allora, sì. Assolutamente sì. Grazie Igor.
0: Ragazzi.
3: Ciao. Sì.
2: Al prossimo sabato, e grazie per la bella intervista che abbiamo fatto.
3: Ciao a tutti.
2: Noi ci vediamo con due minuti di anticipo perché dobbiamo parlare di tante cose, a prescindere

0: devo dire che il merito è del direttore Alessandro Cerreoni,
1: ecco,
0: che
1: il bacchetto
0: che mi bacchetta, altrimenti è una ritardata come tutte le donne.
1: Tu
0: però sei in attesa di del nostro amico che no, vabbè, intanto però voglio parlare con Alessandro perché con la prima pagina dello Sport c'è scritto lo titolo resta solo la rivolta dei laziali. Sì. Non ci abboniamo. C'è Francesco? Ce l'abbiamo, noi parlavamo dei social e chi più
1: Beh, Francesco è il re
0: dei social, anche un bravissimo. Molto bravo, una persona seria che di tempi le persone
1: senza, abitano questa è la competenza, senza conoscenza del calcio no,
0: vai da nessuna
1: parte. Francesco è competente, appassionato, veramente una cultura calcistica debole.
0: Chissà se è diventato rosso Francesco. Male.
2: Francesco. Sono ultimamente emozionato, grazie per i complimenti, è anche vero che voi siete abbastanza di parte, quindi buongiorno a te Susanna, ovviamente buongiorno anche a te Alessandro.
1: Buongiorno Francesco.
0: Allora, grazie Francesco. Alessandro è stato qui, sì. No? C'è mezz'ora fa dicendo, hai letto il comunicato? Ho detto, adesso ne andiamo.
1: Certo.
0: Perché, insomma, oggi il Corriere
1: è la notizia del giorno.
0: Titola, lo titola solo quale allora qual è Alessandro il comunicato,
1: cioè, se allora ce lo, beh, lo sintetizziamo, allora, nel comunicato praticamente si annuncia la volontà di non abbonarsi, quindi, di non entrare allo stadio olimpico, quindi né di abbonarsi né quindi entrare attraverso il biglietto, ma partecipare comunque alle trasferte, ecco. Quindi
0: portare i soldi già, in cassa di altre,
1: al di là dei soldi, okay. Comunque far capire che i tifosi laziali ci sono. Infatti in un passaggio del comunicato è stato specificato che non c'è nulla contro la squadra, anzi garantiranno la vicinanza alla squadra e al nuovo allenatore a cui viene dato il benvenuto, quindi questo è già un passaggio importante, perché praticamente la tifoseria laziale si stringe ancora una volta, come ha sempre dimostrato da tanti anni, di stare vicino alla squadra e all'allenatore di turno, quindi non abbonarsi, disdire ogni piattaforma TV, anche questo è un segnale molto molto importante,
0: molto
1: perché praticamente questo potrebbe innescare poi tutta un'altra serie di situazioni, non merchandising, quindi non più non acquistare prodotti ufficiali SS Lazio, e poi anche c'è anche un risvolto politico, quindi boicottare il partito politico che accoglie Claudio Rotito come senatore della Repubblica Italiana.
0: E ricordiamoci che ci sono poi anche
1: le elezioni e tutti gli alleati, e quindi l'anno prossimo ci saranno le elezioni nazionali, le politiche, e questo chiaramente è una situazione chiaramente che potrebbe anche questa portare a delle conseguenze.
0: La politica è quel momento che deve intervenire.
1: Devo dire che i tifosi laziali tutto questo hanno mostrato civiltà, dissenso civile, non c'è nulla di diciamo di illecito.
0: Fanno quello che è il loro possesso fare.
1: È una protesta civile, non violenta, quindi intelligente, che tanto già ha portato qualche risultato, perché comunque se ne parla, se ne sta parlando. Oggi questa notizia, questo comunicato viene un po' riportato anche da giornali all'estero, quindi anche in Spagna praticamente si parla di questo. Addirittura ci sono altre tifoserie che sono in rotta con la società, che prendono i tifosi laziali ad esempio penso ai tifosi del Torino, mi è capitato ieri di leggere un post su una pagina granata nel quale i tifosi del Torino, del Toro, chiedono di
0: fare
1: emulare
0: la stessa cosa
1: i tifosi laziali nei confronti di Cairo.
0: Francesco, cosa ne pensi di tutto questo che ha detto Alessandro? Di tutto questo che
2: ha detto, sì, ho ascoltato attentamente, ha detto tutto quanto lui, tutte cose esatte, ma ci troviamo davanti a un precedente storico, perché poi giustamente io, te, Ale, seguiamo il calcio ormai da tanti, troppi anni.

0: io a memoria onestamente non ricordo mai una protesta così perdurata per così tanto tempo, per esprimere un dissenso affinché una proprietà vada via. E badate bene, questo è inutile che lo dica io, gli è stato dato tempo 23 anni, perché poi nel calcio, come nella vita, le cose sono cicliche, quindi bisogna essere intelligenti e capire che ci può essere un inizio e una fine. La politica calcistica di Lotito negli investimenti eventuali sulla Lazio non è più sostenibile. Adesso io poi non vorrei scadere nella retorica, ma un po' quando ci fu il passaggio di proprietà nel 1992 tra Calleri e Sergio Gragnotti, Calleri aveva capito che comunque lui il massimo che poteva fare alla Lazio lo aveva fatto passando di mano la società a un imprenditore più facoltoso. Chiaramente poi Lotito non fa questo tipo di ragionamento, perché è chiaro che a lui la Lazio dà visibilità, potere politico, introiti economici, però poi c'è anche la parte del tifoso, e il tifoso giustamente dopo tanti anni di sofferenza, di umiliazioni, pretende qualcosa in cambio, e questo qualcosa in cambio non è mai arrivato. Io sono orgoglioso della tifoseria laziale, perché tutto ciò che hanno fatto è ma più che prova d'amore è una prova di resilienza, perché resistere a una tua passione dicendo gli abbonamenti, non andando allo stadio e facendo tutto ciò affinché la situazione cambi, ragazzi, credo che siamo stati gli unici al mondo, e spero, ma questo lo sperano tutti, perché non è una curva, è all'unanimità un popolo, che presto la situazione cambi e arrivi qualcuno che ci possa far tornare a sognare.
1: Francesco, ecco, tu hai accennato, no, a quel famoso passaggio di proprietà nel 92 da Calleri a Gragnotti. Ecco, va detto, perché in questi giorni se ne sta parlando, no, di questo parallelismo, no, di come fece Calleri, che rendendosi conto di non poter dare nulla più alla Lazio, praticamente l'ha ceduta poi a Sergio Gragnotti. Ecco, però va detto che Calleri praticamente ha costruito la Lazio pezzo dopo pezzo, perché quando poi l'ha consegnata a Gragnotti, comunque ha consegnato una Lazio che già aveva una buona intelaiatura, perché ricordiamo che inserì comunque giocatori di un certo livello, Rubens Sosa. Poi successivamente inserì Pedro Troglio, che comunque era un centrocampista nazionale argentino.
0: Carlheinz Riedel, che era campione del mondo della Germania, pagato 10 miliardi, che all'epoca erano, che ne so, come 40 milioni di euro di oggi.
1: E poi non dimentichiamo che fu Calleri ad acquistare Paul Gascoigne. Poi Gascoigne arrivò l'anno dopo, perché si infortunò alla finale di Coppa d'Inghilterra. Però lo acquistò Gianmarco Calleri, lo acquistò. E poi, infortunatosi Gascoigne, arrivò, prese subito il sostituto, Tomáš Doll, che praticamente era un signor centrocampista, no? Fantomas. E questo, cioè, fa capire che comunque neanche questo parallelismo regge. Cioè, Calleri fece tutt'altro rispetto a Lotito, di un altro livello, assolutamente. Nonostante Calleri...
0: C'è una parte importante, Ale, al di là degli acquisti, lui l'aveva raccolta con Bocchi sull'orlo del fallimento, con una Lazio che rischiava la C,
1: certo,
0: e l'aveva portata a stazionare a centro classifica in Serie A, ma perché il livello del campionato italiano era altissimo, perché poi tu, come ribadivi bene, giustamente la Lazio aveva giocatori come Doll, come Riedel, come Rubens Sosa, ma magari averceli adesso...
1: Ah, ma figurati! Pedro Troglio, no? È come se oggi la Lazio acquistasse un nazionale argentino, ma è pura utopia, cioè, ma quando mai? Oggi al massimo possiamo acquistare la riserva della riserva di un giocatore magari del Senegal, ma neanche di A, cioè che non è più titolare del Senegal, cioè, ma pensa del livello basso a cui Lotito ha portato la Lazio, ma nel giro di pochissimi anni, no? Qualche anno fa, due anni fa soltanto, festeggiavamo il secondo posto, lì bastava poco per fare il salto di qualità, ma è iniziato un processo di distruzione, credo senza precedenti.
2: Io non ve l'ho chiesto perché non c'è stata occasione, ma invece di Rino Gattuso, che inizierà l'esperienza alla Lazio, pronti via contro il Bologna, no? Che ne pensate, Alessandro? È l'uomo giusto al posto giusto?
1: Ma in questa situazione Gattuso sì, è l'uomo giusto, anche perché comunque avventurarsi con nomi esotici, allenatori magari giovani da lanciare in questa situazione così incendiaria che c'è nella Lazio, poteva soltanto essere pericoloso. Gattuso è comunque un uomo di calcio d'esperienza, è un uomo di calcio che sa fare gruppo, ogni giocatore che è stato con lui in nazionale ne parla bene da questo punto di vista, quindi può essere, ecco, sì, l'uomo giusto. Bisogna capire un po' che tipo di squadra gli verrà consegnata, perché comunque Romagnoli ormai è sul punto di lasciare, su Ghila ci sono forti il Napoli, ci sono forti altre squadre come il Milan e quant'altro, quindi la Lazio rischia di perdere giocatori importanti, ma non sa poi quali giocatori arriveranno, no? Anche perché comunque acquista

0: adattare, non è mai stato facile per la Lazio, un po' per i soliti problemi che sappiamo dei rapporti, del modo di fare anche di Lotito, di portare le trattative all'infinito, e quindi questo è tutto comunque incerto in questa situazione, però è così che Gattuso in questo momento è l'uomo giusto al posto giusto.
1: Francesco?
2: Io la penso esattamente come lui, perché solo un folle poteva accettare la Lazio in una situazione del genere. E Rino Gattuso, paradossalmente, di tutti i nomi che erano stati fatti, perché poi si parlava di Lisci che ha fatto benino con lo Sasunia, si parlava di Pisacane, ma secondo me adesso, in un momento dove ci dobbiamo mettere il metto perché ci aspetta una stagione tosta, non serve un tatticomane, serve un sergente, ma neanche un sergente di ferro, uno che sia bravo come Rino a compattare il gruppo. E poi, se andiamo a vedere nelle sue esperienze, lui è vero che ha allenato grandi squadre, ma le ha allenate sempre sull'orlo del baratro, perché comunque il suo Milan era un Milan deficitario e lui riuscì comunque a portarlo al posto che per me è stato un mezzo miracolo, anche se qualcuno non se lo ricorda. Al Napoli ha ereditato una situazione abbastanza compromessa e poi alla fine ha vinto una Coppa Italia. E poi, per quanto riguarda il resto, anche a Valencia, all'Olympic Marsiglia, era arrivato in una situazione incendiaria, un po' come l'Hajduk Spalato, dove magari è una grande del calcio croato, ma in pochi sanno che praticamente lì l'Hajduk stava vivendo una situazione economica assurda, perché non pagavano i giocatori, non c'era l'acqua negli spogliatoi, quindi Gattuso è ben abituato, non ultima la nazionale, perché comunque lui... perché sì, per carità, la nazionale non si rifiuta mai, ma dopo la sconfitta di Spalletti con la Norvegia, ma chi si sarebbe preso la responsabilità di allenare una nazionale con il rischio di non andare per la terza volta al mondiale? Lui, quantomeno se dobbiamo trovargli un pregio, è uno che non ha paura, e secondo me in una stagione che sarà tutt'altro che rosea, serve gente che non ha paura, e Gattuso per questo, per questa situazione, non chiaramente per quello che noi sogniamo e ci auspichiamo, è perfetto.
0: Eh sì, che poi ecco, diciamo, riguarda la nazionale, che se chi non sbaglia il gol del 2-0, se Bastoni non si fa espellere, a quest'ora stavamo commentando una nazionale che si stava preparando per iniziare questo campionato del mondo, ecco. Quindi comunque già da questo punto di vista ha fatto leggermente meglio di Spalletti, possiamo dire, Gattuso.
1: Allora adesso vi voglio fare una domanda a tutte e due, uscire un attimo, ma non del tutto, dalla Lazio, no? Iglitare, cosa sta succedendo? Francesco, inizio da te.
2: Guarda, qui è una situazione paradossale. Io, guarda, ti dico, ti posso esprimere magari il mio dissenso per come non mi sia mai piaciuto come direttore sportivo, perché l'ho sempre ritenuto abbastanza sopravvalutato, e i fatti ce l'hanno dimostrato anche al Milan. Se ricordi bene, io te l'ho detto d'agosto, avevo detto che acquisire gli Asciari era molto folle. Anche alla Lazio, secondo me, poi il suo lavoro è stato topato da innesti buoni, perché mi vengono in mente Milinkovic, mi viene in mente Klose, mi viene in mente Luis Alberto, però sono stati fatti anche tutta una serie di errori in rabbia, inutile che ti sto qui a cercare. Per l'accusa di riciclaggio che è uscita fuori in questi giorni, io non mi posso pronunciare, si pronunceranno le sedi preposte,
1: certo, ovviamente,
2: e certo, capiremo un attimo quello che è successo. Certo è che comunque è un danno d'immagine. Adesso scopriremo di che cosa si tratta, ma già praticamente in un'inchiesta che fece la 7 anni fa il suo nome era venuto fuori.
0: Sì. No, ma anche perché comunque...
1: Come ne pensi, Alessandro?
0: Ah, diciamo che
1: noi qui alla Lazio ce l'abbiamo avuto tanti anni,
0: questa sì,
1: braccio destro di Lotito.
0: È una vicenda giudiziaria, chiaramente, su cui noi non possiamo mettere bocca, perché non sappiamo anche che tipo di indagini, no, hanno fatte, e quello che accadrà. Possiamo parlare di Tare, dirigente di calcio, che come ha detto Francesco, mi associo a quanto detto da lui, è un personaggio comunque sopravvalutato, ha avuto la fortuna, grazie agli agganci giusti, di portare alla Lazio giocatori che poi si sono rivelati fondamentali, come Milinkovic, come Immobile, che però, anche se poi comunque sono stati giocatori questi...
2: Anche se poi Ciro l'ha voluto Inzaghi,
0: l'ha voluto
2: Inzaghi, uno,
0: certo,
2: tra Enner,
0: certo,
2: Valencia e la Padula.
0: È vero, che infatti Tare fu anche uno dei motivi per cui Bielsa all'ultimo decise di non venire più alla Lazio, perché Bielsa voleva certi giocatori e Tare...
2: Meno male,
0: sì.
2: Oggi ho avuto proprio una litigata su Bielsa, meno male,
0: certo,
2: che ce lo siamo risparmiato.
0: Sì, sì, no, però quello ti fa capire, no? Ti fa capire un po' che tipo di personaggio era Tare. Conosco alcuni agenti FIFA che mi dicevano, che proponevano costantemente giocatori che poi sono anche andati a giocare in grandi club, proponeva giocatori, e Tare declinava questi consigli dicendo abbiamo altri programmi, sappiamo tutti perché.
2: No, però io poi ti voglio dire un'altra cosa, Ale, perché questo poi si può dire, non c'è niente di male, non c'è nulla di razziale, lo specifico subito, ma per carità, l'Albania a livello calcistico, non stiamo parlando del Brasile o dell'Argentina, che comunque dici oddio, ho pescato un campione in Argentina e in Brasile. Invece Tare sistematicamente ogni anno si doveva fare l'acquisto esotico albanese o di origini kosovara, ma quanti ne abbiamo visti? Stracoscia, che praticamente lui lo prende, lo porta nelle giovanili della Lazio perché comunque aveva un'amicizia col padre, Foto Stracoscia, che era compagno di nazionale.
0: Sì, sì.
2: Edric Berisha, Vallon Berisha, forse l'unica azzeccata è Zana, perché comunque era un buon giocatore.
0: Ah, sì, sì,
2: però, lui aveva una sorta di amore per i giocatori di etnia albanese o kosovara, anche turnisi, e questo secondo me è un professionista deve valutare i giocatori per il proprio talento. Invece lui era molto propenso a fare sempre una colonia albanese, non portando di certo fenomeni.
0: No, perché poi qualcuno magari gli riprova anche il fatto, almeno portasse quei giocatori buoni, no? Penso ad esempio, che ne so, a Giaca. Cioè quello comunque
2: che magari è svizzero, però è di quell'origine.
0: È capito, comunque erano giocatori comunque di buonissimo livello, però questi non ha portati, capito? Almeno dice, sai, ci portasse quelli buoni, qualcuno di quel livello.
1: Mi viene da sorridere. Certo, stavo leggendo il giornale, perché parlavamo della Lazio, ma poi delle cose critiche, ma anche il Milan dall'altra parte non sta messo benissimo. Francesco, domani facciamo un approfondimento anche sul Milan, perché insomma ieri ho sentito Fabrizio, amico in comune, disperatos.
2: Me, guarda, io ti posso dire una cosa al volo sul Milan, se c'è tempo, perché partiamo dal presupposto che io capisco l'amarezza dei tifosi per non essere entrati in Champions League, capisco che era necessaria una rivoluzione dopo tutto quello che è successo. Però io penso che il calcio e la vita sono fatte di sliding doors. Cosa sarebbe successo se il Milan, come da pronostico, non avesse perso in casa con l'Udinese o battuto il Cagliari all'ultima giornata, che era una formalità? Avremmo parlato di Milan Champions, di Milan che poteva fare un mercato tutto sommato di buon livello. Quella Champions, la non presenza della Champions ha rotto tutto. Ha messo comunque in dubbio la posizione di Rabiot, che potrebbe andare a Napoli con Allegri, Modric che ha deciso di ritirarsi. Però questa proprietà, comunque con tutti i suoi difetti, perché sono più i difetti che i pregi, non ultimo quello comunque di considerare Ibrahimovic un intoccabile solo perché ha le quote di Redfield, però è anche vero che soldi da investire probabilmente, secondo me, ne hanno, qualche eccezione a buon prezzo ci sarà. Io quindi certamente non dobbiamo prendere in giro i tifosi, perché se diciamo che il Milan l'anno prossimo lotterà per lo scudetto, diciamo una bestemmia. Certo. Però il Milan, magari ti faccio un esempio, vendendo Leao a 40-50 milioni perché un acquirente ci sta, o magari vendendo proprio gli Asciari, magari vendendo Ricci, che è stato un investimento sbagliato, magari gestendo le finanze in una certa maniera. Secondo me il Milan, stiamo parlando pur sempre del Milan, non dico che potrà lottare per lo scudetto, ma rifacendo la squadra da zero, provare quantomeno a entrare in Champions. Non mi sembra utopia, anche perché, anche se ci sono state tante defezioni, non è proprio tutto da buttare.
1: Non spoilerare tutto, però, perché sennò domani poi devi tenerti qualche
0: allenatore
1: cosa.
0: Allenatore in Milan, cioè devi intanto scegliere l'allenatore.
2: Ma questo è un tema, perché magari secondo me la depressione è venuta nel momento in cui sono state riportate le dichiarazioni di Iraola, che giustamente rifiuta il Milan perché comunque gli si presenta l'ipotesi di andare al Liverpool. Ma è normale, tra oggi tra il Liverpool e il Milan scegli Liverpool. Sarebbe stato magari grave se lui dal Bournemouth fosse andato al Crystal Palace, come si sarebbe preventivato. Ma io credo che poi il Milan, diamogli tempo, è vero che oggi non hanno allenatore, però tutto sommato vi dico, visti gli errori passati con Fonseca,
1: meglio riflettere bene,
2: scegliamolo bene questo allenatore.
1: Ok, Francesco, ci sentiamo domani mattina, grazie.
2: Va bene.
1: Grazie.
0: Ciao Francesco, buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao,
1: intanto ciao. Io vi ricordo che domani vi facciamo riascoltare la bellissima intervista fatta con Beppe Smorto, per i pochi che non lo conoscono, è stato anche direttore di Repubblica.it, ma insomma è stata nell'epoca, lui ha lavorato a Repubblica nell'epoca dei 4

0: Gianni e non quattro così, insomma, parliamo sì, di Brera, Clerici, Minà e Mura. Ci ha raccontato questa mattina nel primo tanta blocco, roba. Ci ha raccontato tante cose, ma soprattutto perché nell'immaginario Repubblica dice un giornale vecchio, invece no, Repubblica ha 50 anni. Se pensiamo che il Corriere della Sera ne ha 150, sì, stiamo parlando proprio di un giovanotto, e quindi insomma ci ha raccontato tante cose.
1: Almeno anni
0: molto
1: di me,
0: belle.
1: Repubblica.
0: Ecco, beato a te, non diciamo l'età. Io
1: ho detto a meno anni di me, Repubblica. Quindi che beato.
0: Allora, invece facciamo uno switch, perché sì, il 20 giugno al Castello di Fiano Romano, una location pazzesca, l'ho vista ieri, proprio bellissima, si svolgerà una cosa che mi riguarda da vicino, ma ci riguarda a me, a Massimo Paravani, perché c'è un libro che presentiamo sui 40 anni dello scudetto della Roma, perché in altre piazze, devi sapere Alessandro, che vincono lo scudetto, non so, io penso a Milan, Juve, Torino, e dopo due giorni già pensano a quello successivo. Noi certo, sono 40 anni che festeggiamo quello.
1: noi viviamo sempre di ricordi qui a Roma.
0: E sono secondo me le cose anche più belle. E con me c'è Massimo Paravani. Ciao Massimo.
2: Buongiorno Susanna, ciao anche ad Ale che saluto con piacere.
1: Ciao Massimo, buongiorno.
2: Gli ascoltatori, buongiorno.
0: E mi fa piacere ritrovarla, perché lei è una giornalista, è una conduttrice, è un'opinionista, è una scrittrice, ragazzi, se vi siete persi non c'entra niente il calcio nel libro che ha scritto, ma insomma vale la pena, Federica Afflitto.
3: Buongiorno.
0: Ciao Fede.
1: Buongiorno Federica.
2: Ciao Fede, buongiorno.
3: Sì.
0: Allora, il 20 giugno, ho detto, ricorderemo, come non fa quasi nessuno, perché sono passati 40 anni e noi siamo qui ancora a festeggiare, no? Perché poi il romanista, il romano, no? È molto legato ad alcune cose. Una di quelle è lo scudetto di Nils Liedholm, di Pruzzo, insomma, di tutta sta gente che oggi forse i ragazzi troppo piccoli neanche sanno chi sono, no Fede?
3: Oh, assolutamente. E tra l'altro, siccome sto leggendo, mea culpa, non l'avevo fatto prima, il vostro libro, ragazzi, mio figlio che ha 22 anni ha detto: ah, bello questo libro, allora me lo leggo, perché io tante cose non me le sapevo, non me le ricordo, le avevo viste con attenzione. Quindi vedi, è la dimostrazione precisa che non c'è memoria storica nei ragazzi. Sì, magari loro guardano i video ormai,
0: certo,
3: è tutto così su YouTube, quindi è questo, diciamo, l'aspetto un po' che li penalizza. E poi è chiaro che aver vissuto qualcosa dal vivo non è come farselo raccontare o rivedere un film, però se dobbiamo andare a ricostruire, forse un libro è meglio di un film, perché ti permette, lascia spazio all'immaginazione. Questa è una frase da boomer, perfetta, proprio boomer alla grande. Però è così, io amo ancora i libri, l'ho già tutto sottolineato chiaramente, tutto con gli asterischi, tutti i miei evidenziatori di tutti i colori, sono proprio antica, capito?
0: Ah, io sono come te.
3: Comunque grazie per l'invito, perché mi manca il Castello di Fiano Romano.
0: Lo conoscevi?
3: No, appunto.
0: È una location bellissima. Insomma, poi speriamo che andiamo incontro all'estate, speriamo che sia anche una bella giornata.
1: All'aperto.
0: La location è all'inizio all'aperto, dove ci sarà un bel rinfresco, spoileriamo qualcosa, dove ci sarà anche un bel rinfresco, e poi c'è la sala interna, perché insomma il 20 giugno sotto al sole rischiamo di dire qualche baggianata, se insomma siamo
3: no, poi soprattutto dopo l'aperitivo è pericoloso.
0: Capito, cioè
1: aperitivo analcolico, quindi mi raccomando.
3: No, analcolico è impossibile.
0: Le bollicine, dai.
3: Noi siamo un po'
2: dopo lo facciamo. Vini.
3: Dai, per forza. Tra l'altro, sai che ti ho pensato ieri anche a Massimo, perché buongiorno anche a Alessandro. Ciao, perché ieri mi sono vista che già sono in astinenza da campionato i calendari, vabbè.
0: Così ce li abbiamo davanti adesso.
3: Cioè, capisci? E mi ha molto colpito mister Fabio Capello, che di solito è abbastanza parco di complimenti, e ha messo una marcia in più alla Roma, quindi ha detto: è la squadra da cui tutti devono guardarsi. Sono passati 20 anni da quando io ho vinto lo scudetto, bisogna che quest'anno la Roma faccia qualcosa.
1: Vabbè, anche perché quindi, c'è il centenario, quindi.
3: Bravo, sono passati 20 anni, quindi 40 da questo qui
0: stai arrivando, so dove vuoi arrivare. Ma
1: guarda, Federica,
3: io ho già chiamato una persona che amo molto.
1: Federica,
3: la
1: Lazio vinse lo scudetto nell'anno del suo centenario. La stessa cosa, deve capitare alla Roma nell'anno del suo centenario. Assolutamente.
3: Ragazzi, però sarebbe anche, cioè, per il movimento calcistico romano sarebbe veramente importante. Guardate che io lo so che c'è il campanilismo, dobbiamo chiedere la Roma, non può tifare Lazio, tutte queste cose qua, vabbè, che non mi sono particolarmente appartenute, però manca la Lazio a questa città, cioè non è veramente un'assenza importante nel movimento romano.
0: E quest'anno mancherà ancora di più, viste le premesse, no?
1: Sì.
3: Capisci? Io non lo so che faranno, ci mettono le sagome, da Zon che fa? Cioè, chi inquadra? Veramente è impressionante.
1: Ah, Lodito dice che ci sono tanti cinesi tifosi della Lazio.
0: Avremo
1: lo stadio in più.
3: Ma guarda che la Roma vende i biglietti e i tour su Get Your Guide. Non so adesso se posso fare questa pubblicità.
0: Vai, possiamo
3: fare questo
0: tutto.
3: Sistema. E tantissimi, a me capita spesso quando vado a vedere le partite allo stadio, non lo faccio sempre, però ogni tanto ci vado e incontro tantissimi turisti stranieri che hanno acquistato questi biglietti online oppure i tour all'interno dello stadio più o meno alla modica cifra di 400-500 euro.
1: Caspita.
3: Con tutta la giornata all'ospitalità, gli fanno fare il giro dello stadio, eccetera, eccetera, e poi si vedono la partita. Quindi io direi a Lotito di inventarsi qualcosa in questo senso, almeno prende qualcosina, sgraffigna qualcosina negli stranieri, perché sennò è un problema serio.
0: Sì, poi quest'anno non ci crede, insomma, il comunico che ci ha letto Alessandro apre un po', chiude un po'.
3: L'ho letto.
0: Massimo, siccome tu sei la vera macchina da guerra nel fare scalette, ci dai qualche... Ci dai qualche anticipazione del 20, del 20 giugno, ricordiamolo, alle 17.30 al Castello di Fiano Romano.
2: Certo, devo dire che ascoltavo con piacere la numerologia di Federica e mi ha dato nuova speranza, insomma, per la Allora,
1: anche perché ci dovrai preparare con un'opera d'arte, Massimo, in questo senso.
2: Guarda, molto molto volentieri, guarda. Rinuncio anche a dormire e a mangiare per questo. Il 20, che poi viene quasi in coincidenza dell'anniversario anche del 17 giugno, che 25 anni fa vincevamo lo scudetto, e noi ancora celebriamo quello di 40 anni fa, perché in realtà è secondo me un racconto generazionale quello che abbiamo fatto. E la presentazione, che è in una location da un castello, è sicuramente la location adatta per una squadra leggendaria come quella. E noi, come solitamente facciamo, Susanna, lo fai tu nelle tue presentazioni, anche io nelle mie, faremo una presentazione che non è proprio classica, non è quella statica, no, nel quale noi parliamo e annoiamo il pubblico. Sarà una cosa anche con contributi multimediali, quindi video, immagini, musiche, audio di quei tempi, proprio per ricostruire quell'atmosfera che, come diceva anche Federica, molti giovani non conoscono. Noi abbiamo strutturato il libro proprio in questo modo, un dialogo fra padre e figlio, il padre che vuole trasmettere quello che ha vissuto con quella Roma, figlio che non conosce questa magnifica storia. E niente, questo sarà secondo me un evento ricco di emozioni. Questo possiamo garantirlo.
0: E io vorrei in prima linea Manuel Pietro, perché sapendo
3: sicuramente verrà.
0: possa essere lui attento perché l'avrà finito, se legge il libro da qui al 20 l'avrà finito, potrà essere attento, no? Anche con l'età della sua nuova generazione. Quanti anni ha Manuel, Fede?
3: È del 2003, fa 23 anni.
0: Quindi insomma.
2: Beato lui.
1: No, ma poi questo è anche un bel viaggio, no? In quei meravigliosi anni 80, che tutti quanti noi, vista la nostra età, abbiamo vissuto.
0: C'era Mario Sconcerti che diceva sempre, Federica, insomma, che ci ha lavorato, se lo ricorderà, diceva sempre: il calcio è lo specchio del nostro paese. Negli anni 80 c'era un bel paese e c'era anche un bel calcio, no, Fede?
1: Sì.
3: Dice mio figlio, che è qui accanto a me e ci sta ascoltando: beato me, niente, io ancora non ho festeggiato uno scudetto della Roma.
0: Ha ragione. Però allora intanto inizia a festeggiare con noi quello dell'82, poi magari portiamo anche bene.
2: Così arriva preparato alla prossima vittoria.
3: Sì, lui ogni tanto vede i video del padre che saltella nello spogliatoio allo scudetto.
0: Quando si poteva ancora fare, ragazzi, perché adesso neanche puoi più entrare negli spogliatoi.
1: Sì, addirittura a bordo campo si poteva andare. Sì.
2: Vogliamo anche dire chi ci sarà, oltre a Federica che modererà l'incontro. Ci sarà ospite Enrico Minozzi, insomma,
0: voce storica
2: sì. giornalista e voce storica soprattutto di quella Roma lì. E Claudio Germanò, attore e speaker radiofonico, Gianpaolo Papi, che farà delle imitazioni sempre di personaggi dell'epoca. Spero che ci sia anche Max Leggeri con noi e poi tanti altri ospiti che verranno. Viene Max?
3: Sì, penso di sì, si deve sganciare da un impegno di padel, ma siccome lui, cioè, non è che ne capisca molto, perché insomma la radio ha creato questo evento, il primo giorno di padel, la radio, obiettivamente certo. Lui già il tennis si annoia, si addormenta. Automobilismo e ciclismo non ne parliamo proprio, il padel figuriamoci, quindi insomma lo sto facendo sganciare anche a beneficio della sua salute da questo evento.
1: Anche perché gli infortuni sono molto ricorrenti.
0: Ricordiamolo Max, che è in onda tutti i giorni, sì. Fede, su Rete Sport, dalle 17 alle 19, se non erro, no, dimmi l'orario giusto.
3: Dalle 16 alle 19.
0: Dalle 16 alle 19. E quindi chi più di lui Roma.
3: Poi quella Roma, lui era piccolino, ma mi dice sempre, mi ricorda appunto tutte le trasferte, tutte le arrampicate, ha degli aneddoti particolari legati a quella squadra, perché lui scappava di casa, se ne andava a Flaminio, insomma mi dice, io ero chiaramente ero più piccola, avevo 11 anni in quello scudetto, mi ricordo, ho questo ricordo dell'ultima giornata che mio padre stava con la radiolina, le mitiche radioline, tutto pronto, vestito di giallo-rosso, eravamo in salotto ad aspettare il fischio finale da Genova per andare tutti a Piazza del Popolo. Sì. Credo che invece Massimiliano fosse proprio a Genova, se non ricordo male, era uno di quelli che era andato a Genova, perché lui, all'epoca poi cercava di rassegnare biglietti di qualsiasi tipo e genere pur di entrare allo stadio, perché quella era una stagione un po' predestinata, quindi i ragazzetti un po' più grandi, i maschietti soprattutto, avevano questa libertà di uscire.
0: Lo facevano,
3: a 12 anni, 11 anni, 12 anni, cioè proprio, figuriamoci, quasi vestito da suora ci avevamo. Oggi a 12 anni fanno tutti che tocchi.
1: Erano gli anni della discoteca, la discoteca di pomeriggio, la domenica pomeriggio.
0: Come no, alle 4 del pomeriggio. Quella, che oggi, se lo dice a una ragazza di oggi, ti dice alle 4, ma che vuol dire?
1: Bellissimo, l'Alien, cioè... meraviglioso.
0: Tu parli sempre da maschietto, però guarda, Federica ha ragione, perché poi per me e per lei era un po' tutto diverso. Io mi cambiavo dentro all'ascensore, speriamo che mia madre non mi sia
1: infatti eravamo da soli, noi maschietti di discoteche.
0: Infatti le femmine non le facevano pagare, perché già che c'eri era un evento, quindi non facevano pagare.
3: Noi sempre
0: io con lo zainetto dentro l'ascensore, tre piani, e cambiavo vestiti.
3: Con il rossetto e i pizzichi sulle guante.
1: No, ma vado a studiare da Valentina.
0: E quella è la legge della sopravvivenza.
3: Sì, brava, assolutamente. Che tempi, che bellezza.
0: Però vedi, li ricordiamo sempre
1: io facevo il contrario. Siccome i miei non mi mandavano allo stadio, no? Perché avevano paura, io dicevo sempre, guarda, vado in discoteca, c'è una festa la domenica.
0: La discoteca sì, lo stadio no.
1: Io quindi mettevo la scusa che andavo alla festa in discoteca, invece me ne andavo allo stadio olimpico.
0: Pensa tu, il contrario.
1: Sì, si faceva il contrario.
0: Facevi il contrario, pensa.
3: Pensa che ieri sera, ti dico una cosa da anni 80, ieri sera eravamo in balcone con mio figlio a guardare le stelle e abbiamo riconosciuto, perché stavamo in fissa, di trovare la stella polare. E allora io gli ho detto, vedi, questo è l'arco dell'orsa, ma questa è l'orsa maggiore, quindi mi hanno insegnato che l'orsa maggiore, Toada, l'ultima stella a destra, eccetera, eccetera.
0: Così paga tutto il
3: fondo. Brava, in fondo c'è la stella polare. Allora lui mi dice, ma come fai a ricordarti tutte queste cose? Lui subito su internet, andiamo a vedere.
0: Tu hai messo il microfono e hai cantato.
3: Io gli ho detto, siccome noi, eventi nostri, avevamo una panchina, il cielo e le stelle, cioè che faceva, che cosa facevamo noi? La televisione ce n'era una e non potevi scegliere un programma, andavamo in balcone e guardavamo
0: i telefonini, neanche sapevamo che cos'erano,
3: i telefonini non c'erano e quindi eravamo esperte di stelle, di carri, insomma di la stella Venere, tutte queste cose qua, per dirti.
0: No, a me fa impazzire quando dicono ma voi come facevate, mia nipote, no? Come facevate voi a rintracciarvi sì al citofono. Come il citofono,
1: scendi
0: oppure direttamente dal balcone che la mamma ti chiamava, sì, sì, l'ora di cena, sali perché sennò prendi il resto
3: dal balcone.
0: E come no, mamma mia,
2: ci incontravamo sempre.
0: Qui potremmo andare avanti altre ore, cioè stanno arrivando un sacco di messaggi sulla Marcord.
1: Dovremmo dedicare una puntata.
2: A me sta venendo da piangere,
0: ma io lo so, funziona così.
1: Sì.
0: Allora ragazzi, grazie a Federica Flitto. Fede, grazie. Ci vediamo il 20 giugno a Fiano Romano, grazie.
3: Ufficialmente.
0: Certo, quella è la per festeggiare lo scudetto della Roma. Non spoileriamo altro.
3: Bravo, sì.
0: Grazie anche a Massimo Paravani. Massimo, grazie, poi diciamolo che quel giorno ci saranno anche dei quadri, perché tu sì, sei uno scrittore, sì, ma sei soprattutto un pittore molto bravo. So che sei molto occupato, però non ci farai mancare delle cose molto belle.
2: Sì, soprattutto sulla Roma, su quella Roma.
0: Certo, ovviamente.
1: Bene.
0: Grazie anche a Massimo Paravani. Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: A tutte e due. Noi ci fermiamo un attimo perché dopo abbiamo una rubrica, io non so se è la prima volta che ti capita, che si chiama Allenamenti Letterari.
1: Ah, bene.
0: Quindi ci alleniamo insieme.
1: Ci vuole.

0: eccoci tornati in diretta nel nostro spazio che è a cura di Alessandra Broglia, allenamenti letterari. Ti piace questo nome, allenamenti
1: bello,
0: letterari?
1: Bellissimo.
0: Perché ci occupiamo di calcio, allenamenti ci stava
1: certo.
0: Bene, però allenare la mente forse era
1: bisogna,
0: cosa che dovremmo...
1: bisogna farlo sempre, tutti i giorni.
0: È vero, hai ragione. E sì, in questa io do subito il benvenuto ad Alessandra. Ciao Ale.
2: Anna, un caro saluto e soprattutto un carissimo saluto ad Alessandro.
1: Ciao Alessandra.
2: I radio telespettatori.
0: Grazie. Allora, Ale, io dicevo questa, sì, questa rubrica è a cura di Alessandra. Decide in maniera autonoma di cosa parlare. Stavolta ci siamo allontanati dal calcio perché c'è un personaggio molto interessante. Vuoi fare gli onori di casa?
2: Grazie. Sono veramente molto molto contenta di avere oggi con noi Luigi Plos. Ci sei, Luigi?
3: Ci sono.
2: Ecco, benvenuto insieme a noi.
3: Grazie, care.
0: Luigi, tu so che sei abbastanza indaffarato, stai portando avanti un'escursione, così si dice? Stai tra la natura.
3: In questo momento sono alle Eolie con dei gruppi.
0: Oh, quanto ti invidiamo!
1: Che invidia, che invidia.
3: Stiamo facendo escursioni in montagna, poi tuffi al mare, un po' di tutto.
1: Basta, non aggiungere altro. Che noi qua siamo dentro uno studio chiusi tra quattro mura.
0: Già, luci, anche con l'aria condizionata accesa, sì, perché insomma oggi fa caldo, Senti, io non so se Alessandra vuole iniziare, però dopo avevo una curiosità. Vai, Alessandra.
2: Allora, sì, intanto il libro di oggi... 10 trekking urbani a Roma, dentro e fuori
0: dai
2: binari.
0: Lo stiamo vedendo anche in televisione.
2: Dunque, la figura di Luigi è veramente una figura sui generis nel migliore dei modi di come si può esprimere questo termine. Perché Luigi, io ve lo dico perché in prima persona ci tengo molto e sono molto contenta che oggi sei insieme a noi, perché ho partecipato e so che...
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Serie etrusche. Etrusche sì. Scavarono centinaia di chilometri di gallerie vicino Roma, a Veio, a Formello, e d'estate noi entriamo sottoterra, ma andiamo sottoterra e entriamo in questo mondo sotterraneo dove il sole filtra dall'alto, c'è l'acqua, ci sono sensazioni potenti.
5: Bellissimo,
6: bello,
5: questo.
6: Bello.
4: Infatti, bello. Infatti, perfetto.
6: Bel libro ha scelto, complimenti Alessandra, perché grazie. Tante volte grazie. Noi ci fermiamo ovviamente essendo una trasmissione di calcio, noi ci fermiamo troppo spesso.
5: E poi
6: no?
5: questo è un allenamento nel vero senso della parola.
4: Certo. No, ma è una forma di sport che fisico. Anche questa, certo. Più lenta, ma lo è. Quindi
6: no, è un allenamento sia mentale che fisico, mentale più di Luigi che no, organizza e che sì, quindi sì. Poi cerca il percorso, ma anche quando io credo, no, poi una volta vorrò provare con Luigi, proprio in uno di questi qui a Roma, quando tu ti vai e decidi di farlo, non è soltanto la camminata o la bellezza, è anche quello che lui racconterà, cioè ha detto ci siamo fermati, abbiamo parlato con il becchino che ai tempi di, insomma c'è tutto un mondo dietro, no Luigi?
4: Sì. Ma guarda, mentale anche di chi partecipa, perché quando andiamo in natura, nella natura selvaggia, pur stando vicino Roma, più che la fatica fisica, alcune persone hanno paura di inoltrarsi in un ambiente dove non c'è il sentiero, entrare nel bosco fitto, scendere nel fiume, e quindi un piccolo allenamento mentale. Io scherzando dico, ragazzi, vi faccio fare anche team building, coaching, non vi faccio pagare.
6: Superare la paura, certo, come no?
4: Esatto. Sì, anche perché Luigi devo dire che è molto bravo anche per la sicurezza e soprattutto quando ti dà insomma tutte le indicazioni di difficoltà media, piccola veramente molto serio, lo devo aggiungo anche questo, ecco, l'ho
6: complimenti
4: provato in prima
6: Luigi
4: mezz'ora.
6: Complimenti,
4: grazie,
6: è stato
4: grazie.
6: Un piacere, ricordiamolo, 10 percorsi urbani a Roma nel libro di Luigi Massa. Grazie mille, grazie mille.
4: Lo troviamo
6: Luigi.
4: Quindi in tutte le piattaforme, ma lo potete trovare quindi senza difficoltà, perché poi ecco, magari è un motivo in più, io mi permetto di fare quest'ulteriore per stuzzicare un'ulteriore curiosità. Anche i precedenti, insomma, si trovano comunque per chi vuole approfondire poi.
7: Sono quasi tutti fuori produzione, diciamo.
4: Tutti proprio.
6: quindi
4: vedi, sono andati a Ruba.
6: Centriamoci su questo che secondo
4: volentieri. No, lo certo. Potete si ordina in libreria dopo un paio di giorni, sì, perché c'era il distributore.
6: Certo, ovviamente, oggi i libri così si ordinano, un po' la comunicazione dei libri è cambiata, andate in libreria, ordinatelo oppure sulle varie piattaforme come diceva Alessandra. Grazie Luigi, è stato
4: grazie
6: un piacere.
4: Luigi, grazie.
5: Ciao Luigi.
4: Buon proseguimento.
6: Alessandra,
4: ciao.
6: Grazie sì. Anche a te, noi ci ritroviamo qui sabato prossimo sempre con allenamenti letterari.
4: Molto bene, un caro saluto a tutti i radiotelespettatori e anche a voi, e che vi dico, un buon proseguimento e godiamoci anche il resto di questo fine settimana che ci offre anche dal punto di vista sportivo, ecco.
6: Grazie.
4: Perché le sfide ci sono,
6: sì.
4: Ecco. Grazie. Non dimentichiamolo.
6: Grazie mille. Allora Alessandro,
5: sì.
6: Vogliamo concludere questa puntata dicendo cosa ti è rimasto, a parte che insomma,
5: sì,
6: non
5: sì,
6: c'è
5: sì.
6: Solo il calcio, no? Cioè, c'è stata una finale, insomma è successo qualcosa. La notizia di questo fine settimana, credi che quella della Lazio e dei tifosi che cambiano comunque un po' il modo di approcciarsi?
5: Ma perché io non ricordo una protesta così drastica,
6: determinata,
5: così totalitaria, no? Come quella dei tifosi della Lazio. Faccio fatica, in Italia sicuramente no, ma faccio fatica anche a trovarle, diciamo, fuori dei nostri confini. Questa è una protesta che adesso, diciamo, ancora gli effetti non li vediamo, no? È stato appena emanato il comunicato ieri, oggi se ne parla, ma intanto c'è da capire cosa farà la società sportiva Lazio. Qualcuno addirittura ipotizza che la società non metterà in vendita neanche gli abbonamenti quest'anno, no? O addirittura
6: però così rischiamo di cambiare un
5: si limiterà soltanto a fare abbonamenti in Tribuna Montemario o in Tevere, lasciando un po' fuori le curve.
6: Io credo che tu hai detto una cosa interessante quando ne abbiamo parlato un po' più di mezz'ora fa. Quello che stanno facendo i tifosi della Lazio potrebbe poi, certo, perché non lo sappiamo, noi stiamo parlando con i sì e con i ma, cambiare un po' quello che sarà tutta la comunicazione tra società sportive e club. Perché oggi succede qui, ma domani potrebbe succedere a Torino con Cairo, dopodomani, certo, in Francia, e quindi
5: ma già c'è
6: può

0: questa avvisaglia a Milano tra i tifosi del Milan e Cardinale, certo. Thomas Cardinale, quindi comunque anche lì c'è una situazione
1: forse
0: che è da monitorare.
1: Stanno, si stanno riprendendo un po' l'importanza che avevano
0: un calcio,
1: tempo.
0: Ma il calcio, Susanna, il calcio è dei tifosi, cioè in questi ultimi anni la FIGC, la Lega, ha cercato di fare in modo di allontanare le squadre, i giocatori dai tifosi, è vietato andare sotto la curva, no? Per quanto riguarda fine
1: come
0: partita,
1: no,
0: tutte
1: no.
0: queste cose. Ma
1: il calcio è un'altra cosa.
0: Noi abbiamo vissuto un calcio, Susanna. Io mi ricordo a Tor di Quinto, quando si allenava la Lazio, i tifosi dietro la rete e i giocatori dall'altra parte che dialogavano con i tifosi.
1: Come no?
0: Dopo una sconfitta, dopo un ciclo di sconfitte, in un momento particolarmente delicato, c'era questo confronto continuo. C'era. Ma il calcio, senza i tifosi, ma il calcio che cos'è? Non è nulla. Cioè, chi porta, chi paga? Sono i tifosi. Cioè, chi acquista il prodotto calcio? Susanna?
1: Chi alimenta tutto?
0: Chi alimenta?
1: Tifosi.
0: Sono i tifosi, bisogna ridare spazio ai tifosi. Quello che deve capire Rotito, che la Lazio è sua dal punto di vista legale,
1: economico, sì.
0: Economico, finanziario, ma la Lazio è dei tifosi della Lazio, senza i tifosi
1: la Lazio,
0: della
1: Lazio, qualsiasi società.
0: Ecco, la Lazio non è nulla. No, io parlo di Rotito perché Rotito continua a dire la Lazio è mia, Lazio di qua, Lazio non si vende, la Lazio è dei tifosi.
1: Anche perché per un imprenditore, cioè, avere una cosa che non ti porta più profitto è meglio non averla.
0: Ma l'immagine, ma poi
1: la politica, vedrai, ne abbiamo parlato oggi, vedrai cosa succederà in politica.
0: Ma io sono sempre uno di quelli che pensa che non bisogna mai rimanere in sella a dispetto dei santi.
1: Se hai
0: tutti contro, se hai una buona fetta,
1: devi lasciare.
0: Devi lasciare, ma è così, ma succede in politica.
1: E
0: no?
1: Farai qualcos'altro.
0: No, ma farai altro, ma anche perché comunque se dovessi vendere la Lazio sicuramente sarai ricoperto d'oro, no? Avrai anche le risorse magari per tentare un'altra avventura calcistica.
1: Certo,
0: in Italia ci sono tantissimi club anche storici, gloriosi, che attendono di essere rilanciati. Questo potrebbe essere anche un bellissimo stimolo, no? Cioè, che io da imprenditore, cioè con 4, 5, 600 milioni di euro in tasca farei, ci penserei.
1: Certo.
0: Penso, che ne so, ad una Triestina, penso al Bari.
1: Penso grande piazza.
0: Al Foggia, no? Grandi piazze.
1: Ma certo,
0: che possono essere rilanciate, delle nobili decadute. Che... La Sampdoria stessa, Susanna, potrebbe essere veramente grande progetto magari di rilancio, no?
1: Come no, è vero. Allora io chiedo alla mia regia.
2: Vi divertite?
1: Ci divertiamo oggi, tutto è di venire, però siccome oggi sono stata puntuale, noi abbiamo parlato del 20 giugno, vediamo se la regia riesce a mandare un video che ci ha fatto Massimo Paravani, che racconta un po' quello che è stato lo scudetto della Roma e quello che è il nostro libro che andremo a presentare il 20 giugno a Fiano Romano, altrimenti ve lo facciamo vedere domani senza nessun problema. Quindi io ringrazio Alessandro Cerreoni, il direttore Alessandro Cerreoni, per essere stato qui con noi.
0: Grazie Susanna.
1: Vieni spesso, perché con te i tempi sono tutta un'altra cosa.
0: Bravo. Sarò ingaggiato per questo, come coach per rispettare i tempi. Dai.
1: Noi vi salutiamo, però vi ricordo che io sarò qui con voi sempre domani mattina dalle 11 alle 13, sempre con Guelfi e Ghibellini. Grazie a tutti.
0: Ciao.

0: campo. Ecco un intervento di Chiodini, uno scambio sul fulore di destra. Vediamo che in questo momento i tifosi accendono il bar sulle uni dopo, ma la partita ancora non è finita. E allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti. È un momento eccezionale. Gentili ascoltatori, che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione in nessun campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione. Questo cambio di minuto, è la fine! La Roma è campione d'Italia! Sono le 17.45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti delle candidate al titolo europeo, è finita il Brasile.
1: Quarantuno anni di attesa, quarantuno anni di desideri, quarantuno anni di battaglie. 8 maggio 1983, ore 17.45. La Roma è campione d'Italia. Il sogno è realtà. Il racconto dei protagonisti di quell'impresa, le emozioni di chi c'era, le sensazioni di chi l'ha raccontata. 200 pagine di puro amore, 50 fotografie di una città in festa, 6 dipinti firmati da un artista internazionale, lo scudetto giallorosso come non lo avete mai visto prima. Un viaggio avvincente attraverso quell'anno indimenticabile. Le aspettative

I timori, i ricordi e le gioie di quell'anno epico. Dal gol di Faccini alla rete del bomber, in mezzo la storia di una squadra leggendaria. L'anno magico è un urlo chiamato

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì quello che poi andremo ad affrontare è che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C, ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al aiuto. Vabbè, è venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: E
1: domani
2: so.
1: Sono un po' stanca, ho un po' sonno, Luca, aiutami tutti, prego.
2: Chi te lo dice, stanotte non ho dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male, e quindi poi questo freddo, caldo, lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo, è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio, un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
2: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo, soprattutto nell'ultimo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava con il Brescia, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa in più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un giocatore, un attaccante 2004, giovanissimo dell'Avellino, che sarà poi riscattato dalle rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche le altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da una parte sì, sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può, diciamo, segnare, quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui la partita è davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca, sarà

0: la partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì è un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli, che è determinante, e quindi è chiaro che anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi.
1: Sì, tra l'altro, appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato perché oggettivamente è caldo. È vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, e il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia. Però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
0: Sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita, gli ultimi 90 minuti, dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara? Come l'ha preparato, come l'ha preparata Corini? Come l'ha preparata Tomei? Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze. Vedete, uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto. Quindi è chiaro, ma io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo, giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio. Quindi vedremo, vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio. Per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché ripeto, si è scesi in
1: Ma sì.
0: campo anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feralpisalò, è stato bravo qua Pasini a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria, e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi, che sta facendo la differenza.
1: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione e sono d'accordo anch'io quando dici Luca che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì sarebbe stato favorito con l'1-1, tra l'altro col pari. Trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto. Poi
0: Tra
1: penso che abbia
0: l'altro,
1: quella bella storia. Sì, prego Luca.
0: dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi, che nella gara dell'andata alla Righi, che segnò quel gran bel gol al 92esimo, poi al ritorno, dopo appena 50 secondi, ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Ascoli ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico. Però, ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena

0: Il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, un giocatore davvero completo. Quindi bisogna stare attenti. Ripeto, è una partita difficile, una partita complicata. Noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore. Quindi purtroppo la Serie B ha bisogno di un'altra quarta, una quarta squadra che deve completare proprio l'organico della serie cadetta. Speriamo davvero che una delle due, sicuramente una delle due andrà. Speriamo che vinca il
1: Eh
0: fair
1: sì.
0: play, soprattutto è il migliore, perché ho letto delle cose brutte adesso dalla rissa con i tifosi, playout, squalificati calciatori. Ecco, speriamo che sia una
1: Eh sì,
0: gara
1: ho
0: pulita,
1: visto.
0: soprattutto.
1: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a
0: Cioè.
1: 2 anni fa, vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente e insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso, nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
0: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Amodio, Antonio Amodio a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso di restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai alla guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non
1: Quello
0: so
1: sì.
0: se era in scadenza il tecnico Salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come ricordavi tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui, ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega a De Vito, che dovrebbe essere direttamente, anzi quasi sicuramente direttore sportivo del Foggia, Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha una sfida difficile perché, ripeto, non si può sbagliare più a Foggia. Quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico. Però bisogna adesso cambiare rotta e credo che il Longo, mister ormai di compravata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
1: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
0: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi cosa facciamo? Chiudiamo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, la classifica di Serie C, ancora qualche asterisco, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra. Se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quella retrocede, quello è problema economico, io non faccio mercato a gennaio, risparmio. Fortunatamente ci sarà anche la salita di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
1: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese, insomma. Anche questo, ma Luca, pensiamo alla
0: Ma io
1: situazione
0: cambierei
1: del
0: anche questa
1: Federer.
0: regola, amica mia, io cambierei anche la regola di
1: Eh
0: pagare
1: sì,
0: ogni 3 mesi. Io
1: assolutamente.
0: lavoro, io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale, per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese, secondo me, snellirebbe anche diciamo, i presidenti a comunque fronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio e per quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare il presidente, ne metto e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma soprattutto diciamo, una forte propensione diciamo, a mettere i soldi, perché l'esercizio si mette nei soldi e avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo, qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Buon weekend a tutti i
1: Anche a
0: telespettatori e agli
1: te.
0: ascoltatori. Un abbraccio a te.
1: Anche a te Luca caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo, ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.

0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica, ore 18, allo stadio del Duca. E alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa, dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto perché comunque al di là della partita, tra virgolette, anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a Fassi di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, come dire, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida. L'Ascoli, che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al Del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni, sempre di più purtroppo, e quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti, giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però le problematiche serie continuano a esserci. E quindi prima che sia troppo tardi, assolutamente bisogna intervenire. Bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati da quando iniziano a quando finiscono. E quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro. È un disastro e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca. Tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro. Chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati e quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi ha, sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti. Però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato, ma durante anche i, questi spareggi, Ascoli Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta. Due piazze storiche, due tifoserie molto importanti che non c'entrano niente con la terza serie, e anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino
0: Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione, intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo, dicevo vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Porto Gruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Matteo Ubaldi di Roma 1, quindi insomma anche per Drigo di Porto Gruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina, si parla tanto delle squadre ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda, mister eccoci, parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, chiedo scusa ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte, il Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé, e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, sui playoff, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico, e quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro. Ecco. La pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose dopo aver fatto una rincorsa del genere arrivasse un po' scarico, invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito diciamo la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa importante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la Serie B diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
1: No, assolutamente, certo, l'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche la finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto del Rigamonti martedì si è

0: dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora, insomma, una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post-gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia, Davide Balestraro, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A tutta C.
1: Partita strana, stranissima. Non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
2: Sì, assolutamente. Una partita assurda perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30 non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice, perché è la stessa partita ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo un po' sofferto, senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol. Ci sono stati anche un paio di episodi che, vabbè, non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo, è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato. Sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, poi vabbè, per quel che è successo ovviamente è finita lì. Ci giochiamo tutto domenica, volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
3: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, perché le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che è non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 non era calcio, di ieri, a fare il golletto in più perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Ascoli in quel momento.
2: Sì, sicuramente, noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me siete stati molto bravi perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare, abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione che secondo me è stata nel complesso positiva, abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
4: Volevo chiederti appunto, questa reazione che c'è stata dopo il gol è stata forse subito determinante perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, però avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
2: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire, e siamo stati bravi perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80. E nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più. Non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame, e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
5: Abbiamo visto Mercati disperato dopo la fine. Ti chiedo tu, da capitano, se ti sei sentito di dirgli qualcosa, o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche lui.
2: Sì, sì, c'è dispiacere sicuramente, perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna, e mi trasferisce elettricità. Merca ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra, perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
6: Magari tocca a te sostituirlo, perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi io da mediano, da trequartista.
2: Beh, io la formazione non la faccio, no, quindi capito, non so, no, risponderti.
6: Sei abituato a continuare a cambiare, no?
2: Beh, io come ho sempre detto, do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno, e tutti siamo a disposizione, perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
5: Un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, mi immagino tu ti riferisca a forse al sospetto di mani, credo, di Milanese, e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione che avevi, cioè, quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
2: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi, perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli, come il maltempo di ieri, e poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, Non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. Dai.
7: A un certo punto sembrate un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
2: Ma in realtà noi non avevamo quest'idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio, che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevano la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro, quindi è una partita aperta a tutto. Chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno, e c'è tutto aperto, e non vediamo l'ora se domenica.

0: nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a Tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante. Insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia va un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte, e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera, mister.
1: Grazie.

0: Sicuramente sono state due mini partite, dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta perché non era semplice perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere col campo, diciamo, in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene. E ribadisco, non era semplice perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana, oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, il fatto climatico incide perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella perché sia il Brescia, sia noi, siamo due squadre che cercano di giocare e sono due squadre che si rispettano e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà, ecco.
1: L'ultima da parte mia, lei è sereno perché pensa di avere qualcosa in più rispetto al Brescia Amsterdam anche nel confronto tra ieri e oggi, cioè
0: No, io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo. No.
1: No, non
0: No,
1: intendevo.
0: dico, nel senso, non ho quella serenità. Non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli. Questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita.
1: Vista con ansia, avrete il fattore campo, quindi almeno un 51% ve lo prendete, o secondo lei ancora 50-50?
0: No, per me è 50-50 perché le finali sono partite particolari, sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, il giocato a calcio si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare e ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, è a posto, ieri ha preso una scarpata, ma

0: Niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. Ah no, no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me no, secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate. Secondo me entrambe con una buona forma mentis a questa partita, e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito, poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più. No, è che su mezz'ora di partita, oggettivamente su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, su mezz'ora di partita, poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità, era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici. Quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione, e poi però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista, eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre, quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua. Ecco.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Chi ci guadagna? Nessuno, una storia mai nata, mai decollata fra la Juventus e Vlahovic dal primo giorno, quando Allegri disse sì, ma non è ancora pronto, l'avevano pagato 80 milioni, non era ancora pronto. E quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere che ha. Per...
2: E che secondo me non è mai entrato dentro quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto dei gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello spessore, per quanto viene pagato, dimostra.
3: Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, poi perdere un giocatore come Dybala a zero senza cercare un accordo.

0: è chiaro che è partito già con lo scudo alto De Laurentiis, e poi vabbè, le parole dopo insomma le lascio,
1: vabbè,
0: le lascio a voi, ma è sempre il solito De Laurentiis, dai.
2: Stiamo parlando ovviamente di una situazione che sapete bene che quando manca la firma non c'è l'ufficialità, ma adesso il Napoli sta già lavorando invece anche per portare Rabiot, che è un pupillo di Allegri, al Napoli, quindi
3: è una situazione insomma per una piazza come Roma, sia sponda Lazio che sia sponda Roma, è abbastanza paradossale, cioè sembra incredibile che ci siano situazioni di come stai descrivendo tu l'ambiente,
1: sì, sì.
3: Il tifoso, insomma.
4: Maracanà!
1: Ci siamo, ma tanto non c'è niente da fare. Il giorno che tatticamente, intanto un saluto a tutti quanti, ben trovati. Io qui devo sempre ragionare con Tringali, che lui, Tringali, è uno di quei calciatori, sarebbe uno di quei calciatori indisciplinati tatticamente, che costringerebbe Inzaghi a prenderlo e a portarlo in panchina dopo 5 minuti. Buon pomeriggio, Francesco.
5: Sì, è vero.
1: Non trovi mai la posizione, io non lo so.
5: Sì, perché la telecamera inganna,
1: ma devi vedere lì, non la telecamera.
5: Però lì lo posso vedere soltanto con la messa in onda, e ci siamo, caro Marco Piccari.
1: Ci siamo, meno male che ci siamo. Hai dovuto trovare. Tu sei quindi capito? Vai, taglia e non taglia, sovrappone e non sovrappone.
5: Difendi e non difende.
1: Non difende, insomma, panchina vita.
5: Però c'ho dei colpi che.
1: Vieni all'altri colpi. Allora, caro Francesco, allora bene, ci siamo per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà in diretta. Vi ricordo sempre che poi il palinsesto di oggi, che lo potete trovare sul nostro sito, prevede anche naturalmente a tutta cia dalle 17 alle 18, poi il Tempo News alle 18:30, c'è una bella storia di calcio realizzata da questo signore qui. Dopo facciamo vedere un passaggio,
5: Perché va bene, poi ne parliamo.
1: Poi ne parli, perché mi interessa molto.
5: È particolarissima
1: e vorrei che tu la presentassi dopo ai nostri amici. Così quelli che ci stanno guardando in TV al canale 61, dopo si uniscono anche gli altri. Dici, ma come possiamo vedere queste storie di calcio? Sai, mi sono arrivati i messaggi, ma dove le vediamo? Dove le vediamo? È facilissimo, basta scaricare l'app e vi potete vedere storie di calcio alle 18:30 il venerdì. Poi ci sono anche delle repliche il fine settimana, però insomma 18:30. Sempre la prima uscita il venerdì. Oggi Francesco ha scelto una storia particolare che poi ce la spiegherà come l'ha realizzata e con chi l'ha realizzata. Va bene, detto questo, salutiamo anche Magliocca in cabina di regia. È rimasto solo.
6: Chi è?
1: Il grande Maglioccone.
5: Il nostro stacanovista.
1: Lui non si ferma davanti a nulla. E dunque salutiamo anche, però in redazione ricordiamoci sempre, il nostro Daniele Petroselli e anche Lucio Marinucci all'opera dietro, perché poi una trasmissione si fa anche grazie praticamente a tutti quelli che sono dietro le quinte. Come così funziona?
5: Sì. Lo stai dicendo tu.
1: Adesso perché sei qui in diretta e fai finta di non sapere la cosa,
5: sì,
1: proprio veramente.
5: Sì, dai,
1: mancherebbe. Allora, caro Francesco, ci sono un po' di temi anche oggi che andremo ad analizzare, un po' di questioni, il mercato, un po' di chiacchiere, perché stanno arrivando alcune dichiarazioni che tra poco andremo a sentire nella seconda parte.
5: Sì, perché tra l'altro c'è il Festival della Serie A di Parma che chiude la stagione, caro Marco, e ne apre un'altra, considerando che alle 18:30 scopriremo il calendario. Sai che a me non piace questo calendario, questo calendario diciamo distribuito il 5 giugno, generato a giugno, non mi piace, perché ancora siamo reduci, ci mancano degli allenatori, ci mancano dei pezzi. La cosa bella spesso è stata quando magari lo generavano un mese dal campionato, quando tutte le squadre magari erano già in ritiro. Qui ancora si avverte più la stagione vecchia che la stagione nuova. Ti piace a te questo calendario svelato il 5 giugno?
1: No, non mi piace assolutamente, ma non mi piace tante cose di questo calcio, quindi figurati. Poi è chiaro che mi piace commentarlo, perché alla fine insomma è lo sport che ci appassiona e tutto, però tante cose non vanno bene, tante cose allontanano, quindi mentre invece avvicina molto Mar Marquez, che oggi nell'FPP

fatto il miglior tempo, nonostante sia tutto bello scocciolato, continua a girare come un forsennato, va bene. Allora, dunque io direi di andare ai titoli, facciamo le cose fatte bene, come sempre, i titoli realizzati.

0: Beh, questo è un titolo però che ci ha suggerito Mimmo Cugini in settimana. Milan e Juventus, non ci resta che piangere, addirittura col fazzoletto bianco Spalletti, la faccia diciamo incredula di Ibrahimovic, e poi Comolli e Cardinale che sono un po' veramente gli architetti di questo disastro, che guardano in alto, forse si appellano al nostro Signore. Vabbè, andiamo. Qui, perché oggi c'è un tema che tratteremo durante la puntata, perché abbiamo messo due allenatori, Gasperini e Fabregas, mister al comando, perché sono due che stanno in effetti dando delle linee guida importanti alle due squadre. Insomma, la figura dell'allenatore manager prende sempre più spazio anche nel nostro campionato. E ieri ha parlato De Laurentiis, Napoli senza limiti, campionato, Champions, ho sempre dato due squadre ai miei allenatori, ho fatto vincere anche chi non ha mai vinto niente in Italia. Però attenzione, perché c'è l'Inter pure che vuole continuare a vincere. Queste le parole di Chivu, mi sono molto piaciute nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove ha detto però adesso viene il difficile. Panchina del Torino, Abate Aquilani e sprint finale, ne parliamo, quale potrebbe essere il profilo più giusto per guidare il Torino la prossima stagione. Bene, chiaro Francesco, ci siamo.
1: Mi colpisce molto che quello che sarà il tema, uno dei temi. Però certo, il tema insomma dove raccoglieremo più opinioni generali, ovvero questa figura manageriale dell'allenatore,
0: sai che...
1: Che di fatto sta cambiando un po' in alcune realtà, perché Gasperini parla da manager, nonostante
0: agisce
1: da manager, e già un primo segnale c'era stato quando ha parlato di fatto da manager rispetto a Ranieri, lo ha fatto recentemente, ieri l'ho fatto tra l'altro rispondendo, no, di Gianluca Mancini, dice no, lui l'Inter può fare quel che vuole, Mancini non si muove, rispetto ad un'altra figura che ha scelto, che sarà sicuramente Tony D'Amico, che invece ha un ruolo più operativo, come ce l'ha operativo magari Carlo Alberto Ludi del
0: Como. Due esecutori,
1: sì, operativi, non così decisionali, perché a decidere ci sono queste due figure cardine, da una parte Gasperini, dall'altra Cesc Fabregas, che diciamo sceglie proprio i giocatori, non sceglie solo le caratteristiche come magari in un classico modo, no? Un allenatore sceglie le caratteristiche e il direttore sportivo opera, no, loro scelgono caratteristiche, giocatori e parlano con i giocatori, perché anche Gasperini nell'ultimo periodo ha parlato direttamente con i giocatori da acquistare, ma anche per quelli da rinnovare.
0: Guarda, hai tracciato un po' un tema che andremo a trattare, perché la domanda è prima di tutto se secondo voi è una figura che si può sviluppare anche nel nostro campionato, no? E questo in generale, perché qui stiamo parlando di due club che al momento hanno dato un indirizzo di questo tipo, però sono anche due club, permettimi di dire Francesco, che hanno la possibilità di fare questo, no? Cioè comunque possono muoversi in questa maniera, non tutti i club magari lo possono fare, e poi bisogna anche essere molto competenti, perché ci deve essere la competenza naturalmente degli allenatori nell'individuare i calciatori, ma poi la competenza anche dei direttori sportivi di andarli a prendere.
1: Certo.
0: Perché se tu devi eseguire, devi essere poi capace ad eseguire l'ordine che hai ricevuto, e quindi ruota tutto intorno a questo. La domanda è se veramente si può andare in questa direzione, se ritenete sia giusto, oppure così significherebbe dare troppo potere agli allenatori. Gli allenatori che nel nostro campionato stanno diventando molto importanti anche per il motivo, caro Francesco, della carenza di qualità dei calciatori, perché una volta si parlava molto dei calciatori, il mercato partiva da subito incentrato sui calciatori, adesso il

0: Il mercato parte sugli allenatori e oggi il quadro che fa anche Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport, sul suo editoriale, beh, abbiamo molte squadre ancora con quel ruolo scoperto nel nostro campionato o comunque da definire, e questo ci fa capire quanto poi sia importante questa figura per poter costruire la squadra del prossimo anno. Quindi tutto ruota intorno a questa figura e ci domandavamo se si può andare, no? Perché poi in Inghilterra questa figura dell'allenatore manager c'è sempre stata, o comunque è una delle cose che dicevamo sempre, vedi lì però c'è l'allenatore che decide, c'è l'allenatore. Per certi aspetti io credo che alcuni degli allenatori del nostro campionato vanno in quella direzione.
1: Sì, diciamo che tutto è partito con Ferguson, ti ricordi Ferguson al Manchester United, che era è stato sì simbolo di continuità all'interno di una e soprattutto sulla panchina di un club, ma poi si ha trasformato la sua versione, diciamo, da allenatore a manager. Ci aveva provato anche Sarri nell'epoca al Chelsea e c'era riuscito per un anno, poi ha scelto la Juventus. In Italia l'abbiamo visto poco, perché in Italia di fatto c'è questa questi grandi poteri al direttore sportivo. Però Marco, ti dico anche una cosa, che poi se prendi da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità.
0: Sono d'accordo.
1: Nel senso che poi se ti prendi il potere e ti prendi, diciamo, la responsabilità di voler costruire una squadra, poi la devi far rendere, perché altrimenti sì che l'allenatore è sempre quello a pagare per primo, però ancora a maggior ragione adesso, perché se ti prendi dei rischi, delle scommesse eccetera, poi ovviamente sei tu che ne devi rispondere qualora quei giocatori che scegli.
0: Però è anche vero una cosa, e questo mi sento di dirlo, che giusto quello che dici, cioè tu alla fine ti prendi tante responsabilità, però è anche vero che tu sei anche molto ben pagato, cioè la figura dell'allenatore adesso, se vai a vedere nei club, alcune volte hanno degli ingaggi che sono superiori ai calciatori, quindi, o comunque sono gli ingaggi da calciatore, e allora dico, se tu hai questo potere anche economico, non puoi non assumerti delle responsabilità, sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo. Perché sì, non è che se tutto va bene è bravo l'allenatore, se tutto va male è colpa della dirigenza, che è un po' quello, permettimi di dire, che è ruotato intorno ad Allegri e il Milan quest'anno. Cioè la prima parte è stato esaltato il lavoro di Allegri, che bravo, perché guarda, non perde i risultati positivi
1: nonostante non abbia una squadra all'altezza,
0: però che bravo, ha dato l'assetto, ha dato la squadra è concreta, tutti i bei complimenti che c'erano, diciamo, all'inizio, che poi erano anche giusto, perché c'erano una serie di risultati utili consecutivi che tenevano il Milan addirittura in zona scudetto, perché il Milan fino alla partita contro la Lazio era in zona scudetto, non ce lo dimentichiamo. Poi da lì c'è stato il tracollo, e quel tracollo lì, perdonatemi, ma io prima non sentivo parlare dei problemi della società, dei problemi di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera.
1: Degli errori di Tare,
0: cioè, ma si diceva, è vero, manca un attaccante che non si è trovato, o comunque quello che è arrivato non ha reso, e questo però può succedere durante, diciamo, una stagione. Però non sentivo parlare. Poi a un certo punto c'è il crollo con la Lazio, perché quella è la partita che sancisce il crollo del Milan, e da lì la contestazione è di nuovo a parlare della società, che per carità è pure giusto, perché poi chi costruisce la squadra è pure la società, non è che può essere esente da responsabilità. Però a quel punto non possiamo pensare che chi guida la squadra e quindi i giocatori non siano responsabili. Ieri mi sono trovato in un dibattito con gli amici di Netwick, che saluto, nel calcio show della loro serata. Sì. Giustamente si è messo in evidenza le due, diciamo, correnti che si stanno sviluppando in casa Milan. Da una parte quella di Cardinale con tutto l'assetto che vuole fare, dall'altra quella di Ibrahimovic. A parte che io devo dire la verità, ma sta divisione è vera?
1: Infatti la cosa che stavo chiedendo, esiste questa divisione?
0: Ecco, io prima di tutto
1: divisione.
0: Mi faccio, è vera questa? E mi spiego perché ho il dubbio di questa divisione. Poi, per carità, chi la mette in atto evidentemente avrà le sue fonti ed è giusto che lo dica. Però Ibrahimovic è un uomo scelto da Cardinale, è l'advisor, fa parte di Red Bird, quello che volete, è l'uomo di Cardinale. Ora io mi sto chiedendo da giorni, ma è possibile che Cardinale nomini uno? È come se io adesso faccio Fringali il mio vice, Quindi, guarda, tu sei il mio braccio destro.

0: mi devi, e poi a un certo punto lui fa una cosa, io vado dall'altra parte, non ne faccio un'altra. Mi sembra un controsenso, ripeto, sempre se tutto questo scenario corrisponda alla realtà, perché io non ho la certezza, vi devo dire la verità. E quindi ci sono queste due correnti, uno va da una parte, uno va dall'altra.
1: Anche perché, scusami, la responsabilità poi finale della scelta è tua, non è la mia.
0: Esatto,
1: cioè è di Cardinale, non è di Ibrahimovic.
0: Quindi io non capisco se veramente c'è questa divisione, devo essere sincero. Posto questo, è chiaro che Ibrahimovic un po' di casotti li ha fatti, da questo punto di vista. Poi adesso va via, va a fare un'altra cosa, insomma, c'è veramente tanta confusione. Siamo arrivati al 5 di giugno e la struttura societaria del Milan non esiste, che è una cosa clamorosa. Non c'è nessuno, non c'è l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, non c'è...
1: A un mese dall'inizio del ritiro,
0: che è una roba inaccettabile. Ecco perché allora mi dico, ma è possibile che adesso sti due improvvisamente si sono separati oppure stanno lavorando? È possibile che da una parte c'è Ragnik, dall'altra c'è Slot, dall'altra c'è sta uno? A me sembra veramente, nella follia generale, un po' paradossale questa cosa. Però vediamo, aspettiamo, tanto voglio dire, qualche cosa dovranno fare da qui ai prossimi giorni. E poi c'è la Juventus, che non è che stia messa meglio rispetto al Milan, che ne abbiamo parlato tanto questa settimana della Juventus, caro Francesco, e tutto quello che sta succedendo. Però detto questo, ripeto, l'allenatore non può essere esente da responsabilità. Questo per ritornare al discorso originale. Non può essere esente da quello che succede in campo. Anche perché, ti dicevo, ieri è uscito fuori questo discorso, e a un certo
1: sulla
0: punto
1: divisione.
0: Sulla divisione, a un certo punto mi fanno, il dibattito va sul discorso, ma i calciatori quando vedono questo che cosa pensano? I calciatori si devono vergognare per quello che è successo in quest'annata, quindi non devono pensare a niente, devono pensare che hanno fallito. Il primo pensiero loro è che stanno in un club importante, sono ben pagati, hanno visibilità, stanno in una struttura eccellente e loro non hanno fatto il loro dovere. Io la vedo così, ragazzi.
1: Sono gli unici che non possono pagare,
0: esatto,
1: che non hanno pagato al Milan.
0: Esatto, perché tanto non li puoi mandare via tutti. Poi magari qualcuno andrà via, giustamente. Perché? Perché non ha reso quello che deve rendere. Quindi da questo punto di vista l'epurazione che ha fatto Cardinale per me è giusta. È chiaro che adesso devi avere il piano B, perché mica può rimanere così ancora. Però i calciatori non devono pensare niente di quello che succede in società, perché chi va al Milan ancora oggi, secondo me, sa di andare in un grande club e sa di prendere dei bei soldini. Quindi il discorso che il calciatore cosa pensa io lo rifiuto a priori.
1: E il Milan se in questa situazione è proprio per colpa del calciatore.
0: Perché la partita d'ultima con il Cagliari, che giocava, ripeto, in ciabatte, trottarellando, il Milan l'ha persa, e là non c'entra niente Cardinale, Tare, Moncada e compagnia cantando. Là gli unici responsabili sono i giocatori e l'allenatore. Stop. Poi possiamo dire, adesso che cosa fa? Come si riparte? Vabbè, adesso come si riparte? Ha deciso di mandare via tutti perché hanno fallito. Questa è una decisione che può piacere o non piacere, Francesco, però ci può stare. Ci può stare. Perché tu non hai centrato l'obiettivo minimo. Perché tu l'anno scorso sei arrivato nono, e come obiettivo ha detto dobbiamo andare in Champions.
1: Con una partita a settimana.
0: Con una partita a settimana e con l'ultima in casa col Cagliari. E mi dite i giocatori cosa pensano? No, so io che penso male dei giocatori, che è differente il discorso. Che è differente. Questo vale anche per la Juve, attenzione, vale anche per la Juventus che aveva la Champions in mano. Quindi io mi dispiace, lo dico con grande schiettezza, non vado dalla parte dei giocatori.
1: No,
0: ma con grande rispetto, con grande rispetto. Si devono assumere le responsabilità loro e il tecnico perché hanno fallito. Punto.
1: Ma i calciatori del Milan hanno fallito più, ancora di più rispetto a quelli della Juventus sul piatto della bilancia. Perché poi il Milan ce l'aveva in mano, era padrone del proprio destino, aveva questa sfida col Cagliari che sarebbe dovuta andare in un certo modo. Quindi le responsabilità più dei giocatori del Milan. La Juve l'ha persa in una, ne hanno parecchie che quelli della Juve, ma l'hanno persi, diciamo, sommando più prestazioni deludenti. Sulla Juve la grande differenza qual è? Che in questo momento, legittimando la figura dirigenziale, stai delegittimando invece quella tecnica dell'allenatore.

0: E io temo che se non si dà una sterzata definitiva, io credo che Spalletti riparta con una sedia che
1: Traballa,
0: scricchiola,
1: traballa.
0: scricchiola,
1: Sì.
0: scricchiola e no, non mi lascia così poi più fiducioso rispetto a quanto mi lascia fiducioso la situazione del Milan. Te l'ho detto ieri,
1: No, ma sono
0: perciò
1: d'accordo, guarda. Faccio fatica a dire su chi ho più fiducia in questo momento.
0: sono due situazioni differenti, ma entrambe non mi lascerebbero tranquillo
1: No,
0: allo
1: sono
0: stesso
1: d'accordissimo.
0: modo.
1: Sono in questo momento veramente il non ci resta che piangere è il titolo più adatto che ci può stare.
0: Esatto.
1: Ieri Mimmo Cugini da noi lo ha detto chiaramente, è imbarazzante, ieri, l'altro ieri, adesso non ricordo, è imbarazzante quello che sta succedendo a Milan e Juventus, non ci resta che piangere, cioè tutto quello che ruota intorno a questi due club in questo momento è qualcosa di inverosimile, se pensiamo alla storia di queste due squadre. Per esempio poi c'è Merck che ci risponde al 331-8200-213, totalmente contrario all'allenatore manager. Ricordo purtroppo ancora Correa voluto da Inzaghi all'Inter, 30 milioni buttati. Ho capito, però quando fai questo ruolo puoi pure sbagliare. Perché giustamente tu sottolinei l'errore, però se fa bene.
0: Sì, però aspetta, non confondiamo, nel senso che Inzaghi non è mai stato un allenatore manager all'Inter. Inzaghi magari è stato accontentato su alcuni profili a lui più cari.
1: Perché gli serviva un
0: Perché gli
1: giocatore,
0: serviva un
1: magari un paio di
0: giocatore
1: giocatori per entrare
0: affidabile che
1: nel gruppo,
0: secondo...
1: eccetera, no?
0: Esatto.
1: L'impatto iniziale ci può stare.
0: L'allenatore manager è un'altra cosa. L'allenatore manager è quello che
1: Esatto.
0: parla con i calciatori per convincerli a
1: Esatto. Che
0: portare...
1: telefona, come, un po' come
0: Esatto.
1: Mourinho ha sempre fatto, Mourinho ha sempre avuto un po' questo tipo di caratteristica,
0: È quello
1: no?
0: che parla con i calciatori per impostare il rinnovo di contratto, come sta facendo Gasperini. È quello che butta giù l'idea di squadra attraverso i nomi come fa Fabregas e ci... Cioè, quello è l'allenatore manager. Inzaghi, sì, gli facciamo pagare se volete l'ingaggio di Correa, ma lui ha indicato un nome, poi erano sempre stati Ausilio e Bacinna a muoversi, no, sul mercato e a fare il grosso del lavoro. Qui stiamo parlando di allenatori che si muovono in prima persona per costruire la squadra o per dare continuità parlando dei calciatori, magari convincendoli a rinnovare. Quindi è una situazione diversa.
1: Sì, sono d'accordo, sono due figli, il paragone calza poco fatto dal nostro amico. Allora, 331-8200-213, stiamo per andare in pausa, però ci andiamo con un vocale, caro Francesco.
2: Caro Marco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Franco da
1: Oh
2: Pescara, è un po' di
1: Franco, un po'
2: tempo
1: che
2: che
1: non
2: non
1: ti
2: ci
1: sentivi.
2: sentiamo, però è
1: Che ne
2: sempre un
1: fai?
2: piacere ascoltarti. Sono però sobbalzato un attimo sulla sedia nel sentire questa critica durissima alla Juve. Io ammiro la vostra passione, ammiro veramente la vostra indifferenza anche, no? Per passione, per vera passione calcistica, la vostra indifferenza a tutto quello che succede e che non dovrebbe far parte del calcio. Io credo che però, insomma, non si possa non tener conto di quello che è stato tolto alla Juve quest'anno, oppure no? Oppure
0: Che è stato tolto.
2: devo mandare un elenco di tutto quello che è stato fatto, no? Rigori dati, tolti, 13 gol annullati, ma, insomma, sono numeri addirittura imbarazzanti. Ecco.
1: Franco, non ti seguo su questo discorso, te lo dico subito, perché i torti quest'anno li hanno avuto tantissimi club e poi è vero che la Juve ha subito dei torti. Ma c'è una classifica poi che fa vedere che sì, ha subito dei torti, ma non è che sono così come lo dici tu, se no sembra veramente che c'è una cosa a senso unico e non è così. Io però non parlo mai delle stagioni in questo modo, perché poi i torti alla fine c'è
0: Sì, si equivalgono,
1: la
0: si
1: Lazio che può
0: bilanciano.
1: recriminare tantissimo in una fase del campionato, può recriminare anche il Milan in certe situazioni, cioè è pieno di, se noi cominciamo a mettere sulla piazza gli episodi negativi di un'annata disastrosa, io penso che tutti quanti possono lamentare qualcosa, per non parlare della Cremonese, in alcune parti. Ce ne sono veramente tante. Allora, io non la metto su questo punto. Se non vai in Champions, non puoi dare sempre le responsabilità agli altri. Se si ragiona così, non si cresce mai. Quindi, mai. Questo è un ragionamento che fanno, ripeto, quelli che devono giustificare e spiegare un fallimento, perché questo è, trattasi, ripeto, alle ultime due partite il destino era nelle tue mani.

0: italiani. E quando perdi così, quando con Verona e Fiorentina fai un punto, non meriti di andare in Champions League. Non ci giriamo intorno, non meriti di andare in Champions League.
1: Anche se ti hanno negato un rigore clamoroso, 2, 3, 4, comunque non meriti di andare in Champions League.
0: Quando dipende da te e tu butti via così, non puoi venire qui a farmi l'elenco degli episodi, perché ripeto, se facciamo un elenco lo dobbiamo fare di tutte le squadre. Ci mettiamo qui seduti e siccome c'è una classifica, e vattela a vedere, è vero che ci sono dei torti che ho subito io, ma non stiamo parlando di qualcosa di così clamoroso. Poi se vogliamo fare i tifosi è un altro discorso, e quindi io là non vi seguo, ma questo lo dico per tutte le squadre, per tutte le squadre. Il pianto sugli errori arbitrali io non l'ho mai seguito, lo dico chiaramente. La discussione sugli errori la facciamo, su quello che c'è da migliorare l'abbiamo fatta, sulle critiche l'abbiamo fatta, ma dire che uno non va in Champions perché è colpa dell'arbitro, io
1: alzo
0: le mani. E adesso alzo anche la pubblicità,
1: il cursore.
0: Alza il cursore, no, perché abbiamo sforato, vai.

0: Bene, bene, ci siamo. Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Francesco Tringali in questo avvio in anteprima di Maracanà. 3-3-1.
1: È venerdì. Non mi rompete.
0: Quello sempre. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Allora ti leggo questa news al volo da tutto mercato web perché riguarda Italiano che sembrava essere destinato al Napoli, ha rescisso il contratto con il Bologna, adesso invece direzione Besiktas, quindi in Turchia, ingaggio e progetto top per chiudere l'accordo, quindi vediamo un po'.
2: Ha fatto un bel affare Italiano, ha lasciato Bologna, sì. Si è preso una panchina niente male,
0: le Aquile Nere, cifre e dettagli del progetto, vediamo un attimo, 6 milioni di ingaggio, beh insomma pure lui mica male, certo un allenatore prende 6 milioni di ingaggio, è vero, sì, eccolo qua, e allora 6 milioni di euro netti a stagione, certo. Per i prossimi 2 anni, hai capito Italiano? Bene così, con le Aquile Nere, quindi guiderà.
2: Altro insomma, che rischiava di rimanere a piedi,
0: sì,
2: eh.
0: Hai capito. Sì. Va bene, bravo Italiano, che si prende, va in Turchia. Poi, vengo da te.
2: No, sentiamo qualche audio, poi ti leggo un po' di criteri. Benissimo. Per quanto riguarda il nuovo calendario di Serie A.
0: Certo, ci sono 18:30, eh.
2: 18:30, nuovo calendario, speriamo abbiano imparato qualcosa rispetto all'ultima stagione, a non mettere i derby. Ho mandato la PEC dicendo, guardate che in tale data ci sono gli internazionali, mi raccomando non mettiamoci un derby, però tra
0: ci sono
2: poco
0: anche
2: dai.
0: L'ATP di Torino,
2: l'ATP di Torino, sì,
0: manda le PEC, manda tutte le PEC,
2: mando
0: mi
2: tutto,
0: raccomando
2: mando tutto. Vai. Andre, facci sentire.
3: Pensare che Juventus e Milan quando sono scontrate hanno fatto il derby del cuore, pareggio qua e pareggio là, se invece avesse vinto una e vinto l'altra a Milano e a Torino, questa sarebbe entrato in Champions.
0: Pure questo
3: devo organizzarsi un pochettino meglio.
0: Pure questo è vero, però. Non
2: sì,
0: è bello,
2: tremenda.
0: Un pareggio, una partita.
2: Mia,
0: pure quella, diamo colpa all'arbitro pure lì. Una partita veramente. Io, solo per quella partita uno non dovrebbe mai citare gli arbitri, guarda. Solo per quella partita. una roba imbarazzante vista in tutto il mondo. Imbarazzante. Vai con un altro audio, poi mi leggi i criteri,
4: Hai perfettamente ragione Marco, e non ho voglia di fare nessuna polemica con una persona sportiva e civile come te, ma nelle ultime 2 partite noi abbiamo fatto la figura dei paracottari, noi intendo la Juve, ma quello che è successo nelle partite di Roma e Como è tutto

0: regolare?
1: No, ma ne abbiamo parlato degli episodi, però
2: e
1: insomma,
2: allora io mi chiamo Franco,
1: il Como mi sembra,
2: perché sono stanco.
1: Però il Como, Franco, nella partita decisiva ha fatto 4 pere alla Cremonese, insomma, di che stiamo a parlare? Sì. Di un episodio vogliamo parlare? Parliamone. Non lo so, io ti ripeto, non voglio, rispetto il tuo pensiero, però quando hai il destino nelle tue mani e tu ce l'avevi, non ti puoi appellare a niente. Quando dipende tutto da te non ti puoi appellare a niente, quindi io la vedo così, però ti ripeto, magari sbaglio io. 331 82 00 213, vengo da te. I criteri, quali sono i criteri? Perché dobbiamo sentire un po' di cose.
3: Vai. Allora sì, i criteri oggi dunque alle 18.30 ci sarà svelato al Teatro Reggio di Parma il calendario 26-27 della Serie A. Segnatevi le date d'inizio, weekend del 23 agosto fine al 30 maggio del 2027. Ci saranno due turni infrasettimanali, alla nona ovvero il 28 di ottobre e l'altra il 6 gennaio ovvero alla 18esima giornata. Si ridurranno le soste per le nazionali, da 4 si passerà a 3, ci saranno 2 settimane di pausa, quindi non si giocherà domenica.
1: 2 settimane senza calcio.
3: 2 settimane senza
1: Hai
3: calcio,
1: capito.
3: Dove nei weekend della domenica 27 settembre e 4 ottobre del 26 non ci saranno partite. Non ci saranno partite neanche il 15 novembre e il 28 marzo 2027. Dunque,
1: però
3: il
1: lì
3: campionato
1: fine settimana.
3: Il campionato Sì, sono
1: le domeniche. Da quando vanno?
3: Le domeniche, adesso te lo dico subito.
1: Mi sembra che vanno dal 21 settembre.
3: Dal 20 settembre, perché è domenica.
1: Prendo un calendario alla mano.
3: 20 settembre. Si gioca l'ultima giornata il 20 settembre. Dopodiché si va in pausa.
1: Sì.
3: Prima settimana, seconda settimana.
1: Ci si rivede.
3: Terza settimana, ci si rivede sabato 10 ottobre.
1: Ah, quindi lì gran bagaglio di ferie.
3: Passano un po'. Sì, sì. E poi si va avanti, perché poi c'è una sosta, certo, a novembre e basta, si rivede direttamente a marzo.
1: Bene.
3: Pausa natalizia velocemente 26 sì. 27 dicembre, dunque a cavallo delle festività.
1: La Befana si gioca
3: normalmente,
1: sì.
3: Prevista alternanza degli incontri in casa, vabbè, per i derby, no, niente di particolare, non sono indicati, diciamo, i derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse.
1: Beh,
3: non
1: certo.
3: Alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale feriale. Questi
1: allora, benissimo, vado su tutto mercato web prima di andare a sentire i primi contributi, perché c'è un'ufficialità che riguarda il Napoli. Dopo Højlund anche Alisson Santos, il comunicato del riscatto dallo Sporting Club. Allora, eccolo qui, quindi dopo Højlund arriva Alisson Santos, il riscatto del giocatore. Verrà versato oltre 3 milioni per il prestito nelle scorse ore, è partito anche il bonifico di ulteriori 16 per assicurarsi il suo cartellino. Quindi il comunicato del Napoli: Alisson Santos è giocatore completamente del Napoli.
3: E allora, a questo punto, tornando al Festival della Serie A a Parma, ti faccio ascoltare le parole di Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che ha parlato ovviamente dell'evento, ha parlato anche dei tanti problemi della nazionale, si è difeso in merito al fatto che qualcuno lo ha accusato che insomma, la responsabilità sarebbe anche della Serie A, che non ha concesso giorni per lo stage prima delle partite chiave della qualificazione mondiale. Sentiamo però Simonelli da Parma.
4: È un bellissimo evento, siamo grati al sindaco di Parma e alla città di Parma per ospitarci per la terza volta, vedo comunque una grande, diciamo, emozione da parte anche di tutta la gente qui in Rioja. Adesso siamo andati nella piazza principale a vedere dove sono stati allestiti, diciamo, i vari giochi, per partecipare insieme a tutti i stand dei nostri ospiti, dei nostri sponsor, quindi credo che sia un bel evento, e poi avrei questo evento stasera con la presentazione del calendario, quello che tutti i tifosi aspettano.
5: Come sta il calcio italiano?
4: Il calcio italiano mi sembra una domanda pleonastica, nel senso che purtroppo sappiamo che non sta benissimo, però devo aggiungere che la Serie A non è che sia messa così male, perché comunque noi abbiamo da 3 anni più di 30.000 spettatori di media di partita, che è un dato storico che non si realizzava dagli anni 90, quando avevamo i grandi campioni. Abbiamo un'audience in aumento, quindi vuol dire che il campionato italiano è apprezzato, è seguito, ha avuto un 14% di audience quest'anno. È chiaro che abbiamo un problema a livello internazionale perché non abbiamo più i grandi campioni che sono quelli che fanno PIL e che fanno anche crescere i nostri giovani, e io vedo un po' tutto questo collegato. Chiaro che quando mi dite che il calcio italiano sta bene mi riferite alla nazionale, non tutti vorremmo pensare ritorni ai fasti al passato, c'è molto da fare, con Malagò, il nostro candidato alle federali, abbiamo già condiviso un programma di rilancio del calcio italiano che partirà dalle scuole, partirà dai ragazzini, partirà da tante cose, ma secondo me deve partire anche dal fatto di poter attrarre i grandi campioni nel nostro campionato di Serie A che facciano un po' crescere i ragazzi e il futuro.
1: Bene, bene, bene.
3: Abbiamo... Sì, poi ha aggiunto anche che se il calcio è malato la questione riguarda meno la Serie A, che è un campionato competitivo e che ha fatto registrare un aumento dell'audience. C'è voglia di calcio, è chiaro che poi ci sono anche tante cose da fare e che non è la colpa, non è colpa della Serie A soltanto perché non sono stati potuti concedere dei giorni alla nazionale per quanto riguarda lo stage, giusto per puntualizzare su altre dichiarazioni di Simonelli, presidente della Serie A, che sono state fatte in queste ore a Parma. Vuoi ascoltare anche rapidissimamente il buon De Siervo? Che...
1: Ma io ti seguo assolutamente.
3: Dai, sentiamo De Siervo, amministratore delegato Lega Serie A.
1: Pure in piedi quando parlano loro, vai. Il
0: portiere è un bilancio, alla fine è un bilancio. Magari con qualche polemica, lo sappiamo, ma quello parte un po' anche del paese. Dal suo punto di vista, che stagione è stata?
2: Stagione da grandi numeri, abbiamo come dire, raggiunto e superato il record di audience televisiva, questo è l'elemento. Cartina intorno al sole è più chiara per tutti, come anche un incremento delle presenze negli stadi, nonostante in alcuni impianti c'è stata anche un problema. Diciamo, i risultati parlano chiaro, il campionato che ha convinto fino all'ultima giornata, ha avuto della vittoria merita dell'Inter, tutti gli altri obiettivi sono stati discussi all'ultimo minuto. E questo, come dire, consentitemi, è l'elemento per cui poi noi lavoriamo tutto l'anno. Quindi il giudizio del pubblico, che è quello che conta, è assolutamente positivo. All'interno di questo non mettiamo la testa sotto la sabbia, le tante polemiche, e su queste proprio qui da Parma partiamo per una riflessione profonda, approfondita, critica, ma in maniera costruttiva. L'obiettivo è quello di migliorare un prodotto che però ha standard alto. Quindi l'obiettivo è cercare di mettere in condizione le nostre squadre, i nostri presidenti, poter costruire squadre migliori per il futuro. E anche questa dinamicità nell'organizzazione, nel rinnovamento delle parti sportive e tanti club, è un po' il sale, diciamo, di questo, della vita del nostro campionato. Ed è da lì che si riparte, perché se volete, abbiamo finito poco fa, ma ripartiamo subito con una nuova stagione di Smart. Da stasera potremo iniziare, come dire, a prefigurarci quelle sarà un po' le sfide dell'anno che viene.
0: C'è un elemento in particolare, guardando proprio al futuro, partendo da questa base, su cui la Lega Serie A e in generale il campionato deve migliorare, cioè se lei ha un punto di partenza su cui sa che vuole investirci per migliorare?
2: Io credo che la prima cosa, diciamo, sapete che di qui a 15 giorni verranno votate il nuovo governance della federazione, anche la federazione, diciamo, c'è dentro la parte degli arbitri. Dai, a loro chiediamo, come dire, di avere una gestione dell'evento sportivo più europea. Lasciar giocare di più, cercare di fischiare meno, ma soprattutto di, come dire, essere estremamente severi nei confronti di chi simula, delle perdite di tempo, delle proteste delle famiglie. Questa è una cosa che non vogliamo più vedere. Vogliamo un campionato che si giochi sul campo, dove il talento possa esprimersi al meglio. Quindi questo è quello che vogliamo. Dal punto di vista tecnico, soprattutto rispetto alla classe arbitrale, vendichiamo il primato come Lega, che se è quella che ha investito di più nel tempo, era consistente per dare strumenti tecnici agli arbitri, perché sappiamo tutti che questo è un paese di polemiche e di creazione di storie infinite. Quello che voglio testimoniare è che non esiste nessun altro paese al mondo in cui tutto quello che riguarda, diciamo, tutta la tecnologia disponibile sul mercato che possa essere messa a disposizione degli arbitri è stata messa a disposizione, ma soprattutto che tutto quello che avviene intorno al VAR, alle comunicazioni, anche le riprese della famosa sala, diciamo, del coordinamento, del supervisor, sono tutte riprese che noi effettuiamo e consegniamo all'AIA. tutte le sante settimane. Quindi non c'è nulla che possa

0: venire in quel palazzo e non sia a disposizione della... Evidentemente noi gli fungiamo una funzione tecnica da service, mettiamo a disposizione uno strumento. Quindi come serie A di più, da questo punto di vista, è impossibile fare. Possiamo forse mantenere e cambiare i modelli di archiviazione, quindi l'insegnamento degli ultimi mesi ci porterà probabilmente ad archiviare queste immagini per un periodo lungo 2 anni, e così consentirà anche al ritroso di ripercorrere episodi mesi dopo per togliere l'alibi a chiunque voglia raccontare che c'è stato qualcosa nel museo. Credo ed esprimo massima fiducia alla classe arbitrale italiana. Credo che la generazione di arbitri che sta arbitrando in Italia, che sta arrivando, sono generazioni di arbitri, diciamo, competenti, capaci, che ci invidieranno gli altri paesi a livello europeo, perché questa è l'opinione che ne hanno, cioè, i massimi designatori a livello UEFA. E quindi credo dobbiamo cercare di eliminare le polemiche sterili, cercare di vedere quello che avviene davvero sul campo, quello di mettere in condizione chi gioca di esprimere.
1: Beh, dai, qualche spunto
2: Sì,
1: interessante
2: mi
1: c'è,
2: è
1: no?
2: piaciuto molto sul tema arbitrale,
1: Sì,
2: la
1: anche a me.
2: critica costruttiva
1: Di
2: rispetto
1: lasciar
2: all'alibi, di lasciar
1: giocare,
2: giocare, di evitare ovviamente i
1: intervenire in caso
2: simulatori.
1: di simulazione, anche di proteste,
2: Sì,
1: le
2: un
1: panchine.
2: comportamento adeguato
1: Dai,
2: delle
1: sono d'accordo. Questo
2: panchine.
1: sono d'accordo e spero che si possa andare in quella direzione. Poi è chiaro, chiediamo anche una maggiore attenzione da parte di tutti, dell'arbitro, del VAR, di avere una linea, di avere una linea che poi possa essere più o meno la stessa per tutto l'anno e non cambiare magari di partita in partita, non avere interpretazioni che sono per fatti simili poi diverse, che quello
2: Che
1: disorienta
2: quello che si
1: moltissimo.
2: disorienta e
1: Esatto.
2: soprattutto che fa
1: Eh
2: arrabbiare
1: sì, eh sì. Ma tanto secondo me
2: il
1: poi
2: tifoso.
1: io sono dell'idea, caro mio, che alla fine l'interpretazione è sempre soggettiva e quindi non si potrà mai arrivare ad un'uniformità totale, quindi bisogna anche accettare che molte volte ci può essere un'interpretazione diversa.
2: Sì,
1: Dai.
2: però si può rigenerare anche un po' più di serenità nei
1: Ha
2: confronti
1: voglia.
2: della classe arbitrale, perché forse se a questi ragazzi dai anche un
1: Accettare
2: po' più
1: l'errore, accettare l'errore. Poi se
2: no,
1: uno deve
2: non li
1: pensare che c'è un
2: appesantisci dal punto di vista della
1: c'è il
2: pressione, se
1: palazzo che
2: c'è
1: si muove in
2: lì,
1: una direzione,
2: secondo me
1: questo palazzo.
2: può. Cioè, già
1: Andiamo.
2: nell'ultimo periodo li ho visti un po' più tranquilli. È vero
1: Senza,
2: che poi.
1: lo sai che io ho notato che dopo l'uscita
2: Sì.
1: di Rocchi, secondo me, quasi che
2: Cioè,
1: sono andati meglio.
2: esatto, è vero
1: Pietro
2: che l'uscita di Rocchi corrisponde anche un po' ad un momento del campionato in cui lo scudetto era già
1: sì, era già
2: andato, si
1: andato.
2: doveva
1: Vabbè, c'era
2: decidere
1: la
2: soltanto la
1: Champions, c'era la Serie
2: Champions,
1: B,
2: però li ho
1: quindi.
2: visti più meglio, ecco.
1: Sì. Allora, sentiamo un audio e poi leggiamo un po' di messaggi, ancora news e c'è un contributo ancora da far vedere. Ce la facciamo? Un contributo? Sì, ce la facciamo, dai.
3: Ciao Maracanà, ho
1: Eccolo.
3: visto l'allenatore campione d'Italia parlare di valori, ho visto un allenatore della squadra romana fare fuori quello che era l'anima della Roma, vediamo dove porterà il mercato di Gasperini, non sono i per caso i Friedkin. Ho visto un Milan autodistruggersi dall'interno, ho visto un Napoli arrivare giustamente in Champions, forse l'unica. Ho visto il Como, la squadra con più favori arbitrali della Serie A di quest'anno, ho visto la Juventus, dati AIA, con i maggiori sfavori arbitrali, però non parliamone, perché tutto è Milan-Juventus, o non vincere con... però...
1: Sì, il Como è stato aiutato dagli arbitri ad arrivare
2: Ha
1: in zona
2: fatto quattro
1: Champions.
2: gol alla
1: È stato aiutato dagli arbitri,
2: Cremonese.
1: bella lettura questa è molto bella. Como, allora, parliamo che il Como, allora facciamo una cosa, adesso dopo facciamo un dibattito, il Como è stato aiutato dagli arbitri in questa stagione a raggiungere il quarto posto. Questa è una cosa che la dobbiamo chiarire perché altrimenti non riusciamo così a dormire la notte.
2: Allora, devo leggerti una
1: Vabbè, dai, vai.
2: dichiarazione che mi riporta Daniele Petroselli. Leao
1: Mamma
2: tuona, ho
1: mia,
2: giocato per
1: ragazzi.
2: Messi in una posizione non mia. Con la pubalgia ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier League. Sono reduce da una stagione logorante. Il sistema tattico non mi aiutava, dice Rafa Leao.
1: Ma va.
2: Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto 2 trofei in Italia, ci sono stato per un po'. Per il mio calcio. Senti qua,
1: Il
2: senti il
1: mio
2: trema.
1: calcio.
2: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio
1: Sì,
2: talento, ha
1: vai, vai,
2: detto
1: vai,
2: Leao.
1: vai
2: Se
1: così in
2: dovesse
1: Liga.
2: arrivare
1: In Premier,
2: l'opportunità della
1: vai, vai.
2: Premier,
1: Sì.
2: sarei molto
1: Vai in
2: contento.
1: Premier così, Leao, vai, vai che cresci molto con queste
2: Ho
1: parole.
2: giocato, scusami, 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia. Il sistema tattico non mi aiutava. sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva.

0: Dopo un po' tutto ciò diventa logorante.
1: Ne parliamo tra poco, senti però prima di salutarti c'è Storie di Calcio 18:30 oggi realizzata da Francesco Tringali. In 30 secondi mi devi dire che cosa hai fatto e poi vediamo un pezzo di video.
0: Allora, c'è questo libro di Marco Cattaneo, da cui mi sono ispirato, che si chiama Rapirò Gianfranco Zola, che è la storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri. Fabrizio Maiello era un talentuoso giocatore di calcio che poi però dopo un infortunio si è abbandonato un po' a dei vizi che l'hanno portato anche alla criminalità. Che cosa è successo? Fabrizio Maiello in carcere conosce una banda che decide di rapire Gianfranco Zola. Era l'Italia dei sequestri, era l'Italia con le richieste di riscatto, lo sappiamo, in quegli anni, e Gianfranco Zola rappresentava un po' l'icona di quel Parma di Tanzi. Ecco. Mettono su un piano per rapire Gianfranco Zola. E come finisce ve lo faccio raccontare proprio da Marco Cattaneo in questo pezzetto.
1: Vai.
2: Cella, Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con tre pallini che raffiguravano tre compagni di squadra che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. E questo è uno dei motivi per cui quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui e adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce, i due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che è latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. Tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore, mi faccia un autografo.
1: Hai capito?
0: Bellissimo.
1: È stato disarmato da Zola, dal suo atteggiamento, dal suo modo di fare. 18:30, guardatevi Storie di Calcio, dove si racconta questa storia attraverso il libro, no? Rapirò Gianfranco Zola.
0: Sì, anche perché Cattaneo. Poi la parte anche interessante è che poi Zola e Maiello, grazie a Marco Cattaneo, si sono incontrati diversi anni dopo in una villa di Zola in Sardegna e hanno di fatto chiarito quell'episodio lì, quello che poteva essere rapinato con quello che poteva essere il suo rapinatore.
1: Dai, 18:30, mi raccomando, scaricatevi l'app e seguite questa bella storia. Francesco, grazie.
0: Grazie a te, Marco.
1: Al lavoro di redazione, grazie come sempre. Noi ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo con voi. State lì che arriviamo.

0: Allora, buon pomeriggio da Marco.
1: Ciao
0: Vicari.
1: Marco, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, ben trovato. Stefano Impalomeni qui con noi come sempre nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che si collegano in questo momento con noi sul canale 19 del

di città terrestre in Toscana e quindi diciamo così, così come l'11 nel Lazio di Gol dei TV, il 61, insomma tutti con noi in questo pomeriggio. Ci sono, caro Stefano, anche Niccolò.

0: quando ci sarà il sorteggio dei calendari sarò su un tristissimo regionale veloce Parma Bologna, quindi non penso di incidere minimamente sulla prima giornata di campionato.
1: Bene, caro Nicche, con noi c'è anche Massimo Bonanni. Ciao, ciao Massimo.
2: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. E caro Niccolò e caro Massimo, c'è Enzo Palladini con noi, mi fa molto piacere. Ciao Enzo, ben ciao trovato. Enzo.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Hai sentito, Nick è sempre scatenato, caro Enzo, insomma.
3: Che è un mio cavallo da tutta la vita, come te del resto.
1: Grazie.
0: Allora, bei tempi,
1: Vabbè, dai, tempi belli rimangono sempre, assolutamente. Però sentite, vi faccio commentare subito questa news, questo virgolettato, queste parole, perché Leao tuona. E dovete subito commentare Leao, perché dice: ho giocato per mesi, tra l'altro lo trovate anche sul sito di Sport Mediaset, ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier, capito? In Premier lui va lì, ha giocato in una posizione non sua, se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento, ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sarà contento Allegri, dopo che leggerà queste parole, sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. Caro Stefano, però qui mi sento un po' di dare ragione a Leao solo su questa parte finale, sul resto no.
4: Beh, che ha avuto dei problemi fisici, è vero? E non ho capito la posizione sua, quale sarebbe?
1: E non nemmeno io, non ho capito, ce la spiega Enzo Palladini.
4: No, ma il terzino non l'ha mai fatto, ma magari forse sì. Alludeva anche un po' a questo tipo di adattabilità.
1: Ma in Premier potrebbe giocare lui così?
4: Per me potrebbe far bene.
1: Però deve cambiare atteggiamento, deve cambiare modo di stare in campo.
4: Sì, ma là non è che ci fanno caso gli atteggiamenti, non è che c'è sta giocando male dal punto di vista proprio dei giocatori.
1: Però
4: ne combinano soprattutto fuori dal campo tante.
1: Sì, però là c'è intensità quando stai in campo, devi correre su, giù, un attimo.
4: Per me si può divertire.
1: Enzo, che mi dici di queste parole di Leao?
3: Ma dico che secondo me nella testa di Leao il suo ruolo è quello di ala sinistra come negli anni 50, che può ricevere il pallone senza preoccuparsi di niente e poi fare la sua volata e fare la sua giocata come vuole. Il problema di Leao quest'anno, a parte tutto, è stato soprattutto l'atteggiamento. Ecco, credo che i tifosi del Milan, quello che non perdoneranno mai a questo giocatore, che aveva delle potenzialità enormi e non le ha.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
9: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
10: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
0: Però si Allegri ha respirato, ha soffiato da una parte, cioè, c'è questa cosa che sia sempre colpa di Allegri, qualsiasi cosa succeda mi dà un po' fastidio, e te lo dice uno che naturalmente non è che un suo
1: però Nick, senti, tu tiri fuori un tema sicuramente
0: poi aggiungo l'anno scorso e l'anno prima da chi era allenato Leao.
1: No, ma sono d'accordo con te, eh. Io su Leao sono
4: più a me che mi sembra che abbia avuto un grande sostegno da Max chi? No, cioè chi è che dice che è tutta colpa di Allegri?
0: No, insomma, voglio dire, ora mi sembra che Allegri però venga abbastanza attaccato, in senso generale.
1: Vabbè, viene attaccato da un gruppo, diciamo, o comunque da chi non la pensa così.
4: Ha un ottimo supporto.
1: Complessivamente mi sembra molto sostenuto.
0: Sì, ma dico, ora io parlavo in generale, nello specifico, io penso che Allegri abbia avuto veramente tanta pazienza con Leao. Poi ha giocato in un posto che non poteva essere quello, francamente sono d'accordo con quello che diceva Enzo, è alla fine un grande giocatore. Si può sacrificare,
1: ma sono d'accordo, ma sicuramente non c'è dubbio, anche perché ripeto la sua discontinuità, qui ne abbiamo parlato tante volte con Stefano,
4: la sua
1: discontinuità è stato proprio un marchio che si porta dietro, come dicevo
4: però prima. All'inizio dell'anno c'era molta fiducia da parte di Allegri,
1: io pure c'avevo fiducia
4: di lanciare questo Leao, unica, ti ricordi quando poteva giocare centrale?
1: Unica punta, poi era una cosa inguardabile,
4: tramontò questo tipo di progetto e non sappiamo per quale motivo, ed è diventato un Leao ibrido.
1: Sì, ibrido, bravissimo. Ma pure Pulisic è diventato un po' ibrido quest'anno, però
4: pure
1: bisogna dire,
4: era fortissimo,
1: loro ci hanno messo del loro.
4: E anche però, magari non l'allenato, ma non è colpa di nessuno, sai, ti trovi

0: in una stagione un po' contraddittoria, dove i giocatori migliori del Milan sono, sì, sono loro due, dai,
1: sì, per forza, che quelli che fanno dovrebbero fare la differenza,
0: esatto,
1: insomma.
0: Bravo. E invece hanno reso, perché hanno reso, perché noi ci mettiamo solo Leao, ma Pulisic pure ha avuto problemi fisici, ma sì, anche sì, quando giocava si vedeva che non riusciva ad esprimere il suo potenziale, o no?
1: È vero, è vero. Enzo, aggiungo a questa cosa che sta dicendo Stefano, però, che alcuni giocatori, adesso Leao, la sua discontinuità c'è sempre stata, però mi viene adesso in mente anche le parole di De Bruyne di qualche giorno fa, che insomma ha criticato molto anche Conte, no? Il modo di giocare. Cioè, questi giocatori che poi alla fine non si trovano nel modo di giocare, secondo me non è da... Adesso uno dice ce l'ha con Allegri, ce l'ha con Conte, però è una cosa che non va sottovalutata. Cioè, adesso lascia perdere Leao che è discontinuo, ma De Bruyne è stato un giocatore che ha fatto un grande calcio e che ha vinto un sacco, e se dice una cosa del genere, secondo me un minimo di credibilità la deve avere, o mi sbaglio, Enzo?
2: Sì, sono due casi completamente,
1: esatto, diversi, perché, esatto, perché, però perché si critica il modo di stare in campo, no?
2: Di cui si è sempre detto può diventare,
1: esatto,
2: può diventare, può diventare. E su De Bruyne non ci sono dubbi che sia stato, sia ancora, diciamo, la coda di un grande giocatore, perché è ovvio, non può più giocare come giocava 6 anni fa, 7 anni fa, come quando c'era il Manchester City praticamente invincibile, e quindi probabilmente è più credibile quello che dice De Bruyne, ma che il rapporto tra De Bruyne e Conte non fosse buono si era capito fin dall'inizio, si era capito fin da,
1: sì, sì,
2: dal modo in cui veniva utilizzato nelle prime partite, fino a quel maledetto rigore tirato contro l'Inter che poi gli è costato praticamente mezza stagione di assenza. Però poi facevano ironia, sì, chissà che cosa avrà stappato Conte adesso che si è infortunato De Bruyne, che era ironia, ma forse non aveva completamente... non era completamente privo di una certa realtà, perché comunque il rapporto si capiva subito che non era buono. Conte, secondo me, soffre un po' quel tipo di giocatore di grandissima personalità, quel tipo di giocatore che in qualche modo può oscurare il suo credo, lavoriamo. De Bruyne probabilmente era abituato ad altri metodi, a un altro tipo di calcio, a un calcio più offensivo, più propositivo, e quindi non si è trovato bene, c'è poco da fare. E io penso che adesso si stia guardando intorno.
1: Beh, per forza, perché squadra, se pensa all'allenatore che arriva, non è che può pensare che c'è un calcio diverso. Quindi,
2: no, probabilmente anche peggio.
1: Quindi mi sembra chiaro che il mercato sia in uscita per lui.
2: Sì, penso che non ci siano grandi dubbi.
1: Non so, Nick, tu, anche perché ieri ha parlato De Laurentiis, ha detto che lui ha dato agli allenatori sempre due squadre. Ha fatto vincere anche chi non aveva mai vinto in Italia, quindi si riferiva a Spalletti. E quindi non esclude la Champions così come il campionato, quindi senza limiti.
3: Sì, anche se mi sembra che il progetto del Napoli sia in cambiamento totale, nel senso che fino a che c'è stato Conte si andava su giocatori esperti, giocatori anche abbastanza esperti, già fatti, già pronti, con ingaggi elevati. Oggi la linea è cambiata e in effetti hanno deciso anche di abbassare il monte ingaggi. Vedremo se riusciranno a tenere qualcuno dei più vecchi, tra virgolette. Io non so, ecco, Lukaku, se con questo cambio di allenatore possa rimanere o meno. Ho visto anche queste dichiarazioni che un po' mi lasciano perplessi, perché tra Lukaku e De Bruyne il monte ingaggi del Napoli è altissimo da questo punto di vista, cioè solo loro due lo fanno alzare in maniera esponenziale.
1: Secondo me stanno già fuori.
3: Ma io credo che quantomeno almeno uno sicuro, secondo me. Poi se vediamo se sarà anche il secondo. Poi sono curioso di vedere come mai è stata fatta questa scelta. Poi la spiegherà De Laurentiis, perché oggi Leano Valbezigas, però ci aveva parlato con l'italiano, cioè l'italiano è uscito da quel colloquio, da quel confronto.
1: Però l'italiano mica gli va male.
3: No, però dico, è uscito da quel confronto, non lui. Insomma, i suoi agenti, quando sono andati a parlare con De Laurentiis, sono usciti con un sì e poi si sono ritrovati con un no il giorno dopo, e con Allegri pronto a dare il suo benvenuto a Napoli. Io ovviamente anche questa cosa un giorno la spiegheremo, cercheremo di spiegarla, perché francamente la trovo anche per certi versi paradossale.
1: o 6 milioni netti a stagione, Stefano. Vabbè, italiano, al Besiktas.
3: In Turchia, ragazzi, anche nel volley.
1: Le nere.
3: In Turchia vanno tutti, in Turchia anche le giocatrici della nazionale italiana.
1: Hai capito?
0: Ci hanno superato, anche, superato anche la Turchia,
1: vero,
0: Marco.
1: È vero. 6 milioni netti a stagione italiano per 2 anni al Besiktas. Hai capito?

0: quindi lo vedi anche lì.
1: Licenza, io una cosa che avevo un po' subodorato, ma quindi tu,
2: dipende dalle elezioni del Fenerbahce che si tengono tra domani e dopodomani. Uno dei due candidati è pronto a chiudere
1: a ricoprire d'oro Vlahovic.
2: L'altro vorrebbe prendere Suarez dello Sporting Lisbona, che comunque è un buon attaccante. Il problema è che sotto contratto con lo Sporting non è mai facile trattare, per cui vediamo un po' cosa succede in questa
0: lezione. In Italia lo escludi proprio, Enzo, tu?
2: E le cifre, lo ha detto chiaramente Chiellini dopo l'incontro, che ha sancito un addio che secondo me era già stato sancito mesi fa, quando come lì disse ci vediamo a fine campionato. Ma ci vediamo a fine campionato vuol dire ci vediamo a fine campionato per dirci ciao e arrivederci, buone vacanze.
1: Senti Enzo, ti posso fare una domanda, scusa se ti interrompo. Ieri ci interrogavamo sul fatto, a un certo punto sai, il mercato finché non c'è un punto uno dice anche delle suggestioni, ed era uscita fuori questa suggestione, qualcuno aveva sollevato questo dubbio, ma siete sicuri che De Laurentiis abbia scelto Allegri? Perché italiano boom, è andato al Besiktas, ecco. Ora rimane
0: solo lui
1: Allegri. Ma la domanda un po' così che vorrei sapere, che ti faccio da te, ma non è che italiano c'aveva qualcosa di meglio rispetto al Napoli, e che Allegri è la scelta non di ripiego, certamente, perché sarebbe veramente poco carino nei suoi confronti, però insomma voglio dire, non è che dopo questo doppio colloquio italiano se n'è andato, e io me ne vado al Besiktas. Cioè, noi pensavamo che era una cosa fatta con il Napoli, poi scopriamo che prende quasi il doppio, c'è delle cifre clamorose.
2: E lui avrebbe secondo me rinunciato a qualcosa.
0: Non ho capito, scusa Enzo?
2: Lui probabilmente avrebbe rinunciato qualcosa per andare ad allenare il Napoli.
1: Volevo sapere questo, pensavo pensavo che Allegri fosse la seconda scelta, sarebbe, perché a me piacciono soprattutto questi retroscena, non sappiamo mai se è la prima, la seconda, però abbiamo visto che in battibaleno l'italiano si è sistemato, no?
2: Una notte che ha portato consiglio, spero per lui buono, a De Laurentiis, perché dopo l'incontro con italiano si è svegliato la mattina seguente, spazientito perché erano passate meno di 24
1: ore. Ma ti faccio questa domanda, Enzo, proprio per questo motivo. Cioè, italiano è il primo che ha De Laurentiis sente, che riceve. Allegri è il secondo.
2: Sì, certo.
1: Italiano va al Besiktas, Allegri va al Napoli. Allora la domanda è un po', ma non è che la seconda scelta veniva prima italiano? Non lo so, non so che poi dirà il presidente, non è vero, è la prima scelta. Però perché incontra per primo italiano? E perché sapeva che doveva... Cioè, io tanto prendo Piccari, però vado a fare un colloquio con Enzo Palladino. No.
2: Sì.
1: Cioè, se italiano però... è stato il primo a essere contattato, è la prima scelta. Cioè, faccio un ragionamento elementare, quasi infantile.
0: Ci sta tutto. Dicevi, Nick?
3: No, io allora, innanzitutto, secondo me italiano si sarebbe andato di corsa a Napoli, quindi questo è il primo aspetto. Perfetto. Seconda cosa, io ti dico anche questo, che già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, De Laurentiis si era intrigato da Vincenzo Italiano, questo te lo do per certo perché lo so proprio per sicuro, quindi
1: era la prima scelta
3: per Italiano, che parte veramente da lontano. Secondo me non è una questione prima Italiano e poi Allegri, è che De Laurentiis ha fatto questo ragionamento. Italiano gli piace, lo ha voluto rivedere, lo ha voluto, probabilmente ha voluto riparlare con lui per capire meglio,
1: e doveva dire subito poi, sì signore,
3: ci ha riflettuto anche dicendo che forse era un grande rischio. Cioè Allegri, secondo me con Allegri non c'hai bisogno di parlare,
1: Nick,
3: perché sai cos'è Allegri.
1: Nick, sono 40 anni che stai nel calciomercato, ma quello secondo te non c'ha l'offerta del Besiktas? Allora i fatti sono questi, si irrita De Laurentiis, si irrita perché ci mette un po' perché gli è arrivata un'altra telefonata, ha detto guarda, vieni qui a Istanbul perché ti ricopriamo dopo, sei un fenomeno, sei il numero uno.
0: Tu dici che già è andato lì e c'aveva questi 6
1: milioni.
0: Ma
1: secondo me c'ha la carta di... Secondo me sì, perché non è che puoi chiudere in... Per te?
0: Per me sì.
1: Ah ecco, no, no, no, cerchiamo un attimo
0: per
1: di...
0: Per me sì.
1: Perché retroscena è succoso, secondo me la gente a casa...
0: Per me sì, perché italiano è
1: cioè, ma italiano va al colloquio...
0: Che manovrina...
1: Oh, e De Laurentiis si irrita perché vuoi vedere che c'ha qualcosa dietro, infatti c'ha qualcosa dietro. Perché mi dice e non mi dice subito sì? Oh... Mi devi dire subito sì, e dal lato De Laurentiis è comprensibile.
0: Aspetta,
1: perché
0: sentire,
1: anch'io avrei avuto questo tipo di reazione.
3: Però Stefano, questo è il tuo pensiero, perché sono sicuro che
1: pensava
3: di essere allenatore del Napoli, cioè capisci?
0: Tu dici che lui pensava
1: di essere.
0: Ok, ok.
1: Non lo so,
0: no, è una lettura. Massimo,
2: perché io credo che ho contatto

0: Il fatto italiano Napoli è di mesi fa, attenzione.
1: Ma non fanno un colloquio a Roma, scusami, Enzo, due settimane fa?
0: Sì, sì, questo è stato l'ultimo, ma il primo contatto
1: perfetto
0: è stato dell'autunno scorso.
1: E allora, quando
0: De Laurentiis aveva capito che Conte non sarebbe andato avanti un altro
1: perfetto
0: anno.
1: Loro si vedono, italiano prende tempo, De Laurentiis dice, ma com'è che prende tempo questo qui? Cioè, per dire, no? Se tu prendi tempo, c'è qualcosa che non va. Boom, il Besiktas. Cioè, non lo so se era perché si devono incontrare, questo Enzo non riesco a capire, ma questa è una cosa, è una mia curiosità, che poi magari anche la gente
0: vuole. Lui doveva intanto risolvere il contratto con il Bologna.
1: Allegri deve risolvere il contratto con il Milan.
0: E tra l'incontro degli agenti di italiano con il Napoli e la risoluzione del contratto con il Bologna passano poco più di 24 ore. Sono in quelle 24 ore che De Laurentiis cambia idea. Però materialmente non c'era il tempo per risolverlo prima.
1: Però a me sorprende questo fatto che l'italiano sia andato a Istanbul in 4-4-8. Cioè, a te non sorprende, Marco?
2: Sì, sicuro a me sono sorpreso. Io ieri
1: non tu ti aspettavi che potesse andare a Besiktas?
2: Io personalmente no, però magari loro sapevano, non so, Nick e Enzo avevano già una...
1: No, per carità.
2: Sinceramente non ci pensavo.
3: Io ragazzi...
2: poi senti Massimo, vai. Vai.
3: No, io quello che volevo dire è che, poi Massimo, tanto vi rubo solo 10 secondi, io credo che il dubbio sia più di De Laurentiis che di italiano sul Napoli, poi mi sbaglierò.
0: Anche io penso così.
2: Anche Enzo pensa così. Massimo?
4: Sì, io credo che De Laurentiis abbia chiamato italiano e abbia cercato di fare tutto con italiano, perché non pensava che Allegri non c'entrasse la Champions con il Milan. Nel momento in cui Allegri è stato esonerato dal Milan, è lì che è nata l'idea Allegri e ha superato italiano. Quindi credo che il Besiktas abbia chiamato italiano, ma sia stato un piano B per italiano.
1: Ma bel piano B.
2: Quindi tu dici il mancato raggiungimento della Champions ha fatto cambiare, diciamo, così,
4: i piani di De Laurentiis sulla panchina. Io credo di sì.
1: Ma scusami, quando si vedono a Roma con italiano è finito il campionato?
2: Sì.
0: Sì, per forza, se
1: no appunto, no, dico, no, rispondendo a Massimo,
0: illecito di mezzo.
1: No, per carità, Allegri, ma voglio dire, Massimo dice non è andato in Champions League, allora vado su Allegri. Secondo me si sono visti, non lo so,
4: Allegri non era stato esonerato.
1: Sì, ma non aveva raggiunto la Champions League. Questo hai detto tu, no?
4: Ma non era stato esonerato.
2: No, ragazzi, sono tutte chiavi di
1: lettura. No, ma è bello, interessante e curioso, perché poi alla fine resta questo. Poi la notizia è che italiano non sarà l'allenatore del Napoli e andrà ad allenare Besiktas, se Allegri sarà l'allenatore del Napoli. Però è curioso, cioè De Laurentiis poi magari non ce la racconterà mai fino in fondo.
2: No, sì.
0: Ovviamente.
1: Esatto. No,
2: figurati.
1: Però mi viene, cioè, in 4-4-8, ma piano B di italiano è strepitoso.
2: Sì.
1: Fatto
2: lui esce fuori e non ha la squadra, cioè,
1: e non ha la squadra, oh, perché ma tu però dici che non c'ha...
2: In quel momento Allegri lo davano tutti al Napoli.
1: Sì, ma era sorridente, ha ringraziato tutti, il finestrino, ha abbassato il finestrino, ringrazio il Bologna, era tutto bello, un sorriso bello, no? Era tutto contento,
2: è cascato un piede, ragazzi,
1: è andato a Istanbul, una delle squadre più importanti di Istanbul,
2: 6 milioni netti per 2 anni. Enzo, prima di salutarti ti chiedo una cosa velocissima, poi vado in pausa e saluto tutti. Tu credi che nel nostro calcio si possa sviluppare una figura dell'allenatore manageriale? Perché oggi mi sembra che due allenatori in particolare hanno questo, diciamo, timbro. Uno è Gasperini e l'altro è Fabregas. Pensi che possa esserci questa evoluzione oppure no? La escludi?
0: Secondo me, per fare due mestieri nello stesso tempo bisogna essere dei bei fenomeni. Fabregas lo è sicuramente, Gasperini a modo suo lo è, però Fabregas secondo me è uno che riuscirebbe anche a gestire tranquillamente il calciomercato, perché comunque ha talmente un rapporto bello con tutto il mondo del calcio, dai giocatori giovani ai giocatori vecchi, ai dirigenti che ci sono in giro e tutto quanto, è talmente rispettato nel calcio che veramente potrebbe fare il doppio lavoro senza comunque avere nessun contraccolpo. Chiaro che Gasperini per la gestione dei giocatori e della società è sicuramente bravissimo, però comunque ha bisogno di uno che faccia le trattative per lui. Diciamo sono due situazioni un pochino diverse, diciamo che Fabregas può essere il Ferguson.

0: 2.0 e Gasperini una via di mezzo, perché comunque la stagione in corso ha dimostrato che è veramente capace di pilotare la barca anche in mezzo a una tempesta infinita.
1: No, si sta muovendo anche in questo senso, perché lui ha parlato con Mahlen, lui adesso anche l'invito Mancini rimane qui, l'Inter può fare quello che vuole. Cioè sono dei messaggi forti di un allenatore che in questo momento c'ha in pugno tutto, perché poi sai che cosa penso? Che i direttori sportivi come D'Amico bravissimo e lo stesso Ludi bravissimo siano molto esecutori e meno decisionisti, cioè che io credo che la decisione sia degli allenatori, poi loro devono eseguire quello che decide o no, non la vedete così?
2: Più o meno.
0: Non, non tutti gli allenatori sanno scegliere i giocatori.
1: E questo è vero, questo è verissimo, questo è verissimo.
0: Ci sono degli allenatori, faccio l'esempio di Conte, che vanno a vedere il reddito del giocatore prima di tutto e soprattutto se li hanno già avuti in passato, anche se magari nel frattempo sono passati degli anni ed è cambiato tutto quanto. Tendono a fidarsi di quelli che conoscono,
1: di quello che conosco, certo,
0: e di quello che sanno. Altri invece sono pronti ad accogliere certe scelte della società e a cercare di farle fruttare nel miglior modo possibile.
1: Va bene, Enzo, grazie.
2: Ciao Enzo, grazie per essere stato con noi.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Nick,
1: ti saluto anche a te, ti lascio al festival. Poi grazie, tutti i contributi ragazzi che arrivano li manderemo. Grazie a Niccolò Ceccarini. Massimo, rimani lì che non abbiamo finito, perché ti voglio anche te sentire su questa cosa degli allenatori manager. Torniamo tra poco, dai.

0: Caro Stefano, siamo tornati nuovamente in diretta. Prima di andare a riprendere subito gli ospiti, ti leggo questo messaggio di Roberto al 331-8200-213. Ma secondo voi Italiano transa col Bologna senza avere un piano B? Ed il Bologna in 4 giorni ingaggia Tedesco, che a sua volta il quarto giorno si libera dal contratto precedente. È ovvio che sono trattative imbastite a marzo, per cui Italiano è andato a parlare con ADL solo per educazione e correttezza e per dirgli che aveva già una trattativa con i turchi.
1: Tutto è possibile.
0: Ha sentito.
1: Però interessante sapere già in retroscena a questo punto, perché la notizia la sappiamo. Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas.
0: Va bene.
1: E Allegri quello del Napoli. Però per sapere com'è andata sarebbe carino sapere in retroscena.
0: Ma chissà se ce lo potrà dire qualcuno un giorno.
1: Qualcuno lo saprà.
0: Soltanto il faraone. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
2: Ciao Massimo. Ciao ragazzi.
0: Lo sai chi c'è con noi dall'altra parte?
2: No.
0: Alessandro Dalcanto.
2: Mamma mia. Buongiorno a tutti, ciao Massi. Ciao. Grande Alino.
0: Voi avete avuto un'esperienza di calcio insieme, giusto Massimo? Giusto Alessandro, al Vicenza.
2: Io l'ho avuta con lui.
0: Hai avuta con lui, avete giocato insieme.
2: No, ma alla fine il giocatore vero l'ha fatto lui.
3: Sì, proprio.
0: Mister, come va la sua esperienza? Come è andata al Prato?
2: Tutto a posto. Abbiamo finito bene. Abbiamo perso la finale del playoff, per quello che vale dal punto di vista sportivo, visto che comunque in D la possibilità del ripescaggio è esigua, quindi va bene così.
0: Bene così, va bene. Allora Massimo, prima così introduciamo anche mister Dalcanto, prima parlavamo un po' di questa figura dell'allenatore manager. Io ho fatto riferimento a due nomi in particolare in questa stagione che si sono mossi così, Stefano, non so se sei d'accordo tu su questa chiave di lettura, che una parte è Gasperini e l'altra è Fabregas, che hanno un po' questo stile, cioè di dare una direzione importante, di decidere. È chiaro che adesso Gasperini è una situazione un po' diversa perché non c'è ancora il direttore sportivo, però anche prima si è mosso in questa maniera, no? Ad esempio

0: Allen, tutti dicono che è stata la sua idea, il suo contatto, ha preso, ha chiamato. Io intendo questo tipo di figura, cioè un allenatore che va anche a parlare direttamente con i calciatori, quindi
1: c'è un po' i fulcri.
0: Esatto, loro due hanno un po',
1: partono poi
0: no?
1: tutte le strategie, no?
0: Ci credete in questo tipo
1: congiunte
0: di figura nel
1: sì
0: nostro campionato? È percorribile oppure...
1: Beh, se è una società che ti appoggia, perché no? Deve, secondo me quasi tutte le società dovrebbero fare così.
0: Cioè, seguire...
1: Certo, devi avere l'allenatore giusto, bravo, competente, soprattutto che abbia esperienza e soprattutto che abbia anche la capacità di saper scegliere, che insomma non è una cosa da poco. Cioè, i giocatori giusti.
0: Perché devi, no? Lì ti assumi tante responsabilità. Certo. Per esempio, Nicola ci scrive: io credo che l'unico vero allenatore manager sia stato Alex Ferguson. Però voglio dire, anche Mourinho si muove molto.
1: Cioè, Fabregas
0: così
1: e Gasperini, proprio, ecco, se mi consenti un termine, sono allenatori mercato anche.
0: Eh,
1: cioè, non solo bravi, principi, lavoro del campo, dettagli, squadra, ambizioni, preparare tutto, ma anche mercato, cioè i profili, i giocatori da scegliere. E non tutti ce l'hanno questa caratteristica, quindi
0: no, no,
1: sono d'accordo con il mister al comando in questo senso.
0: Sì, sì.
1: Fabregas e Gasperini hanno questa,
0: c'è un rischio però in questo tipo di situazione, vedi un rischio, così poi rigiro anche a Massimo e Alessandro.
1: Rischio
0: non so, rischio in generale, ci possa essere di,
1: cioè,
0: dare troppo potere, troppo accentratori.
1: No, non è che sono due dittatori.
0: No, no, no, in questo
1: sono
0: senso
1: due di grande personalità e secondo me lavorano per il bene della società, non per il bene proprio. Quindi così ha fatto Gasperini nella sua carriera e Fabregas ai suoi inizi sta dimostrando
0: in questa maniera. Massimo, un ascoltatore dice: in società con dirigenze straniere sì, nell'Inter non sarebbe possibile, scrive Gianni. Massimo, che ne pensi di questo?
2: Che senso, nell'Inter non sarebbe possibile?
0: Questo è il pensiero del nostro ascoltatore. C'è anche Lorenzo Di Benedetto, mi sembra, così lo coinvolgiamo anche lui, della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Lo trovo? Non lo vedo. È sparito tutto. Ah, eccolo, ecco Lorenzo. Ciao Lorenzo, ben trovato. Adesso
3: ciao,
0: ti vedo, ti vedo.
3: Ciao, ciao.
0: Arrivo
3: ciao Lorenzo
0: da te. No, Massimo, ciao. Io ti chiedo se è possibile una figura del genere. Secondo il nostro ascoltatore non sarebbe possibile all'Inter, poi non lo so, non spiega il motivo.
2: L'allenatore manager?
0: Sì, sì.
2: Diciamo che in Italia non c'è questa cultura. Partiamo da lontano. In Italia c'è il direttore sportivo, che è una figura che per esempio in Inghilterra c'è probabilmente da poco, non me ne ricordo tantissimi di direttori sportivi in Inghilterra, e c'è questa figura dell'allenatore manager, cosa che invece in Italia si potrebbe fare un po' più di fatica, però insomma credo che tutte le squadre abbiano l'allenatore e il direttore che debbano lavorare in simbiosi, debbano lavorare per il bene comune. È normale che il direttore deve accontentare quelle che sono le richieste dell'allenatore, cioè sono tutte delle cose abbastanza scontate, perché mi sembra assurdo che una società prenda un allenatore che va in contrasto con quelle che sono le idee proprio societarie e del direttore sportivo,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Quindi insomma,
0: ma per me è inaccettabile, lo dico sinceramente, se no non ce vai in quel club, no? Cioè nel senso,
2: secondo me o prendi un allenatore che fa anche diciamo una sorta di direttore, ma questo capita senza nulla togliere, ma capita magari nei dilettanti, capita di trovare allenatori che si fanno la squadra perché magari conoscono, hanno la possibilità di, ma nel professionismo, ragazzi, non scherziamo, cioè nei nostri campionati l'allenatore fa l'allenatore e il direttore sportivo fa quello che gli chiede l'allenatore in base a quelle che sono le esigenze della società, penso. Poi
0: quindi tu non vedi che sia, non pensi che sia una strada percorribile questa in Italia?
2: Sarebbe un bel cambio culturale, un bel cambio culturale.
0: Mister Dal Canto?
4: Ha già risposto. È difficile, non è che Gasperini e Fabregas sono particolarmente bravi, o meglio, sicuramente lo sono particolarmente bravi a fare questo tipo di doppio ruolo, ma tutti gli allenatori come indole ce l'avrebbero. Il problema è che c'è una figura in Italia che in questo momento qua non è sormontabile, quindi parliamo di niente. Qualsiasi allenatore ha come modo di lavorare il fatto di poter scegliere i giocatori, ma non ci vedo niente di strano. Dopo alla fine li allena lui.
0: Ma la figura dice quella del direttore sportivo.
4: Sì, sì. Perché tanto in Italia c'è e bisogna conviverci, quindi no, il problema non lo vedo neanche, non è neanche da sollevare.
0: Lorenzo, ti voglio coinvolgere anche a te. Stavamo un po' parlando delle due figure di due allenatori, ho preso come esempi, no? Gasperini e Fabregas, che hanno un po' uno stile manageriale, no? Si stanno muovendo così, addirittura

0: Adesso Gasperini non ha nemmeno un direttore sportivo, dovrebbe arrivare, però si sta muovendo così, ma si è già mosso così l'anno scorso con l'acquisto di Malen, con l'indicazione, ad esempio ieri ha risposto Mancini non si muove, l'Inter può fare quello che vuole. Sono dichiarazioni, però mi hanno fatto pensare a questo. Lo stesso Fabregas, no? Uno che sceglie, indica, è vero che ha direttore sportivo, ma sembrano più esecutori che decisionisti, ecco.
1: Sì, questo senza dubbio, anche perché comunque, soprattutto parlando del Como, non si è dovuto neanche badare troppo a spese, no? Per i giocatori che il Como ha dovuto comprare. Poi è chiaro che quando si entra nelle trattative e tutte le altre cose, è difficile che un allenatore possa fare al 100% il doppio lavoro. Soprattutto insomma quando c'è gli allenatori che sono i primi a lamentarsi, no? Giustamente, quando c'è il mercato aperto mentre si gioca, immaginiamoci se dovessero fare anche le trattative. È chiaro che una figura ci deve essere per forza. Sì, sono due allenatori che comunque Fabregas è partito proprio dal basso e ha portato il Como fino in Champions League, e Gasperini ha vinto la sua guerra interna al 100% l'anno scorso, cioè in questa stagione, nella passata stagione, quest'anno comunque. E quindi la Roma ha deciso di affidare di fatto tutto a lui. Poi dicevi giustamente, arriverà il direttore sportivo? Sì, arriverà il direttore sportivo, arriverà Tony D'Amico, che ha già lavorato con Gasperini, e quindi capiamo bene, no, qual è la scelta, che la scelta è stata fatta anche questa da Gasperini al 99%.
0: Hai capito? Cioè io lo vedo uno, nonostante è vero che Fabregas è più giovane e quindi ha una, magari una mentalità diversa eccetera, però Gasperini è uno che anche all'Atalanta, io mi ricordo, aveva sempre delle dichiarazioni forti, non era uno che se doveva fare una critica la faceva al presidente, la faceva tutto, è sempre esposto sotto questo punto di vista.
2: Sì, ma perché poi ha portato credibilità in senso generale, cioè per cassi che sanno di calcio, diciamo, questo è bravo, anche voglio dire, rompe le scatole in maniera, diciamo così, costruttiva anche, certo, sul mercato, e però lo fa per il bene della società, e poi tutte le plusvalenze e i soldi che ha fatto guadagnare l'Atalanta lo testimoniano, Marco. Cioè non è che è un capriccio, è una personalità abbastanza complessa che però va sostenuta, altrimenti non vai a dama. Insomma, io credo che sia questo un po' il discorso, come il discorso anche del rush finale, non è casuale. Poi la Juve e il Milan ci hanno messo tanto per loro.
0: Certo.
2: Però la Roma, io sinceramente non pensavo che a un certo punto potesse raggiungere questo obiettivo, però ne ha vinte 5 di fila e poi ce l'ha fatta.
0: Un sacco di punti.
2: E perché ce l'ha fatta? Perché lui è tosto su questo. E poi in più sul mercato è uno che dice la sua, ma non tanto per dire la sua. Cioè dice la sua perché bisogna fare così, perché ho in testa questa cosa qua, per il bene della società, ripeto.
0: Io credo che una figura del genere sia dovuta anche alla forza e alla credibilità dell'allenatore. Non so se mister Dal Canto è d'accordo.
2: Cioè, posso dire, scusa, ti porto un esempio, non è che porta il suo giocatore, può portare anche un suo giocatore, però cioè non è che porta il suo giocatore o il suo due ne porta, capito? I fedelissimi, no? Molti si portano i fedelissimi, poi dopo che fai? Che crei? Che costruisci? Lui non ragiona così. E Fabregas è un altro che non ragiona così. Secondo me è un ragionare corretto questo, perché non è che devi portarti uno perché ti piace, perché ti serve in mezzo al campo, perché magari ti dà una mano dentro lo spogliatoio. Lui ha bisogno di giocatori
0: funzionali
2: e possono essere anche diversi negli anni. Ne ha cambiati tanti l'Atalanta, ha fatto sempre rivolgimenti continui. Molto positivi e anche discutibili, discussi, però poi alla fine ci ha avuto ragione sempre lui, perché
0: mister Dal Canto è questo, no? Poi fanno la differenza anche al di là poi della figura, come diceva il mister del direttore sportivo, però poi anche l'allenatore, quando si riesce ad imporre, fa la differenza sotto questo punto di vista.
3: Sì, ma io credo che un dialogo con i direttori sportivi e con le proprietà di ogni club ce l'abbiano tutti. Dopo, nella fattispecie di questi due allenatori che menzionate, sicuramente le loro proprietà gli consentono o gli hanno dato questo tipo di responsabilità. Sono d'accordo anche sul fatto che, detto questo, dopo c'è l'aspetto proprio materiale della trattativa, dove magari non la fa l'allenatore per ovvi motivi, perché tra campo, trattative, mercato, ce ne troppe, dopo uno disperde in 3.000 cose. Però nell'individuare i giocatori e nell'intavolare la trattativa verso quel giocatore, sì, insomma, penso che ce ne sia più di qualcuno che lo fa e magari non lo manifesta pubblicamente, sì, sì, come è successo a loro, magari lo fanno.

0: in tanti. Io credo che, senza andare tanto distanti, Conte sia un altro di quelli.
1: Sì, sì, ma anche lo stesso Mourinho, mi sembra, no, Lorenzo? Certo. Più volte è intervenuto, mi sembra. Io mi ricordo l'anno della Roma si parlava delle continue telefonate di Mourinho.
2: Ma guarda, è tutta una questione di carattere, secondo me, perché c'è l'allenatore che non vuole, no, aver tutto sotto controllo, magari anche le cose che non spettano a lui, e chi invece vuole aver bocca su tutto, vuole decidere tutto. E è questione di carattere, di personalità, secondo me dipende anche da questo. È chiaro che poi devi trovare anche una società che ti accontenti, perché certo, come diceva il mister prima, non è scontato in Italia che si possa fare una cosa del genere. E quindi, insomma, non è semplicissimo per né per le società avere a che fare con allenatori che vogliono far tutto, né per gli allenatori che vogliono far tutto trovare una società che poi lo possa far fare. Quindi quando poi si trova con le stesse idee, poi può succedere come è successo a Gasperini all'Atalanta, che di fatto è stato 9 anni ed è stato uno degli allenatori che è stato per più tempo su una panchina in Italia negli ultimi decenni,
1: ecco. Guarda, potrebbe essere paragonato, adesso non dico nelle modalità, però uno che rimane 9 anni su una panchina, che in Italia è un record, io adesso non mi vengono in mente in Serie A tempi più lunghi, poi daremo un'occhiata, vuol dire avere veramente un peso forte, no Massimo? Qui allenatori durano 1 anno, 2 anni, questo è riuscito a stare 9 anni, ha costruito comunque in 9 anni,
3: Sì, è riuscito a fare qualcosa che credo sia stato particolarmente difficile un po' per tutti nel corso degli anni. Non mi ricordo un allenatore a memoria mia che sia stato così tanto tempo e abbia costruito quanto è riuscito a fare Gasperini. Quindi sicuramente, ripeto, Roma potrebbe essere, l'ho sempre pensato, l'ho sempre detto, secondo me Roma può essere la piazza giusta per lui, e la Roma ha trovato l'allenatore giusto per riuscire a costruire quello che poi in realtà vorrebbero la stragrande maggioranza delle società. Non so le big quante vorrebbero un allenatore magari che rimane così tanti anni. Secondo me la Roma è una squadra ed è una società pronta per andare nella stessa direzione dell'allenatore.
1: Un'ultima cosa prima di salutarci, Lorenzo, in prospettiva oggi abbiamo letto anche le parole di Chivu, che è stato intervistato, che ha detto insomma il prossimo anno sarà un anno difficile, ha detto, è più complicato perché bisogna ripetersi. Ieri ci sono state le parole di De Laurentiis, che ha detto che insomma lui campionato Champions non esclude nessuna delle due. Guardando il prossimo anno, ecco, in chiave europea queste due squadre possono fare uno step, il mercato delle due squadre, perché Lukaku e De Bruyne insomma futuro punto interrogativo, Milan è andato via Dumfries, si sta lavorando su Palestra, cioè devono pensare all'Europa il prossimo anno, sono le due squadre, no, che dovrebbero fare un certo tipo di percorso.
2: Ma guarda, ce ne sono altre due che dovrebbero pensare all'Europa, che sono quelle che sono in Europa League, che dovrebbero pensare,
1: quelle stanno messe male
2: appunto. Però Juve e Milan, anche se presentano in Europa League dopo aver fallito clamorosamente l'accesso alla Champions, devono per forza partire e puntare a vincerla la Coppa, ci mancherebbe altro, a prescindere da tutto quello che succederà nel corso di quest'estate. Dall'altra parte invece non posso darti una risposta adesso, perché dipende da troppe cose, da troppi fattori. Hai detto punto interrogativo su De Bruyne e Lukaku, secondo me di punto interrogativo c'è molto poco, ovvero l'ho scritto anche nell'editoriale di stanotte sul mercato web,
1: la grande fuga
2: li ha accompagnati alla porta, li ha accompagnati all'uscita, perché quando De Laurentiis parla così vuol dire che li vuole dar via e che probabilmente ha già deciso di darli via. Quindi non so chi prenderà il Napoli per il post De Bruyne, per il post Lukaku, ha riscattato Højlund, oggi ha riscattato Alisson Santos, però passa troppo dal mercato per capire che Napoli sarà la prossima stagione. E dall'altra parte chiudo sull'Inter. L'Inter è una squadra quadrata, è la squadra più forte in Serie A e lo ha dimostrato negli ultimi anni, però non è mai riuscita a gestire il doppio impegno, mai. c'è

0: Sì, quando ha vinto lo scudetto è perché è andata fuori velocemente in Champions League. Quando è arrivata in fondo in Champions League senza vincerla non ha vinto lo scudetto. Quindi è questo lo step che ci aspettiamo ora dall'Inter, cioè che possa vincere lo scudetto e arrivare in fondo in Champions League. Però anche lì dipenderà tanto dal mercato, perché la rosa deve essere allungata e bisogna trovare i 10 gol che l'Inter perderà senza Dumfries, perché l'Inter dovrà trovare quei gol lì, perché Dumfries aveva due occasioni a partita, cioè incredibile. Vero. Un esterno di
1: ieri Stefano sottolineava
0: Palestra, grandissimo prospetto, giocatore che mi piace tantissimo,
1: deve fare tanta palestra, infatti.
0: No, è che secondo me questi giocatori qui, se non segnano, non segnano, cioè il fare gol non è che lo impari, secondo me, poi io guardo partite, o ce l'hai o non ce l'hai, e Dumfries ce l'ha. Dumfries tecnicamente
1: è un valore aggiunto, no, perdono una pedina importante, Stefano, stavamo sottolineando anche ieri, e tu che dici?
2: Io che è importante.
1: Di questa prospettiva delle due squadre, stavamo un po' analizzando Napoli-Inter.
2: Napoli adesso, voglio dire, al momento attuale è un'ottima squadra, se fa degli accorgimenti giusti, corretti, Allegri è un allenatore in cerca di rilancio, potrebbe tornare nel suo habitat, cioè voglio dire squadra da gestire, squadra forte, competitiva, quindi io me lo aspetto che possa lottare per il titolo. E l'Inter ha detto bene Chivo, adesso viene difficile, sono d'accordo con lui. Maggior ragione quando poi perdi un giocatore, come ha detto Lorenzo, centrale come Dumfries, che insomma Palestra è forte in prospettiva, tutto quello che vuoi, però...
1: ma non è Dumfries, questo non c'è. Massimo Bonanni,
3: è fuori discussione che Palestra ad oggi non possa valere quanto Dumfries in ottica gol e in ottica rendimento che ha avuto anche a livello internazionale, però è un giocatore comunque forte. Un giocatore che ha dimostrato insomma quest'anno che può essere un giocatore forte. Stiamo sempre alle solite, un giocatore che dimostrato sì, ha fatto un anno bene, stiamo parlando di una valutazione di 40 milioni più un altro giocatore, insomma sono cifre importanti, bisognerà capire anche lui se riuscirà e come riuscirà a gestire la pressione che comunque inevitabilmente gli venga messa addosso, perché 40 milioni per un ragazzo di 20 anni, per un esterno difensivo, non tanti. È poco.
1: No, più di 40 milioni, perché si parla di addirittura
3: 40
1: di...
3: più un giocatore, 42 più un giocatore, no?
1: Sì, sì, la valutazione iniziale era 52-53, non so se Lorenzo conferma, ma era 53, poi se inseriscono un calciatore non lo so, però erano partiti con 53 di richiesta. Con 53.
0: La cosa che l'Atalanta ha detto, insomma, ha fatto filtrare, è che il primo numero deve essere un 5. Ecco, poi dopo minimo, e poi non è che se gliene offre un 7 si mettono il 7,
1: tanto metti il 5 davanti, buon anni, poi vediamo che succede. Mister Dal Canto, insomma, a me mi sembra veramente tanto per questo ragazzo, forte però.
4: Ma io quello non è il lavoro mio delle valutazioni di mercato, sull'aspetto tecnico dico che io non sarei tutto così preoccupato da questa cessione di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per il semplice fatto che Dumfries oggi è un giocatore sicuramente affermato e non ci sono dubbi. Palestra oggi non ha mai giocato in una squadra forte come l'Inter, quindi è vero che oggi non sappiamo se avrà attitudine o meno a fare gol, ma non ha neanche mai giocato con un contesto forte come l'Inter intorno a lui, quindi dopo quello è tutto da vedere. Il Napoli rivinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione e sfido uno a scommettere sul fatto che avesse vinto lo scudetto dopo una rivoluzione tecnica del genere, quindi io dico che Napoli e Inter rifaranno squadre fortissime anche l'anno prossimo.
1: In Champions devono però fare molto meglio.
4: Quello in generale dobbiamo fare un po' meglio di quello che è stato fatto quest'anno, però insomma negli ultimi anni insomma l'Inter ha fatto due finali, la Juve aveva fatto due finali.
1: Sì, però l'ultima oggi è ritornato anche sull'eliminazione del Bodo. È un'eliminazione che tu puoi anche uscire più avanti, però col Bodo onestamente, tutte le qualità della squadra, quello che volete, però qualche errore è stato fatto lì nella gestione di quella partita lì.
2: Sottovalutato,
1: soprattutto il ritorno. Quindi,
2: però avevano fretta di vincere lo scudetto.
1: Sì, c'avevano quell'obiettivo. Come diceva prima Lorenzo, no? Cioè, il doppio impegno non è facile da gestire. Dai, bisogna dire anche questo. Va bene, Lorenzo, Ci vediamo lunedì.
2: Ciao Lorenzo.
1: Un abbraccio.
0: Ciao ragazzi. A presto. Buon lavoro.

0: Buongiorno a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Io voglio chiedere una cosa a mister Dal Canto prima di salutare, ma com'era Bonanni come calciatore? Era disciplinato, era tatticamente rispettoso?
1: Giocatore forte, sì. Talentuoso, ma lo dico non perché è qua assolutamente.
0: No. Rompiscatole?
1: No, comunque i giocatori rompiscatole al limite sono sempre giusti, perché un giocatore che dove lo metti sta non va bene, è sintomo di poca personalità, non è la caratteristica del giocatore forte.
0: Hai capito, Bonanni?
2: Vero.
3: Ha detto delle parole che non corrispondono a vero,
0: Perché?
2: Non ti riconosci?
0: Non ti riconosci nella descrizione, di la verità.
3: No, vabbè, ma nel senso, insomma... Alino è stato per me un giocatore molto importante. Io ho giocato che ero giovane, e insomma ho vissuto 2 anni di licenza bellissimi, però insomma diciamo che la mia stagione lì a Vicenza è stata particolare, ero molto giovane. Avevo una testa un po' particolare, era un po' romano,
0: diciamo. Ah, ecco, ho capito.
3: Un po' romano.
0: Vabbè, dai, però, sei però migliorato crescendo, avrei, diciamo così. Dai. Beh,
3: avrei potuto fare molto di più, secondo me.
2: Vabbè, sei un grande Massimo.
0: Dai, ci mancherebbe.
2: È solo un difetto, ma insomma, quello.
0: Questo dipende dai punti di vista. Questo dipende dai punti di vista, Massimo. Digli così, dai.
3: No,
0: va bene. È vero. Voglio ringraziare mister Dal Canto per essere stato con noi, mister.
2: Ciao, Alessandro.
0: Un abbraccio, grazie a mister Dal Canto. Ciao, grazie anche a Massimo.
2: Ciao, Massimo.
0: A presto anche con Massimo Bonanni. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano. Stavo ancora leggendo al volo, ciao di nuovo, per chiudere, perché abbiamo visto le foto di Italiano con la sciarpa lì del Besiktas. È arrivato, c'era l'aereo, è sceso, già c'è la sciarpa e tutto.
1: Come si dice benvenuto in turco?
0: Non lo so, però insomma
1: possiamo chiedere ai nostri amici.
0: Però stavo leggendo, lui fine maggio si incontrò proprio con il presidente De Laurentiis e il DS Giovanni
1: a Roma.
0: Roma, gettarono le basi per l'approdo sulla panchina azzurra.
1: Adesso voglio dire, poi sarebbe interessante conoscere il retroscena, Bologna. Quantomeno
0: c'è stata la risoluzione.
1: È bello che la gente sappia retroscena,
0: lo so,
1: cioè, questo deve essere il primo compito, no? Uno che insomma segue i fatti dicono che allenatore del Besiktas sarà Italiano e l'allenatore del Napoli, ancora in attesa dell'ufficialità, sarà Massimiliano Allegri. Però che cosa interessa? Cioè l'interesse...
0: Dice che cosa che è successo?
1: Bravo! Che è successo lì a Roma? Cioè Italiano è stata la prima scelta, Allegri la seconda, oppure erano lì per... oppure sapeva De Laurentiis che Allegri ce l'aveva... lì pronto per poi, insomma, perché Italiano e Allegri si sono incontrati nella fine di maggio a Roma? È questo, basta, ma retroscena per sapere. Questa è la cosa, intanto, secondo me interessante. Da sapere.
0: Buon pomeriggio al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Paolo. Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Non c'è direttore, ciao Massimo, un saluto. E buon pomeriggio anche al portierone Simone Braga,
1: ciao, Simone.
0: Il terzetto del venerdì, insieme a Stefano.
3: Buongiorno a tutti, ciao direttore, ciao Massimo, ciao Stefano.
4: Ciao grande portierone, ciao.
0: Paolo, come ci stiamo interrogando, no, sul fatto che adesso Italiano saluta tutti, se ne va lì.

0: al Besiktas, ci ha fatto vedere la sciarpa, 6 milioni netti a stagione per 2 anni, insomma, accordo raggiunto, sì. E via. Vabbè, però,
1: insomma,
0: però
1: è sempre una sconfitta per il nostro calcio, no? Quando un allenatore bravo, promettente, che potrebbe fare, come dire, il salto di qualità in un grande club italiano, invece va all'estero. Vabbè, succede. Quello che è successo che praticamente il Milan fosse andato in Champions avrebbe riconfermato Allegri, questo è il problema. Nelle segrete stanze del Milan è stato detto anche che diciamo erano in discussione, diciamo attorno, c'erano delle discussioni attorno all'allenatore Allegri, anche sul fatto di potersene separare pur con la qualificazione in Champions, ma ecco, sarebbe stata un'ipotesi remota, per cui diciamo quello che è successo all'ultima giornata di campionato è stato non solo devastante per il Milan, ma devastante anche per questo domino di allenatori. E quindi quello che in pratica...
0: Però Paolo, lui è andato dopo, alla fine del campionato, ha incontrato il Napoli, De Laurentiis, italiano. Quindi vuol dire che cioè, è andato lì per far che? Per parlare e mettere giù un accordo, credo.
1: Ma no, perché ricordate quando... diciamo pomposamente De Laurentiis raccontava quello che lui faceva, lui fa i casting, si sono incontrati 4-5, dice che ne aveva sentiti prima di Garcia, poi ha preso Garcia, cioè fa sempre così, non è una bella pratica, devo dire, cioè nel senso che non puoi tenere in caldo l'allenatore per poi scegliere quello che all'ultimo momento ti può sembrare la soluzione migliore, anche perché stai parlando di top allenatori, ecco, insomma, del campionato italiano, quindi non è che stai parlando diciamo di scelte secondarie, soprattutto per quanto riguarda italiano, per cui io credo che appunto anche,
0: quindi
1: diciamo,
0: il piano A qual era, italiano?
1: Il piano A è sempre stato Allegri. Dopodiché diciamo la cosa ha preso una piega diversa e in questo modo svantaggiosa per l'italiano, la mancata qualificazione in Champions, anzi il licenziamento in tronco di Allegri, e sul licenziamento in tronco ci sarebbe anche da parlare per quanto riguarda poi l'indisponibilità di Allegri a transare su questa buona uscita, che è un'altra pietra dello scandalo.
0: In che senso, scusami Paolo, così poi lascio la parola a Simone?
1: Ma perché se tu, io dico, diciamo, a volte, come dire, la voglia di dover arraffare, diciamo così, non mi viene in mente un altro termine, ma c'è un termine italiano più proprio, ma comunque la voglia di voler
0: accaparrare,
1: prendere,
0: non so,
1: prendere tutto, come si dice?
0: Vabbè, ci siamo capiti, Paolo, quel senso è quello, insomma, di prendere, ma, quello che ti aspetta.
1: Nel momento in cui tu hai preso tutti questi soldi, sono, diciamo, negli ultimi 4 anni Allegri ha preso più di 30 milioni di euro.
0: Ho capito, però c'è chi gli dirà, Paolo, mica è colpa sua.
1: No, però dico, nel momento in cui però tu sai che dopo hai già un'altra squadra, niente meno punti i piedi per avere la tua buona uscita al Milan dopo che non ti sei nemmeno qualificato in Champions, io questo lo trovo veramente esagerato e fuori luogo.
0: Simone?
2: Corretto quello che dice il direttore.
3: Te pareva?
2: No, te pareva, ma al di là che per amor del cielo c'è un contratto e per cui si può attaccare l'allenatore con il discorso del contratto, però nel momento in cui deve avere anche il pudore, va bene, esatto, nei confronti di chi praticamente ti ha pagato, non hai raggiunto un risultato, non hai raggiunto
0: il
2: risultato,
0: che doveva fare, scusa, si doveva dimettere.
2: Hai trovato beh, ascoltami, mi sembra che
1: rinunciare alla buona uscita.
2: Conte ha rinunciato a tutto quello che aveva, non ha transato su un discorso come Allegri, per cui chapeau a Conte, chapeau a Gattuso quando è stato nei tempi che furono da allenatore, quando ha lasciato il ruolo da allenatore.
4: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42430. La mail è info@robnik jbprotection.it oppure andate sul nostro sito.

0: www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: No, allora, il discorso della buonuscita verte sul contratto futuro, ma siccome il contratto futuro l'ha già firmato con il Napoli, Allegri, ha voluto una buonuscita da parte del Milan su un contratto in essere che è futuro e che l'ha rimpiazzata con un contratto del Napoli. Il pudore, io dico il pudore, io non dico che i soldi di quest'anno doveva restituirli, però sul contratto futuro, siccome l'ha rimpiazzata col contratto del Napoli, perché il Milan su un contratto
4: è questo contratto futuro?
3: Quello che va Allegri ancora.
4: Aveva un altro anno di contratto, è stato licenziato in tronco e allora o troviamo una situazione che almeno limita le perdite. Ma che c'era il Napoli? Ma quello è un altro discorso, sono fatti i miei che accordo. Ma che stai dicendo? Ma io ho un contratto con te di 2 anni, tu mi licenzi e o mi dai soldi o troviamo una transazione, oppure là tu l'allenatore nuovo vendi. Cioè se Allegri si impunta, Mira non trova un allenatore, Simone, ma che stai dicendo del contratto futuro? Io firmo un contratto durata 2 anni, segui. C'entra il Napoli, cioè non è che non c'è niente.
3: Ma lui per andare a Napoli,
4: è che dire, quello è un'altra, ma quelli sono affari di Allegri. Cioè non è che dice sei andato al Napoli, lo sai che c'è adesso, questo anno è il primo anno di Napoli, no, è il secondo anno.
5: Vabbè lui la vede così.
4: Ma no, ma...
3: Simone,
4: sul discorso morale sono d'accordo con te. Mettiamo un punto. Da un punto di vista del contratto, io fermo 2 anni, tu mi dicevi, ci dobbiamo vedere. C'è un problema. Tu mi devi dare i soldi, oppure io sai che c'è fermo, non a Napoli, e tu non lo trovi. O mi paghi. Oppure c'è una buona uscita, oppure c'è una mediazione, una transazione, un punto di incontro. Così si risolvono i contratti, ragazzi. Cominciamo a fare.
6: Situazione migliore è sulla quale, perché poi però questo è il grande gioco di ipocrisia.
4: Sì, certo, però tecnicamente è così. Però,
6: sì, però la situazione migliore è Allegri sta al Milan, benissimo. Il Milan rimane bloccato, Napoli rimane bloccato.
4: Paolo, ma io concordo con te con quello che dice Simone, però tecnicamente ho 2 anni di contratto, tu mi licenzi, sì, e mo trovare un modo, caro Milan, cioè io posso andare, cioè, per principio non è una cosa carina, morale, ma mi devi dare dei soldi, oppure qualcosa che trovare.
6: Ho capito, non è che stiamo lasciando Allegri poverino dopo 30
4: anni. Ma sono d'accordo con te Paolo, funziona, se ti firmo un contratto di anni, lo so, la penso, però non tutti fanno così. Il buon gesto di dire sai che c'è, me ne vado e tieni ti, questi sono, no siccome me li rialzo, sai che c'è
6: lo so, però
4: vediamo un attimo,
6: dall'altra parte però allora vediamo che da parte di Allegri rischia le cose così, perché allora Mina se si imputa davvero si tiene ancora lì, paga e prendi per il futuro
4: e paga due allenatori,
6: cioè, io dico anche la corda non è che la può
4: tenere, perdonami Paolo. Ma la vicenda Spalletti te la ricordi?
6: Certo.
4: Spalletti è rimasto, ho detto che c'è. Io me ne sto accertando le cose, mi paghi. I due allenatori. Perché non mi sono piaciute certe cose come mi siete comportati, che non so, immagino. Però può succedere, è successo, ci sono dei clienti. Poi sono d'accordo con te, con Simone, che io posso dare che c'è, vabbè,

0: ciao, arrivederci e grazie per andare a Napoli. Basta.
1: Sì, ma guarda che anche nei tratti comunque c'è sempre una, come dire, ipotesi di sganciamento dal contratto in caso di ulteriori offerte. Qua stiamo giocando al gatto con l'opera, pure De Laurentiis, se non hai il coraggio di dire una conferenza stampa che il prossimo allenatore del Napoli, perché non lo vuole fare, non lo può fare,
0: non lo può fare.
1: Per una questione che economica e federale. Però sappiamo tutti, stiamo dando una cosa che tutti sanno, no? Cioè tutti sappiamo che Allegri va al Napoli. Però il primo annuncio del presidente, perché si deve chiarire questa situazione ridicola a questo punto di Allegri, che deve avere questa buona uscita al Milan.
2: Paolo, d'accordo Paolo, però no, adesso tu ci insegni una cosa, non sappiamo i dettagli del contratto, cioè non lo conosciamo.
1: Non lo sappiamo,
2: se è una uscita, se deve pagare penale una delle parti.
1: C'è una uscita di un milione a fronte di un contratto che non viene esaurito.
2: Allora,
1: il Milan voleva trattare, che voleva fare 500.000 o una cosa del genere, e Allegri no, al posto. Cioè, stiamo parlando di una questione che veramente fa ridere rispetto alle cifre che ci sono in gioco, rispetto al fatto che nessuna delle due parti può tirare corda, perché il Milan non può non darsi dal suo allenatore che ha licenziato, e lo stesso Allegri non può non darsi dal contratto perché deve andare al Napoli. E allora noi addetti ai lavori, diciamo, come dire, parte di questo gioco, io non ci sto.
3: No, ma allora, poi vi leggo una cosa, che non, intanto non c'è nessuna clausola sul contratto di Allegri,
2: no.
3: Poi vi leggo una cosa qui sul contratto, però voglio sentire anche Massimo. Massimo.
4: Ma che ti devo dire? Figuraccia. Tecnicamente capisco quello che vuole Stefano, ma quando tu hai 60 milioni sul conto corrente, esci da una stagione drammatica, finita malissimo, in modo non portare la squadra in centro, firmi per il Napoli, ma cosa devi chiedere? Cioè, ma onestamente, ma mi sembra alle volte che veramente ti metti anche in condizioni di essere veramente, già noi che viviamo, io mi considero ancora un calciatore, e strada ancora ogni tanto, se è bella vita, magari senza sapere che sono finiti i soldi, no? Però voglio dire, a un certo punto, ma hai bisogno di andare
0: ma
4: a
0: su
4: fare...
0: Non ci... Piove Massimo, stavamo tecnicamente. Io sono intervenuto quando Simone dice il contratto del futuro. No, non il contratto del futuro, il contratto del presente.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile.

0: www.cicchettiappalti.com.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Ma vi dico una cosa, che se è vera la Oriella che non so se avete fonti diverse, che Allegri si è messo d'accordo con il Napoli prima di Milan-Cagliari, perché a me risulta che ci sia stato un accordo prima di
5: Milan-Cagliari. Io questo
4: non so, Paolo. Ripetito da Branchini, ma sì, riaffermato con forza dalle fonti. Insomma, la situazione non è molto carina. E Milan chiaramente si è puntato anche per quello. Perché dice, scusami, prima dell'ultima partita decisiva è già un accordo in mano ipotetico di poter andare al Napoli. Questo non mi sta bene, però si sono impuntate tutte le parti. Ma quella che mi fa piacere, perché mentre nel Milan la capisco, l'impuntura è quella di Allegri, che non capisco, capisco meno.
6: No, qualcuno dice forse Allegri sta aspettando nazionale, si muove questo temporeggiare e quindi che fa?
7: No.
8: Comunque è interessante, è intrigante questa cosa qua, perché sì, il 25 maggio si è comunicato il maxi licenziamento da parte finale, no?
6: Sì.
8: Il 26 maggio c'è l'incontro a Roma, sì, l'italiano.
6: Sì.
8: Può darsi che, insomma, dire, potreste capire come si andrà a finire. Magari il 26 maggio era fissato l'appuntamento con l'italiano, no?
6: Sì.
8: 25 c'è anche questo licenziamento in tronco di Allegri, magari, non so, si dice, si vocifera che Allegri ha avuto già l'accordo con De Laurenti e questo incontro doveva fare con l'italiano, però quello che dice Massimo, che l'italiano era la prima scelta, e poi quello che raccontano soprattutto i giornalisti di Napoli, che gli ha dato 72 ore prima di dire italiano, e De Laurenti ha dato 72 ore
6: a me.
8: Siamo piano.
4: No, ma perché?
8: Dici,
4: no.
8: Allora dice, sai che c'aveva la carta Besiktas, capito? Perché lui dice, forse in capacità di prima Paolo. L'italiano è andato a Napoli, a Roma, dicendo, non adesso mica sono lungo. Deve
4: dicevi. Sicuramente di avere una carta.
8: No, secondo me sì.
4: Ma l'out-out gliel'aveva dato De Laurentiis. Laurentiis gli aveva detto, guarda, mi devi sì, perché io devo andare per Los Angeles e entro poche ore. Sì. E l'italiano ha detto, ma un attimo, devo andare a vedere. Qua ha dovuto aprire il contratto e si è vado fuori dal Napoli. Il prende decisione.
8: Così, perché lui è stato,
6: sì, sì.
8: Si è irritato così.
6: Ma lui è un po' così, può essere un po'.

adesso ti stiamo io. No, senti, siccome se devo salutare Simo oggi che sta con noi in questa prima parte, Simo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa velocissima. Prima con Stefano abbiamo parlato

0: costruttivi esecutivi, che decisionisti. La vedi così possibile oppure dipende soltanto dalla bravura degli allenatori?
1: Ma allora, no, dipende dalla conoscenza e dalla fiducia che gli allenatori hanno nei vari scouting, perché la scelta dei giocatori, a mio modo di vedere, spetta agli allenatori, tramite la conoscenza del scouting e tramite anche eventualmente la conoscenza diretta delle squadre dove vanno a prendere i giocatori. Perché la testimonianza di Como di quest'anno, che abbiamo visto, voi vedete ancora Como, però la testimonianza è che ha comprato giocatori all'inizio dell'anno, anche onerosi da un punto di vista economico, li ha fatti maturare nel nostro campionato e ha raggiunto quel risultato che ha raggiunto. A mio modo di vedere, l'allenatore manager, secondo me, è una figura che in futuro potrà prendere sempre più piede, perché a mio modo di vedere va a minare una figura che, secondo il mio
0: Che è
1: punto
0: quello
1: di
0: direttore
1: vista,
0: sportivo?
1: che è inutile.
0: Allora, tu pensi, Paolo, tu la pensi pure così?
2: A questo punto sì, perché chiaramente è una figura ingombrante, relazionista, è importante per quanto riguarda la decisione, come Fabregas è intervenuto facendo a passo,
0: Sì.
2: insomma.
0: Beh, anche Sperini su Malen adesso sulla vicenda di
2: Esatto, cioè, ma
0: Mancini, non c'è direttore sportivo, sta dicendo no, fermate, qui arriva, fermo io, da nessuna parte.
2: guarda anche Spalletti con Comolli che sta ligando, insomma,
0: Spalletti, Porella, prendete trambate, però adesso è meglio lasciarlo
2: sta
0: così.
2: sempre più allargando questa figura dell'allenatore che vuole in qualche modo, c'è ragione, devo dire, perché poi se rischia in pro, se rischia lui e dice io ti do i risultati entro 1 o 2 anni, allora sul mercato voglio la mia, ci sta pure questo.
0: Sì, sta.
2: Tant'è che non ci sono più direttori sportivi di una volta, ecco, questa è la verità.
0: Pure questo è un discorso da fare. Va bene, Simone, ti devo salutare,
3: Ciao
0: vero?
3: Simone.
0: Ma dove sei di bello? Sei in giro?
4: Ciao Simone, sono del Grappa.
0: Beh, salutaci tutti.
3: Vediamo cosa puoi fare abbassando il grappa.
0: Vabbè. Ti saluto, Simone, un
3: Ciao
0: abbraccio, a
3: Simone.
0: presto, ci fermiamo, un piccolo break e torniamo subito.

0: siamo tornati di notte con voi nel pomeriggio di Marco Piccare e Stefano Pani qui in
1: ciao a tutti.
0: Poi adesso andiamo a ricomporre, perché io voglio sentire un po' il pensiero, anche che noi siamo già espressi, Stefano, però magari ci ritorno un attimo per approfondire le parole di Leao, perché insomma Leao oggi ha ribadito il concetto, non le ha mandate certo a dire, ha dato un ballo, ma soprattutto ha dato una bordata a lei, insomma,
1: dal buon ritiro,
0: sì,
1: è stato convocato dal Gallo.
0: Sì, pochi giorni dopo dice l'intervista in cui manifestava ha detto la precedente
1: intervista.
0: Aspetta un attimo, ne parlo con il direttore De Paolo, collegamento con
1: ciao,
0: noi.
1: Paolo.
0: Ciao, ben trovato.
2: Ciao.
0: Massimo Lando, ciao, collegamento Massimo. Con noi. Anche...
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Se non erro, e mi dicono che è pronto, quindi collegamento anche con Giacomo Ferri. Giacomo,
1: ciao,
0: ben
1: Giacomo.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, buone, ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Allora, sentite un attimo, ve le riassumo velocemente, dite il vostro pensiero, facciamo proprio un giro su queste parole di Leao, che ha detto: ho bisogno di una nuova sfida, ok? Ha vinto due trofei in Italia, però per il mio calcio, quando dicono per calcio,
1: tanti allori il mio calcio,
0: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero il mio talento, se dovesse avere l'opportunità la Premier sarei molto contento. Ho giocato in fortuna 4-5 mesi in una pubalgia, in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiuta, sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui

0: giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventava logorante. Poi gli fanno una domanda su Ibrahimovic, risponde: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per far influenzare. Non è il tipo di darti una pacca sulla spalla, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato importante, da che mi ha aiutato dentro fuori, quindi ha fatto pure, fai così, guarda, mi ha aiutato a tenermi sveglio durante tutte le partite. Allora, che pensate, parto dal direttore Paolo, vai, un pensiero su quello che abbiamo sentito su Leao.
1: Ma devo dirti la verità, credo che ci siano schieramenti interno al Milan, attaccavo anche a Leao, che non ha aiutato molto l'allenatore, obiettivamente. Si tratta di cinque giocatori che fanno appunto capo a Leao, sono Pulisic, Tuchik, Fofana e Tomori. Questi sono i cinque che sono stati nominati e che anche nell'ultima partita praticamente hanno suscitato molte perplessità tra dirigenti che sono andati via. Ma questo, ecco, fa, come dire, dà anche una fotografia di un qualche cosa inaspettato, perché mentre si dice Allegri è un giocatore, un grande gestore di giocatori, beh, tutta questa gestione con questi giocatori in personalità non si è vista, anzi probabilmente l'hanno tradito proprio nell'ultima partita decisiva per poter andare Champions. E questo è Audi, diciamo, doveva scrivere.
0: Orlando.
2: Ma guarda, Lao si sta levando qualche sassolino, no? Perché è stata una
0: vedere, lo sassolino.
2: Un'annata, vabbè, se vuoi ci metto il masso, ma è stata un'annata piena di polemiche, anche allo stadio Contrazioni, praticamente ogni partita non è facile. Io devo dire la verità, Allegri nella prima parte del campionato con questo 3-5-2 aveva fatto comunque bene, ma se tu hai dei giocatori, ti ripeto, il mio pensiero come Pulisic e come Leao, che sono bravi partendo dagli esterni, secondo me Allegri ha sbagliato completamente tutto. La formazione aveva un 4-3 che secondo me gli avrebbe dato sicuramente la Champions e molto soddisfazione. Dunque penso che si stia dando qualche sassolino anche contro Allegri sulle parole di Ibra. Cosa vuoi dire? Ibra è un artista, quasi qui non guarda gli elementi. Se gli dici guardare una partita per scegliere un giocatore,
0: gioca
2: mica, mica li conosce,
0: Ibra. Addirittura.
2: Ma secondo te, se dicono guarda Feyenoord,
0: ma non è il suo compito, dai, che
2: sì, infatti il suo compito è quello di giocare a padel, perché c'è un centro meraviglioso a Milano,
0: andiamoci pure noi una volta a giocare a padel, lui, dai.
2: E quando arriva Cardinale, essere a direzione, perché comunque hai sentito Cardinale dire una parola su Ida?
0: No, adesso di quello che so di lì non ci sto capendo niente, perché mi domando, ma come fanno a essere divisi adesso? Scusa,
2: ha messo 30 milioni a Milan,
0: ma il suo advisor ci ha messo i soldi e sono divisi, cioè non capisco, no, sto scenario.
2: Poi ti spiego,
0: poi sento già, ma no, perché uno che c'è uno scenario Cardinale, uno dei sono diventati nemici. Boh, io
1: no, c'è uno scenario di Calvelli, a quale si sta affidando Cardinale, che è un tipo molto taciturno, molto silenzioso, sta suo, arriva al tennis, lo stavo Calvelli, è un CEO dell'ATP, e praticamente non sa molto calcio, e praticamente la sua teoria è questa, di affidarsi a un manager importante tipo Ragnik, che sceglierà poi il suo allenatore, questo Glaser, e con un, diciamo, progetto che sia almeno di 5 anni. Ora vedere se una società come il Milan, che vada a vincere subito, può mettersi magari 1 o 2 anni ancora a vuoto, questo è il problema. E d'altra parte invece c'è una opposizione, ma c'è un progetto invece più rapido da parte di Ibrahimovic, cioè, che farebbe capo a Slot, oppure a Pochettino,
0: che vi

0: allenatori che siano subito stabili per un mercato immediato. Queste sono le due, sono le due anime. In effetti, Belli ha preso il posto di Furlani.
1: Giacomo, vuoi sentire anche il pensiero? Siamo partiti sulle tutto quello che ha detto, dai, è un attacco.
2: Allora,
1: è un attacco a come giava, dai ragazzi, non ci è inutile,
2: ci giriamo per noi. Se devo essere sincero, a me i giocatori che parlano sempre dopo, quando le bocce sono ferme, mi sono mai piaciuti. Io personalmente, quando giocavo, avevo qualcosa da dire all'attore, lo dicevo durante il campionato, non a fine quando io andavo via, lui andava via. Detto questo, lo fa quello che vuole, ma il problema, se è questo che ha detto, vuol dire che lui se ne va da tutte le colpe, non è proprio così, perché comunque poteva avere anche la pubagia, è vero. Se il Milan è andato male, è andato male anche per colpa di Lau, non solo per colpa di Allegri o del magazziniere. Perciò nel momento in cui la squadra va male, vale perché sono male tutti. Detto questo, io vi sto seguendo da un po', no, Marco.
1: Grazie.
2: Parlando del Milan, ma è una cosa semplicissima. Allegri ha sbagliato il 4-3-3, l'allenatore dei portieri ha sbagliato con Milan. Ma il problema è a te. Il problema è che, l'avete detto voi anche pochi secondi fa, se in società ci sono già due che la pensano in modo diverso l'allenatore, figuriamoci se sono in 4-5. Tu puoi avere la squadra più forte del mondo, tu non vinci niente. Allora, ecco perché dico che devi andare a monte. Se non si mettono in riga la società e ognuno fa il suo lavoro, però mi dà l'impressione, per quello che sento e leggo, io sono all'interno del mio, ma per quello che leggo e sento dalle dichiarazioni, sembra che uno trattasi con l'altro. Ma avete mai visto, io ho quasi 70 anni, ho mai visto una squadra che ha vinto una società che non d'accordo.
1: Questo è vero, però io non ci sto capendo più niente, a me mi sembra veramente strano.
2: Perdonami. Sì. Anche Leao che...
1: Ma Leao non deve parlare per me, capisci? No, come io sono carissimo con Leao, non Marco, si deve mettere Marco, di parlare, che ha fatto una stagione vergognosa,
3: Beh, ho capito, ma poveraccio,
1: non può parlare.
3: Non può parlare.
2: Allora, lui può parlare, ma il problema è che se dice questo, vuol dire che lui si leva tre
3: ma
2: cose.
3: Certo.
1: È facile così.
3: Ma lui parla già perché
1: così.
3: Dove sta adesso?
1: Poi voglio vedere il Premier, vediamo cosa fa il Premier. Vediamo se poi si ferma. Vediamolo in Premier. Sono curioso di vederlo. Dai, ragazzi.
3: Prima dicevamo che faceva grandi cose quando aveva il titolo con Milan. Perdeva perché era libero. Adesso
1: guarda, a me non piace il calcio di Allegri, lo sapete. Però
3: la verità è che è stato
1: permetta di dire il mio calcio.
3: Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Giacomo, che quelli che hanno dopo tipo De Bruyne anche contro dopo
1: De Bruyne ha fatto bene.
3: Bene, io sono coerente con quello che ha detto Giacomo.
1: Ha vinto tanto. Può parlare.
3: E comunque
1: va bene nel calcio. Leao non ha vinto niente nel calcio.
3: No, sì, certo. Però dico Leao, la discontinuità è anche un atteggiamento, sì, deve a 26 anni si deve svegliare, le sue responsabilità, però per sento di dire che anche Allegri ha le sue.
1: Ma certo che ho avuto anche le
3: io
1: sue.
3: Pulisic e Leao, al netto dei problemi fisici che hanno avuto, non sono stati Leao e Pulisic che ho visto in questi anni.
1: Per Leao è stato il per Leao.
3: Allora preroghiamoci pure.
1: Certo, è vero.
3: Possiamo riprendere e così non ci piace l'uscita di Leao, però quello che ha detto Leao così la vogliamo, cioè, io mi ricordo quando Pulisic non l'aveva mai cata strusciata, dice ma scusa se sempre a me mi sostituisci, dico la Lazio è stata la partita chiave,
1: vabbè,
3: e lui ha sostituito Leao in quel giorno, quel giorno non avrebbe messo.
1: Detto però cosa
3: non lo so se l'avevamo detta, sì, però sì, non era lui il maggiore indiziato.
1: Tu che dici, chiudi questa cosa, siamo troppo severi, cioè...
0: No, ma purtroppo la sensazione come sempre è della mancanza di quali anche intermedi importanti nella società, cioè non è mai stata una catena di comando, cioè opti troppo sulla

0: L'allenatore si prende responsabilità anche in momenti difficili, certo. Ma ricordiamoci l'età, diciamo, di qualche decennio fa, in cui un direttore generale, un direttore sportivo avevano una voce enorme nei confronti dei giocatori, e liberi tutti i giocatori contro l'allenatore, qualche ruolo all'interno della società manca. È importante questo. Per questo dico, almeno siamo ancora in una situazione troppo fluida, perché si devono costruire tre caselle, l'amministratore, il direttore sportivo, il direttore generale, l'allenatore, cioè è una cosa che non finisce mai.
1: Questo è vero. Allora, una cosa, vi faccio delle domande a spot velocissime prima di salutarci. Ce n'è una che avevamo in video prima, Glaner o Slot, qual è la scelta migliore per il Milan? Al volo.
2: Scegliere
1: ancora stiamo
2: prima in ritiro, ma non prima siamo, che in ritiro, mettere un carrello e cerchiamo un allenatore. Se,
1: questi ma, due ti piacciono?
2: Tra i due, ma guarda, ma preferisco Glasner a Slot perché i precedenti, guarda che Mourinho, tu dirai, ti ricordi, ci siamo anche presi,
1: sì.
2: Però insomma mi ricordo che non prendeva mai fino a col Mourinho, dove c'era Slot, questo nome,
1: quindi tu Glasner,
2: che sa, dai, veramente l'ha risparmiato con eleganza, ma insomma da lì poi ha vinto una premia, sì, ma insomma ha fatto danni del no, okay. Slot,
1: quindi via buono Slot,
2: io mi prendo Glasner, mi sembra uno più no, umile a misura d'uomo che
1: esatto, voto Glasner. E vado apatico, subito da Orlando, i voti tu
3: Conte.
1: Proprio vabbè, Conte al Milan, mezza sta su macello.
3: Io vorrei il Milan.
1: Vabbè, ci può stare. Manca solo, ma gli manca solo il Milan, poi ha fatto il grande il grande. Vabbè. E Giacomo Ferri.
4: Ma guarda, sinceramente una scelta su questi due allenatori non la farei, però ti dico, ma ti dico perché. Perché prima io vorrei vedere la testa, cosa succede, cioè se i tasselli si mettono a posto come devono andare, sì. Allora poi dopo al limite scegli l'allenatore. Però se tu non sai ancora cosa succede, vai a prendere l'allenatore, non sai chi rimane come giocatore, non sai chi arriva. Perché comunque, dobbiamo dirla, Marco, se il giocatore che deve andare al Milan, che il Milan va a chiedere, se si informa e si informano, al giorno d'oggi si informano, e capiscono che c'è un po' di turbolenza, non arriva nessuno.
1: Ma io non, perciò, sono, io non mai d'accordo su questa cosa, Giacomo.
4: No, io invece te lo dico perché l'ho provata.
1: Però stiamo parlando del Milan, ti chiama il Milan, no, e ti preoccupi se
4: fanno, lo fanno con il Real Madrid, lo fanno con il Milan, lo fanno con Barcellona, lo fanno con lo fanno con tutti, lo fanno con lei, perché? Perché un giocatore che viene richiesto dal Real Madrid o dal Milan non ha solo questa richiesta, non è come Ferri che gioca con tutto rispetto a Crema e c'è solo Bergo Crema che lo vuole.
1: No, allora era forte, altro che buono.
4: No, ma sto facendo un esempio. Chi viene adesso, non so, ti faccio un esempio. Dufris non è richiesto solo dal Madrid. Pensi che Dufris, col procuratore, con gli amici che ha, giocatori, non si formi con la società?
1: Ecco perché dico, allora, nessuno dei due, Paola.
4: No,
1: scelta dei due, dai, poi abbiamo altri quesiti, vai.
4: No, nessuno dei due, anch'io
2: perché ma allora hai fatto questo quesito. Ho risposto solo io, ho capito. Allora che fai questa domanda?
1: Tu hai detto un nome che Orlando.
2: Ma no, uno ci mette la città, come deve stare da.
1: Bocciati.
2: Allora pure io
1: li bocciati tutti e due. Ma uno può bocciare.
0: In questo momento serve allora c'è un'antitesi italiana nei confronti dell'Italia, di Sebastiano all'Italia, da parte di Cardinale, si capisce? Perché un allenatore potrebbe risolvere oggi la situazione, non si sa, ha sempre fatto Conte, ma perché non si va Conte? Che deve esserci
2: sempre. Ma Paolo, ma la mamma della società Conte secondo te viene a meno questa società?
0: No, certo, deve essere accompagnato da un progetto chiaro, però diciamo in questa situazione vuoi uscire da questa impasse, ce l'hai la strada? Ponte.
2: Non c'è fiducia, non c'è fiducia, questo
1: vabbè, vediamo qua, c'è l'unico
4: Marco, Allora vedi che la penso me, perché su Conte hai detto, secondo te Conte, sapendo com'è la situazione della società, viene al Milan, vedi che la pensi...
1: Ma perché adesso c'è fusione, capito? Quindi ma i giocatori vanno, danno i soldi, dai Giacomo, ti chiama il Milan e ti vai.
4: Per il

0: giocatore vale questa cosa.
1: Quando i giocatori sono arrabbiati perché il Milan non va in cielo per colpa dei giocatori.
2: Poi ho risposto soltanto a questa domanda.
1: Allora aspetta, intanto c'è un ascoltatore che dice: l'uomo di classe del Milan è Modica, anche pallone d'oro, che ha detto una cosa sola, che è il migliore allenatore che ha avuto era Allegri. Mi fido di più di Modica nei giudizi. Vabbè, fidate di Modica,
2: ma ho capito anche sta storia.
1: Ma perché Antonio è tifoso del Napoli, allora Allegri va al Napoli, adesso diventano pro Allegri. Ma chi si chiama così? Ma che te pensi?
2: Però noi avevamo sanato Modric, avevamo sanato tutti Modric, però
1: qua
0: sanno se. Ma no, conosco bene Allegri, sai che ha fatto? Tutto l'anno ha parlato con Modric.
1: Fantastico. Aspetta, Paolo, altra domanda ti faccio. Ti preoccupa di più in questo momento lo stato di Milan o della Juventus?
0: Quello del Milan. Nettamente quello del Milan. Sì. La Juventus c'è un punto fermo che fa lei.
1: Ok.
0: Al Milan non c'è nessun punto fermo.
1: Nessun punto fermo. Sei d'accordo anche tu?
3: Sì, però l'importante è che facciano lavorare Spalletti.
1: Io sono preoccupato per Spalletti, invece. Molto preoccupato per Spalletti.
2: La pazienza di Spalletti.
1: Poi c'è un tasma che gira a Torino, eh.
2: Ancora.
1: Guarda, fantasma, voi non sottovalutate questa cosa, la sottovalutate.
2: No, io non la sottovaluto.
1: Speriamo
2: però
1: che trovi la squadra presto, perché se trova.
0: E chi è?
1: Fantasma, io Torino. Non ho cognome.
0: Dimmelo che io.
1: Antonio Conte, gira a Torino.
0: No, va al Milan, deve la Milan. Dai.
1: Tu vuoi mandare forza a Milan?
2: Vabbè, ma allora Casner e Slot te li mettiamo.
1: Allora, a te chi ti preoccupa? Sempre di più il Milan?
2: Sì, sono d'accordo con Paolo.
1: Vabbè, altra domanda, questa volta da Ferri. Aquilani o Abate? Quinta finale, panchina Torino. Come finisce?
3: Abate.
1: Sicuro?
3: No, sicuro no, perché nell'Asia, però credo che Aquilani sia più verso Sassuolo.
1: Ti convince la città?
3: Sì, però poi, come tutte le cose l'abbiamo detto sempre, dipende dal presidente, dipende da che tipo di macchina gli dai in mano, a parte o a Aquilani.
1: Bene. E Paolo?
4: Sì, assolutamente così. Parte Torino, Aquilani Firenze, quindi credo che sia così.
1: Orlando pure tu.
2: No, per me Abate probabilmente andrà in Aquilani a Sassuolo. Poi devono stare entrambi, di essere bravi.
1: Però bisogna bravi. Vedere come sarà il piano, no?
2: E bene Giacomo.
1: Cairo che cosa diverà di fare?
2: Ormai che cosa il presidente.
1: Ha detto anche che è disponibile a vendere, ha messo vendita poi se è bene.
2: Sì. Bene. Deve essere una abusata, insomma, percepibile. La vedo tu. Giacomo c'è bene. Ora noi lo conosciamo bene. Presidente.
3: Siamo allo stesso modo.
1: Una abusata, speriamo di anche alla Lazio, Paolo. Che ne
2: sì,
1: so.
2: Gli abusati.
4: Il comunicato dei tifosi.
1: L'ho visto.
2: No, io
1: che
2: no,
1: non sia buono.
2: Come recita?
1: Ma questo
2: no,
1: sapeva,
2: questa mancava,
1: insomma.
2: Allora mancava Sello.
1: Cioè, ma niente oggi.
3: Ma che per stagione.
1: Hanno ragione, passa, non ci vanno. È un po' triste cosa, però che dobbiamo fare? Ma lì non so se bussa qualcuno, Paolo,
2: ma non c'è sa.
4: Dice non c'è questa offerta,
2: ma non
1: però io giorni fa ho detto che l'offerta era arrivata, un'offerta importante,
4: ma lui e loro hanno un comunicato che non è vero, hanno smentito il tempo,
1: ho capito, l'ho smentito per carità, però qualcuno poi ha detto che l'offerta c'è e non hanno più smentito la
2: c'era
1: l'offerta, c'era,
2: quindi lì hanno bussato, non hanno aperto, per quanto riguarda il Torino.
1: Però Paolo, tu pensi
2: non hanno bussato,
1: una cosa che ti voglio chiedere Paolo, veramente tu pensi che possa arrivare a una decisione di questo tipo e se ne frega e va avanti così?
4: Ma guarda, se non mette su questo puntiglio, per cui capite, uno sì che si acca cose a volte veramente marginale, secondarie, solo per manifestare il proprio potere, se capisce che un determinato tempo è finito, diciamo, nemmeno fallito, perché poi il risultato importante anche da un punto di vista agonistico portato, ma se chiude questo ciclo, fallisce tutto. tutta la piazza, secondo me, vuole capirla. È inutile fare un bacio di ferro con i tifosi che dura da anni.
1: No, ma poi non c'ha senso, Paolo, perdonami, ma proprio senso.
4: Veramente fuori senso. Quindi, secondo me, dovrebbe convincersi a cedere.
1: Ma sai che cosa mi domando io? Adesso mi piace questa cosa uscita fuori, mi domando come mai nessuno vicino a lui lo spinge verso questa direzione.
5: Chi ascolta lui?
1: Ma lo so, però ragazzi, io non puoi vivere e non ascolta nessuno, Cioè, come fai?
5: Ma no, credo che questo fatto che nessuno si abboni e vede lo stadio vuoto e questa volta convinca davvero. Come si fa a vivere sotto scorta anni con tutti che ti infamano? Paolo, tra l'altro lui ha vinto le Coppe Italia, le Supercoppe che la Lazio poteva fare con quello che aveva a disposizione, però adesso santo Dio, come fa a non capire che è arrivato il momento di mollare? È veramente una cosa incredibile vedere un Lazio Milan con lo stadio vuoto o il derby, cioè è qualcosa di
1: no, ma poi il danno che sta facendo proprio alla società, al club, a tutto quanto, la storia di questa squadra, cioè io ripeto, per certi versi ho compreso alcune situazioni quando diciamo, però qui siamo arrivati a un bivio, non c'è una soluzione, ce n'è solo una, cioè dici già, ho varie cose, posso vedere, non puoi fare niente, perché continuo a pensare che pure se compra 5 giocatori fuori non cambia la cosa, non la cambia. Poi possiamo dire è giusto o sbagliato questa scelta, è forte, è quello che, però io non vedo una soluzione. E guarda che questo esempio che hanno dato i tifosi della Lazio non è da sottovalutare, che secondo me qualche tifoseria può andare in questa direzione. Oggi Torino, ma oggi sono apparsi tutti a Milano.
4: Anche il Milan
1: di mandare via a non abbonarsi. Attenzione, perché il tifoso a questo punto dice, vabbè, io l'unica cosa che posso fare è questo, perché non è che sono andato a buttare via la tua
2: vita. Noi ci dimentichiamo che sono le componenti ufficiali del calcio e qui non ufficiale che conta più la passione del tifoso.
1: Esatto.
2: Se Bobbio, ti dico proprio, tre tifosi fece un trattato, stiamo parlando di Bobbio. Cioè, hanno
1: sì,
2: potere,
1: sì.
2: È giusto così, perché tu quando crei una società non è che condividi con il popolo la passione, non è che ti compri un ozio, un'impresa di mattoni, di bellami. Giustamente il proprietario dice, ma questa è la società, è mia, ho capito, e però la vedi da solo.
1: Io provo una cosa distinta, cioè
2: no, senso, anche ci potrebbe essere un precedente.
1: Esatto, e quindi comunque dai, vediamo un po', perché
2: anche vedi, se io i tifosi non fare i tifosi, però sì, arrivi
1: a un momento di esasperazione, esatto,
2: che ci sta,
1: perché no. Poi il tifoso giustamente i ruoli devono essere separati,
2: perché il rispetto ci vuole, il rispetto dei tifosi, per esempio può discutere, molti l'hanno criticato a Firenze, i 14 minuti me li sono sentiti tu, figlio, non so se l'hai sentito Paolo.
4: Sì.
2: Ma tipo sì, cosa? Però c'è sempre questo rispetto ai tifosi, cioè porta rispetto ai tifosi, ci scusiamo, siamo delusi.
1: Ragazzi,
2: uno deve fare pure così, poi no. Lascia perdere la retorica, se è vero o non è vero. Insomma,
1: qui c'è Giacomo che mi può
2: commentare. Rispettare i tifosi.
1: Giacomo, sembra che Cairo gli possiamo fare tutte le critiche, esatto. Rispetto ce l'ha sempre. Mi sembra, correggimi se sbaglio.
4: No, sono d'accordo. È chiaro che c'è questa problematica da anni ormai con la tifoseria,
1: sì.
4: Però ci sono stati degli anni dove comunque Cairo è venuto, specialmente gli anni di Ventura, è intervenuto in modo importante. Chiaro che credo che adesso però non è possibile questa cosa, no. Come avete detto voi, sia da una parte, la Lazio che il Torino, diventa difficile. E diventa difficile anche per i giocatori giocare, secondo me.
1: Sì, questo...
4: Bravo, c'è la differenza che mentre lo Tito è focoso e risponde anche male, e dall'altra parte c'è una persona che diciamo è intelligente, è un signore, e che però è un muro di gomma, cioè gli rimbalza tutto addosso. Sono due personalità diverse, ma ottengono lo stesso risultato, cioè quello di lasciare l'indifferenza nel
0: migliore dei casi, la propria tifoseria, e questo va bene.
1: Verissimo. Va bene, ragazzi.

0: Abbiamo fatto un bel giro di argomenti. Io vi voglio ringraziare e augurare un buon fine settimana. Grazie, Como Ferri.
1: Grazie,
0: un abbraccio. Grazie. Grazie a Massimo Orlando.
1: Ciao, Massimo.
0: Massimo, un abbraccio.
2: Ciao, saluto poi al direttore. Ciao.
0: Grazie. Grazie anche al direttore.
1: Ciao, Paolo.
0: Ciao Paolo, a presto. Ciao. Un abbraccio. Ci fermiamo. Break, siamo nell'ultima ora.

0: siamo entrati nell'ultima ora di Maracanã con un po' di ritardo, ci scusiamo anche con Bruno
1: Unghietto. Ciao Bruno.
0: Ciao Bruno, ben trovato.
2: Ciao, sono entrambi.
0: Ben trovato Bruno. Bruno, senti, tanti, veramente, anche dichiarazioni sono, che ho letto, che sono arrivati, ti faccio così scegliere oggi. Leao, abbiamo hai letto, no, le dichiarazioni che lui, insomma, ha ribadito di nuovo tutto quello che ha detto giorni fa. E dice Leao, situazione del Milan, situazione della Juventus, a chi daresti il primo messaggio in questo momento?
2: Ma guarda, destinatari sono tanti, no?
0: Se allora, dovessi scegliere uno subito, primo messaggio. Il primo WhatsApp, così è ancora più moderno, noi lo mandiamo.
2: Beh, non lo mando non lo mando sicuramente Leao, però faccio una considerazione, che è quella che si fa sempre, che fanno i tifosi di Milan. Cioè, lui è il giocatore che ha illuso e ha deluso. Cioè, quando tu continui a credere i tifosi che sarai quello che spaccherà le partite, che sarà il giocatore decisivo del Milan, e poi ad ogni partita diventi il giocatore che deve, devi fare una domanda. È chiaro che l'idea alla quale non deve nemmeno Allegri di fargli fare il centrante era un'idea balzana questa qui, perché insomma Stefano ha giocato a Carno, se tu hai una sorta di calamita che ti attira sulla fascia sinistra da dove rientri verso il centro, è difficile che tu divenga il travanti. È un'assurdità questa qui, che dovevamo finta, no, di accettare, no? Quello che dice Soleao ci va benissimo, però è chiaro che ci sono due considerazioni. Questi calciatori stranieri che da noi sono esaltati, no? Anche al di là dei meriti, quando vanno all'estero sono con la loro nazionale, tirano fuori tutto quello che avrebbero dovuto dire in Italia, mentre invece sono in Italia, stanno che vale per lui, vale anche per De Bey. Per cui le stesse cose avrebbe potute dirle a suo tempo, magari facendo uscire dall'equivoco delle entravanti, che era un equivoco che insomma l'avevamo sugli occhi tutti quanti. Per cui insomma ciò che ho detto non mi stupisce, mi stupisce sulla la tempistica, perché è tipica di quei calciatori stranieri che quando sono lontani dall'Italia insomma si ricorda di certe cose che in Italia avevano dimenticato.
0: C'è situazione Juventus, Spalletti, Vlahovic che decide di non trovare l'accordo, cioè che non trova l'accordo.
2: Sai, Vlahovic a un certo punto arrivi che Vlahovic non è giocatore di nessuno, è giocatore di Vlahovic. Vlahovic è padrone di se stesso, per cui le opzioni che andavano a fare, cioè i tentativi, no? Andavano fatti a suo tempo. E purtroppo Vlahovic ha vissuto un periodo molto stranissimo, soprattutto nell'ultima annata. Cioè lui era arrivato da Firenze, che era un fenomeno, ci vediamo tutti cos'era Vlahovic lì, no? Però qui a Torino, ovvero lì a Torino, ha vissuto dei momenti in cui, gli ultimi soprattutto, in cui è diventato indispensabile per Spalletti. A meno Spalletti questa indispensabilità la usi sul tornaconto come alibi futuro, no? Poi c'è il momento in cui

0: veniva considerato incapace di giocare a calcio. Ricorderete quando si parlava di Vlahovic?
1: Sì, tecnicamente sottolineiamo questa cosa.
0: E poi al periodo degli infortuni. C'è stato il periodo in cui i monumenti sono passati da 4 a 12 milioni perché bisogna pareggiare, facendo che sì che la mia diventasse oro. E poi ultimamente la Juventus ha pensato, offrendo i milioni, anche non farlo perché lo sapeva che non avrebbe accettato. Diciamo che era un divorzio che è stato concertato con dei particolari, tipo quello dell'offerta dei 6 milioni, un divorzio che come doveva per forza arrivare. Ma adesso qual è il problema? Che la Juventus, che ha un grandissimo allenatore, perché su questo non ci piove, deve però rimettere a posto quella che è la colonna verticale, la colonna vertebrale, oserei dire,
1: centrale,
0: centravanti. Insomma, quando sento parlare di Gyökeres o di Solot, non è che penso che questi sono giocatori in grado di venire a spaccare le montagne, visto che anche dove giocano, insomma, fatica veramente a riporsi, no? Ma anche, no? L'ho visto nella conference, sono giocatori che non sono paragonabili, ecco, al Vlahovic che era arrivato 4 anni alla Juve da Firenze. Insomma, fai un passo indietro, come adesso stanno facendo tutte le nostre società, quasi. Che lo stesso Milan, siamo indietro di 4 anni fa, per l'arrivo di Cardinale, il Milan era campione d'Italia in Champions, aveva Teo Hernandez, aveva aveva Tonali, aveva un sacco di giocatori che adesso non ci sono più, e adesso 4 anni dopo il processo di miglioramento del Milan è diventato un processo di azzeramento e si deve ripartire da capo.
1: Stefano, prima ti coinvolgo anche Bruno, prima Orlando diceva, abbiamo parlato degli allenatori del Milan, ha detto, dicevo, vorrei vedere punti su quella panchina. Giustamente dice che non ho ascoltato, al di là di tutte le problematiche, ma contro Ibrahimovic andrebbe d'accordo? Durerebbe?
2: No, non so.
0: Lo chiedete a me?
1: Sì, tu, e Stefano dice non lo so, cioè, pensi che sia difficile?
2: No, è una struttura di
0: Ibrahimovic, no, guarda, nonostante Ibrahimovic sia un solo minoranza di Cardinale, se prendi conto devi accettare con te. Bene nella cattiva sorte, perché comunque, guarda, forse l'ho già detto nel corso di trasmissione, io ricordo il giorno in cui Marotta, non per io sia un privilegio, Beppe Marotta arriva a fare le trasferte con me per conoscere com'era il mondo del Barcellona, del Madrid, eccetera, eccetera, mi invitò a vedere la nuova sede dell'Inter, e c'era Spalletti, e a domanda precisa mia, perché non comprate Spalletti, c'erano queste voci su Conte, lui disse, prendiamo Conte perché con Conte è due garanzie, la prima che è la squadra migliore del 30%, la seconda che è il massimo nel giro di 2 anni vinci lo scudetto. Lui, sapendo che cosa ti dà Conte, potresti anche fare a meno per il Cardinale di avvalerti la super consulenza di Ibrahimovic.
1: Quindi già nella risposta è che è difficile, insomma, metterli insieme.
0: Ma se anche non d'accordo, chi se frega, voglio dire, cioè, a un certo punto Ibrahimovic non è un allenatore, non è un direttore sportivo, no? È un senior advisor, poi sei. Questa definizione che vuol dire tutto non vuol dire niente.
1: Sì, poi, sì, assolutamente. Perché questo mai va di moda, perché pure Ranieri era un advisor.
2: Senior.
1: Anche
0: lui. Poi vedi che anche Ranieri a un certo punto nella sua
1: non portano
0: attività,
1: proprio grandi.
2: Però sono gli americani danno sì, una grande importanza a questa figura, poi non sappiamo all'interno dell'azienda di un club che cosa sono veramente, possono incidere. Certo, sta diventando un problema questa vivenza.
0: Però guarda le equazioni. Ranieri Gasperini, vince Gasperini, perde Ranieri, la butto lì in maniera molto semplice, e vince Roma, che va in Champions. Allegri Ibrahimovic, vince Ibrahimovic, va via Allegri del Milan. Tu capisci che non c'è una logica in questa fase. Senior advisor è una figura che è lì, però
1: no, io aggiungo una cosa allora a questo che tu dici, che mi piace questa diciamo paragone fatto, nella Juventus

0: rimane come lì, vendi in difficoltà a Spalletti.
1: No, però
0: c'è un altro ruolo, l'amministratore delegato, un altro ruolo, però viene le figure che possono, diciamo così, essere un po'
2: spostare una parte dall'altra.
0: Perché
1: però stiamo parlando di amministratore delegato, hanno il suo peso, no?
0: Sì, sì.
1: Perché alla fine decide lui sugli acquisti. È il senior advisor consiglia.
0: Sì. Mi avere uno decide, l'altro consiglia, diciamo che vabbè. Non lo so, perché io su Spalletti temo che questa situazione non so quanto può finire.
2: Anche questo
1: perché dipende dal mercato.
0: Però per esempio la coppia che sto leggendo adesso, Sorlot, stiamo vedendo tutti i servizi qui su Sorlot e con l'Umanismo. Che coppia è d'attacco? Una coppia che garantisce che cosa alla Juventus? Sì, allora, step però, verso l'alto. No, io chiedo perché
2: meglio di Obeda David.
0: Ok, questo sì.
1: Vabbè, ma scusa, ma Obeda è Jonathan David. Jonathan David per quello che ha fatto, non per i suoi precedenti, anche Obeda. Cioè, per quello che hanno fatto questo proponibili. Cioè, non è che
0: okay. Però cioè, questa qualcuno... coppia. No, ragioniamo su Sorlot.
1: Secondo me quindi... allora, innanzitutto non sono una cosa che la Juventus continua col suo modulo con i tre attaccanti, cioè con i due esterni, il Diz, il Renale, il piccolo Renale con se stesso gioca con la palla centrale, non con due, questo è fuori di uno, fa la riserva con l'altro, oppure in caso di assalto alla diligenza nel finale li metti tutti e due.
0: Okay.
1: E poi è chiaro che Colomuani è sicuramente il più adatto a questo tipo di gioco, più adatto al nostro calcio, il centravanti deve sfuggire alla marcatura, se giochi con Sorzo benissimo che è un carro che sta là davanti, no?
0: Che ne pensi, Stefano?
2: Io almeno ho detto le cose corrette.
0: Quindi non è una cosa,
2: no, è un rinforzare il reparto offensivo con togliendo Benda e David e mettendo Colomoni e Sorlot Sorlot o Colomoni, tutte e due. Poi però c'è Iddis, se Sao rientrano a prendere qualcosa sugli esterni, secondo me migliora.
1: Sugli esterni la Juve trova, cioè il Disney con se Sao dall'altra, Boga che quando entra spacca tutto, ed cambiato parte anche cambiato parte anche l'esterno, cioè Giova che purtroppo è capitato in un'annata diciamo nì, perché la Juve alla fine ha perso la qualifica in Champions, però è un giocatore che se lo metti gli ultimi 20 minuti ti salta uomo con una facilità illusoria, sono giocatori che esistono. Io che dice, beh, adesso li mando via tutti e partire acquistarne altri siano in grado di fare più di quello che hanno fatto questo, parlo di quelli che hanno le potenzialità.
0: No, capito, come ti riferisci, capito
1: bene. I due centravanti li sto subito, cioè no, Jonathan no. David.
0: Poi sarà un problema farli, perché io non lo so, li piazzi questi qua. Allora,
1: ma questo è il problema di tutte le età, no? Sì. Acquisiscono i giocatori, li portano a casa, fanno il grande mercato, vogliono raccontare i tifosi con i nomi più che con qualità o la quantità tecnica, e poi alla fine te li trovi lì e sono problemi ovviamente, poi devi cercare di piazzarli perché se no fa il mercato. Ed è un problema che hanno tutte le nostre squadre, che all'estero vediamo quello che fa il Madrid, che adesso mentre ti compra un giocatore.
0: Florenzi ha detto che è pronta un'offerta da 150 milioni, però non ha detto non è Holland.
2: Mi piace però sta cosa.
0: No, ma a me tutti non sanno chi è.
2: Madrid
0: dentro
2: è Bruno,
1: indovinello, no?
0: Indovinello.
2: Frequentato Mita Bruno, no? Che è uno spettacolo.
0: Madrid è uno spettacolo.
2: La gara pittorale è bellissima.
0: Che tu che hai
2: per me è Kvaratskhelia.
0: Uno dei Saint Germain, tu dici. Sì. Quindi Kvaratskhelia, tu dici.
1: Secondo Olise, io sono più su.
2: No, ha detto Olise, perché... non è Olise.
0: No, ha detto non è Olise.
1: No, ma
2: ha detto
1: comunque Kvaratskhelia. Allora, qui facciamo diciamo, discussioni non bar, ma discussioni che si basano su logica, no? Il Madrid a due dovrebbero giocare a sinistra. Vinicius e anche Mbappé. Senti, anche Kvaratskhelia cosa fanno? Un 3 se poi si mettono loro 3? Cioè, guarda anche la collocazione in campo, no?
0: Se dico 2?
1: Due lo può fare, ma due non penso a questi 150 milioni, no?
2: Costa,
0: e Dele?
2: No.
1: Dembélé, guardi, io...
0: 150 milioni è un'esagerazione.
2: Dembélé va a Madrid, fa la riserva.
1: Sì, sì, no, ma Dembélé, poi Dembélé ha avuto l'annata

0: particolare
1: Kvaratskhelia
0: veramente, io durante la Champions più volte questo è diventato il vero pallone d'oro, sì, perché anche in Belera abbiamo visto una finale.
2: Sono d'accordo, Bruno, anch'io.
0: Un euro dopo l'altro.
3: Ma quindi... è maturato tantissimo, oltre, beh, tecnicamente è forte, ma lo vedo di testa proprio nell'applicazione, nel loro continuo.
1: È geniale, è architetto, genio operaio.
3: Esatto, bravo, quindi, hai trovato tutto,
1: quindi, hai definito davanti serve, mentre quello sempre la palla sui piedi,
3: ancora tantissimo.
1: È un ottimo esempio.
3: Sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Ma è un giocatore così grafante.
0: Gioca con la consapevolezza di essere più forte degli avversari. E lo dice, non che li snova. Dico, adesso vi faccio vedere una cosa che sia nel dribbling che a livello di forza fisica, io vi metto tutti in sacco, ce lo penso.
1: Sai, Bruno, c'è questa spiegazione che ha dato lui Serrano quando gli chiedono, gli ha chiesto di Kvaratskhelia, ma perché Kvaratskhelia? Ma insomma, io avevo qualche dubbio, qualche cosa. Un osservatore mi ha fatto, poi insomma, voglio dire, credere, e mi ha convinto a prenderlo. Ha detto, e qual è stato, diciamo, questo, questo aspetto? L'ha detto è che lui per ricevere il pallone guarda i suoi diretti, cioè lui già immagina come poterli saltare, con la corsa, con lo stop, diciamo così, a seguire, o con l'uno contro uno. Ha sempre un'idea, non è un, è istinto, sì, fino a un certo punto. Bella questa spiegazione di campo da lui.
0: No, tutti i campioni, coloro che sono bravi, sono campioni, hanno, no, questo senso. Anzi, no, è un modo di imparare, perché le giocate di Dybala come sono. Dybala arriva, sa già quel che fare, cioè quelli qui di in più. Guarda, ho letto da qualche parte una considerazione che era stata fatta da un giornalista degli anni che furono su Garrincha, no? Lui aveva quel qualcosa che si chiama istinto, non so se l'ha letto da qualche parte, che non è marcabile. Cioè l'istinto è qualcosa che è tuo, ma non è della cosa che ti deve marcare. Lui non può prevedere quello che è il tuo istinto. Ed è qualcosa che è istinto, ma è anche preparazione, per cui oltre all'istinto ci mette anche la preparazione.
1: Ti stai appassionando alla lezione
3: di Madrid. Mi piace. Sai che però immagina pure
1: 8 giugno, cosa, 8 giugno.
3: Immagina pure questa cosa in Italia, sarebbe una roba.
1: Sì, quando ci arriviamo mai.
3: No, mai. Immagina che bello, si presentano due, sì, che vogliono prendere i due presidenti della campagna. Come questo, come
1: la campagna.
3: Poi non vengono mantenute le promesse. Boh, mamma. Vabbè, insomma, altre cose. Senti, Bruno, una cosa voglio chiedere prima, proprio a chiudere, ho affrontato un po' il tema della possibile figura dell'allenatore meno in Italia, prendendo un po' riferimento Gasperini, Fabregas, che si muovono in questo senso. Tu ci credi, è una cosa che si può vedere anche qui, oppure tanto?
0: No, ma la stiamo vedendo, no? Perché Gasperini fa il manager alla Roma, non fa l'allenatore, cioè l'acquisti, chi doveva andare, parlo che a livello di dirigenza ha deciso tutto lui, voleva quei giocatori, i giocatori sono arrivati. Fabregas, poi è chiaro che Fabregas ha lavorato forte della sua esperienza, Barcellona, Arsenal, e poi ha lavorato un personaggio bravissimo che era Alberto Lugli, il direttore sportivo della Roma, no? Che da anni è per lui lì a Roma, ma ha lavorato anche in una situazione che lo mette al di sopra della conoscenza calcistica dei suoi proprietari, i proprietari del Como. Lui, loro dovevano fidarsi lui, e lui ha fatto tutto nel modo migliore, perché il Como è stato, direi, quest'anno l'esaltazione del calcio e dell'idea. Io mi ero innamorato la prima giornata dello scorso campionato quando perse con la Juventus 3-0, perché per ora a Torino non ha fatto vedere la palla. Poi ci fu un errore in uscita, una squadra appena arrivata in Serie A, anche al primo gol a Torino si spegne, ma come giocano? E lì è andato avanti con questo progetto e ha ottenuto quel che ha ottenuto, per cui chapeau.
3: È vero. Va bene, Bruno, siamo arrivati al termine di questo passaggio, grazie come sempre.
1: Buon grazie settimana. Bruno, ciao. Un
3: abbraccio.
0: Buon weekend a tutti.
3: Grazie, buon weekend.
0: E buon calcio.
3: Grazie,
1: buon grazie. Buon
3: Allora, noi facciamo adesso l'ultimissima pausa, poi apriamo linee, recuperiamo un po' di messaggi e non so se qualcuno si vuole prenotare per un intervento, 3382003, facciamo questo finale tutto con voi, tra poco.

0: Allora, siamo tornati nuovamente nel dire il pomeriggio di Maragan, Marco Picca e Stefano Palmeni. Allora, per ci chiedono che qui in Spagna ci stanno ascoltando, Dario dalla Spagna, qui in Spagna si parla anche di Vitigna, João Neves riguardo l'offerta di Fortino. Effettivamente a centrocampo dopo Modric e Kroos è mancato un po' un punto di riferimento. Questi valgono 180 milioni, Stefano?
1: Due, sì.
0: Due? Tu due, dice Libren. Allora, poi Marco McTominay per
1: 150. Lui parlava di un
0: è un calcio
1: un galattico, l'ho definito così. È un galattico che potrebbe.
0: Dice McTominay secondo Antonio.
1: Riccia.
0: McTominay 150
1: milioni.
0: No, dai, McTominay 150 milioni, ragazzi.
1: È uno dei
0: giocatori offensivo, centrocampista offensivo, ha detto.
1: E allora chi è? Io vedo solo Scheglia che può
0: essere. Olise lo ha escluso, ragazzi.
1: Esatto.
0: Olise lo ha escluso proprio. L'ha escluso Olise, lo ha detto lui, quindi non è Olise. Per Stefano, può Gasperini migliorare la sua fase difensiva, cioè rivedere un po' del suo modo di difendere, che per me non è il massimo? Ricordo finale di Italia dove allora girò per bene e quell'Atalanta era fortissima, ma per sé.
1: Fase difensiva, basta leggere i numeri del campionato, che era sempre difesa, è stata per com. Se poi il coma, ma sono andati in Champions League perché magari ho fase difensiva, guardi gol subiti, quando è tornato, no? E la Roma credo sia stata la seconda difesa del campionato, quindi deve confermare, certamente c'è sempre la possibilità di migliorare, ma siamo lì, deve aumentare i gol da fare, e probabilmente sarà questo l'obiettivo di Gasperini, dare a questa squadra più gol.
0: Gianmarco, gli spettatori allo stadio sono un parametro nella suddivisione dei diritti TV, le proprietà devono stare attente. Anche questo è vero, eh? Perché insomma non credo che sia bene per le televisioni vedere gli stadi mezzi vuoti, le curve.
1: Però io da questo punto di vista, adesso ci avete il caso Lazio oppure anche Torino, qualche parte, sempre stati in piedi, no?
0: Sì, la media si è alzata, però penso che se questa cosa si protrae tutto per alcuni club, credo che sia un bel video, no?
1: per
0: una TV, un quadro,
1: speriamo che non accada.
0: Insomma, non credo che sia proprio un bel segnale. 331-800-213 e poi dice Modric il prossimo anno nello stadio Allegri. Ma io questo non lo so, se siano staff da Allegri. Scrivono delle cose delle volte che mi sembra. Vabbè, dunque, dammi un audio.
2: Ciao. Vabbè, i tifosi del Lazio hanno ragione, se fuori di discussione, però Tito che ha comprato la Lazio per 2 euro pagati in 80 anni di prestito della banca senza interesse, senza niente, praticamente senza cacciare niente, l'ha comprata la Lazio e ci guadagna ogni anno bei soldi. Ma perché la deve vendere? Ma poi a chi la vende se nessuno si fa avanti?
0: Però mi sembra un discorso un po' superficiale questo, cioè nel senso lui prende la società e paga e deve fare sfrutta dice che c'era, che poi è stata tolta, e sfrutta una legge che c'era, e poi fa un debito fisco insomma abbastanza lungo che finisce magari mi sembra tra qualche anno, adesso non ricordo esattamente, quindi qualche soldo l'ho messo, poi adesso io non so, quindi, cioè io sono dell'idea che se dobbiamo adesso ce l'ha tutto è un altro discorso, se dobbiamo fare una critica che cosa è un altro discorso, quindi

0: Lazio l'ha fatta fallire. Credo che sia un discorso diverso da chi ha preso una squadra fallita come il Napoli, come la Fiorentina, che sono prese fallite in piazze, e secondo me questa è una cosa che va sottolineata, c'è solo una squadra. Io questa è una differenza che per me è importantissima, e se qualcuno pensa un attimo e ci arriva un po' di intelligenza, capisce quanto è differente prendere una squadra fallita in una piazza dove c'è solo una squadra da una piazza dove invece ci sono altre squadre o c'è un'altra squadra. È un po' diverso il discorso, a buon intendito poche parole, ma insomma capire, no? La piazza intera che si muove, che vuole, e qua non c'è una piazza intera, ed è un po' un discorso diverso. Il fallimento lo direi sempre in queste circostanze, il problema è nato dopo, quindi dire che non ci ha messo i soldi mi sembra sempre un discorso molto riduttivo. Dire che non c'è stato nessuno, secondo me, conti fatti ad oggi non è così, Stefano, da quello che insomma si è raccolto, quindi vediamo, no, che
1: mi sembra, esatto. La situazione adesso difficilmente sostenibile.
0: Esatto, difficilmente. Vai con un altro audio.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Allora, però io volevo spendere una parola, diciamo, in favore del ragazzo, perché io mi ricordo quest'estate, Marco, con te dicevo che secondo me Allegri si stava incartando sul ruolo di Leao, cioè secondo me qualche colpa Allegri ce l'ha, nel senso che comunque si è servito a farlo giocare in questo ruolo di punto centrale, ma effettivamente non è il suo ruolo, ecco, nel senso poi le abbia tutti i difetti di questo mondo, va bene, ma sicuramente Allegri non l'ha aiutato.
0: Penso che siamo d'accordo su questo, no? Credo che siamo tutti d'accordo che non l'ha aiutato, ha messo del suo, ma non è stato aiutato. Però il rendimento di Leao è sempre stato questo, Adesso, quest'anno forse fa peggio degli altri anni,
1: ed come... è stato tra i migliori del Milan, cioè, dire, in fase realizzativa là davanti, credo abbia segnato 9-10, sì, sì. Cioè, voglio dire,
0: poi lui non si trovava in posizione, lo ha detto, l'ha manifestato, insomma. Dai, ancora un altro audio.
3: Direttore Piccari, buongiorno Stefano.
1: Ciao Salvo.
3: Ma quale direttore sportivo, direttore tecnico? Una squadra non ha bisogno né di direttori sportivi né tecnici, bensì di un buon allenatore e di un tesoriere che sa quello che deve spendere e quello che non può spendere. Il resto lo dà l'allenatore.
1: Tesoriere.
3: Perché è lui che mette la faccia, Salvo, ci mette la fine. Se va in Champions League, se non ci va, insomma, è l'allenatore che ne paga tutte le conseguenze.
0: Beh, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma no, sai, ci segue sempre con affetto, ma è tesoriere, vuol dire, il proprietario, le società sono strutturate così, Salvo. Quindi c'è bisogno di tutto, importante è che vanno tutti dalla stessa parte.
0: Vero. Ancora un altro da 3182013.
4: Volevo essere un pensiero sulla questione Allegri-Milan, ma scusate, ma io non dico, ma per quale motivo lei dovrebbe rinunciare a questa buona uscita? Ma il Milan cardinale ha sparato le pose, ha preso una decisione coraggiosa licenziando tutti, e poi c'è il problema di la buona uscita, non te lo puoi permettere, non licenzi.
0: Io per certi aspetti sono anche...
1: Ma prima si discuteva tecnicamente il rapporto di lavoro, allora prima Simone, io non sarei venuto quando diceva è un contratto futurismo, che il contratto due anni firmato, due anni di contratto, il contratto è nel presente, non nel futuro. Poi tu mi dici in tronco e ne andiamo, o no, Marco? Cioè se io devo andare da un'altra parte ci mettiamo d'accordo perché c'è un altro anno di contratto, o non so, poi dopo bisogna conoscerli a fondo i contratti, che ci sono delle penali da pagare da una parte, dall'altra, non sappiamo niente. Siamo però, su questo mi vado d'accordo con l'ascolto, cioè lascia perdere poi il bel getto, il discorso, la rinuncia ai soldi che me ne vado in un'altra squadra ad allenare, ci sta. Beh, tecnicamente quando c'è un contratto di lavoro e mi licenzi, ma io ne dobbiamo parlare quantomeno, poi sì, possiamo discutere il comportamento di Allegri,
0: ma io sinceramente
1: non ha tutti i torti di vedere i suoi interessi.
0: Io su questa cosa ho seguito oggi, l'ho detto anche a Simone,
1: no, ma io non
0: che d'accordo con te,
1: se senso, tu firmi un contratto di anni, non è che l'anno successivo è futuribile, sono due anni di

0: contratto, uno l'hai fatto, l'altro licenziato,
1: diciamo, sì, dell'altro ma contratto, poi sì, dell'altro non, anno di contratto. Non permetto di giudicare questa cosa qua, perché è molto personale. Beh, nel senso,
0: cioè, non è che uno, che vuoi, non però, significa niente questa cosa demagogica, no, che uno guadagna, allora deve, sarà

0: però io al posto di Allegri, no, non posso discutere Allegri sotto questo punto di vista, ma lo discuto,
1: ma fate voi.
0: Come mai non è qualificato, esatto, il Milan a 7 giorni, un maggio
2: che lui vuole fare la buona,
0: però su queste cose qua sembra Allegri sia attaccato ai soldi, che sia una buona persona,
1: ma se attaccati sono problemi,
0: ma ecco, non ci sto, capito il discorso, saranno a fare voi,
1: ma poi penso una cosa,
0: contratto tu l'hai visto, hai letto, no, firmato, l'ha firmato Allegri, Milan,
1: ma so esatto,
0: ti fanno, sanno tutto,
1: sanno tutto di tutti,
0: allora
1: cosa,
0: portateci i contratti firmati,
1: ci sembra che stanno delle trattative, io delle volte dico,
0: un contratto di
1: l'altro, che cacchio, se delle volte non capisco,
0: io,
1: allora,
0: discorso fatto è quando tu firmi, non è futuribile, hai un altro anno di tratto, quindi tu devi andare a vedere se è stato licenziato, c'è qualcosa, magari probabilmente ma qualcosa poi, è un accordo con
1: ma
0: altro.
1: Poi aggiungo una cosa, dipende pure, anche, insomma, perdonami Stefano, dipende anche il rapporto, cioè hanno preso l'esempio di ma magari Conte si è lasciato amichevole con il presidente, esatto, c'è un rapporto particolare e hanno deciso di questa cosa. Conte poteva pure
0: dice uscita, la risoluzione consensuale.
1: Ma se Conte prendeva una buona uscita, se avesse chiesto, era finito. E mi permetto di dire, ma c'hai tanti soldi, una buona uscita, ma fatti i suoi. Io lo giro per quello che è il capo a me della persona,
0: esatto,
1: onestamente. A me pure quando dicono, faccio un altro esempio, mi adesso così, ma Gattuso è una brava persona, ma io non giro la persona qui. A me non mi importa niente, anche perché molti non li conosco, non ci sono uscito, non ci ho mai parlato, quindi certo, non giudico la persona, ma quello che fa, il lavoro, il contesto e le scelte, come fa a giocare, io non mi metterei mai di giudicare la persona, ma che mi importa?
0: Poi vabbè, posso dire, mi sta facendo quanti parli, ma di questo, cioè, però secondo me un contratto non, per valutare questo tipo di uscite, ci sono gli agenti, gli avvocati,
1: sì,
0: i protagonisti, i soggetti che hanno firmato questo accordo, e se c'è qualcosa che deve rivendicare una parte nei confronti di altri, è giusto che lo possa fare, nel rispetto delle leggi, dei comportamenti, delle regole che sono state sottoscritte. Poi doveva rinunciare perché c'è un sacco di soldi,
1: sentiamo un altro audio, 3-1-8-2-0-1-3.
3: Però il presidente ha detto chiaramente che se i tifosi non sono buoni non è un grande problema, perché faranno meglio i capitani, sono proprio due, per cui sto tranquillo e aspetto di vedere una grande squadra che costruirà.
1: Vediamo, Ube, penso che questa sia una situazione che non è normale, inutile, non è normale da tutte le parti, da entrambe le parti, come la vediamo non è una situazione normale,
0: no.
1: Quindi e a me crea tanta amarezza, proprio una amarezza incredibile la situazione che si è arrivata. Quindi io non faccio il tipo né da una parte né dall'altra, trovare una soluzione che
0: guarda,
1: si trovi una soluzione che si ridia gioia di vedere una squadra, perché è una roba proprio,
0: Marco,
1: tutto conflitto
0: che,
1: interno,
0: lo so che
1: pure
0: una,
1: tra quelli una, che si vota questa squadra non se ne può più,
0: è un po' anche banale, però è così, ma ci sono tutti,
1: ma certo,
0: non è che lo dito vince perdono tutti, cioè sta Lazio è appesa là che deve fare un campionato,
1: non è che c'è da matarsi perché uno andiamo, non c'è niente di matarsi in questa situazione,
0: c'è un piccolo tifosi,
1: punto,
0: perché fai soltanto male della squadra,
1: poi grande rispetto
0: per cui fai, per cui lavori,
1: è una roba
0: cui,
1: proprio che quindi, brutta è un'immagine negativa, punto. Poi per carità, bisogna fare molta attenzione, perché poi giustamente è anche giusto rispettare, no, giusto, deve essere rispettata la pressione dei tifosi, però i tifosi di sempre devono fare i tifosi,
0: sono d'accordo,
1: purtroppo questi hanno scelto fare questo tipo di manifestazione,
0: sì, ma cosa,
1: molto,
0: molto
1: civile,
0: molto particolare,
1: però non è che voglio adesso fai cambiare la situazione,
0: sì, ma in questa situazione chi ci guadagna?
1: Non ci guadagna nessuno,
0: allora,
1: ci guadagna nessuno e... però questo bisogna dire, è arrivati a questa situazione per colpa di chi appunto dirige una società, perché tu non puoi arrivare,
0: certo,
1: la totale mancanza di rispetto dei tifosi. Questo poi ripeto che i tifosi devono fare i tifosi, e questo siamo tutti d'accordo, ma il presidente o chi gestisce

0: giustissimo, la società deve rispettare il tifoso, perché è quello che mette i soldi, che è quello che va allo stadio, perché è quello che insomma sta con la squadra, quindi il rispetto ci deve essere. Poi possiamo non condividere le scelte, questo è un discorso, perché poi un presidente deve essere contestato perché fa una campagna qui sbagliata, sceglie l'allenatore sbagliato, queste sono scende di campo, però quando dopo si entra in caso di rispetto qui non va più bene. Vai con un altro messaggio che siamo in chiusura.
1: Buonasera a Maracanã, Gigi da Villa Ciro, vi seguo, buonasera e complimenti per la trasmissione. Sto seguendo la discussione, sono nervo Simone Bralli che dice chapeau a Conte che rinuncia alla buona uscita, ma quando lui se ne è voluto andare dall'Inter, che decide di far fuori quel giocatore per il Ferrei, ha preteso 6 milioni e mezzo di buona uscita, quindi non vedo perché non la pretende Allegri, ma licenziato, non esonera licenziato.
0: Va bene, abbiamo un altro?
2: Ciao, ciao da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting. Lui ha chiamato, è indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano, gli voleva far firmare un contratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto:
0: ma come fai a dire cose del genere? Stavi là dentro. Scusate ragazzi, cerchiamo di non c'è stato il casting. Se avesse detto un procuratore, un agente, come fate a dire non c'è stato il casting? Ma che ne sapete? O no, Stefano? Ma me fa impazzire questa roba, cioè non c'è stato il casting.
3: La situazione,
0: ma che, ho capito, cosa dico io?
3: Non l'abbiamo abbracciato fino in fondo.
0: Arrivano
3: di ragazzi,
4: Luigi Vara.
0: Quello, sì, quello ragazzi, prima vabbè. Se me lo puoi dire, Andrea,
3: scusa. Giovanni.
0: Ah, allora sono andato fuori di fase, scusa.
3: Sono stato io. Dai. No, lui diceva che gli aveva firmare un precontratto. Questo diceva.
2: Ciao, ciao Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato casting. Lui ha chiamato, ha deciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano gli voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto no, aspettiamo un po' un paio di giorni e poi vediamo. E invece poi quando ne ha parlato con Allegri ha detto sì, firmo subito il precontratto. E quindi questo leggero dubbio, diciamo, di Italiano lo ha spinto verso Allegri. Più Mann, che conosceva Allegri, arriva
3: che è la versione di Massimo, no? La versione di Orlando. Italiano è la prima scelta.
0: Per me ha sentito tutte e due. Come te metti ha sentito tutte e due. Quando le due persone è un casting,
3: no, però era la prima scelta,
0: ma poi sa seconda, però ha sentito tutte e due,
3: mi pare sapere questo,
0: pare che non l'abbia sentito due,
3: sì.
0: Dai, ma per cortesia, dai,
3: se avrà sentito qualcun altro
0: può essere
3: qualche mese prima, che però preferisce stare altrove,
0: ora pure Sarri in mezzo, ricordo pure
3: chi?
0: C'era pure Sarri, pure Sarri è stato sentito.
3: Simone,
0: ragazzi, dai. No.
3: Ci sai che lo scarti?
0: Non lo so. Allora, e vai
5: ci concentri con il cervello ossigenato.
0: Vai con un audio, siamo quasi in chiusura.
3: Ci serve per...
4: Ragazzi, Luigi da Novara. Sì, ragazzi, va bene tutto Allegri, però vogliamo parlare del fatto del disastro anche economico nel Milan che è qualificato la Champions. Cioè, Allegri è stato un disastro tecnico. E io voglio dire, va bene tutto, contratti e non tratti. C'è anche una bella fatossa, però chiedere soldi dopo un finale di stagione del genere. Un minimo di dignità ci vorrebbe, dai, un po' tu. Io avrei proprio voglia di andare a chiedere soldi. Ma... un saluto, ciao.
3: Vabbè. Qui non si discute, libero, ma chiede i suoi soldi.
0: Quello che gli aspetta.
3: Non è che... ha firmato 2 anni di contratto.
0: Vai, forse l'ultimo, dai, ancora. 50.
6: Buongiorno, sono Giuseppe, volevo intervenire sul discorso passato a Dumfries.
0: Sì.
6: Ma per me, se vai a perdere un titolare come Dumfries, lo devi sostituire con un giocatore all'altezza di Dumfries. E quindi devi prendere i soldi, che si chiama Giovanni, che si chiama Palestro, che si chiama Pasquale. Il livello è questo e i costi sono questi. Quindi l'Inter deve tirar fuori i soldi. E poi posso essere d'accordo che preferisce sceglierli giovani, va bene, mi sta bene, ma questa è la cifra, e non prendi Palestra 50, ne prende un'altra

0: 45 cambia poco, eh.
1: Io contesto la valutazione di Palestra, per me vale 53.
2: Un po' altina.
1: Poi io se lo prendo, come ha detto Ravezzani anni fa, ha detto chi soldi lo prende. Lo prendono, lo prenderanno, però per me rimane una valutazione eccessiva. Poi magari un ottimo acquisto, però insomma 50 milioni, 53 milioni di giocatore che ha fatto mezza in Serie A, mi sembra veramente follia allo stato puro, quello che penso. Poi Palestra è un progetto interessantissimo, proprio devi giocare all'Inter, eh. Devi mettere una pesante,
2: direi.
1: 50 milioni già sono pesanti, porti dietro 50 milioni è già pesanti quelli, poi devi mettere una maglia dell'Inter, parti con la gobba, capito? Dopo è dura. Allora, siamo arrivati al termine, Stefano, stiamo per dare la linea naturalmente a tutta la Cipo, il TMV News, so, di calcio con il racconto del libro di Radio Gianfranco Zolla di Marco Cattaneo, che tra l'altro ha scritto questo libro di dove è stato questo tentativo di rapimento da Fabrizio Maiali. Gianfranco Zolla, alla fine sono diventati amici, si sono conosciuti, li ha fatti conoscere Marco Cattaneo, e ce lo racconta questa sera, storia di calcio.
2: Grazie Marco.
1: E l'ho preso anche qui a cura di Francesco Ingali. Poi ci sarà anche Football Radio più tardi. Adesso noi ci fermiamo e ci rivediamo lì. Stefano,
2: ciao Marco, ciao a tutti.
1: Buona settimana a tutti, ciao ciao ciao.
3: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV interamente dedicato al mondo della terza serie, ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45 e un lunedì quello che poi andremo ad affrontare che ci avrà detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026 perché come noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici, non solo di Serie C, ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto Ascoli, sfideranno l'Unione Bessa nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti anche nei successivi tempi aggiuntivi, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla Curia ospite, come è accaduto all'andata. Di tutto questo e non so, vado a parlarne con il nostro primo ospite. Dai, buongiorno al aiuto. Beh, venerdì anche per me. Il buongiorno allo Esposito.
2: Buongiorno.
1: Finalmente Luca, io questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: Lo so.
1: Sono un po' stanca. Ho un po' sonno, Luca, aiutami tu, ti prego.
2: Lo dice, sarò troppo dormito perché ho male cervicale, per cui dormo male e quindi per questo freddo caldo lasciamo perdere, dobbiamo stoicamente alzare andare a lavorare, purtroppo è così. Di tutto sarò, spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì Luca, allora ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finissima del

0: Luca, Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra. Stamattina sicuramente le due squadre stanno un po' meglio, un Brescia che è vero arriva senza meriti a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tenere botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli, che almeno sulla carta sembra un po' la più forte di questi spareggi.
1: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo, soprattutto in un periodo l'Ascoli aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava con l'Arezzo nella girone B. Sicuramente l'andata ha detto tanto, il Ascoli ha qualcosa rispetto al Brescia. Il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un giocatore, un attante del 2004, giovanissimo, bellino, che sarà portato dalle rondine quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche l'altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore forse oggi in casa Lazio si mangeranno gli anni, no? Che è sbocciato un po', è uscito fuori un po', però segna puntualmente, per cui dalla parte sì, si vede il bel gioco di Tomé, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della parte in qualsiasi momento, avendo una faletra, un giocatore che può diciamo segnare, quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile, vero, non ci saranno così il Brescia al De Luca, sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, a calci di rigore, poi diventa tutto difficile, e poi lì un'altra componente, diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui tanto Machiavelli è determinante, e quindi anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi
0: sì, tra l'altro, appunto, insomma, fare una partita supplementare agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato, perché oggettivamente è caldo, vero? Sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, il disastro di martedì sera è stato sugli occhi di tutti, perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifrato che aveva colpito Brescia, però anche tutti questi sbalzi, la tensione magari di sicuro aumenta al passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
1: Sì, soprattutto anche nel fattore mentale da non trascurare. Sicuramente è una partita gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto la mentale. Come si arriva a questa gara, come l'ha preparata Corin, come l'ha preparata Tomeico? Su questo è bravo, è un allenatore. Io parlavo con Massimo Coda, l'altro giorno ha avuto alle sue dipendenze, ha detto che è un allenatore che riesce a fare sempre la soluzione a tutto, quindi io l'ho definito una gara difficile per entrambe, ripeto, Ascoli però gioca nel proprio stadio, però non significa niente, vuole giocare, però non è sempre un aiuto, non se ne è un vantaggio, vedremo, ci sono 90 minuti a giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato, in rigore, può cambiare questa slide doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro preparerà la partita, no, al di là diciamo, delle due squadre, secondo i singoli, una componente importante anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in settimana tre volte, perché ripeto, si è scesi in campo anche per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore, facciamo il tifo sia per un Brescia, che tra l'altro nasce dalle curve, ricordiamo, dalle Veneri, anzi della Feraldo, è stato bravo Quasini a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria, e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno

0: su, soprattutto quando abbiamo capito che la squadra andava potenziata, ha preso un signor giocatore dall'Avellino come Rispi che sta facendo la differenza.
1: Sì, effettivamente Crespi, soprattutto in questi playoff, credo abbia avuto un'esplosione. E sono d'accordo anch'io quando dici, Luca, che la partita è da tripla. Tempo fa abbiamo detto che vedevamo Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il convincente di Crespi, l'Ascoli sì, sarebbe stato favorito. Con 1-1, tra l'altro, con Ari trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Soppinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto.
0: Tra
1: Una bella storia. Sì,
0: l'altro
1: prego.
0: dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi nella gara dell'andata, la Righi, che segnò un bel gol al 92esimo, poi al ritorno appena 50 secondi ha risolto la gara con Salernitana, il gol tra l'altro contro l'Ascoli è suo, 3 su 3, e quindi ecco perché sto vedendo nella Mister Corini ha la possibilità, diciamo, ripeto, oggi sulla carta l'Ascoli fa qualcosa in più, ma anche con gioco, come struttura dell'organico, però ripeto, è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo, quindi bisogna stare attenti, è una partita difficile, una partita complicata, noi facciamo gli auguri in bocca al lupo alle gambe che vinca ancora, quindi purtroppo la sera ha bisogno di un'altra quarta, una quarta squadra che completa l'organico della serie cadetta, speriamo davvero che una delle due, almeno una delle due andrà, speriamo che vinca il
1: Eh
0: fair
1: sì.
0: play soprattutto è il migliore. Perché ho detto delle cose brutte messo dalla risa con i tifosi, l'out squalificati i calciatori, ecco, spero che sia una
1: Sì,
0: gara
1: ho
0: pulita.
1: visto. Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa, vabbè, questi tempi della giustizia italiana sui quali ahimè non possiamo niente e insomma domenica avremo anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre in partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché sarà la squadra che sostituirà la Terna che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso, nel finale di questa stagione. Ci sono anche le squadre a riscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito ma anche un po' preoccupato un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pena abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pittorica?
0: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo, insomma, Modì andava a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso di stare, rimanere Roma o rimanere Roma, alla fine scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, là che un allenatore di 2 anni ormai alla guida del Crotone, di cambiare area, anche, ma sicuramente avvertito, non
1: Quello
0: so se
1: sì.
0: riscade il tecnico Salitano, però avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la realizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche se, come dico David, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali, per cui ecco, secondo me la notizia è che lo lega, che dovrebbe essere di tanti, quasi sicuramente il direttore sportivo di Foggia, Foggia 99% sarà ammesso in Serie C, con il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato una sfida difficile, che ripeto, non si può sbagliare più a Foggia, quest'anno ti ha perdonato, però il prossimo bisogna compattare tutto, anche perché la riammissione non è un riscaggio, ma una riammissione in mancanza di organico, però bisogna adesso cambiare rotta, e credo che Longo, mister ormai di con una vasta esperienza posta da Rana, questi colori.

0: dopo anni, diciamo, difficili.
1: Ci saranno altre situazioni critiche, secondo te, al momento delle iscrizioni?
0: Non mancano, non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi facciamo, chiudiamo l'occhio, poi a novembre le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, ancora qualche asterisco, non, cioè, quando non scompaiono quegli asterischi le classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a qua ci sarà asterisco, sì, qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. E questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste, ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default poi, basta. Perché veramente non possiamo più, perché a questo punto è inutile fare squadra. Se ti basi in squadra facendo i calcoli, ma se quello procede, quel problema economico, non faccio mercato gennaio, risparmio. Fortunatamente c'è anche la sala di calcio quest'anno in Serie C, e vediamo se le cose aggiusteranno, perché sicuramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti, ma anche per il tifoso, tutti i tifosi, la parte lesa di tutto e del sistema.
1: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese, insomma. Anche questo, ma Luca, pensiamo alla
0: Io
1: gestione
0: cambierei
1: della
0: anche questa
1: carriera.
0: regola, amica mia, la regola di
1: Ah, sì.
0: pagare ogni mese. Io
1: Assolutamente.
0: lavoro, io ogni mese, soprattutto sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese un mortale. Quindi ecco, questa è anche un'altra cosa che non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese, secondo me, snellirebbe anche diciamo, il presidente a comunque affrontare delle spese diverse rispetto a poi fare 3 mesi. Sì, aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu basarti sui soldi che la Lega ogni 3 mesi per il lancio, per quanto assunto qua, da me posso fare un presidente, mentre faccio il con gli incentivi della Lega, non si va avanti così. Bisogna presidenti facoltosi che hanno voglia di calcio, perché fare il presidente non, sicuramente non lo dà il medico. Quindi è chiaro che bisogna la passione, ma soprattutto diciamo, una forte propensione diciamo, a metterci, mettere i soldi, perché se si mettono i soldi è avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlare, perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del presidente federale, vedremo se è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la serie. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Buon weekend a tutti i telespettatori
1: Anche
0: ascoltatori, grazie a te.
1: A te, la caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria, di nuovo qua, con la seconda parte di A Tutta C.

0: Una puntata, quella odierna, ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato. I primi movimenti, insomma, le squadre stanno già attrezzando, che sono già certe di partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando. Dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. Ha raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, spianese, che firmerà biennale con i piemontesi. Ma per tutte le notizie di mercato, vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tuttomercatoweb, da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il drama calcistico italiano. E non solo, ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, Mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie Claudia.
0: Grazie a te, Mister, per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica, ore 18, allo Stadio del Duca. E alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero mo molto aperto.
1: Sì, certo, credo io sia tutto molto aperto perché comunque al di là della partita, tra virgolette, no, ma la spezzettata per tempo che era questo a farsi giocare la seconda parte il giorno dopo, comunque ha dato, come dire, ha già un responso, solo quello numerico dell'1, ma anche della qualità delle squadre. Sono squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è la squadra più strutturata, più solida, Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla parte il sold out, quindi un'intensità che spinge e che ha un stile di gioco con più possesso, forse meno diretto, però tutti e due hanno, direi, se chance, non concordo con quel che avete pensato Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti. Quindi a Rigamonti si è visto il popolo ascolano, a Del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però proprio immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Credo anch'io che letta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà la sfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio. Ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C, un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità. E anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni, sempre di più purtroppo, e quindi c'è da fare qualcosa, come tutti, giustamente, che si deve fare qualcosa per campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, proprio le problematiche serie continuano a esserci, e quindi prima che sia troppo tardi, assolutamente bisogna intervenire per garantire efficienza dei campionati quando iniziano, quando finiscono, e quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione, o peggio ancora non finire il campionato, è un disastro, quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che questo arriviamo a trovare la soluzione che va bene per tutti, e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine dei campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Luca, tu dovevi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro. Chi dici?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire tre spiegatori, no? Queste parti qui tutti possono essere decisivi, perché il calcio PSP ha dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma più calcipiestati. E poi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati loro raggiunto sicuramente. E quindi questi saranno sicuramente determinanti. Non so se è realizzativo, ma giocatori importanti. Pensiamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere entrante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però, non solo durante il campionato, ma durante anche questi spareggi, Ascoli Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta. Due piazze storiche, le tifoserie molto importanti, che non sono niente come serie, e anche durante il campionato, come tutte, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli si è giocato il campionato, no?
0: Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico. Chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione. Intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi vado a leggere che sarà la scena arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo, la sezione di Porto Gruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavaroli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, ricordiamo che non c'è FVS in playoff, ma ci sono VAR e VAR, sono stati designati Ivano Pezzo della sezione 10 e Matteo Baldi di Roma 1, quindi insomma, anche per Drigo di Porto Gruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina. Si parla tanto delle squadre, ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con Franco Lerda. Eccoci, parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, no. Chiedo scusa, sono in macchina e quindi ogni tanto la comunicazione va e viene per quel motivo. No, dicevo, sì, è stata la
0: più giusta. Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quella crash finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte, Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un attacco importante, perché ha trovato Vicenza che ha fatto corsa a sé, e quindi non ha mai potuto inserire, però si è arrivata a gennaio, e quindi è stato un cambio un pochino prima, quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale in playoff in modo migliore, è riuscita, perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora empirico, quindi

0: il Brescia ha fatto un tiro di percorso, la Napoli ne ha fatto un altro, ecco. La pericolosità di questa finale è che l'Ascoli magari a livello come dire di energia nervosa per fare una rincorsa del genere arrivasse un po' scarico, invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi play-off testimonia che comunque sono un grande polvere, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere i primi dopo la rincorsa importante.
1: Sarebbe andato forse peggio all'Arezzo nei playoff se la serie diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
0: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi si è andato diciamo uno shock psicologico molto più importante, sicuramente.
1: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa altissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
0: Ciao, grazie anche Claudia, arrivederci, ciao.
1: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa tesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in tranche la finale di andata, perché al 61esimo minuto del conto del Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e più in generale Lombardia. Il giorno dopo, quindi lunedì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora, insomma una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che la partita venisse interrotta, un portone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Cioè, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia per farvi ascoltare perché sono state le sensazioni del post gara. E ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestro, una piccolissima pausa e poi tornerò in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Strana, stranissima, non credo di sia abitata una carriera una cosa di questo genere, una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà più?
3: Sì, assolutamente, una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, partire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice, perché è la stessa partita, ma è diventata in due partite diverse, momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo un po' aperto senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo partito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per fare gol, ci sono stati anche un po' di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare cose di diverso, poi ti giri, guardi il tabellone, è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una cosa che abbiamo studiato, sapevamo come potevamo metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più inerzia noi, per quel che succede niente. E fino a lì ci diamo tutto domenica, volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.

0: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, le cose che potevamo controllare, il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 minuti era calcio di ieri, a fare con letto più perché aveva premeditato, le stazioni che il Brescia sparire all'asco.
1: Sicuramente noi dobbiamo analizzare quello, come dici ben tu, che possiamo controllare e secondo me sono stati molto bravi perché dopo aver subito il gol si poteva un po' collare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che va a fare, abbiamo trovato il pareggio subito e poi ha creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Mi spiace perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione che secondo me è stata un complesso positivo, abbiamo fatto quello che avevamo provato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e mica ci giochiamo tutto.
2: Volevo chiederti, appunto, questa reazione che c'è stata dopo gol è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo la prima occasione, dopo l'ultimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un pressing e alcune giocate nell'area avversaria, avrei potuto stendere chiunque, voi avete tirato forse ancora di più quel carattere, e immagino che questo vi dia una spinta in più per la gara.
1: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire, siamo stati bravi perché avevamo approcciato bene la partita, hai subito un gol su un'azione un po' un rimpallo, un cross, una deviazione, siamo bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, abbiamo preso gol presto, anzi 80, e nel complesso poi sicuramente meritava qualcosa in più, l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutti qua per giocarci le nostre carte con fame e chi avrà più. Vedremo domenica chi la vincerà, dai.
0: Abbiamo visto un mercato disperato dopo la fine. Ti chiedo tu da capitano se ti sei sentito di dirgli qualcosa o se magari semplicemente una carica in più vorrà dedicarle anche lui.
1: Sì, c'è il piacere sicuramente che il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché salta finale, ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qual'altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo io ogni volta che guardo un compagno, qualsiasi sia quello che ha 90 minuti di partita, sia quello che oggi è andato in tribuna e mi trasferisce elettricità. Mera, ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare modo di dare una squadra perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà Lez.
0: Magari tocca adesso sostituirlo, perché adesso chiaramente diventa un po' corti se il Mister continuare a giocare con i quattro piani, quindi o da mediano o da
1: Beh, io
0: trequartista,
1: la formazione non la
0: abituato
1: faccio, quindi non so rispondere.
0: a capire, no? Sempre può continuare a cambiare, no?
1: Beh, io come sempre detto do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve, non ha bisogno sicuramente dei consigli miei, metterà al posto di Merca chi ritiene più opportuno e tutti siamo a disposizione perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi campo di partita in quale ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
0: Un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, parli di due episodi, mi riferisco, immagino tu ti riferisca a

0: fra il sostituto di Mani, credo, di Milanese, e poi prendo su Crespi il campo, perché anche noi repubblica.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Chi inizia? Andiamo, chi lo comincia l'attacco?
3: Eccomi qui, buonasera mister Marco Venditti, signora mia Calcio News. Non mi soffermo ovviamente sulle recriminazioni, su quello che si poteva fare e poi non si è riusciti a fare. Le chiedo solamente che Juve sarà la sua Juve del prossimo anno, se mentalmente già ce l'ha in testa, grazie. Vede, sono stato molto veloce come domanda.
2: Che Juve sarà nel prossimo anno? La mia Juve, la Juve di tutti, perché... Bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità, poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano. Perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo sì è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi. Perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così, e se ci fate caso tutti l'hanno passato queste cose qui, per cui l'essenziale è lavorare in una maniera corretta, di rimetterci quelle due o tre, tipo un po' di carattere dentro questa squadra ci vuole, perché si è visto che in dei momenti ci siamo un po' modificati, non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità, perché in alcuni momenti trovi degli avversari più forti e allora, però se hai carattere rendi vita difficile lo stesso. In altri si vede che abbiamo sofferto proprio o l'ambiente o l'avversario o il momento della partita. Poi puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, però si vede quando lotti e reagisci. Noi ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite o quei due o tre episodi dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento, per cui qualche qualità, tipo il carattere, che è una qualità tipo la forza fisica, la tecnica, la velocità, è una qualità che nei calciatori va calcolata, quella che carattere hai.
4: Terza fila. No, prima Papania, per favore.
5: Ah, scusa, sì.
6: Buonasera, Patania, Corriere dello Sport. Tra le valutazioni che dovrete fare, al di là dell'aspetto economico, ci sono alcune incertezze su giocatori che potrebbero rientrare dal prestito, non si sa ancora se verranno riscattati o non verranno riscattati. Ci potrebbe essere qualcuno che può far comodo per la prossima stagione e si ferma rientrando oppure no?
2: Ma buona, ma è finita la partita ora, io devo pensare a quello, è una domanda troppo difficile per quelle che sono le mie qualità in questo momento qui. Io so che l'anno scorso sono andati a giocare dei calciatori forti che non avevano poi fatto benissimo, però sono dei calciatori forti, tant'è che sono andati a giocare in delle squadre altrettanto forti, per cui questo fa parte di quelle valutazioni o di quello che diceva prima il direttore generale, di prendere in considerazione tutto per ricreare i presupposti per andare a lottare contro chiunque, perché lo dice la nostra storia che dobbiamo andare a lottare contro chiunque.
7: Sì. Stefano Talia della Rai, la riporto invece alla partita di questa sera, perché volevo chiedere un suo giudizio sul ritardato inizio della partita, su quello che è successo prima, che comunque ha condizionato.
8: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
9: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
10: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
11: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
12: Italia.
11: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.

0: La sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.

0: Torna Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
1: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
2: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
3: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16esimo festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva. Nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
0: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
4: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
5: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
6: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
0: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
7: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
0: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini.

0: immagini, musica e installazioni immersive.
1: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Limosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienze visive e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo, da dove nasce l'oro. L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupo, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
0: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Verario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo!
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo la persona difficile, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo la persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
5: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa. Per cui

0: mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività, quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
1: Ci state preparando?
2: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
3: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
4: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione,

0: effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellazioni di Gran Montanà, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a 3 mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si forma

Un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche appunto a qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio, eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno. Io vi aspetto su 3B Meteo, ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

0: Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpur. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano in tabellone, dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu dopo lo storico double scudetto Coppa Italia. A suo primo anno l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo perché, dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza riscatto a titolo definitivo di Donnel Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il Moto Mondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che ha infine assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto Iraola parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma, quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo, perché questo è un cartello esposto. Nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Iraola il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto, semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli, che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti. Perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio un discorso chiama in causa Modestò, e dopo quello che è accaduto a gennaio a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che è confermato Chiellini possa essere operativa. Mi riferisco a Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Vi faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, la trattativa però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo dopo aver incassato il sì a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson, ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vado alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo perché piace la sua impostazione, nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina, ma ammettendo cosa che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra, è un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter. Andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via, vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta.

lettere, su Ederson, e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma, in realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45 e 47 milioni bonus, ricchi bonus compresi, vedremo le cifre, ma era una priorità dello United, e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe, dico scadrebbe perché è destinato ad andare, nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero, il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo, segnando, a tre proposte, il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Al Hilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando, i parametri zero sono un passaggio importante, avete visto conferme assolute su Basic al Venezia, anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto perché ci saranno altri aggiornamenti, un abbraccio a voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, o prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché ho dico: vabbè sì, dai, qualche programma TV. Vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21.30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a un quarto alle 10. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare e come sempre spessissimo avviene, faccio una premessa. È tanti giorni che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire: vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo adotta, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, e piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: madonna, l'avessi fatto, e invece no, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato, va bene, detto questo, ho detto: ah sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa, grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni,
quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, tu li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema un cane con difficoltà, non hai un problema, sei anche un mongoetto come si dice, non mi importa, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata, tanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena. A meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Perché, cioè, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era mese, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno i suoi zuccheri. Però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate.
Allora ho detto, no, così non può andare avanti, è sbagliatissimo. Allora mi sono dato una regola, l'estate è solo da luglio ad agosto, al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo, al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata.

Dore Zucchero è stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi, quello è. Lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, non ho zucchero, non ne ho bisogno. Primi 2 giorni, terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco. È proprio una crisi di dipendenza. Cioè, sai, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero. Siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli ci sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg. Che cerca la, che la, la, come si chiama, la volontaria dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato, comunque ha questo problema di deambulazione perché è a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto: amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di. Sono stata un po'. Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro,
d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne va.

Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente li lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque magnano, magnano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono davvero mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete, Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure un altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone, e io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi. Lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto, e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Io stavo guardando, aspetta,
stavo guardando una cosa molto carina.

Adesso ve lo dico perché ero interessata. No, questo non è cagata. Mi capita mai di salvare dei reel per dire questo me lo faccio, questo me lo faccio venire in mente dopo. Questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigorifero vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente, l'abbandonerete per sempre.
finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate tre albicocche. Queste tre albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche.

Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci, la loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole, ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi a dividere la metà si divideva anche il nocciolo, non mi piacciono. Allora aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa, poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine, era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui, era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale, non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni, gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli, quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma ai 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: "No, vabbè, ma hai fatto..." Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sode, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia, le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. So sempre stare molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero, ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo, ci vediamo domani, un bacio.

0: a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Importante il fatto che sia stato preso su, quindi hai il tempo per decidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri un in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente, questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso a donare una squadra dopo l'esperienza amara con la nazionale.
2: Gianni Bezzi, che conosce molto bene nell'ambiente di Roma.
3: Sì, infatti l'aspetto principale, io so che Gattuso avrà accettato perché ovviamente non avrà più una panchina da molti anni, a parte l'esperienza nel livello nazionale, e la Lazio credo che punta su di lui il suo desiderio di alza, però qui a Roma c'è un'atmosfera che bisogna conoscerla e capire, e se non si cambia il registro, nel senso se non si torna a un discorso di dialogo tra tifoseria e squadra, campionato eccetera, ma si resta con lo stadio vuoto, siccome il calcio è fatto per vedere i tifosi, perché sennò è una malinconia di
4: vero,
3: una tristezza
4: infinita.
3: Qui appunto non è più il dorso del nome di Gattuso o di un altro, il problema è che c'è un problema che qualcuno pensa che possa cambiare il registro, ma non cambia niente, perché il presidente della Lazio, Claudio Lotito, andrà avanti per la sua strada, il presidente conosce come suona e come agisce e gli piacciono le sfide, i tifosi hanno fatto questa scelta, non bisogna andare ad abbonarsi, non bisogna andare allo stadio, e quindi in questa atmosfera io non so chi ha il coraggio ovviamente poi di affrontare un'azione, qui bisogna prima di tutto capire qualche cosa a livello di ambiente.
4: Non ti faccio più te un pensiero su questa.
5: Ma io sono Michelangelo, capisco che poi magari per il tifoso sale sta stordito, disorientato, incavolato, deluso, una spaccatura, c'è una dizione totale, c'è una non presenza costante allo stadio, io credo che la questione mentale debba essere risolta in caso, poi si parte, ci puoi mettere Gattuso, italiano, palla di dopo Sarri, ripara a te, adesso magari c'è anni oppure...
3: Dopo il derby, io ho parlato con diversi tifosi da Roma, mi ha molto colpito che alcuni di loro mi hanno detto, dice guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva da Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché comunque certo, non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
5: È evidente Gianni che l'ha risolto, nodo ambientale, questa mancatura che non so quanto possa essere, chissà quanto sarà.
3: Non è mai successo
5: l'alto
3: mondiale,
5: il giro del mondo, quindi
3: dalle Alpi alle Piramidi, dal
5: Mar d'Arreno. Io sposo la tesi di Michelangelo, è un allenatore, poi è preparato, serve il metto e soprattutto casa e lavoro, questo deve fare, ma il risultato riesci a fare, ma insomma vediamo, dipende da...
3: quello che voglio aggiungere, il prossimo anno le tre squadre della regione Lazio sono in primis Roma, poi il Frosinone e la terza.
5: Vabbè, queste sono le solite esagerazioni.
4: Vabbè, esageriamo, perché sennò così veramente non facciamo però
5: va bene, rivedichi pure questa cosa che avevi detto
4: del maestro, vabbè. Fermiamoci qua, Michelangelo, grazie, un abbraccio, a presto.
6: Ciao Marco, Stefano.
5: Ciao Michelangelo. Un
4: saluto da Alberto Ceruti.
5: Grazie Alberto.
6: Grazie, buon pomeriggio a voi, ci ascolta.
4: Un saluto anche a Gianni Betti.
5: Ciao Gianni, a presto.
6: Ciao ragazzi, a presto. Ciao.

0: Wendy Bellini e a confronto non solo esperti, perché su TV Radio la verità è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, noi siamo in onda ogni sabato come ogni domenica dalle 11 alle 13. Vi ricordo la nostra app TV Radio, il nostro numero telefonico è il 331-200-213, ma anche il nostro canale digitale terrestre in cui magari potete vederci in Italia, è il 403. Allora, oggi iniziamo in una maniera diversa, a me piace molto perché voi siamo abituati che iniziamo con le partite, chi ha vinto, chi ha perso, andiamo mondiali o non ci andiamo, calcio mercato, il balta delle panchine. Invece oggi vi portiamo da un'altra parte, questa è una intervista che io ho voluto molto, sono stata dietro al direttore e mi fa piacere perché credo come tante volte noi parliamo del giornalismo, di come cala la comunicazione, di quello che certe cose hanno significato, vedete, io sono una di quelle che ancora fa il giornale cartaceo, no? Perché dico sempre, chi mi segue lo sa, sì, l'importante è leggere, ma l'importante è leggere anche potendo sfogliare un giornale, potendo sfogliare un libro, ed è proprio di un libro che oggi andiamo a parlare anche insieme al mio compagno di viaggio ormai da 6 anni, Gaetano Imparato.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Gaetano. Allora, io presento subito il nostro ospite, sono molto felice che lui sia qui e do il benvenuto a una delle firme più autorevoli del nostro giornalismo italiano, che per anni è stato alla guida di importanti settori di Repubblica, un giornale che sembra, no, nell'immaginario vecchio, ma è un giornale molto nuovo perché ha 50 anni. Lui è Beppe Smorto. Ciao Beppe!
2: Eccoci, buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto. Allora, io ho detto in italiano, non so se vuoi sconfessare, si legge poco. Quanto è importante leggere libri, qualsiasi libro, poi da qui addentriamo anche, no? Oppure toccare il cartaceo, sfogliare il giornale, quanto è importante, ma soprattutto prima di andare ai quattro giorni e dopo vedremo cosa parliamo, io volevo chiederti a te, visto che insomma ho detto prima Repubblica, dove tu sei nato, cresciuto, diventato anche direttore, no? È un giornale giovane, 50 anni. Cosa ha rappresentato?
2: No, scusami, ti prego.
1: Vai.
2: Hai ragione, Susanna. In Repubblica ha solo 50 anni, il Corriere della Sera festeggia 150. Quello che rappresenta Repubblica, magari i giovani non possono sapere capire, ma Repubblica è stato un giornale rivoluzionario a partire dal formato. Il formato cosiddetto tabloid, credo che oggi tutti i giornali ne fatti usano, un giornale un formato più piccolo, più maneggevole. A partire da questo è stato un giornale rivoluzionario. Io nel libro, i quattro giorni, ne racconto una parte smartphone, diciamo così. Poi, se vuoi, parliamo anche dell'importanza della lettura e del fatto che ancora sia stata inventata alternativa al giornalismo, perché in discussione è questo, e cioè a lungo tempo si è pensato che non contasse molto poco la professionalità di fare i giornali, che siano giornali di carta, che siano giornali online. In realtà la prova importanza del giornalismo è dal numero dei giornalisti minati, dei giornalisti intimiditi, offesi o addirittura uccisi. Io, questa è una risposta che può sembrare, come dire, rivendicativa della corporazione, in realtà c'è bisogno dei giornali, delle radio, naturalmente delle TV, di giornalismo in tutte le sue forme, perché sono l'unica forma di controllo del potere, l'unica forma di denuncia.
1: L'unica forma di democrazia è Gaetano, giusto quello che dice Beppe.
2: Colgo l'occasione per salutare Morto, non ci siamo mai conosciuti di persona, ma il periodo romano abbiamo vissuto insieme la Gazzetta, lui a Repubblica, e quando nacque Repubblica avevo 18 anni,

0: tutta la rivoluzione, il fascino della novità. Fatto anche che non uscite lunedì perché
1: adesso ci arriviamo. E come
0: non ne occupava, ecco, me lo sono vissuto insieme, me l'ho vissuto alla grande. E poi a Roma, amicizia comune, c'era un capo nella Gazzetta dello Sport, quando aveva la formazione sul giornale ideale, a Roma Peppe Smorto lo mettevo al secondo, io Peppe Smorto, e poi andavano gli altri. Quindi al di là di questo è stato di stima che
2: entro. Grazie, anche non lo so di...
0: Penso che tu sappia di parli a Roma.
2: Grazie, grazie.
1: Sorride,
2: grazie.
1: Beppe. Sorride, grazie. Poi lo sa.
0: Voglio dirvi, cioè, lui ha ragione quando dice questo, il fatto sì dei giornalisti in difficoltà, quelli morti, quelli in vita e via discorrendo. E da, secondo me ci è entrato il punto di tutto, perché come oggi il giornalismo, questa cartaceo, radio, web e via dicendo, deve dare sulla professionalità assoluta, che ci sta talmente un globo, un mare tutto, dove la gente si è abituata a fare il giornale, il riferimento, verità, cose affidabili, vere, che possono essere non le fake news che ormai stanno rendendo tosto un panorama generale, per più se non bastasse c'è anche l'intelligenza artificiale con filmati che ormai si fa fatica a capire se non veniamo, quindi in generale quello che dice Peppe e sono d'accordissimo. Detto questo, Peppe, il fatto che si legga di me, la tua grande esperienza in studi di epoca e dei 2-4 gialli in generale, oggi ai giornali di oggi, anche se vogliamo Repubblica e via discorrendo, quanto viene condizionato però dal fatto che oggi come oggi sono delle proprietà che degli editori da qualsiasi emisfero, e chi meglio di me saperlo, influiscono alla grande sui contenuti, sulla tipologia di giornalismo, un po' sul fatto di poter essere i padroni e indirizzare anche un po', alcuni riescono a indirizzare, altri meno, cioè alla fine questi giornali cosa vorrà farsi per l'impiedi ancora, perché se anche loro diventano così divaghi, poco affidabili, davvero la sentiamo proprio la fine.
2: Ma è una domanda giustissima, molto, molto al passo coi tempi. Qui si misura l'indipendenza della categoria. E, io nel mio libro parlo di 4 personaggi che si trovano insieme a lavorare in una redazione, che la cui caratteristica è l'anticonformismo. Voi sapete benissimo che lo Sport si gonfia spesso di retorica. E parliamo di 4 personaggi assolutamente indipendenti, senza paura di andare controcorrente, molto gelosi delle proprie idee. Faccio solo un esempio che è relativo a Brera. Cioè, Brera è uno che si lanciò in campagna contro l'ultimo personaggio, contro Arrigo Sacchi, quindi contro Berlusconi. Brera abitava al primo piano di un appartamento a Milano, un appartamento modesto, insomma, in rapporto alla sua popolarità. I tifosi andavano a bruciare le copie del giornale sotto casa sua, proprio perché non erano d'accordo con quello che gli scriveva. E questo è un segno di fortissime indipendenze e anche di coraggio che può essere traslato in qualche modo a tutti i settori di cui ci occupiamo. Sono d'accordo con te, Gaetano, è molto difficile, è difficile di prima, proprio perché è in crisi anche il modello economico di giornale, perché si comprano meno giornali, l'online non basta. Se io posso fare anche dei numeri, che sono dei numeri pubblici in rapporto a Repubblica 15 anni fa, ma vale tutti i giornali, vendeva probabilmente 8-10 volte quello che vende oggi, solo che in più ha i lettori online, che sono 3-4 milioni al giorno. Quindi il pubblico c'è, quello che manca è, come dire, il business plan, il piano economico dell'informazione, per cui può capitare che grandi gruppi che tu hai citato possano condizionare il suo lavoro, ma qui c'è il coraggio e qui c'è la forza, soprattutto le nuove generazioni.
1: Beppe, c'è stato un momento particolare in cui tu hai sentito di

0: avere il privilegio di lavorare in una redazione che comunque era abitata poi, no, da giornalisti che avrebbero poi fatto la storia del nostro paese.
1: Ma guarda, intanto con grande maestro che tu conosci bene, che è Mario Sberti, che è stato il vero fondatore della redazione di Repubblica.
0: Perché, come diceva Gaetano, molto... Repubblica nasce senza il lunedì, senza l'uscita del lunedì, proprio per non avere lo sport. Poi?
1: Sì, Repubblica nasce senza sport, cioè Scalfari dichiara, lui lo dice anche in un'intervista negli ultimi anni, lui dice, lo considerava un mondo elementare, quindi lancia questo proclama proprio all'inizio, dice, Repubblica non avrà né lo sport né le fotografie. Poi, come succede solo ai grandi, capisce che può stare senza sport, ma non solo per motivi legati alla passione sportiva calcistica. Il problema o la forza dello sport è che si incrocia con la vita, e lo sport è geopolitica, è un linguaggio, è tanto, sono regole conosciute a tutti. Se io vado in Cina, il primo linguaggio che avrò in comune con i cinesi sarà appunto lo sport, una divisione di regole. E poi in quegli anni succedono tanti fatti storici in cui sport si incrocia con la politica. Pensate solamente a Cile e Italia di Coppa Davis, ai mondiali in Argentina sotto la giunta militare, al boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca. Per cui Scalfari in realtà abbastanza in fretta si convince che Repubblica non può non avere lo sport, e a quel punto rende i migliori, e lì c'è la forza di Mario Sconcerti nel creare una squadra fortissima, la migliore squadra. Quanto riguarda me, io ero perfettamente cosciente, infatti sono rimasto sempre all'ombra di questi giganti, cogliendo, credo, la grande fortuna che ho avuto di lavorare insieme a loro.
0: Mario, che tra l'altro, come tanti, abbiamo avuto qui fortuna di conoscerlo e di lavorare anche personalmente insieme tanti anni, aveva la qualità di non aver paura di quelli bravi. Oggi forse un po' manca, no Beppe?
1: Sono perfettamente d'accordo con te. La grande qualità di un allenatore è una metafora, vale per il calcio, ma vale anche per la vita, cioè di persone che gestiscono una squadra. La qualità è quella di valorizzare i migliori. Ci sono i grandi, quelli che segnano i gol, e poi ci sono quelli che corrono. Però c'è la famosa battuta di Platini, un giorno Boniperti di Platini che fuma, e allora dice, ma perché fumi? E Platini risponde, l'importante è che non fumi Bonini, che era un corridore, ricordate, era un cursore, un centrocampista che appunto correva per lui. Nei giornali mi azzardo a dire, anche in altri ambienti, è la stessa cosa. Bisogna lavorare per quelli bravi, bisogna lavorare per quelli bravi, perché così si afferma la squadra.
0: Eh sì, che poi ricordiamo, parlando di Mario Sconcerti, ad oggi è stato l'unico a dirigere un giornale politico ed un giornale sportivo. Credo che nessuno sì. Ancora lo abbia fatto. Brera, all'epoca, lo chiedo a Gaetano, più o meno si portava quanti lettori quando è stato preso la Repubblica dietro? Perché è una cosa che succede veramente, no?
1: Portarsi... Sì, non succede più. Brera, come Clerici, aveva i suoi lettori. Nel momento in cui Brera arriva a Repubblica, primavera del 1982, si porta dietro 15-20.000 lettori al giorno, senza... da un momento all'altro. Oggi sarebbe incredibile, e non succederebbe nemmeno in TV, perché, non so, faccio l'esempio, vediamo Augias cambiasse, parlo di un personaggio estremamente popolare, se cambiasse te alla 7, al 3 o al 2, insomma, non so quanto porterebbe. E vale anche per altri, insomma, esempi televisivi abbiamo, sono pochissimi che ci riescono. Allora portarsi 15-20 mila lettori spendenti cambia proprio il destino del giornale. Ricordo che Repubblica rischiò la chiusura in quegli anni, e poi uscì la foto di Aldo Moro con il giornale Repubblica,

0: ai tempi ovviamente del rapimento, che era prova che lui fosse vivo, e da lì in qualche modo il destino cambiò. Una parte di quel destino l'ha cambiato sport, facendo quella redazione lì che è l'oggetto del mio libro.
1: Il libro, ricordiamolo, edito da Minerva, l'autore Beppe Morto, Giuseppe Smorto, i quattro gialli sono Brera, noi siamo di Brera, ma sono, vediamo anche in televisione, Brera, Clerici, Minà e Mura. C'è un episodio divertente, io voglio che magari se ce lo racconti, perché a proposito di Brera, io ho sentito che quando seguiva la nazionale, no, c'erano i corrispondenti che prima di stare i calciatori andavano ad intervistare Brera.
0: Sì, questo succedeva sempre, questo me l'ha confermato anche Sandro Mazzola, ma lo dice anche Riva, lo diceva anche Riva, Brera era nettamente il più famoso. Voi dovete considerare che Brera, ma anche Clerici e Mura, scrivevano e dettavano direttamente in francese. E allora, come oggi, il più importante giornale sportivo era l'Equipe, lo è tuttora, e lo scrivevano per l'Equipe. Quindi era una notorietà che usciva fuori dai nostri confini. Gianni Mura è stato l'unico non francofono a vincere il premio Londen, che è stato il fondatore del Tour de France. E stiamo parlando di persone con una dimensione internazionale. Quello che posso raccontare per esperienza diretta, cioè io ho portato la macchina da scrivere Olivetti a Brera per tutti i mondiali dell'86, della mano deliosa, del più bello della storia del calcio di Maradona, e lui era conosciuto anche lì.
1: Gaetano.
2: La cosa era, al di là dei quattro, con i quattro Gianni in generale, e poi racconta quasi l'intelligenza di Scalfa di inserire lo sport. Ma nelle altre reazioni, lo sport di Repubblica era guardata con ammirazione un punto di riferimento. E lo sport che iniziò a leggere su Repubblica è durato molti, molti anni, ancora adesso si sforzano giustamente di dare un taglio particolare. Non era lo sport puntato soprattutto sul trasferimento, la polemica, no, di 1 milione, 2 milioni, no, era tutto, o sulle partite, era tutto un taglio diverso di colore, di racconto, di quello che c'era dietro la notizia, che comunque sapeva tutti, ed era un racconto di sfumature e di cose che dava, oltre alla notizia, tutto un contorno, ingentilendo la situazione dell'argomento, perché giustamente riconosceva una cosa elementare, ragazzi, era una cosa elementare, poi andando avanti, cambiato, business, quello che c'è di bello, soprattutto di blocco, ma la capacità di fare quel tipo di sport, quel tipo di racconto, io per esempio guardo i pezzi della Ovidio, oltre agli altri grandi, pure via discorrendo, però sono racconti, sono acquarelli in una situazione dove gli altri più male a modo loro hanno una maniera diversa. E spesso e volentieri i giovani che entrambi in adesso in altri giornali sentono fare un pezzo sul tizio, però facciamo la sfumatura, facciamo la Repubblica, il personaggio, e questo va lì, ha fatto tot gol, questo ci resta poco, raccontiamo. E quella è stata una lezione di giornalismo sportivo, che secondo me purtroppo un po' andando si è disperso, perché adesso web, contro web, fake news, televisione, radio, e soprattutto il mondo del web fa paura, ma questa è proprio una cosa che si ricordano i vecchi come me, ma è che hanno redazione, capi, gli chiedevano un certo tipo di pezzo. La qualità, la notizia, tornata dalla qualità. Invece oggi va sulla notizia, anzi, sulla notizia anche magari fake, sai che è invitata, però per un giorno ti legge, fa guadagnare 20.000 like su Facebook, su Instagram, o su dove c'è il sito, meglio così che non metterci un pezzo in punto di penna come faceva la Ovidio, come faceva Mura e come faceva.
1: Sorride.
0: No, no, ti ringrazio per la prima parte, cerco di spiegarlo, cioè in realtà arrivammo a quella forma di racconto sportivo per un motivo semplice, perché noi non uscivamo il lunedì, quindi dovevamo fare per forza qualcosa che andasse

0: la cronaca, che andasse appunto alla ricerca del personaggio o del particolare o del personaggio secondario, parlare del massaggiatore e non parlare del ciclista, del campione. Era un po' una formazione data dall'urgenza, non poteva arrivare martedì con la cronaca delle partite. Quello ci è servito molto. Molto interessante quello che dici. Io ho fatto per 13 anni il direttore di Repubblica.it,
1: Punto it.
0: quindi ho una certa esperienza anche sull'online. E devo dirti che mi stupisce, cioè quello che dici tu è vero, e purtroppo è una, diciamo, modalità molto diffusa. Cioè, molto spesso scrivono una notizia dichiarando già che è stata smentita, quindi sarebbe una notizia, diciamo, si diceva una volta, però si mette lo stesso line perché fa traffico. E cioè, diciamo, uno può inventare una cosa qualunque, arriva smentita, però magari il sito la tiene in home page e la fa viaggiare sui social, per avere comunque un ritorno in termini di traffico. Questo è anche praticamente, secondo me, sbagliato. Però andiamo lontano questo discorso.
1: Invece nel libro, cioè, sembra un episodio che tu racconti di una discussione tra due personaggi, Vera e Carmelo Bene. Ce la vuoi ricordare?
0: Sì, questa se la posso ricordare perché ho presente, perché è successo subito dopo lo scudetto vinto a Roma di Lidl. Il grande assessore Nicolini, Renato Nicolini, della cultura, che tutti gli anni arrivano ancora, organizza questo confronto tra Gianni Brera e Carmelo Bene, attore, drammaturgo, meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, il quale ritiene che il calcio professato da Brera sia criminale e che abbia bisogno di poliziotti, cani, infermieri e medici ai bordi del campo. Cioè, in realtà, beh, esaltava il calcio artistico in quel modo di Lidl contro il calcio fisico di Brera. Allora su queste cose si litigava per giorni, per settimane, per mesi, come Gaetano sa. E insomma, molto semplicemente si organizza questo confronto in Campidoglio, in cui Brera riafferma le sue idee, e a una folla di tifosi della Roma, noi eravamo veramente quattro, un po' a proteggerlo, c'era anche soprattutto Mario Sconcerti, confusi fra il pubblico, a una folla di tifosi per bene, diciamo, pronti ad attaccarlo, Brera dice: non vince più, giocando così Roma non vincerà più lo scudetto. Scatena l'inferno, Brera è costretto ad andare via, e Carmelo quasi sale sulla sedia, sembra veramente invasato, posseduto da Satana, continua a inveire contro Brera, contro il calcio criminale del gioco italiano. Brera tranquillo esce protetto da noi, in che modo, a testuggine, e dice solamente: dove mi portate stasera? Insomma, non voglio
1: Grazie.
0: più dei castelli. Dice: non voglio più dei castelli. Intorno c'era l'inferno, abbiamo rischiato fisicamente. Adesso io lo racconto, diciamo, in un modo anche schematico, però insomma è stata una serata che, a raccontarla, è bellissima, però sul momento quasi abbiamo rischiato. No, noi non era in questione, era in discussione tifo, era in discussione, come dire, come
1: Certo,
0: Brera pensava il concetto, sì, e con tutto il rispetto ovviamente per la Roma e per quello che ha fatto.
1: ci sono cose che ti ricordi in modo divertente, che quando ci pensi viene da ridere, dici: ma anche questo è passato.
0: Sì, ce ne sono tante, diciamo, molte non sono nel libro, relative, come dire, al rapporto personale.
1: Un
0: Io ho
1: libro,
0: lavorato
1: aspetta,
0: anche
1: Beppe,
0: con
1: un
0: Gianni.
1: libro che noi non vogliamo spoilerare tutto, perché voi dovete andare, anzi, sotto l'ombrellone state, andate, perché è comunque è un libro che vi dà tanto, soprattutto se siete amanti del giornalismo, amanti del calcio, amanti

0: avanti di tutto quello che è stata un po' la nostra storia italiana, no? Perché qui c'è tutto, sì. Quattro personaggi, la storia di Repubblica, c'è il concetto più alto di giornalismo, ci sono delle firme che hanno fatto poi la storia del nostro paese, insomma, in questo libro c'è tutto, quindi mi d'accordo tutti. E come no, tutti no, i trablog sotto l'ombrone è buono per lo sfogli, anche se c'entro non succede nulla, come era un po' il concetto di Repubblica all'inizio, no? Era male che sotto l'ombrone andava bene perché non ti volava.
1: Sì, sì, sì, ma guarda, ti ringrazio. Io racconto un'epoca pre-smartphone, molto semplicemente. Racconto anni in cui questi quattro si trovano insieme nella stessa redazione. Io lo dico senza emozione, lo posso raccontare perché stavo lì.
0: Sì.
1: E, diciamo, ognuno di loro è legato a un ricordo. E, comunque, quello veramente clamoroso, quello, cioè la vita più romanzesca, secondo me, dai quattro è stata quella di Gianni Minà. Nel senso che Minà era proprio come lo sketch di Fiorello, che secondo me a lui non piaceva il sottovoce tanto. Perché io ovviamente a casa di Mina ho visto Monica Bellucci, ho visto Arbo, ho visto purtroppo non ho visto Garzia Marquez, ma ho visto i teologi della liberazione, ho visto Filippetto, ho visto ambasciatori, ho visto anche semplici ragazzi che facevano sport che lui aveva incontrato. Lui era un formidabile scopritore di talenti umani e si circondava di persone, e quindi questo anche per raccontare la fortuna, perché a partire da tutti gli scrittori sudamericani, anche non so, Edoardo Galeano, che ha scritto uno dei più bei libri sul calcio che siano stati fatti. Mura è una persona molto attenta al sociale e impegnata, e non posso dimenticare, pensate a riproporla oggi, che organizza come Repubblica una partita comunità ebraica di Roma contro Nazionale della Palestina. Oggi sarebbe impensabile. Kennedy era purtroppo sempre in giro, purtroppo per noi naturalmente, sempre in giro per l'Islam. Per l'Islam abbiamo avuto un rapporto, diciamo, molto giocoso. La cosa bella di Clerici è che poi scriveva sempre quello che voleva lui. Clerici amava il gioco, e il fatto che ci fosse un italiano nei quarti di finale lui non importava assolutamente. Sapete, i giornali spesso erano delle pulsioni e degli inviti patriottici. Dai, abbiamo finalmente, non so, Cane. Nei quarti di finale faccio un pezzo su Cane, lui invece parlava sempre di altro, perché per lui quarti di finale non contava, lui contava le scoperte dei nuovi tennisti, lui è stato in tempo a vedere Sinner, e insomma Clerici un giorno si convince a andare a vedere un match di Cane, che lui soprannominava Neuro Cane, perché è un altro che spaccava le racchette, eccetera. Insomma, lui a vedere questo match di Cane, e poi scrive proprio in tre parole, dice che Cane ha perso l'accento. Questo era Clerici, questa era la sua indipendenza. E Brera un po' l'ha raccontato, cioè raccontare, mi piace citare una dimensione ludica, prima parlavamo di ambiente di lavoro, cioè di quanto sia importante anche quello che si chiamano il terzo tempo, no? Allora Brera era uno che diceva io lavoro tutto il giorno, mi ammazzo, la domenica sera la macchina, l'automobile mi porta solo al ristorante come i cavalli vanno verso la stalla, no? L'ha detto prima di Ligabue, che dice certe notti macchina porta dove decide lei. Allora con Brera e con Bura e con Brera con Minà c'erano questi momenti, poi di mangiare bene, di momenti ludici, ricordo tanti anche Mario Sconcerti, e quelli erano i momenti in cui si formava la squadra, perché se tu vuoi fare un bel giornale, soprattutto quando le persone a farlo sono poche, c'hai bisogno che queste persone vadano d'accordo, che abbiano un fine comune, in cui sì, sono importanti le individualità, ma poi ci sono dei momenti in cui si sta tutti insieme, è quella che si chiama squadra. Allora, non era giornalismo stare insieme, no, in quei momenti, però era importantissimo, appunto per la costruzione della squadra.
0: Gaetano, Peppe ha detto una cosa che mi è piaciuta molto e che forse potrebbe anche essere monito per le nuove generazioni che magari vogliono fare questo lavoro. Ha detto prima, non so se è scappato così o ci ha pensato, ha detto i veri giornalisti erano coloro che scoprivano, no? Le persone, che scoprivano le storie, che scoprivano i personaggi. Oggi invece c'è questa moda di voler essere scoperti a tutti i costi, no? In prima persona. Quindi anche se c'è un augurio da fare a chi vuole intraprendere questo mestiere, non solo essere curiosi, andare a cercare le storie e non volere a tutti i costi qualcuno invece venga a scoprire la tua storia, no? Perché ci siete tutti in prima linea. Invece, da come racconti tu, Peppe, il vero giornalista è colui che va a cercare.
2: No, dico questo, è vero, e la specifica è meglio, un giovane di oggi, di là di... sì, cercare le storie e non cercare tutti i modi protagonista, anche se poi sostanzialmente non hai ancora dato chissà quale scoppo, che come facevo prima Peppe, dicevo prima io, diventare una balla, ti basta fare notizie, pagare il tuo nome, e quindi, ma la grande fortuna, secondo me, di un giovane di oggi, oltre a cercare storie e quindi a creare l'interesse delle persone con le storie vere, suggestive, che emozionano, che comunque arriscono di legge, un giovane dovrebbe avere la fortuna di entrare in una redazione non necessariamente la stanza con i 4 anni, ma anche dietro, perché di Repubblica nel periodo mio romano ho conosciuto dei colleghi eccezionali come persone, come ragazzi eravamo, e come giornalisti e come tutti gli altri che avevano una redazione a cui dar conto quando tornavano in sede e scrivere l'articolo sulla Roma, sul Lazio, sugli Olimpici, quello che è. Cioè, se un capo ti chiamava e diceva ma scrivi, qua stai esagerando, ma cosa hai messo così, questo taglio, nel senso professionale, non nel condizionale. Secondo me la grande fortuna che abbiamo avuto tutti noi di una generazione che si sono dovuti confrontare, che noi invece come oggi apri il computer, il tuo web, metti quello che ti pare, hai voglia di fake o comunque un po' di spazzatura, basta che arrivi 500, 700, 1000, ma quasi i numeri di like e hai svoltato la giornata. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo di redattori, non a livello che stiamo parlando, Champions League, al di là di sport che si farà una risata, io gli dico questo, ma so benissimo chi ha lavorato con lui e come ne parlava bene l'umanità.
0: E quindi...
2: ma non solo perché stavi nella stanza con i 4 in generale, uno, però imparando a fare gol, imparando a scrivere, imparando ad esigere. Quella secondo me è la cosa più importante dei giovani, però come si sta trovando adesso, le redazioni, i giornali, tra poco arriveremo secondo me qualche editore che abbastanza direttamente diretta bene ad esempio il giornale con l'intelligenza artificiale, non mi stupire di questo, non mi sono stupito uscire il giorno dei clichè, figurarsi altro, però voglio dire, se un nuovo ragazzo fortunato entra in redazione con gente che disegna il mestiere cazzea e invece se non come si fanno apro il computer e sparo. Ecco, quella è la grande cuna. Poi, come dicevo,
3: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie,

0: nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Sport. Storie di calcio per dimenticare, per ricordare e rivivere grandi emozioni legate al mondo dell'One. Se a Milano, su TMB Radio, non perdere. Storie di calcio.
6: Mi piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 7 il calcio da Serie C è solo TMB Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi e approfondimenti ai protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMB Radio. Un giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e marale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMB Radio.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Titi. Apriamo con il tennis. Parigi si pare incoronare il nuovo re sul Philippe Chatrier, va in scena alle 15 una finale in imprevedibile. Flavio Cobolli e Alex Zverev si giocheranno il titolo del Roland Garros, entrambi l'occasione di scrivere per prima volta il proprio nome nell'albo d'oro di Major. Formula 1 sulle strade del Principato, tutto pronto per la gara del Gran Premio di Monaco. Il favorito d'obbligo è il re della storica pole position del sabato, Andrea Kimi Antonelli, che con la sua Mercedes ha conquistato il miglior tempo in qualifica la quarta volta quest'anno. Il leader del mondiale ha preceduto il 43 millesimi Verstappen, secondo con la Red Bull, alle loro spalle Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc, Leclerc, Jarre, Russell e McLaren di Piastri e Norris. si parte alle 15. MotoGP sul circuito di Balaton Park è tutto.

0: contro il Froberde del GP Ungheria. Ottavo appuntamento della stagione, a partire dalla per la seconda volta quest'anno, sarà il campione del mondo in carica a Marquez. Lo spagnolo della Ducati ha conquistato anche la vittoria nel sprint. In prima anche a Costa e Alder, a seguire di Antonio Bagnaia e Vecchi, che nella gara ha guadagnato 3 punti su Martin. In pista alle 14. Il calcio Vintoni colpi mate sulla copertina dell'ultima giornata di Amia di preparazione al mondiale. E il portello regola 2-1 il ma scoppia il caveao. Rissa il pugno a Roman. Il milanista viene espulso. Negli altri match Adams la Scozia con una doppietta affonda la bollina. Nel poker rifiuto ai sudamericani partecipa anche McTominay. De Ketelaere e De Bruyne si iscrivono nella gara del Belgio contro la Tunisia. La finale di Rudy Garcia pareggia con un netto 5-0. Sorride il Terra che di misura vince contro la Nuova Zelanda. La rete decisiva è del solo Kane. La Germania batte gli Stati per 2-1. Si firma la rete della vittoria. Panama, Bosnia e Svizzera, Italia si risolvono con un gol per parte. Pari senza reti di Tatar e del Salvador. Capoverde si pone 3-0 su Muda. E stasera l'ultima fatica di Silvio Baldini, allenatore della nazionale italiana. Vittoria di misura contro l'Isburgo. E il Città d'Interim chiude la veda Creta contro la Grecia. Prima di passare il testimone, l'unità le ordina che non senta la pressione, ha detto ieri Baldi in conferenza stampa, aggiungendo: i giocatori si allenano 2 ore al giorno, misti e sciatori di più serve meno. Spazio sera anche all'Italia 17. Gli turini scenderanno anche alle 19 per la fine degli europei di Caria contro i paria del Belgio. Basket, la Reyer batte la Virtus Bologna 90-83 in gara 4 e conquista la finale scudetto contro l'Olimpia Milano. Una sfida inedita nella storia della Serie A. Con questo successo Venezia raggiunge la terza finale scudetto della storia, che inizierà al Forum di Asago l'11 giugno. Volley, l'Italia Lasco non ferma la sua cosa nemmeno contro la Turchia. Vittoria per 1 per le azzurre che erano in testa alla classifica Nations League. A punteggio pieno. Salgono a 39 sessi consecutivi. Appuntamento a stasera alle 19.03 per lo scontro diretto con le padrone di casa del Brasile. Anche a punteggio pieno, un set in più subito dalle avversarie. È tutto, a tardi.
1: Udite, udite, la nuova stagione è anche il programma più visivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Delfe Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti a parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35.
2: Vuoi cominciare la giornata in segna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e su tutto essere il protagonista con domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su Ambu Radio. Ogni mattina un tema importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di diritto sportivo, l'editoriale. Hai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TV Radio. Per interagire con TMV è semplice, salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 23. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito e non scrivici, siamo in quattro per risponderti.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, dai, hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. La tua Smart TV, arriva l'app di TMV Radio, segui la diretta comodamente la tua televisione. TMV Radio, l'audio di chi ama il caldo. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare diretta radio con Twitter chiedendo al tuo speaker ascolti TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltala è ancora più facile.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo su Serie C è solo TV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
4: Udite udite, con la stagione torna anche il programma più diviso che ci sia. Sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Cellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ti sei perso qualcosa della settimana calcio? Hai voglia di vivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, verranno commentate le ultime notizie, curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 9.35.
3: La vita, da. Leggende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio vivono su TM Radio. In storia di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in suo sport. Storia di calcio per dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone, se ami il calcio. Su TM Radio, non perdere, storie di calcio.

0: e Ghibellini. Idee a confronto. Non solo esperti, che su TM Video la vera libertà è dare voce a gente.
1: Eccoci che lo studio si va preparando come ogni domenica. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito l'intervista al direttore Giuseppe Smorto, che ha avuto un grande successo, eh? È stata una bella intervista. Abbiamo caro Riccardo Proietti, benvenuto.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti.
1: Ieri con il direttore di Repubblica abbiamo un po' raccontato quella che è la storia di Repubblica, come nasce lo sport in un giornale così importante, che poi in realtà, se tu pensi che il Corriere della Sera ha 150 anni, Repubblica ne ha solo 50, e ce la ricordiamo tutti perché avrà immagine, no, di Aldo Moro quando era poi in prigionia con il giornale Repubblica tra le mani. Quindi insomma ha una storia che è tutta italiana, quindi abbiamo potuto raccontarla. Lui ha avuto la possibilità, la fortuna, diciamo, Riccardo, è come se tu avessi avuto la fortuna di giocare in una squadra in cui c'era Platini, Maradona, Pelé, Messi, tutti insieme. Bello, e lui ci ha avuto Brera, Minà, Mura,
2: Clay, storia
1: insomma,
2: del,
1: no?
2: Del giornalismo italiano.
1: E quindi poi ci è venuto un po' malinconia pensando a come il giornalismo oggi, come è diventato, e quindi... Però se volete rivederla anche nella nostra app TM Radio, perché ve la riproponiamo. E invece oggi cominciamo questa calda domenica. Tra l'altro vi dico subito che più tardi ci sarà con noi anche Diana Stefani. Parleremo di donne di calcio, di quello che sta succedendo forse meglio nel calcio femminile che in quello maschile.
2: Ce lo racconterà, anche se presenta belle soddisfazioni con i ragazzi, lo racconterà.
1: Beh, credo che sia stata la prima presidente della Roma Calcio, no? Ma Rossella Senza ha portato avanti una battaglia molto importante per il professionismo.
2: La prima squadra femminile nelle carceri di Libia, la prima a fare le leggi per quanto riguarda il professionismo femminile, poi tu le hai seguite tutte, ci sei sempre stato. Ho fatto tantissime cose, oggi raccogliendo anche delle soddisfazioni, perché le ragazze hanno seguito la sua mentalità, la sua serietà e stanno arrivando molto molto bene.
1: Arrivo Sartori del Bogna, non so se ti interessa. Che dice sono una persona normalissima, un bel ambiente quello del Bologna.
2: Guarda, in Bologna il Bologna è una società
1: che
2: fantastica.
1: Poi sarà la prima società a incontrare la Lazio nel primo giornale di campionato.
2: Io a Bologna parlo sempre, tu sai, di settori un po' più inferiori, non è...
1: Vabbè, ma no, tu sei, ovviamente, però insomma, poi, il calcio lo conosci, sai, a 360 gradi.
2: A Bologna c'è una buona tecnico, i giovanili vanno molto bene. Io sono entrato prima di diventare campione d'Italia con la Fiorentina, abbiamo semifinale, quindi è stata una buona squadra. Poi vedremo, decideremo voi, ma insomma Bologna non mi spiace, loro lo sanno, c'è la mia disponibilità, poi vedremo insomma.
1: Invece io non so, già i miei... ci sono, allora iniziamo dalle donne per galanteria. Moni Alloggio da Napoli, ciao Moni.
3: Ciao Susanna, ciao a tutti.
1: Si è detto bene, sei a Napoli perché tu sei la nostra...
2: giramondo.
3: Sono felice di intervistare il presidente del raduno delle macchine d'epoca.
1: Bello.
3: Come sei emozioni oggi?
2: Senti, un po' di livello non ce lo porti, sono da Sorrento.
1: No, noi che la dobbiamo andare a trovare. È il nostro periodo di andarla a trovare.
2: Vero.
1: E dall'altra periodo lei sta a Sorrento e sta bene, ma anche dall'altra parte. Abbiamo il nostro amico professionista, conduttore, opinionista, contributor, Francesco Vitale, che pure lui sta in un bel posto. Ciao Francesco.
4: Hai dimenticato anche albergatore, in quanti di
1: tutti gli scherzi. Ma il lavoro vero, non qui parliamo di giornalismo, poi il lavoro vero è un altro.
4: Sto scherzando.
2: C'è, quindi scusa, c'è.
4: Sempre oggi, sì, sono al mare di Anzio, che tra le altre cose è un sole che invidiabile, quindi sono molto
1: contento.
2: Che fai l'albergatore, allora poi voglio prenotare.
1: Cioè, lo chiami Francesco, è una persona solita. Francesco è la mamma, devo dire. Allora Brasile-Egitto, Wesley si ferma, terzino rischia il mondiale.
2: Si è fatto molto male all'adduttore, non si sa, non c'è la lesione, perché se c'è la lesione per me il mondiale ha finito. Purtroppo mi dispiace per lui, ma se c'è la lesione all'adduttore non è che te la vivo 15 giorni, un mese, quindi se c'è la lesione, spero di no, mi auguro di no, perché si è provato molto bene questo mondiale, sarebbe una cosa molto molto triste per lui, però mi auguro insomma lo faccia, tutti ci vediamo, però se c'è la lesione la vedo.
1: Franco, posso chiederti prima di andare da Monia, qual è la notizia del giorno che più ti ha colpito?
4: Ma in realtà, guarda, oggi parlando proprio di Brasile, parlando di Terzini, è il compleanno, quindi intanto gli facciamo gli auguri, perché certo, oggi compie 56 anni, e quindi secondo me, più che altro per me che mi occupo sopra di Amarcord, è questo secondo me il focus. Per quanto riguarda Wembley, ovviamente da sportivi sono tutti quanti vissuti, però partiamo da un presupposto molto semplice, che il mondiale molto di più rispetto ai mondiali classici, quindi magari adesso non sono le tempistiche di ritorno, ma è anche vero che adesso poi ci sono anche le convocazioni allargate, perché rispetto al passato dove devi convocare 23, adesso gli slot sono a 26, e tra le altre cose sembra che sta tenendo molto banco il fatto che Neymar sia stato convocato, nonostante abbia avuto due sciacchi, e lo sta convocato Giove per del Chelsea, quindi io sono molto curioso, che avete già creato il tema di come si muoverà questa cosa di Wesley, se rimane nella compagnia mondiale alle porte, perché mancano 5 giorni o sarà sostituito.
1: Sì. Ma invece voglio chiedere, secondo voi questo calciomercato estivo sarà il calciomercato di chi? Gli attaccanti, dei portieri, degli allenatori? Di chi? Chi è in prima battuta? Chi saranno prima battute e più coinvolti, Francesco?
4: Allora, guarda, per quanto riguarda l'Italia, come sappiamo, così sicuramente poi questo qua interessa molto ai tifosi della Roma, è il destino di Mason Greenwood, perché comunque ad oggi stiamo tutti cercando di capire dove il sinistro inglese si trasferirà la prossima stagione. Quello che è certo è che lascerà l'Olympic Marsiglia, perché l'OM ha bisogno di fondi, perché comunque trova fronte a una crisi economica che qualche mese fa era imprevedibile. Mancata qualificazione, senza chiaramente ha creato tutte le carte in tavola. Ovviamente si esclude il ritorno in Inghilterra, perché poi lì c'è tutta quella questione attanaglia Lid da 3 anni e mezzo, che adesso torniamo sulla tematica, quindi se c'era un Tottenham dove prima proprio De Zerbi è stata scartata fuori. Il problema è che Spagna non torna, perché ha giocato anche al Getafe, lo scorso c'era anche un 2 anni fa, meglio, c'era un interessamento all'Atletico Madrid, ma quello si da scartare. Rimangono a Roma il Fenerbahce, ma c'è un problema. Il costo del giocatore per il club italiano, non c'è più, è molto elevato. Il Fenerbahce, tramite uno dei candidati alla presidenza, perché ci saranno le elezioni nella fase, Hakan, che è candidato a diventare presidente del club, avrebbe già fatto col giocatore, avendogli fatto un contratto fino al 2030. Quindi ora Sarri si insidiare come numero uno del club di Istanbul, io credo che per la Roma non sia niente da fare.
1: Quindi di lontano dalla Roma,
2: guarda, io ancora adesso è da vedere, che poi lì i soldi di
1: la Roma soltanto. Ancora deve
2: intanto la Roma che deve fare, sì, che deve fare plusvalenza, tanto perché c'era 6 milioni dentro da Calafiori, perché era l'accordo che avevano col Basilea, quindi a 6 sono rientrati, 4 e mezzo da un altro, quindi boh, ma no, questo lo dico perché così non si può sacrificare tutto un top player della Roma che servono, però staremo a valutare. No, per me sono ancora voci, però quello che ha detto Francesco è giusto, però bisogna anche vedere alla fine le volontà dei calciatori, perché oggi nel calcio tanto non è che devono quelle società come quando giocavano noi, ma dicono i calciatori, dicono i procuratori, quindi staremo a vedere. Sul piatto ce ne sono tanti, adesso valuteremo, ancora non c'è direttore sportivo, bisogna vedere la Roma che progetti ha. Certo, fra una Champions deve essere molto competitivo, alle metà solo non basta, quindi ci vuole un'altra punta e poi vedremo.
1: Invece volevo chiedere una cosa a Monia, ho sentito Ivan Zazzaroni, no? Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che diceva che si sta andando un dirigente di Milano in grado di firmare la risoluzione, e parliamo di Real Napoli. Che succede? Io l'avevo per scontato, insomma.
3: E non solo, pare Ibrahimovic voglia ostacolare questa azione, voglia fare uno sgambetto ad Allegri, anche se alla fine si chiuderà con nulla di fatto, perché il non se lo terrà sicuramente. Quindi è semplicemente un capriccio di Ibrahimovic, e sa qualche sassolino da far togliersi, però Allegri è il 99% sarà a Napoli. Non si sa qua, non si sa neanche chi verrà rappresentato, perché De Laurentiis, dopo aver presentato i tiri, quello di Maro e quello di Castel di Sandro, e dopo ha preso il volo per Los Angeles a studiare, per andare a vedere i mondiali. Però le voci, insomma, così da corridoio, dicono che lui voglia anche mandare qualche proposta di vita per il Napoli, perché chiaramente il presidente ha un'età molto intelligente, ha anche detto che non vorrà mai che il suo successore prendesse il gioiellino che ha creato e lo buttasse, di conseguenza vorrà occuparsi in prima persona di quello che sarà il gioiellino del Napoli nel prossimo futuro. È probabile che abbia qualche incontro, sì, qualche incontro per valutare appunto e vendere il Napoli, o no, soprattutto a chi affidarlo. Quindi è anche detto, fino a che ci sono io siete in buone mani, fidatevi, perché tra l'altro qualcuno mi ha fatto notare che...
4: Io come lo dico le altre cose.
1: Infatti stavo pensando proprio alla stessa cosa.
2: Sono uguali.
3: Tra l'altro lui poi ha fatto notare che il popolo non è proprio contento di Allegri, anche se nell'ultimo periodo se lo stanno un po' facendo piacere, inizia a dire vabbè, comunque non è...
1: Beh, un uomo vinto,
3: sì. Ce lo stiamo facendo piacere. E lui appunto proprio questa domanda, dicevo, fino a che ci sono io, voi dovete fidarmi. Quindi attendiamo fiducia e evolversi.
1: È un po' quello che farà Lotito, Francesco.
4: Beh, sembra abbastanza utopistico. Però poi anche lì ne abbiamo parlato con Alessandro Cerreoni, che si sta delineando, Susanna, una situazione, come ben sappiamo, senza precedenti particolari e unica in suo genere, vale a dire i tifosi non si stanno solo limitando a non rinnovare i 30.000 abbonamenti allo stadio, stanno disdicendo anche per i TV, che onestamente io parlo dal mio punto di vista. Io non avrei mai pensato che il tifo potesse arrivare a tanto, però dopo 23 anni si è arrivati a un punto di ritorno dove praticamente il tifoso le sta provando tutte, perché comunque non è che lo Tito non abbia tempo per registrare che Palazzo potesse fare una sorta di switch. Tra le altre cose, rispetto a quella presa, un switch l'aveva anche fatto, perché comunque poi adesso tanti si arrabbieranno, sono arrivati anche 6 trofei, ma il tifoso della Lazio, quello abituato come me, cresciuto nella Gragnotti, non può accontentarsi magari di vincere intanto una medaglia, deve sognare. E se lo dico, non può permetterci di fare questo salto di qualità. Noi non è che andiamo da 1 o 2 anni, ormai da un tennio, ragazzi, è normale che il tifoso reagisca così, e bisogna dare atto che rispetto magari a altre tifoserie e quant'altro, dove ci sono state proteste abitanti,

0: questa protesta entra nei canoni della civiltà, è una protesta pacifica. Perché io, è come quando vado a teatro, io se lo spettacolo non mi piace non pago il biglietto, indipendentemente se poi è una fede, una passione, quant'altro. Quindi lo deve capire che è comunque a lui la Lazio ha visibilità, introiti, entrate nei luoghi del potere, però è anche per poi devi dare anche cose in cambio, perché comunque al di là che la Lazio tu possa vederla come una azienda, ci sta, perché tutti i venditori lo vedono così, fate anche del gioco del calcio, e il coso deve tendere a raggiungere risultati, poi magari non viene comunque, però comunque devi avere un'ambizione, un minimo di rischio di impresa.
1: Allora io vi faccio domanda,
2: purtroppo è umano messa, siete serenati, essere di buono.
1: Lei ha detto una cosa, io ne dico un'altra, perché quello che sta dicendo Francesco è una cosa talmente vera, cioè chi si aspettava una coerenza così dai tifosi della...
3: No,
1: qui
3: io...
1: si rischia, c'è il pericolo secondo
3: voi, ma ci sono due problemi.
1: Vada a parire.
3: Ci sono due problemi, uno sono i tifosi, io dico che calciatore in campo non ci sono i tifosi, è già un problema.
1: Loro hanno garantito, Francesco, però, saranno presenti solo al derby.
3: Sì, ma c'è un altro problema. Chi sostituirà l'Udito? Che progetto c'è? Perché chi va a Lazio poi a giocare? Vuole sapere il progetto, vuole sapere l'Inter, la Juventus, la squadra.
1: Già se però, ci fosse qualcuno che sostituì sarebbe una notizia. Ma
3: appunto, prima di tutto c'è questo.
0: C'è al posto di... Cioè, stiamo parlando comunque della squadra che ha il sesto bacivenza più alto in Italia. Cioè, io mi fiuto di pensare che investitori stranieri non possano arrivare alla Lazio. Con tutto il massimo rispetto, abbiamo visto a Coppa Venezia che comunque... qualcuno che si è preso briga di prendere società,
1: cioè, storia,
0: figuriamoci se non è, io non, questo discorso non lo faccio per la Lazio, lo faccio anche per il Torino, che è un'altra che comunque non è normale che anche i tifosi del Torino, quello della Lazio, ma ancora prima di Cairo, perché ai tempi di Borsan comunque non vedono un segno dignitoso.
3: Sai, poi i presidenti, per me le società le fanno i tifosi insieme alla dirigenza, però se qui c'è un problema proprio grandissimo, perché sono i tifosi, la coerenza che hanno avuta ce l'hanno, io l'ho sempre tirati su questo, soprattutto anche quando hanno fatto lo striscione sul derby, la dignità c'è il rispetto, mi ricordo bene quello che avevano scritto, ma comunque i tifosi hanno perfettamente ragione, vogliono sognare, vogliono andare avanti. Sperando che adesso facendo questa cosa l'Udito metta in testa di farsi da parte, altrimenti, ma veramente dobbiamo pensare che la Lazio pare, ma non ci credo nemmeno Sereno se lo vede.
1: A Chiuso serve,
0: non ci crede nessuno, ragazzi, serve magari un l'anonimato.
3: Questo è brutto per una città come Roma.
1: A Gattuso serve bomber. A Gattuso serve bomber. Quale può essere il nome, Francesco? Ratov.
0: Ratko piace a Sarri dopo le differenze fatte a Salimbo. Personalmente a me è un giocatore che non piace, magari non ci soldi, da quello che trela sembrerebbe che Gattuso provrà a testarlo, provrà a rivalutarlo, però onestamente tutti i nomi che sono stati, ragazzi, l'altro leggevo praticamente di Broia, che è praticamente un attaccante albanese che ha giocato nel Chelsea, vi porto le statistiche, perché poi è inutile che ve lo dica, perché tecnicamente lui nel 2022 è un fortunino pesantissimo, ma 0 gol con l'Ulam, 0 gol con l'Everton, solo 2 gol in 25 presenze nel Chelsea, oltretutto nell'ultima stagione ha giocato con il Burnley retroceso, 19 un solo gol, e noi vorremmo risolvere il problema dell'attacco prendendo a Broia. Uno peggio di quelli della Lazio e rosa, cioè è follia se fosse vero.
1: Follia.
3: Mo vedremo anche sui mondiali, c'è stata una buona vetrina. Io a proposito dei mondiali, con la soddisfazione, l'Under 17 in finale contro il Belgio, quindi vuol dire che il movimento giovanile nazionale, a forza di dirlo, stanno ottenendo dei risultati straordinari. Baldini ha messo l'Under 21, comincia a vincere. Allora noi, io, quello che poi diceva, largo ai giovani, qualcuno invece strozzava sul campo, noi i giovani devono crescere, i giovani devono avere continuità, ti danno le soddisfazioni. E oggi mi auguro anche che se portano a casa questo mondiale, io ho chiuso proprio in bellezza, in strabellezza, al mio anno 2026, felicissimo, e sarei contento anche

0: ragazzi l'under 17. Quindi,
1: aspetta, così qualcuno... Susanna, posso fare una provocazione, me lo concedi? Perché poi nella partita tra Italia e Lussemburgo, dove Baldini ha fatto sortire tanti giovani, io guarda, sai che ho questo modo per Adani, quindi stavo seguendo la partita più che altro per vedere se mi tiravo qualche perla. Ho dovuto aspettare 91 minuti e 30 secondi e Lele Adani, riferendosi a un siedimi, a un ragazzo del Lussemburgo, Cavani, ha detto a colpi alla Kvar, quindi ragazzi, chiaramente per raggiungere la Schelia ce ne passa, però sia mai che lei abbia ragione, quindi se, visto che non ci sono soldi, lo dico per Fabani, l'ascoltasse, siamo catamalati.
2: Capito? Si sa mai, giustamente, dice Francesco.
0: Beh, ma dobbiamo pescare quelli dall'estero, perché quelli che c'è dentro in nazionale italiana, no. Non vorrei... Guarda, ci stanno tanti ragazzi a 15 anni tra Fiorentina, l'Inter, la Lazio, il Milan. Sai quanti ce ne stanno da fascio? Sono italiani, non sono stranieri, italiani, ma io le orecchie gliele devo studiare a questo sport italiano. È questo, io guardo su questo, ma calore.
2: Italiano,
0: Made in Italy. Se metto i giovanili, chiuderli, diamo tutti a casa.
2: Ma secondo me sarà quella. Certo. Monia! Invece il Napoli chi si aspetta? C'è qualche nome fresco?
3: Ma cioè, guarda, oltre ad Allegri, io volevo fare proprio una domanda a Francesca a tal proposito, perché io so che si vuole Ghila. Ghila vuole il Napoli, ma la Lazio 30 milioni, quindi c'è cosa che non va. Anche perché il giocatore, se dovesse rimanere un altro anno, Lazio poi potrebbe andare a zero. Quindi a volevo sapere, a parametro zero, volevo sapere, Francesco, se vi può delusare, perché poi nomi se ne fanno tanti, ma cioè, insomma Ghila è quello che sento di più, quindi voglio sapere lui cosa ne pensa.
1: Beh, io penso che Ghila è uno fare vantaggioso un po' tutte le squadre, chiunque lo vada a prendere, e diciamo prima dell'avvento del Napoli sembra un po' favorito tutti, c'è stata questa bagarre eventuale tra Inter e Milan, veramente sembrava promesso sposo Milan, ma l'entrata in Champions League per Rossoneri ha complicato un po' i piani. Adesso il Napoli sembra la destinazione più grande, come stavi dicendo giustamente dal giocatore, sembra che ci fosse un'intesa, ma bisogna vedere come, perché come rammentavi giustamente te, il giocatore per la scadenza, secondo me si troverà magari non a 30 anni, ma si troverà una soluzione a metà, perché come stavamo dicendo anche in altre trattative, poi influisce la volontà del giocatore. La volontà del giocatore spagnolo con la Real Madrid è quella di andare a Napoli, quindi io credo che l'affare si farà. Non ci stanno proprio su questo, quindi è un area del Napoli, perché è una delle poche note positive della Lazio, ma non lo è stato solo nella scorsa stagione. È un difensore secondo me è molto sottovalutato, cioè, è un difensore moderno, completo, che è bravo in reti difensive, bravo a pagare, quindi se lo prende fa un affare.
3: E per quanto riguarda la Susanna, bisogna comunque aspettare Allegri, perché si parla anche di un addirittura di Meret, Milinkovic, Savic, prenderne un altro, però insomma secondo me se non viene Allegri, che porterà quasi sicuramente Rabiot, non sappiamo, perché dovrà valutare anche quelli che portano, quelli che sono del Napoli e che devono ritornare a Napoli, quindi Luca, Noah Lang, io non ti dire esattamente cosa va a fare Allegri, secondo me dobbiamo aspettare.
2: Vabbè, innanzitutto dobbiamo sperare che lui venga, che qualcuno lo presenti e che faccia chiarezza, poi dopo magari andiamo
3: probabilmente Valentina De Laurentiis, perché secondo me se torna Aurelio, insomma la figlia,
2: certo, ovviamente.
0: Però Allegri con Rabiot fa un buon acquisto, era un centrocampista del Napoli, andrebbe sì. Molto bene, cioè, per me Allegri fa bene, anche perché non più la pressione di Ibrahimovic come stava a Milano, quindi può lavorare
3: benissimo. Ma la pressione Napoli c'è però.
0: No, c'è dalla Piazza, quello lo sappiamo,
1: diciamo
0: ce lo insegni.
1: Diciamo che Rabiot che gioca, non dimentichiamoci che non ha ancora 30 anni e ha esperienza stratosferica, perché ha fatto parte di un Paris Saint-Germain, quello pre-Champions con i gloriosi, ha giocato una Juventus, ha giocato nel Milan, nell'Olimpia. Quindi è un giocatore, perché poi dicono l'Italia è il cimitero degli avanti, giustamente, perché da molto c'ha 40 anni, ma Rabiot, ragazzi, è un giocatore vero, nel senso che poi al di Napoli potrebbe giocare in qualsiasi squadra di stampo internazionale, perché è ancora relativamente giovane.
0: è un paragone eccessivo, come Ronaldo che a 40 anni si gioca un altro mondiale, ha vinto lo scudetto in Arabia.
3: No,

0: paragono so. Che praticamente
1: non ti ho detto questo, il paragone non lo so fa con Ronaldo che come Modric ha 40 anni, sono fuori classe, sono top player e si allenano, sono costanti, però ne esco uno ogni non so di morto di papa che dice a Roma, perché poi tanti altri. Rabiot è un giocatore completo, io l'ho detto, un giocatore che fa bene in tutte le società, ma perché la tecnica, la fisicità, la tattica e si è in tutti i moduli di gioco, quindi spiega nulla che dà la forza in più a giocare.
0: È molto migliore in Italia, perché sì, rispetto a Rabiot che è arrivato dal Paris Saint Germain, che era completamente non in zona gol, poi in Italia iniziano anche i gol, quindi è un centrocampista che ti garantisce almeno 5-6 gol al campionato.
1: E poi visto, certo, il Paris Germain di tutti i nomi tra Messi non hanno vinto nulla, oggi invece due volte hanno vinto la Champions.
2: Allora fatemi salutare la mia giramondo Monia.
3: Susanna, ti abbraccio forte e...
2: oggi tre motori.
3: Oggi tre motori, sì.
2: Quindi ci aggiorniamo la prossima settimana a capire se è stato presentato Allegri, perché ci sarà, sono certa che
3: vai
2: lì in prima fila, certo. Noi sentiamo come facciamo. Monia, grazie.
3: Grazie a te, ciao, Riccardo, ciao Francesco.
1: Ciao,
2: Francesco, vorrei andare a parlare dell'Inter, rimani con noi?
0: Sì, rimango.
2: Ok, allora, due minuti e torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Zia Ginetti. Apriamo con il tennis. Oggi si prepara a incontrare il nuovo re Filip Šatrijev, scena alle 15, una finale inedita e imprevedibile. Avio Coboli e Alexander Zverev si giocherà il titolo del Roland Garros. Entrambi hanno l'occasione di scrivere per la prima volta il proprio nome nel Libro d'Oro di un major. La Formula 1 su strade del Principe, tutto pronto per la gara del Gran Premio di Monaco. Il favorito allego è l'autore della storia pole position del sabato, Andrea Cantonelli, che con la sua Mercedes ha acquistato il miglior tempo in qualifica per la quarta volta quest'anno. Leader del mondiale, preceduto di soli 43 millesimi Max Verstappen, secondo la Red Bull. Alle loro spalle le Ferrari, terzo Hamilton, quarto leader di casa Leclerc, poi Ajar, Russell e McLaren di Piastri e Norris. Si parte alle 15. MotoGP sul circuito di Balaton, che è tutto pronto per il semaforo verde dell'Ungheria. Ottavo appuntamento della stagione. A partire dalla pole per la seconda volta sarà il campione del mondo in carica Marquez. Lo spagnolo della Ducati ha acquistato anche la vittoria nella stagione. In prima fila anche Acosta e Aguirre, a seguire di Gian Antonio Bagnaia e Bezzecchi, che nel breve ha guadagnato punti su Martin, tirato in pista alle 14. Il calcio spintoni con le manate sulla copertina dell'ultima giornata dei cavoli di preparazione al mondiale. Il Portogallo regola 2-1 il Cile, nel caso Leao, Rissa e Pugno Roman, il milanista viene espulso. Negli altri match Adam Shaw con la Scozia con una doppietta a fondo Bolivia. Nel podio rifilato ai sudamericani partecipa anche McTominay. De Ketelaere e Bruin si iscrivono alla goleada del Belgio contro la Tunisia. La nazionale di Rudiger si passeggia con un netto 2-0. Su dell'Inghilterra che giura vince contro la Nuova Zelanda. La rete decisiva è del Rito Kane. La Germania batte gli Stati Uniti per 2-1. Si firma la rete della vittoria. Panama, Bosnia, Svizzera, Australia seguono con un gol per parte. Paris e tra Qatar e El Salvador. Caprede si impone 3-0 su Bermuda. E stasera l'ultima K di Silvio Baldini, allenatore della nazionale italiana. Dopo la vittoria di Mis contro il Lussemburgo, il CT ad Inter chiude l'avventura Acre contro la Grecia prima di passare il testimone. Voglio un le ordinata che nota la pressione di Pieri Baldini in conferenza stampa, aggiungendo: i calciatori allenano 2 ore al giorno, tennisti e sciatori molto di serve metodo. Fazio stasera anche alle 17. Gli azzurrini scenderanno in campo alle 19 per la finale degli europei di categoria contro i parità del Belgio. Basket, la Rai Venezia batte la Virtus Bologna 90-80 in gara 4. E questa la finale scudetto contro l'Olimpia Milano. Una sfida inedita nella storia della Serie A. Con questo successo Venezia raggiunge la finale scudetto della storia, che inizia al Forum di Assago l'11 giugno. Volley, l'Italia di Velasco non ferma la corsa nemmeno contro la Pia. Vittoria 3-1 per le azzurre che stanno in testa alla classifica di Nations League a punteggio Pia e salgono a 39 successi consecutivi. Appuntamento stasera alle 19:30 per lo scontro di con le padrone di X del Brasile. Anche loro a punteggio Pia ma con un set in più su dalle avversarie. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TM Radio. Se per te il è una cosa seria, passione irrinunciabile, da oggi un mezzo in più per essere sempre aggiornato.

0: tutto quello che accade in questo mondo. Su Smart TV, app di TM Radio, segui la diretta comodamente dalla televisione. TM Radio, la radio che ama il calcio.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i momenti di mercato, indiscrezioni nei giorni dedicati alle europee e soprattutto essere protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotto Caso, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Arancio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su Team Radio.
2: Ti sei perso qualcosa la settimana di calcio? Hai voglia di rivedere fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove hanno commentate le prime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Tarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35.
3: Udite, con la nuova stagione torna il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelf Bellini con Sanna Marcellini e incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancate.
1: Per l'intera idea con TM Radio, semplice. Salva nella rubrica tuo telefono il nostro patto. 339-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Siamo in quattro per risponderti.

0: Fiorentina, una firma importante del giornalismo italiano, commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale avrà il punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TM Radio.
1: Puoi andare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta da TuneIn. Chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre in te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del show rivivono su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio non dimenticare per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Siamo il calcio. Su TMV Radio, non perdere Storie di calcio.
2: Oppure digitale per essere in tutta Italia, ragazzi. Quindi se siete a Remo con i 40 gradi o se siete tua
3: a Mondello,
2: va bene, male, ci vedete sul canale 403 del digitale terrestre, sulla nostra app TMV Radio, che è la nera e rosa con le cuffiette. Non vi chiediamo i dati, non vi chiediamo nulla, non vi intasa il tempo, quindi usatela. Pure anche sul sito di tuttomercatoweb.it. Allora io è rimasto con noi Francesco Vitale. Ci sei, Franci?
4: Eccomi nuovo, Susanna,
2: eccoci.
4: Sempre.
2: Grazie per la tua presenza. E arriva con noi anche, questa credo sia la seconda volta che lo abbiamo. Allora, lui è tante cose, un influencer, è un content creator, è un tattico, insomma, andiamola a presentare. Luca il Cobra, Luca Sconza, devo dire, Luca Sconza, siamo seri perché siamo in nazionale, però in realtà lo trova sui social, lo trova come il Cobra, giusto Luca?
5: Ciao Susanna, sì, giusto, ciao Susanna, buona domenica a tutti, ciao Francesco pure.
2: Perché qui ciao, bisogna,
4: una,
2: sui
4: ciao,
2: social...
4: Devo correggere, hai dimenticato anche una cosa, è anche un grande DJ, perché suona in tutti i locali di Torino.
2: Hai capito, ci piace questa cosa.
3: Questo è interessante.
2: Vedi? Questo è interessante. Con noi è anche Riccardo Proietti, non so se è la prima volta che voi vi invitate con Luca.
3: Il responsabile del
2: giovanile della Fiorentina, che insomma è andato tanto bene quest'anno.
3: Sì.
2: E Saltrano, chissà, calcio mercato.
3: Ci è

0: procuratore
1: della dall'altra parte. Ci abbiamo portato il procuratore bionda tipo Pandana, che bisogna è tosta. Allora, io
0: male
1: però volevo
0: fare DJ Gluga.
1: Tutti i calciatori ormai lo fanno. Allora, invece io volevo andare un po' sull'Inter, perché insomma l'Inter esce da campione d'Italia e comunque beh, no, è la squadra a battere. Luca, che succede in casa Inter?
2: Ma si sa benissimo, onestamente, certo. Italia, Coppa Italia, Juventus e Milan che non fanno la Coppa Grande, il nostro triplete l'abbiamo fatto. Senza fare battute, sta bene, si pensa al mercato, si sta lavorando tanto, c'è il nuovo di Kibu già sul tavolo fino al 2028. Sono molto attivi, quindi questa è tutta una cosa positiva in virtù della nuova stagione che speriamo sia anche degna di nota in Europa, perché questo è l'obiettivo di Marotta entro 3 anni di arrivare alla Coppa delle Grandi Orecchie, vediamo se sarà possibile oppure.
0: Ma avete meritato tutto, un'ottima squadra, l'Inter ha giocato a buoni livelli, ha vinto il campionato, la Coppa Italia. In Champions avete un po' zoppicato, forse anche per causa qualche fortunio, qualche partita troppo attaccata, magari per causa da condizioni fisico-tecniche che non erano da estremo livello, perché quando manca o Lautaro o Bello o qualcun altro, Inter ne risente, perché sono nello schede dell'Inter, sono giocatori fondamentali per fare il cambio passo.
1: Vi voglio fare una domanda a tutti e tre, Luca in particolare, perché comunque Inter è campione d'Italia anche lui. Di chi in prospettiva, no? Poi ovviamente siamo a giugno, è un po' presto, c'è ancora, però noi siamo qui anche per chiarare. Di chi l'Inter si deve occupare in questa stagione? Perché io un nome ce l'avrei, però non lo so se è quello giusto. Luca, parto da te, poi Francesco e Riccardo. Grazie.
2: io purtroppo escludo subito il Napoli di Allegri, ma come ho detto l'anno scorso, il anno di Allegri non sarebbe durato fino a fine, non sarebbe mai arrivato da Cifasco. La Roma si fa un bel mercato, ma secondo me si dovrà preoccupare solo di se stessa, fare il campionato, e non penso che ad oggi ci sia una competizione, a meno che non il Como spenda 800 milioni, ma i giocatori affermati quest'anno, cosa che è molto difficile perché la loro filosofia sarà sempre andare sui giovani, quindi io sono molto tranquillo anche per la prossima stagione, onestamente.
1: Francesco!
3: Allora, partiamo dal presupposto che intanto poi al Como la notizia sembra che Nico Paz può rimanere addirittura una stagione che non era pressoché stato. Io sono d'accordo in sostanza con Luca che l'Inter in primis deve avere paura di se stessa. Sono meno d'accordo però sul fatto sul Napoli, perché su questo Napoli, al di là che ci allegri o meno, al di là di Usti, è comunque una forte, perché comunque la nostra è arrivata seconda, che poteva fare qualcosa più al netto degli infortuni. Quindi secondo me l'Inter ad oggi è favorita, ma c'è anche il Napoli, partendo però dal presupposto che è proprio fare certi discorsi, perché oggi siamo al 7 di giugno e quindi di conseguenza tutte le squadre si devono rinforzare, cioè chi magari si indebolirà, però io credo che a sensazione poi mentalmente lo stato dell'Inter e del Napoli c'è, quindi già possiamo delineare questo punto di vista che saranno le competitor. Per quanto riguarda invece quello che stava dicendo Luca, l'obiettivo della Champions League, io credo che l'Inter può aprire un ciclo da dominatrice in Italia, credo anche che Cristiano sia il suo giusto. Per quanto riguarda l'Europa, purtroppo la concorrenza, come ben sappiamo, è complessa, perché nessuno, io da settore esterno, si chiede all'Inter di vincere la Champions League, nel senso magari di non uscire con il Glimt, che per la squadra importante per la storia dell'Inter non è salutare. Poi in realtà ha vinto la Coppa Italia, no? Magari si chiede di fare un percorso quarti di finale, semifinale, ma ad oggi io credo, Inter compresa, qualsiasi squadra italiana, è impossibile competere economicamente con i colossi della Premier, con il Real Madrid, con il Paris Saint Germain. Io credo che purtroppo per l'Inter, a meno che non ci sia una volta società clamorosa che possa portare a vincere campionissimi, credo che la Champions League sia una chimera per tutte le italiane.
0: Ma Io invece penso che adesso non dico nulla, perché tanto abbiamo i raduni e poi vediamo le preparazioni. Dalle preparazioni di

0: dire come stanno poi i giocatori, perché è tutto fatto da preparazioni, da modi di gioco,
1: sì, però
0: innesti nuovi, ma è importantissima, però
1: c'è la squadra che non è solo la preparazione, no, hanno dei campioni, hanno delle rate lunghissime.
0: Sì, sì, nessuno discute questo, però poi devi anche mettere gli innesti quando sono anche i giocatori nuovi, si devono avere anche i metodi di lavoro italiani che sono diversi magari da quelli inglesi, quelli spagnoli, da francesi e via via scorrendo. Però detto questo, io non ho una squadra che potrebbe dire per stare in Champions devi essere competitivo perché incontri mostri come il Bayern Monaco, che conosco molto perché sono stato anche a lavorarci insieme, e ma ci sono oltre al Paris Saint Germain, c'è Real Madrid, e sono tantissime squadre che lo stesso Atletico Madrid di Simeone, quindi sono tutte squadre che però si preparano l'estate, io lo so perché si preparano proprio mentalmente, fisicamente, atleticamente, perché poi tu puoi portare tantissimi nomi come ha fatto il Paris Saint Germain, ti ricordi, Neymar, Messi, c'erano tutti, non ho mai vinto la Champions League, invece poi hanno vinto due volte. Però vediamo l'innesto e vediamo chi vanno ad acquistare queste società per poi fare un centro e un meccanismo di gioco diverso.
1: Luca, però il discorso che fa Francesco non è male, nel senso che in Italia l'Inter rimane la squadra più forte, ora al netto siamo ancora giù, no? Ma anche facendo un percorso in Champions dove arrivi magari ai quarti in semifinale, sarebbe tanta roba.
2: Assolutamente sì, ad oggi Bayern Monaco, Barcellona, Saint Germain sono irraggiungibili per mille, non solo per un lato economico ma anche per ritmi, perché vanno veloci, difesa nostra e calcio espresso. Infatti il programma, che ha detto tra virgolette programma, Marotta dovrebbe andare in pensione, una volta vinta la Champions sarebbe sui 3 anni, quindi certo, arrivare ai quarti di finale o semifinale per me è oro colato ad oggi, perché poi anche capire chi va incontro durante il percorso, perché sei subito un Paris Saint Germain a casa adesso, per essere onesti, un Bayern Monaco che ti toglie Olise, Musiala, c'è una differenza, noi togliamo magari Laro per mettere Bonini, con tutto il bene Bonini per la morte di Dio, però sono, ecco, differenze, non hanno 22 caponi, noi abbiamo 11 ottimi giocatori, le riserve ci arrangiamo, però è anche vero, tante volte le squadre italiane hanno dimostrato di essere un po' più individui, e lì deve essere forza, secondo me chi sta lavorando tanto sul gruppo con i ragazzi giovani, soprattutto i nuovi arrivi che ci saranno, e quindi speriamo bene in questa cosa qua, però sicuramente l'Inter non andrà a spendere soldi che spenderanno Paris Saint Germain, il City, il Bayern Monaco di turno, che comunque non abbiamo ovviamente la forza economica su questo fronte, veramente
3: una cosa riguarda, ci sono anche figli e figliati a cui apriamo un tema sul financial play, perché non è normale che il Manchester City il Barcellona possono avere dei benefit, perché addirittura ci doveva essere un processo al City per 150 capitali accuse e poi non abbiamo saputo più niente. Barcellona è stato chiuso un occhio per Daniel Mo e adesso praticamente si può permettere di prendere Gordon a 80 milioni, e questo è vergognoso, che comunque la UEFA stabilisce dei paletti reali, perché non può creare figli e figliati, per carità, poi all'estero è anche una fiscalizzazione diversa, però poi le squadre italiane rimangono con il cerino in mano e rimangono penalizzate.
2: Sono d'accordo, per le finanziarie si sono in Italia fino ad oggi, da quello che hanno dimostrato, perché fino in Francia non c'è, sono sicuro, superata la Francia comincia ad esserci. È una cosa incredibile, ce l'abbiamo solo, va bene.
1: Sarà il futuro centrocampo dell'Inter?
2: Allora, rientrato Alexander Stankovic, che è un ragazzo veramente forte da monitorare, dimostrato di saper bene, speriamo che i livelli del padre, a questo punto glielo auguro, non sarebbe male, poi lì in mezzo abbiamo certezze che sono Barella, Zielinski e Suci, quest'anno sicuramente avrà un upgrade rispetto all'anno scorso, e l'arrivo di Curtis Jones, che è promesso sposo dell'Inter già da gennaio, sembra che sta aspettando solo la chiamata per arrivare da Liverpool all'Inter, però la priorità dell'Inter ovviamente è palese, prima bisogna far palese poi tutti quanti altri, quindi avere due esterni come Di Marco,
3: quindi dovete allenare. No, era una battuta, dobbiamo fare palestra, ho detto vi dovete allenare, come suggeriva
2: esatto. Con un centrocampo del genere, con dei quinti come Di Marco e Palestra che stanno sia a spinta che difendere anche abbastanza bene, un centrocampo di proposizione, si cerca di fare comunque un Inter che sia dominativo, quindi con blocco alto, che vada sempre a cercare quel di proposizione europeo che tanti cercano di fare, siamo comunque

0: Nella riuscita dei colpi che hanno segnato da qui, no, di Marotta, perché sarebbero da tanti.
1: Ecco, ora io faccio una domanda a Francesco, perché qui da noi Luca, Francesco ha una storia, no? Io, se c'è una persona a cui chiedo i pronostici, perché veramente è uno che gli fa il coraggio di farli, sì, poi no, come battere il calcio di rigore,
2: ci
1: no?
2: Mette la faccia,
1: ci mette la faccia, devo dire che spesso e volentieri ci prende pure, e quindi
3: quando sbaglio mi massacrano,
1: vabbè,
2: fa parte del gioco,
1: ci stai, però tu hai visto pure dalla parte, mica tutti hanno coraggio di farli, guarda, neanche li vogliono oggi ascoltare, scusami prima
3: oggi. I tifosi della Roma stanno rinfacciando il fatto che praticamente la Roma è arrivata terza, io ho detto che sarebbe arrivata quinta, ma ragazzi io non devo prevedere,
1: ma è arrivata davvero, anche perché le altre sono mancate, dai ragazzi, se vogliamo essere onesti fino a fine,
2: vabbè,
1: se sono suicidati tutti,
2: la Roma è fuori all'ultimo, però con la tecnica e con la fisicità,
3: sì, questo va sottolineato, però è anche vero che ha perso la partita, ha vinto come solo diretto col Como,
2: come no.
1: Anche diciamo che se la Juve faceva la Juve, il Milan
2: però con sette mi dite che a gennaio vado un centrocampista avanti,
3: no, assolutamente
2: ha giocato con una punta sola, figurati, però voglio dire, adesso
1: neanche tu avevi messo la Roma in,
2: no, io non l'avevo messo perché non avevo visto, a parte che io mi occupavo più di la Roma che stava ovviamente a pezzi, poi Gasperini ha cominciato a mettere dell'intensivo dentro, ho cominciato a vedere risultati diversi, velocità, tecnica, atleticità e tattismo hanno funzionato, poi è arrivato male e ha cambiato proprio tutto quanto il percorso, è stato anche un buon intuito da chi l'ha visto.
1: Ma fatemi sentire il pronostico, certo, fatemi sentire il pronostico di Francesco.
3: Però non mi hai fatto la domanda.
1: No, le prime quattro
2: le prime quattro,
3: oggi è troppo breve. Oggi è prematuro, Gianna. Io guarda, posso dire le prime due, Inter e Napoli, poi il resto è prematuro. Poi...
1: Ma lo sai invece io che nell'anno del centenario di Roma, io la Roma la metto dentro, perché sono andato a vedere un po' di numeri, capito?
3: Guarda, io ti dico, se ci dobbiamo basare su quella che è, io ti dico, il due volte di fila se non ci va, quindi dico, le stesse più la Juve al posto del Como. Però il Milan tocca vedere insomma che fine farà, adesso sono aperta con
1: te, il Milan però, male.
3: Però c'è tutto un mercato fare che noi possiamo sapere,
1: sì, no, per carità,
4: dovrebbe campionato
1: a fronte,
2: esatto, prima bisogna il campionato
1: fronte tifosi di sa che ne pensano il Milan, perché come chiedere umanisti che ne pensano gli altri oggi,
2: stanno pienamente
4: ripeto bellissimo, aggiunge anche il Milan, dato che abbiamo fatto un'estate l'anno scorso non piacevole, no, perché tutti qua 5-0 con Paris Saint-Germain, gli so,
1: vabbè, c'è tanto,
4: adesso
3: siamo arrivati,
2: però in finale ci siamo arrivati, certo,
4: noi ci siamo arrivati, non ho neanche iscritti a un campionato, adesso sono in due indirizzi dove uno fa gli spot a Milanello tra i mondiali e l'altro fa delle partite di baseball, io mi preoccuperei più se fosse il Milan casa propria per casa nostra, perché ad oggi Milan era azzurra, non lo dico io ma lo dicono anche Basten, i vari del Milan.
1: Roberto, quando vinci, anche come quando all'epoca di Gragnotti c'erano molti più tifosi razziali,
2: quando sei sempre ragione,
1: no, ovviamente
2: qualcosa.
4: Certo, cioè, vabbè, noi gli auguriamo un campionato tranquillo, una salvezza tranquilla, assolutamente.
2: Una salvezza tranquilla.
1: È ironico, Vitale, è ironico.
3: Dai. Ma io sono curioso invece da aspetto esterno, non ti fanno nell'Inter. Ti dico la verità, io da bambino avevo un'empatia per il Milan, poi sono diventato da Lazio nel 1998 e praticamente io sono curioso di vedere come si evolverà tutta questa situazione societaria del Milan, perché chiaramente stando in aperta connessione cardinale cosa dovrà fare?
2: Ma per forza, anche perché se tanto ci deve essere un altro dirigente di alto livello, che bisogna cominciare a mettere dentro al calcio chi capisce il calcio, perché non bisogna prendere solo questi signori manager e cravatta poi del capo che capiscono nulla. Cominciate a mettere delle persone.
3: A proposito, Riccardo, ascoltami, mi è stato un assist. Cioè, si parla addirittura del possibile di avere il Milan di Lina Sogli, che conosciamo tutti.
1: Ma no, Dio mio.
2: Spero di no, guarda.
0: Mamma mia.
2: L'ho conosciuta molto
1: ma
2: bene.
1: Perché vogliono suicidare?

0: Anche dall'altra parte l'hanno mandato un'altra
1: guardate,
0: volta.
1: Io
0: non riesco a capire.
2: Sono i buoni uffici di Berriso che comunque
0: ma guarda, io a Milanello ce ne sta un paio che conosco, Beppe Incocciati.

0: qualcuno aveva detto che non c'è che su Calafiori, io ho risposto sul campo, infatti Calafiori vedi,
1: racconto, racconto una cosa a Luca, che è più giovane di me, anche, cioè tutti sono più giovani, va bene,
0: fa il diampischello,
1: okay, sì. Allora, quando ho iniziato a fare questo lavoro, io per puro caso, mi chiedete come sono riuscito a trovarlo, è il numero di casa di Moratti, no? E ero una di quei, quando chiamavo il presidente, non so perché, cioè non ci siamo mai visti, no, però si metteva lì e chiacchierava. Insomma, erano anni che l'Inter metteva soldi, non c'era mai niente, no? Allora chiamo il presidente, mi risponde lui, e gli faccio: presidente, ma all'ennesimo anno, insomma, lei mette soldi, eh? E lui, Anna, sei un po' sfigati. Moratti io lo ricordo, cioè un signore di...
0: Guardi, all'Inter c'è una licenza, c'è mio amico Zanetti che sta facendo loro, non se ne parla mai, preciso, serio, competente, sa lavorare sui giovani, sa lavorare dentro gli spogliatoi, me lo può dire anche Luca.
1: Ogni tanto avete nostalgia di quell'Inter là, di Moratti, di quelle proprietà, oppure sì, quindi va tutto bene?
2: Ma adesso che si vince sicuramente bene, quando abbiamo avuto Ir, Suning, Barrotta che andava a prendere Burr e compagnia, la mancanza c'era. Io sono ovviamente legato a di Moratti, la Champions League e tutto quello che ha, ma anche se perdevo ero felice con Moratti, perché sapevo che il giorno dopo mi compro Ronaldo,
1: investiva, lui investiva anche se perdeva.
0: Quel bel triplet di Mourinho, mito,
1: Milito, madonna ragazzi, mi fate ricordare, Francesco, dico Milito, cosa viene in mente, tu che hai la Marcord.
2: Vabbè, il principe, guardate, la storia di Milito la conoscono tutti, però sanno in pochi, comunque con il fratello giocavano dei fratricidi ad Avellaneda, perché Diego giocava con il Racing e invece Gabriel giocava da difensore, incontravano anche con l'Independiente da Avellaneda. E praticamente in quella partita, tutti erano fratelli, non potevano vedere se le davano tanta ragione, perché comunque si affrontavano anche direttamente in campo. Cioè, da Avellaneda è qualcosa forse di più complicato rispetto a Lazio. Quindi nasce con questa... Poi Diego Milito è molto tardi, nonostante poi i gol li ha fatti ovunque, perché comunque lui... ma lui era uno dei tempi del Real Saragossa, 20 gol a campione, fece anche una quaderna a Real Madrid in Coppa di Spagna, ed è strano che comunque lui sia arrivato tardi all'Inter, perché è sempre stato un giocatore stratosferico, ma in quella poi ce ne stavano tanti, fortunatamente.
0: Tu, Francesco, allora, la Marcord, io vado molto indietro, perché io ho passato 40 anni di calcio, mi vado molto indietro. Io mi ricordo ancora i Mariolino, Corso, i Chetti, i Purnici, Bisegna,
2: purtroppo.
0: No, vabbè,
1: è giovane, Luca ancora di più,
0: insomma, ma chi si è perso?
2: No, ma io e Luca siamo umani, ci portiamo un anno.
1: No, più giovane a confronto nostro, ma non a tuo.
0: A questo punto ho capito che il manager per fare G, adesso si è scoperta la cosa.
1: Sto vedendo una bella serata sulla pagina Instagram, sto vedendo una bella serata alta, credo.
2: Sì, ho lavorato 2 anni a Malta.
1: Complimenti, caro Luca.
2: Grazie.
1: Complimenti, non la sapevo questo.
2: Sì, 23 bello. Anni ho fatto il mondo della musica, adesso l'abbiamo comunque accanato, per dedicarci al calcio.
1: Vabbè, però sono cose che rimangono, sono cose che io pure...
2: Sì, no, adesso sono vecchio che per
1: fare. Sì,
2: veramente impensabile possibile a questa tappa. Sono stanco a fare le scale di casa, guardi, alzare il quindi io praticamente ho la colpa praticamente di averti indirizzato in questo mondo e di averti fatto donare
1: il lavoro. Sì, sembra di sì.
2: Forse non la so, ma sicuramente sono complice del mio percorso, assolutamente sì, perché io e Francesco siamo conosciuti tramite social, dove io lavoravo solo in discoteca e non lavoravo nel mondo del calcio, tra virgolette, no? E quindi da lì abbiamo iniziato a collaborare insieme.
1: Quindi devo dire, faccio un complimento a Francesco in questo, perché se lui ti ha indirizzato vuol dire che ha occhio per vedere chi è bravo.
2: Lui è il Beppe Rivo a lanciare le prese, però non è il speculatore come poi.
1: E ti pare poco?
0: No. Comunque Luca, io vengo con te una settimana a Malta, dove vuoi, in cambio ti preparo, quando fai le scale non ho più il fiatone.
1: Si trovano collaborazioni.
0: Si vediamo subito.

0: buone azioni. Allora ragazzi, è stato un piacere, ma io spero per il 31 giugno di ritrovarci qui su queste frequenze, su questa televisione, per capire cosa sta succedendo. Quindi grazie a Luca Sconza, grazie a Luca. Seguiamo sui social, in tutte le cose, ricordate Luca La Cobra sulla pagina Instagram, poi Extreme, giusto?
1: Assolutamente, vai. Siamo live tutte le sere alle 20:30, poi su Twitch Extreme. Grazie mille.
0: Grazie Luca. Francesco.
1: Grazie, ciao Francesco a tutti, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao Fresco. Sei uno scopritore di talenti, devo dire. Bravo.
1: No, ma no, guarda, la cosa assurda, guarda, io ho 40 anni, ma già quando avevo 20 che creavo le trasmissioni, poi adesso sembra che mi sto pavoneggiando.
0: No, beh, te l'ho detto io.
1: Ha fatto carriera in TV, ha iniziato con me.
0: Te l'ho detto io, quindi
1: diciamo che sono felice di questo, mi dispiace. Spero che comunque questo percorso porti tanta fortuna e tanto successo a Luca, perché chiaramente ha fatto una scelta radicale di abbandonare quello stato il suo lavoro per una fila d'anni.
0: Certo, certo.
2: Ma non è, ma vabbè, non è
0: vediamo. A un certo punto dobbiamo fare poi un cambio di Twitch. Vediamo.
2: Però.
0: Franci, il prossimo sabato cosa è con noi?
1: Assolutamente, seguiamo il prossimo sabato, mi amo a una presentazione di un libro che tra altre cose lo presenta mio cugino.
0: Devo un attimo come pubblicità, come quando fa?
1: Alla Vigna, quindi è un po' privata, perché sono ricercatore scientifico, quindi dobbiamo un attimo capire di che cosa si fa. Sono insomma di andarci, perché
0: certo.
1: A questo pranzo per presentazione.
2: Francesco, però devo venire, anzi, ma devi prendere qua.
1: Assolutamente no.
0: Allora, certo.
2: Faccio dal numero da Susana e vengo giù con
0: Francesco voi. Io stiamo a fare un bel weekend in posto bello.
2: Non so uno, 3-4
0: un giorni
2: weekend
0: devo. In posto bello.
2: Allora ti userò nel senso amichevole.
0: Allora, grazie a Francesco Vitale, grazie per la disponibilità, ciao, la professionalità,
2: Susanna,
0: per
2: ciao,
0: la
2: Francesco.
0: Serietà, per tutto. Grazie. Noi ci fermiamo un attimo perché adesso lo suo cambia.
2: Cambia.
3: Buongiorno alla redazione.
4: Il governo rinnova il taglio deciso sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo il conto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro, ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA, significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'extrapompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio in modo che il prezzo sia poco sotto, o comunque vicino, alla soglia dei 2 euro al litro.
3: Intanto ne aperte fino a 23 per i ballottari che riguardano i comuni 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota per il primo turno in 48 comuni Sardegna. Si può votare anche domani alle 7 alle 15. Al netto delle vite al primo turno, resta da segnare ancora 81 comuni sopra i 1000 abitanti, tra i quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Lecco, Macerata e Trani.
4: Il corpo di Mirko Budri è emerso dalle acque della Nero a Madesimo dopo 4 mesi dalla comparsa. Il 56enne l'ha dichiarato disperso il 15 febbraio scorso, dopo essere stato travolto da una spina nei pressi del lago. Budri era un grande appassionato di montagna e sport all'aperto. Come ricostruito, a febbraio si trovava a bordo della sua motoslitta in compagnia della moglie e di amici, quando un tratto del versante si è accato, travolgendo e facendolo finire direttamente nel lago.
3: Gli esteri, il residente ucraino Volodymyr Zelensky sarà a Londra per incontrare il primo ministro del Regno Unito, Starr, e il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merkel, e discutere della invasione russa. Questa riunione consentirà di seguire lo stretto coordinamento sulla comunità di sostegno all'Ucraina e di rafforzamento della pressione sullo sforzo bellico russo, ha resonato all'Eliseo venerdì scorso.
4: Il programma di armi nucleari della Corea del Nord è assolutamente non negoziabile, ha dichiarato Kim Jong-un, la potente sorella del leader Kim Jong-un, citata dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, alla vigilia della visita al paese del presidente cinese Xi Jinping. Non tollereremo alcuna minaccia, ha affermato Kim Jong-un, che è considerato una figura chiave nella comunicazione e nella politica estera del paese.
3: Lo spot in chiusura all'Italia femminile vince contro la Turchia 3-1 e si conferma in testa classifica di Nations League a punteggio pieno. 39esimo successo consecutivo alle ragazze di Velasco, trascinate Nervini a Digge. Appuntamento stasera alle 19:30 contro le padrone di casa del Brasile a 9 punti le azzurre, ma con 7 concesso in più alle

0: avversari.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TM Radio. Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la Meta Radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te da oggi. Ascolta, è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittime, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere storie di calcio.
3: Ci piace, lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e 17 il calcio della Serie C solo su TMV Radio. Dal lunedì al lunedì c'è a tutti con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
4: Ogni mattina una firma estante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso, mai banale, sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella riga del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro a risponderti.

0: ve lo dicevo, sento la mia voce diversa, ve lo dicevo che lo studio sarebbe cambiato, fate le cuffie, è tutto cambiato perché è venuta a trovare Diana Stefani. Ciao Diana.
1: Ciao Susanna e saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, perché Diana è qui? Tanti motivi. Innanzitutto c'è una cosa importante che va in scena, credo, domani?
1: Allora,
0: va,
1: sì.
0: Giusto, ricordiamolo.
1: Ah, beh, sì, per quanto riguarda i Memorial, la seconda tappa, diciamo, già c'è stata.
0: Perché noi qui parliamo sempre del CSI, ecco.
1: Sì, sì.
0: Di quanto sono importanti gli oratori, no? E tuo papà è stato proprio uno di quelli che ci ha creduto,
1: esatto,
0: fin dall'inizio.
1: Esattamente, cioè lui aveva sempre nel sangue questa cosa di organizzare tornei, lo faceva quando lavorava e quando appunto è andato in pensione aveva questa grande intuizione di portare in vita quelli che erano gli oratori. E quindi ha creato per la prima volta i primi tornei mettendoli, diciamo, tra le parrocchie, quindi questa cosa gli è stata riconosciuta, tant'è che lo ricordano proprio per questo motivo. È riuscito a portare i ragazzi allo Stadio Olimpico, ha regalato a tanti bambini che non si potevano permettere, insomma, di andare magari alle scuole calcio e spendere tanti soldi, soprattutto nelle periferie, di poter avere una guida, volontariato, ovviamente, di persone un po' esperte che potessero dargli, diciamo, delle indicazioni e delle linee guida per poter fare calcio anche loro, insomma, in qualche modo, e creare anche dei campionati che potessero confrontare, insomma, e quindi questa è stata una delle belle cose, insomma, che ci ha dato come ricordo, insomma, papà.
0: E allora, Diana, anche però, lo dicevamo in apertura con Riccardo, è stata la professionista, è stata la persona che ha lottato tanto per avere il riconosciuto professionismo alle donne. Ricordate, lo ricorda, le insieme a Rossella Sensi.
1: Sì, sì.
0: Finalmente un passo si è fatto.
1: Sì.
0: Vogliamo dire cosa sta succedendo nel femminile?
1: Allora, intanto, prima di tutto, io ci tengo, voglio fare un grande in bocca al lupo alla nostra nazionale italiana femminile che sta cercando di qualificarsi ai mondiali. Speriamo che, a differenza degli uomini, ci possano regalare questo bel sogno di poter almeno avere una rappresentanza comunque nei mondiali. E hanno già vinto il 5 giugno scorso, venerdì, contro la Bosnia per poter, diciamo, a zero hanno vinto, quindi hanno passato questo turno. Adesso devono vedersela nel finale con la Svezia e lì sperando, insomma, che si esca, diciamo, come prime classifica nel girone, ci riesciamo, facciamo le dita, facciamo questo grosso in bocca al lupo alle ragazze e al loro CT Cin, che insomma le sta guidando molto bene. E poi volevo fare, diciamo, i complimenti, quelli sono di obbligo per me, che come sai ci tengo in maniera particolare, alle ragazze della Roma che quest'anno non solo ha vinto lo scudetto, il terzo, ma hanno vinto la Coppa Italia contro Juventus il 25 maggio scorso, quindi dobbiamo fare un grosso applauso perché hanno fatto, diciamo, in pochi anni hanno vinto tre scudetti, due supercoppe e due Coppe Italia, quindi veramente in pochi anni loro prendono un po' in giro l'uomini perché dico che
0: ci sta.
1: Dice, noi abbiamo vinto tre scudetti in quattro anni, mentre loro lo stesso tipo scudetti, lo stesso numero, hanno vinto in 99 anni.
2: Ogni tanto mi devo dire, però,
0: capito, capito.
1: E io approfitto anche in questo caso di ricordare, di dare un pensiero mio personale a Fabio Melillo, che è l'ex
0: allenatore
1: della Res Roma, che è stato uno dei primi che ci ha creduto.
0: Hai
1: capito,
0: lui era l'assistentessa della Roma.
1: Esatto, e quindi voglio ricordare con tantissimo affetto perché è uno che ci ha creduto e penso che dalla Russia sarà contento e soddisfatto.
0: Certo, certo. Allora, prima di farti una domanda personale sulla tua esperienza, c'è venuto in soccorso perché voglio ricordare una presentazione di un libro dove ci siete anche voi, che si terrà a Piano Romano il 20 giugno, è con noi Rinaldo Renzi, che è del Roma Club Fiano Romano, che ci hanno voluto, a me, a Massimo, con il libro 40 anni dello scudo della Roma, e mi fa molto piacere.
2: Io
0: perché sarà, tu c'eri, sarà una session meravigliosa. Io ho visto un video che mi ha mandato Rinaldo. Rinaldo, ci sei?
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, eccoci.
3: Allora, una buona domenica a tutti.
0: Grazie. Sarà la location, io dicevo, il 20 giugno alle 5:30 ci troviamo in questa splendida cornice che è il castello, no? Di Fiano Romano, giusto?
3: Sì, sì, è il castello reale che poi è anche un pochino a fine della nostra trasmissione, perché è stato costruito immediatamente dopo l'era dei Guelfi-Ghibellini, per cui...
0: Ecco, vedi, si arriva pronto! Pronto e preparato.
2: Preparato.
0: Allora, qui alla mia sinistra c'è Riccardo Pretti, che pensa in quell'anno dello scritto, lui era nelle giovani,
2: sì,
0: no?
2: Con Tovagliel, Livio Bonetti, Ritti, Di Chiara,
0: sì, che nomi.
2: Poi ho avuto la fortuna di Sabronico con i grandi, io ero il vice costituito di Bartolomei, grazie a lui, lo ricordo sempre, porto, io ho fatto il professionista perché mi ha aperto una strada, ha detto c'è una società circa, cacciato due caratteristiche, sono andato a finire sempre allo rosso col Canzaro in B e poi ho cominciato, ho continuato, però ho dei ricordi fantastici, ho segnato a Napoli con gli allievi nazionali della Roma, abbiamo vinto lo scudetto, poi vinto Reggio e poi siamo andati giù.
0: Quindi ci darai ricordi anche.
2: Sì, ce ne stanno tanti.
0: Con noi in Aldo ci sarà ovviamente le istituzioni, ci sarà il sindaco di Fiano Davide Sant'Anastasio. Ho detto bene, Sant'Anastasio.
3: Sì, sì, Sant'Anastasio Davide, che è il nostro iscritto, è un sito del club, così come per certezza dell'informazione anche io ho un iscritto. Sono un tesserato, quindi una parte del direttivo,
0: okay.
3: Qui ringrazio anche
0: invece il presidente del club è Alfio Spacagno, che salutiamo, che avremo con noi anche la prossima settimana per ricordarlo, ma poi ci saranno anche Enrico Minozzi, voce storica, era l'accompagnatore di Dolmo in quella Roma, insomma tanto potrà dire tanto. Ci sarà Max Leggeri, che è uno dei tifosi della Roma, insomma un radiocronista, un opinionista, un contore che chi chiede ma conosce. Ci sarà Federica Flitto che modererà questa presentazione, ovviamente opere anche di Massimo Paravani, il libro L'anno magico, perché era un anno magico quello,
3: Rinaldo. Assolutamente sì, io ero giovane, diciamo, avevo 14 anni, 14 anni.
0: Eravamo tutti più giovani.
2: Chi lo dici?
3: Ricordo proprio con la passione dell'adolescente, no? Quelle emozioni così particolari che purtroppo poi non è che le ci ha più fatte rivivere così spesso, fino ad arrivare all'anno quel 2000, che è questa 25
0: poi. E poi tra l'altro l'altro giorno stavo con Federica e facevamo dei conti, no? Questo è un altro anno magico, perché i 100 anni per la Roma sono un anno magico, no? Quindi può tutto.
2: Una bella storia.
0: E poi pensiamo nell'82, nel 2001, insomma, voglio dire, se facciamo un po' di conti possiamo anche sperare che in questo anno magico succeda qualcosa di bello.
2: Non succede, ma succede.
1: Ce l'auguriamo.
0: Io non sono
2: semantica,
0: per cui ecco, lo dico io.
2: Guarda Rinaldo, io ricordo quegli anni, dall'80-83 sono stati anni fantastici, ma perché poi se anche l'ultimo scudo lo trattare con il mio amico Iorio, io non c'ero, io già stavo in me. Però voglio dire, c'era una dicenza straordinaria da Viola a Perinetti, i settori giovanili fantastici, avevo un preparatore che era il signor Colucci, preparava anche la prima squadra, ma c'era proprio familiarità e erano aperti finalmente i calci, perché ancora ci allenavano al Tre Fontane, stava appena nascendo con l'ingegneria, se ti ricordi, e poi mano a mano si è sviluppato poi insieme a Sensi dopo, però sono stati gli anni, io li porto a cuore, poi i nostri tifosi devo dire che sono nostri eccezionali, è una curva che ci invidiano tutti, oh, la Roma siamo, si scude, si dice, però quando porti questa maglia, da credimi, il cuore di batte sempre, poi io non lo dico adesso per fare lo sbro perché non sono abituato a queste cose, però al tempo segnato per Maestrelli, me lo ricordo molto bene.
0: Allora, invece volevo dire a Rinaldo, ora ricordiamo l'orario, il posto, tutto, ma che ci siamo, spero di fare una cosa gradita, perché... ci stiamo un po' diciamo dando da fare per fare delle sorprese ai tifosi, quindi per dare anche dei gadget ufficiali della S-Roma, abbiamo richiesto un pallone ufficiale, insomma vogliamo portare a Fiano anche dei ricordi carini, dei gadget da regalare a chi ci viene, a chi ci verrà a fare. Quindi Nando, vuoi ricordare tu l'orario e tutto qua?
3: Il 20 pugno alle 17:30 presso il Castello Ducale a Fiano Romano, ci sarà un piccolo rinfresco offerto da Roma Club. Tanto un inciso, noi siamo affiliati all'UTR, all'Unione di Forza
0: sì.
3: Roma.
0: Grazie.
3: L'avevo dimenticato,
0: siamo
3: mia colpa.
0: No.
3: E quindi noi cercheremo di unire tutta la nostra passione per la nostra Roma con opere d'arte, veramente opere d'arte di Susanna e di Massimo, perché che io le Susanna le conoscevo, quelle di Massimo non le conoscevo, ho fatto un giretto sul sito e sono rimasto entusiasta di quello.
0: Sì, Massimo è un bravissimo artista. Quindi grazie, Aldo, poi domenica prossima ci ritroveremo qui, vorranno anche con il sindaco e con il presidente, così lo diamo. Quindi salutaci.
3: D'accordo.
0: E magari abbiamo anche delle estate finesse perché fanno delle bellissime cose.
2: Sì, loro fanno delle belle cose.
0: Fanno delle belle cose. Grazie Rinaldo.
3: Buona domenica.
2: Ciao domenica a te.
1: Buona domenica.
0: Allora io volevo fare una domanda a Diana, perché lei ha parlato, no, di vittorie, di qualificazione, cose, però tu hai avuto la fortuna di essere vicino a queste ragazze quando ancora queste ragazze amavano diritti.
1: Esatto.
0: Quindi cosa, come le hai viste creare, ma siccome si parla sempre a sproposito anche di chi fa calcio, delle donne, e non ce ne siamo qui a parlare anni e purtroppo non ci siamo ancora tolti questa cosa,
1: alcune,
0: no?
1: Discriminazioni, diciamo, proprio che partono un po' da una mentalità. Se noi consideriamo che la prima primatra, parlando proprio di storia, nel 1993 nacque la prima squadra femminile a Milano addirittura, subito bocciata da CONI. Quindi è stata sempre una cosa, diciamo, ostacolata. Le donne, non so per quale motivo, non avevano diritto a fare sport, o almeno non volevano essere riconosciute, non dovevano essere riconosciute. Quindi è stata una battaglia, secondo me, proprio secolare. E con il calcio, bene o male, siamo riusciti a fare dei passi, piccoli passi, che però sono stati importanti. Io, almeno per quanto parlo per mia esperienza, quando sono venuta a contatto con questa realtà che io stessa non scelgo, perché poi alla fine era un problema anche di visibilità che queste ragazze avevano, e soprattutto anche di strutture, perché se consideriamo che queste ragazze si allenavano comunque nel calcio insieme ai ragazzi, cosa invece il calcio è lo stesso sport, ma è diverso per l'uomo e per la donna.
0: Certo.
1: Sono caratteristiche di allenamenti pure differenti. Ecco, citavo Molillo, perché Molillo è stato uno dei pochi che invece ha creato proprio uno staff di

0: mente un po' più preparata a livello femminile, quindi dà delle preparazioni un po' più specifiche per queste ragazze.
1: Certo.
0: E i passi sono stati un po' grazie al professionismo, che io poi ho capito l'esigenza inizialmente era proprio di creare le normative, perché se pensiamo che in Italia con professionismo esiste solo la legge della 91 ferma al 1981, e leggendo io questa legge vedi che proprio non era scritto femminile da nessuna parte, quindi il problema era quello, introdurre anche il femminile, quindi
1: cambiare,
0: non è che ci voleva chissà quale licenza,
1: certo.
0: Insomma, quindi abbiamo fatto questa prima proposta di legge, di modifica di questa legge nel 2015, il 7 novembre del 2015 alla Camera dei Deputati, grazie anche all'aiuto di Rossella Secchi, che all'epoca lei era non solo coordinatrice nella FDPGC, ma era anche proprio responsabile del coordinamento proprio del movimento, come si chiamava prima, movimento del calcio femminile.
1: Certo.
0: E quindi lei è riuscita a darci quella spinta in più che serviva per poter poi parlare.
1: E tu hai detto una parola molto interessante, hai detto mancava di visibilità, la cosa mi è venuto in mente. Mi è venuto in mente il programma di Maria, oggi no, insomma, qualche Maria De Filippi, amici, dove hanno svelato il fatto che il ballerino
0: vero,
1: maschio,
0: sì,
1: nella danza
0: non aveva,
1: no, è diventato l'anomalità,
0: sì.
1: Stefano arriva da lì,
0: è vero.
1: E quindi avere la visibilità di chi ti dice questo è la normalità vuol dire tanto,
0: certo.
1: Invece il calcio femminile ancora quella visibilità così non ce l'ha, se la sta prendendo piano piano con tante difficoltà.
0: Perché purtroppo le discriminazioni esistono, proprio un fattore mentalità che abbiamo sfatato. E noi infatti sfatammo un po' questa cosa perché abbiamo avuto quell'elezione di lettere nella nazionale, nella maggiore sezione che c'era all'epoca della nazionale femminile che esisteva, e poi facevano facevano le stesse cose che fanno nei campionati maschili, e di mettere un calciatore che comunque avesse una forza, insomma, per poter tirare a livello mediatico, e scegliamo appunto Gabrini.
1: Te pare poco.
0: Lo convinci io. Su suggerito poi di Riccardo, poi c'era Sandro Tovaglietti, come bene, con ella siamo poi riusciti
2: c'era
0: a fare
2: Marco Amelia, Tatiana,
0: con tanti altri, insomma, calciatori che ci hanno dato una nostra spinta, devo dire, ringrazio ancora oggi. E quindi siamo riusciti di dare a questa movimento più di visibilità.
1: Certo.
0: E se consideriamo che nel 2008 siamo riusciti ad arrivare come numero di serate a circa 8.000, adesso nel 2026 stiamo a 46.000 serate, quindi è un movimento che non solo è evoluto ma è anche cresciuto anche a livello numerico.
1: Speriamo che continui così.
0: Importante, volevo dire che rispetto a prima non c'erano scuole calcio specifiche e oggi abbiamo, ringraziamo Dio, scuole calcio proprio femminili dove c'è gente preparata che fa anche tecnici, sono un po' più specifici sul lavoro femminile, quindi le bambine sognano di giocare a calcio, oggi hanno
1: posso farlo.
0: Tutto loro finalmente, quindi
1: è una bella soluzione,
0: è una bella
1: perché,
0: soluzione,
1: insomma, dal 2000, esatto. Dal 2015 hai detto fino ad oggi sono passati tantissimi anni.
0: Siamo in ritardo rispetto, io mi sono adeguata a quello che era il modello europeo che già da tanti anni era già attivo, e quindi viva Dio siamo riusciti anche alla FIGC a farla entrare in quel meccanismo. Adesso la cosa, il professionismo riguarda solo la Serie A, l'obiettivo è di estenderla anche a tutte
1: alle
0: le altre
1: serie, certo.
0: Ancora dilettanti, e poi anche gli altri sport, perché ricordiamoci che in Italia la donna è ancora una dilettante a livello sportivo.
1: Una donna dilettante tutto purtroppo.
2: Tu come sai, noi seguiamo sempre, lei ha fatto molti scambi a Barcellona, a Madrid,
0: sì,
2: a Lisbona,
0: la mentalità,
2: quindi
0: sì,
2: lì c'è stato un passo in Italia, come diceva,
0: siamo
2: indietro,
0: però piccoli passi sono stati fatti, e quindi ancora
1: c'è speranza
0: esattamente.
2: Mai, come si dice, no?
1: Non arrendersi mai, perché le battaglie per i diritti sono le
2: giuste. Io sono sempre d'accordo, lo stenuo continuo a sostenere, perché sono cose giuste, ne porta.
1: Ma di che parliamo? Se voi pensate che il delitto d'onore in Italia è stato dato nell'82, ragazzi, altro ieri, tu potevi uccidere tuo marito perché ti aveva tradito e nessuno ti dice niente.
0: No,
1: perché ti aveva mancato di rispetto,
2: chi sei tu per uccidere

0: quando la Roma vinceva lo scudetto, lì c'era ancora il detto d'onore in certe parti d'Italia.
1: Ma se ancora parliamo di violenza sulle donne femminicidi,
0: ho visto cose
1: oggi all'ordine del giorno, ancora c'è la cosa di proprietà, che la donna è di proprietà di un uomo, cioè dove vogliamo andare?
0: Anzi, voglio dire una cosa, perché io saluto la mia Abruzzone e dico ai genitori, fa un programma bellissimo il sabato sera in Rai, fatelo vedere alle vostre figlie, anche se giovani, non vi spaventate di quello che lei porta in televisione, perché purtroppo lo trovano, trovano fuori e devono conoscerlo.
1: Esatto.
0: Non fate quelli che dicono ma ci sta tempo per no, perché quelle cose succedono quando sei giovane.
1: Esatto.
0: E quindi tutto il mondo lo devi conoscere.
1: Esatto.
0: Il mondo è cambiato e quindi seguila, perché fa una trasmissione dove spiega alle giovani, spiega ai genitori, spiega quali sono le caratteristiche di un uomo quando tu c'hai quella sensazione di disagio. Lei ieri sera dice,
1: sono le prime avvisaglie,
0: quando incontrate qualcuno e hai quella sensazione di disagio, allontanatevi, non dovete per forza fare amicizia con tutti, che c'è il vostro istinto, qualcosa vi dice, ecco, su questo
1: sono campanelli d'allarme,
0: sei molto brava, quindi fatelo, parlateci con i vostri figli, perché poi dopo vi mentirete quando è troppo tardi, perché stiamo sentendo troppe.
2: Su questo è che lo sport, qualsiasi sport, togliere i giovani dalla strada, non impegnare, i genitori devono fare i genitori, però l'istinto è la parte migliore della nostra vita, che ti può seguire.
0: È come la paura, dice, ma io non ho paura, la paura la devi avere, certo. Perché la paura è la cosa che ti salva la vita.
1: Ma io infatti ti ricordi che tu eri presente con noi, ci hai accompagnato in questo momento, io ho associato proprio lo sviluppo del calcio femminile alla lotta contro la violenza sulle donne.
0: Certo, certo, fondamentale.
1: Abbiamo creato proprio dei circuiti, dei tour proprio di solidarietà che abbiamo creato tutta Italia, proprio per far vedere conto non solo che c'era una discriminazione, non solo contro certe
0: determinate categorie. Ma aspetta, che io lo sentivo ieri sera da lei proprio in trasmissione, che la seconda causa di morte dei nostri giovani, o la prima sono gli incidenti stradali, sì. La seconda causa sono i suicidi per sì. Queste cose, ragazzi. È un dato aberrante, è un dato aberrante.
1: Sì, infatti è veramente.
0: E tu parte, dalla presa in giro perché fai la calciatrice,
1: il bullismo.
0: Se fai la calciatrice gli piacciono le donne.
1: Sì, esatto.
2: Bisognerebbe entrare nelle scuole, piegare bene.
1: Infatti deve partire dal basso, io lo dico sempre, diciamo, un'educazione proprio che è fatta proprio partendo dal basso.
0: Dal
1: basso,
0: certo.
1: Dalla famiglia prima di tutto, dalle famiglie e poi nelle scuole.
0: Sì.
2: Col calcio, ecco perché ti dico sempre che si parte dalla mentalità prima, esatto. Che dalla fisica, quello poi viene dopo, no? Se hai una mentalità sana ti tiri fuori tante cose, se hai un istinto poi le capacità tecnico-fisiche quelle nel campo, però è la mentalità ed è la giusta istruzione che deve avere i tuoi genitori, perché quello che è successo pure in Francia, ragazzi, 15 anni in Svizzera, scusate, 15 anni che è successo la disco, ma tu 15 anni, ma dove vai 15 anni?
0: Vabbè, lì ha sbagliato chi non ha seguito le regole, chi ha messo
1: in difficoltà
0: questi ragazzi,
1: in pericolo.
0: Tu un genitore lo porti, noi eravamo in discoteca alle 4 pomeriggio,
2: io dico
0: sì, vanno la sera, però io poteva succedere anche a noi se non ci fossero stati l'antincendio.
1: Forme di sicurezza.
2: Mi ritengo fortunato perché da giocavo a calcio, ero un padre di moto, andavo a gente allora con la moto senza casco.
1: L'esempio
2: oggi non è un esempio all'epoca, forse sì, ma cori
0: certo.
2: Quindi lo riconosco.
0: Allora ragazzi, noi siamo giunti alla fine, io voglio ringraziare Diana Stefani perché parlare di queste cose è sempre importante.
1: Grazie a te, dai voce, sei una delle poche donne che l'ha sempre data, devo riconoscere,
0: secondo me ringraziarti, che ne va della vita dei giovani che domani saranno donne e uomini del suo futuro, no? Quelli che faranno poi Italia, e quindi è meglio starci

0: like this. Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche,
1: ma anche
0: all'estero.
1: Club, si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah, sì, insomma, 51,
0: sì, comunque sempre
1: quello, sempre quello,
0: sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni, sì, della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già un'altra volta,
0: esatto, la New York, di dove non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are the Dancing Queen, fatto free, You Are the Dancing Queen, sì, roba del genere. Sì, da tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi screscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403, ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma mi serve per correggere eventuali errori, audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se

0: vostra televisione non è Smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'interezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: se smettesse di
0: rompere le balle,
1: padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall, e quindi ho detto ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie di James Bond, dopo aver visto il primo film, basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma robe che si guardano
1: Lidia
0: lei.
1: Poet anche.
0: Sì, stiamo guardando Lidia Poet e... No, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni, cioè scusate se ho detto questa
1: parolaccia.
0: No, ma
1: lo pensiamo tutti, fidati, basta.
0: Cioè, raga, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè, capito? Cioè, poi partono i pipponi da attori che veramente sono sconosciuti. Al più, che fanno l'attore,
1: sì, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Beh, cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li tirati giù tutti,
0: sì, adesso
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè, non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poet,
0: sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima.
0: No, è praticamente,
1: cioè, perché sta qui femminista, ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno, ti ringraziamo, ma non sei un avvocato vero. Calmati un
0: attimo. No, vabbè, che c'entra Lidia
1: Poet? Sì, sei poi immedesimata nel personaggio,
0: sì,
1: si è portata appresso anche tutta la rottura di palle.
0: Sì, no. Però adesso ne hanno dette, adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui...
2: l'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani.
0: Cioè, gli attori, no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di sto fascismo. Cioè, ogni volta sta... Ma non ci avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto bene?
1: La cosa veramente è surreale, quanto gli pesa il fatto di un governo di destra legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente pensate a fare dei bei film, perché ragazzi, non, veramente siete... Non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento questa cosa.
0: Sì. No, stavo cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto la
1: si hanno incassato 127.000 euro.
0: Allora, a fronte di Spieghiamo come funziona, che sì. Tu sei partita con il numero senza dare il contesto.
1: Sì, è vero.
0: Allora, come funziona? Tu vai a richiedere, ci fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del, cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio del cash, una parte per...

0: la cultura, essendo facendo il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni. Ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri.
1: Oh, sono sordi miei.
0: Sono sempre soldi dei contribuenti,
1: Sì.
0: okay? Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare X mila euro per dei film.
1: Di
0: Bene,
1: un po' quella cosa
0: ora
1: meravigliosa che hai
0: ci
1: detto
0: sono
1: prima.
0: dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei. Cioè, ne hanno chiesti, cioè, guarda che investimento minchione, cioè, chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh, guarda, Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni, ok? Come fanno a Hollywood, a
1: Certo.
0: Hollywood e addirittura personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato Francis Ford Coppola, ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
1: Sai dove sbaglia lo Stato? Che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
0: Sì.
1: Sai, anche perché siamo soldi nostri,
0: No, ma è quella, è un,
1: eh?
0: lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante. Cioè, certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento. E qua il gioco è un
1: Sì.
0: altro. Giochi col culo degli altri.
1: Bravo, non volevo dirlo io, però
0: No,
1: meno male che l'hai detto tu.
0: lo puoi dire, lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato, e poi quanto incassa? Chi se ne frega? È la truffa più vecchia del mondo. Però se gli togli i soldi, allora sono fascisti,
1: Sì.
0: perché giustamente poi arriva qualcuno al governo, magari dalla parte più di sinistra, eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui, no, foraggiamo la corazzata Potemkin,
1: Cosa
0: 250 minuti la
1: ha
0: corazza,
1: fatto?
0: è una cacata pazzesca. Ecco, questo era il
1: Però mi hai
0: senso.
1: detto una cosa molto bella chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina ha detto: vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do. Ma perché? Perché se avete una
1: Se è vero che
0: idea
1: siete artisti.
0: artisti e avete un'idea seria, allora sapete che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose. C'era, come si chiama, l'attore.
1: Quello tutto sporco di rossetto sulla faccia? O
0: Sì,
1: era un
0: quello lì.
1: herpes o era uno
0: No,
1: sporco
0: no,
1: di
0: no, ma
1: rossetto?
0: c'era un'intervista. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
1: Marrone?
0: Marrone, Morrone.
1: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Eh sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
2: È un ambiente radical chic a cui non interessa il pubblico.
4: C'è vero?
2: A lei del Davide Donatello non gliene frega
4: Non ne
2: niente.
4: frega niente.
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto?
1: La
2: La tessera ce
1: Ramazzotti.
2: l'avevo perché
1: Aveva
2: ero
1: tessera.
2: la moglie del socio.
1: Eh sì, era sposata con un regista.
0: Esatto.
5: Debba sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Quindi lei.
0: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti ho detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo' devi andarmi a spiegare che cacchio di film
1: Vuoi proponermi?
0: vuoi proporre che possa in qualche modo cambiare, cioè sempre questa cosa della cultura, perché se non è culturale, cioè per anni in Italia sono andati avanti Gatti, ma i Fantozzi o
1: ma
0: gli
1: sai
0: altri.
1: Quanto gli erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini
0: assolutamente,
1: a questi profumatissimi, profumatissimi di nicchia,
0: assolutamente,
1: cioè,
0: brava, quello
1: no.
0: È.
1: Cioè, perché io dico una cosa, veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, che tu lo sai,
0: brividi!
1: Mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio,
0: ecco.
1: Che manco la Santa Maria,
0: ecco,
1: manco la Santissima Maria,
0: è arrivata,
1: perché?
0: È arrivata.
1: Perché avendo io questi, queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando una, qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo, ma perché semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piangi,
0: sì.
1: Se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è, dammelo da leggere. E poi ci penso io.
0: Cari,
1: dico sì e no, ditemo.
0: Giorgia, Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose per
1: a sovvenzionarli. Vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua.
0: Cioè, allora, parliamo di, perché lo sai, del cinema italiano.
1: Questa solamente per quelli, a me lei piace, attenzione.
0: Sì,
1: però solamente
0: no,
1: perché la sua fiction,
0: la Matilda De Angelis, sì, ma non ha fatto
1: bene.
0: Solo la fiction.
1: Sì,
0: cioè,
1: non fa niente, sì, mi sta solamente lì, è andato
0: esatto,
1: un po' bene,
0: quindi...
1: però dai, cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni. Come
0: cioè,
1: parla.
0: La fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, che però io non, cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al cinema? Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente e beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare.
1: Quanto
0: ti
1: è bella
0: fermi.
1: Veste? Non era Vieste, ah, era Puglia. Sì, no. No,
0: date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro le fa dai soldi a chi fa le cacate.
1: Aspetta.
0: Che Cozzalone è quello in Spagna, il Cammino di Santiago. Quella Vieste erano gli altri
1: però
0: due.
1: Però lui non è pugliese, non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia?
0: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della Puglia sono Pio Amedeo.
1: Ma prima. Ah, forse era Ibiza? No, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo costruire.
0: Non era in Puglia, era in Sardegna. Era nella sua villa in Sardegna,
1: non era in Puglia.
0: Non fa niente. Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
1: Comunque, quanto è bella Vieste.
0: Aiutatemi, per piacere, aiutatemi, perché è difficilissimo.
1: È bellissima Vieste.
0: È bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Style è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Style, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Style comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria, eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani, per esempio, in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano.
1: Ma no.
0: Però ogni tanto, come dire,
1: però, scusate,
0: meno, dai.
1: Però allora, a me è tutto l'entourage di tutto Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere è il fratello. Lui,
0: sì, no, gli attori
1: lui,
0: bravi senza dubbio ci sono, certo.
1: Però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio. La Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
5: Al David Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
4: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro una parentesi, ieri giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi che stavo, mi giravo, ho guardato le 8 sfese delle finestre perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte perché sennò lo tumulo, figurati, e ho notato che non erano ancora le 5:36 perché così, le 5:36
5: perché c'era ancora buio,
4: non era ancora sorto il sole e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
5: Che palle, ma non si fa queste cose, Pirletti. No, come Pirletti, ma ti bisogna fare la pipì quando scappa.
4: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quel Pirletti è veramente una roba.
5: Che brivido.
4: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, il milanese
5: non lo sono,
4: non lo so, zero, non
5: ma
4: ce
5: no,
4: la fanno,
5: ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci,
4: sì. Cioè, poi e non direbbe mai uè Pirletti,
5: no. No, perché questo è
4: si ammazza,
5: sì, ma però questo è un milanese, è il Pirletti è un milanese antico, cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni,
4: che non ci sono più perché adesso c'è oh yeah, compare. Tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non, sì, lo so, però non volevo, cioè, se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36, mi scappava da fare il pipì, una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
5: però
4: alle 8.
5: Non hai dormito lo stesso, perché continuavi
4: no,
5: a dire...
4: No, dormivo a spizzichi e bucconi, ma almeno, che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica trova al Livigno. Comunque, domani cosa accade nella storia? Domani te lo dico io, te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolidi Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
5: e anche tutta la schiavitù annessa.
4: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè, lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Cioè, capite
5: la lucidità?
4: No, parla di lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
5: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma.
4: Sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera. Noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
5: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronessi.
4: Brava, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è?
5: Non fa niente.
4: Ma domani ci arriveremo. Anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
5: sì,
4: esatto,
5: alla neve.
4: Esatto. Alla Priga dove si mangia, si beve, cioè alla Priga si mangia, si beve e si lecca
5: il gelato.
4: La neve.
5: Ah, la neve.
4: Alla Prica si lecca la neve. Così è il vecchio detto della Prica. Alla Prica si mangia, si beve, si lecca.
5: Abbiamo capito!
4: La neve. E ricordarci, piccoli infetti, le api infetti. Sono piccoli infetti. Piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
5: Come uno può rimanere concentrato.
4: Fai la serie. Sì,
5: io
4: sì.
5: Faccio la serie.
4: Sì,
5: piccoli
4: serie,
5: infetti.
4: Sì, sì. Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
5: Non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio, simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino. La borragine e il rosmarino.
4: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, credo, e poi restano lì.
5: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
4: Una volta me l'ha fatto. Una.
5: Vabbè, perché non abbiamo più preso il burro quello da 50 euro.
4: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline.
5: No,
4: ma
5: è anche il burro che fa tanto.
4: Va bene, fa
5: comunque
4: tanto.
5: Comunque ne ho 9. Tutti diversi.
4: Tipo? Racconta agli amici un attimino quali sono i tuoi, come si chiama?
5: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
4: Hai preso un miele che costava 10 euro.
5: Quello di Erika.
4: Ah, quello di Erika, hai capito?
5: Sì, non di Erika, Erika.
4: Sì, no, sì, ho capito, quello di Erika.
5: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
4: La melata,
5: miele
4: che
5: di
4: cos'è?
5: Erika, non so. Miele
4: come
5: di
4: non
5: Erika.
4: Sa sarà una mela, non è
5: sì.
4: Una mela.
5: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. ho già perso anche il conto.
4: Tutto bene, tutto proveniente dalle api.
5: Le usiamo tutti.
4: Bene.
5: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso.

0: E quello di Erika sa un pochino di retro gusto di caramella mou e l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fu no, con i fichi non mi ricordo quale formaggio, e sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno
1: Da
0: spettacolo.
1: paura, da paura, da paura.
0: Comunque,
1: Continuando le api, miele,
0: dicevamo.
1: eccetera. Ok.
0: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fior di sambuco, che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa, se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di
1: E
0: maggio.
1: quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fiore di Sambuco si fa il famoso Ugo di Lorica, che ha
0: Non
1: tanto
0: solo, ma
1: latte e
0: ti
1: lo
0: ricordi dove
1: spezzolo.
0: vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco,
1: Sì,
0: sia
1: è
0: bianchi
1: vero
0: che
1: che
0: neri.
1: neri. Sì, è vero, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino,
0: Sì.
1: che ci piace sempre, è sempre simpatico.

0: children.
1: Brudka ji.
0: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
0: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
0: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarla per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
0: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
0: Bene,
1: io vi dico che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora voi dovete semplicemente miele, ciccinini di burro e la frutta che preferite.
0: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manca un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità e silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
0: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
0: La bellezza del mondo dipende da te. Solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto, e speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto
1: speriamo
0: l'applauso. L'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56. Salutiamo gli amici di Nexus Channel, canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.
0: Brava, al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato nel corso del programma, gli allenatori ma anche i giocatori nel mirino delle big. Dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati.
0: Partiamo parlando dell'Inter, la situazione relativa a Dumfries e quella anche riguardante Palestra.
1: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro, facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha la prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta. L'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi che alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte ad una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in cassa, no? Anche per provare a rilanciare le proprie ambizioni dopo che quest'anno l'Atalanta è arrivata settima e quindi farà solo la Conference League. Per cui se mi chiedi se Palestra è sicuramente il preferito, sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza, anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quante difficoltà ci sono nel fare oggi un'operazione con l'Atalanta. E quindi io credo che questa sia una trattativa che però può anche decollare. Tutto dipenderà però dall'Inter.
0: Si è parlato anche del possibile inserimento di una contropartita nell'affare con l'Atalanta.
1: Ma sai, questo ci potrebbe anche stare, Lorenzo, non lo so, bisogna vedere poi all'Atalanta quale giocatore può servire o meno, ecco, io non lo so, loro ne hanno diversi, sinceramente, che potrebbero essere messi all'interno di questo contesto. Io, francamente, conoscendo un po' Percassi e conoscendo anche la filosofia di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere verrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
0: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
1: Ma si parla molto di Rabiot, no? Sì. Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Là, Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte e una di queste era chiaramente Rabiot, per cui bisogna vedere anche quello che decide di fare De Laurentiis, perché il suo obiettivo era quello di abbassare un po' il monte ingaggi e quindi avendo naturalmente anche di fronte un giocatore come Rabiot che sicuramente ha dello spessore tecnico ma anche uno stipendio molto pesante, dovrà fare qualche valutazione. Dovesse andare via magari uno tra Lobotka e Anghissà, è un'operazione che potrebbe anche decollare. Tieni presente che però De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro, cioè il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile, quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche, questo sì, però vediamo. Io, guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale, cioè Hila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. Quindi occhio a Hila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta. Quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Hila per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno oggi il Napoli, forse più il difensore che il centrocampista.
0: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
1: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se si vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sembra sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per semplice motivo, perché la Roma si azione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare. Se il discorso è per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina del 30 giugno del 2027, ha praticamente solo un anno di contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus, anzi forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
0: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
1: Andava preso un anno fa, io questo è un avviso navigante, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale, e soprattutto diciamo vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stessa Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però, se tu vuoi prendere un giocatore del genere, devi fare un esborso economico molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, ha talento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus, e quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra, però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere Fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante, e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
0: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma, che ha conquistato l'accesso alla Champions.
1: La Roma è bravissima, no, nel vendere i suoi portieri. Se pensi anche ad Alisson in passato, no, è stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo, adesso non ricordo precisamente, ma insomma siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria, Svilar è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma. Quindi, però vedi com'è il calcio, è strano Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma, e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parla, no, dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale

0: la posizione in classifica, perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto cedere lui o Koné, ma anche Solé. Io naturalmente starei attento anche a Solé, perché potrebbe essere una cessione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura, e quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifre arrivano. Se poi si arriva su cifre che chiaramente sono fuori mercato, Lorenzo lo sai meglio di me, poi alla fine si arrende anche un allenatore, ecco.
1: Senti, per continuare invece a parlare delle squadre che parteciperanno alla Champions del prossimo anno, che mosse ti aspetti da parte del Como?
0: Ma guarda, il Como mi sembra che la prima mossa che voglia fare è quella, no, di provare a trattenere Nico Paz. Allora, il destino di Nico Paz è Real Madrid, punto e basta. Non te l'ho detto in tempi non sospetti, credo forse anche 2 o 3 mesi fa, quando abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento qua al TMV. Ho sempre detto: guarda, se mi fai la domanda su dove andrà il Como e il Real Madrid, ho visto che Ludi, il direttore sportivo, e Fabregas e la proprietà cercheranno di fare il possibile per chiedere un ulteriore anno di Nico Paz in Italia, con la conseguenza anche di poter disputare una Champions League con il Como con più serenità, più tranquillità, a fare questa esperienza notevole, perché comunque sarà un palcoscenico anche per Nico Paz nuovo, visto che non l'ha mai giocata, che quindi venendo in Italia ha l'opportunità e soprattutto la possibilità di farsi vedere anche a livello internazionale. Poi, se non ci dovessero riuscire, è chiaro che dovranno trovare un altro giocatore alla Nico Paz. Però questo è il primo obiettivo: trattare con Real, vedere se c'è un margine d'uscita, o meglio un margine di riuscita per tenere Nico Paz, e poi provare a ringiovanire la rosa, più che ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani, per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei Parisi, dei Comuzzo, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, Parisi oggi non può essere un obiettivo del Como, perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientrerà a novembre, però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani che servono e sono necessari per la lista. Quindi, per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani, e faccio un grosso in bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagarlo come 3 stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però saranno costretti nel caso a fare degli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
1: E all'Atalanta invece che cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo iniziano a circolare nomi anche pesanti.
0: Ma guarda, allora io ti dico questo: nomi concreti oggi forse è difficile farli, perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti. Sto parlando di Cristiano Giuntoli, che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Percassi, no? Questo è un tandem che sicuramente, come con Tony D'Amico, si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli-Sarri sia una sfida molto stimolante per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano dopo i tempi di Napoli, e loro credo abbiano in testa di riportare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è stato un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contratto a Sarri, e quindi questo, diciamo, è un progetto per ora limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo, secondo me, è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal punto di vista delle offerte, delle possibilità. Per cui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi il giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa. Ecco, io non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però.

0: per il momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaere, no, dal Milan, quindi ci potrebbe stare. Ecco, Yashari secondo me è una soluzione, non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan ai suoi livelli, e sono convinto che magari all'Atalanta con il lavoro di Maurizio Sarri potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
1: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS del Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS del Lecce Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club salentino. Ha detto, tra le altre cose, la passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista. Quindi insomma Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre avventure.
0: Beh Lorenzo, sia io che te abbiamo chiamato Pantaleo, no? Nel momento in cui abbiamo saputo questa notizia, e quello che oggi ha dichiarato è quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, no? In forma privata, che lui si sente comunque sia stanco, in questo momento ha bisogno un attimo di staccare, perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? Lui è arrivato nel 2020, ha portato la promozione della Primavera, in Primavera 1 ha vinto lo Scudetto, con la Primavera nel 2023 ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto 4 salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no, a provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A. E capisci che poi alla fine per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma l'età anagrafica anche per lui passa, e quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero, perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, all'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari, io sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale, non so quale. Però magari fare una roba come quando, no, cominciò a Casarano, se ti ricordi bene. No, a Casarano, e lui cominciò da lì e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo, riportare in Serie A, portare in Serie A una squadra prendendola dalla Serie C, insomma, l'ultimo grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere, perché ancora. Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, sì, anche perché insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare, e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo. Pluriennale penso 3 anni, guarda, io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni. Cioè, secondo me ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso, senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse necessarie, non eccezionali, ma discrete, per poter fare il suo lavoro, poi il resto ci pensa lui. Ecco, quindi lui, secondo me, sta pensando a questo, come dire, finisco con un sogno, che è quello naturalmente del mio lavoro, di continuare, di stare sul campo finché ho fiato, e voglio finire con un sogno, con una favola, e la favola potrebbe essere questa, cioè un altro traguardo che in questo momento nessuno si immagina che Pantaleo Corvino potrebbe portare a termine magari in un progetto di 2-3 anni.
1: E allora grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata e buona trasmissione, ciao Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro, in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi, perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, che poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio e dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere, devo cercare di essere chiaro soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole, come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati, il calcio è una cosa semplice: se lavori raccogli, se non lavori torni a casa, vai a casa, non raccogli. Perché alla lunga, se ti chiedono 2-3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato. Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra dentro, entra

all'interno di un, entra in un imbuto. Oltretutto De Laurentiis era stato chiaro, è stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese, adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono le responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto, evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione, ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui, non c'era nulla, era una scatola vuota, è una, di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, Ibra dentro, Ibra fuori, Tare dentro, Tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan, quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui è calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza, passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato, torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce che ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa, Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio-agosto scorsi con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo

0: che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interesserà soprattutto il centro-nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi, che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà, guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevo, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia, che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota, il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota, per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
1: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi, e virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo e il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine, si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da due mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli e ridato ulteriore prestigio con due anni secondo posto, primo posto e Supercoppa. Ma l'argomento è Allegri. Ora, dal mio punto di vista non è una notizia pensare che Cardinale li mandi via tutti, Furlani, Moncada, Tare, Allegri. Il problema sarebbe pensare, e soprattutto sarebbe

quello di mandar via Cardinale, che allo specchio dovrebbe guardarsi la mattina e dovrebbe autoesorerarsi, cioè dovrebbe dire: scusate, io, caro Gerry, ti sto guardando.

tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter, che perde in Europa quando in 2 anni il Milan non va in Champions, e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti. Perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri 2 o 3 nomi che non sia Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione, il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti. Mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere, si dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo, non è come ho ascoltato ieri Gimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è però il discorso che però fa la differenza, qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido, dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione. Perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti, non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini, i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa, e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi. Pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte, e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili, ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e che se arrivano i bonus sono 27 milioni netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni, 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati. Ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché come gioca Max 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema ti smascherano, e devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia, che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati, e che se gli avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri, che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque. Ma è stato tutto un disastro, il famoso Moncada, da molti celebrato,
il famoso Tare, da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore, ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando

quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto, l'han preso perché hanno detto no altri, l'han preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2-3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tar è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro. Uno è peggio dell'altro. Uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario. Quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli. Che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire, beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse, e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa. E ci sta, ma comunque per me Comolli non è all'altezza della Juve. Quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto. Ma se Milan e Juventus sono in questa situazione, è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo, delle scelte assurde e sbagliate. E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta rinfiocchettata fuori e piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve, sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate, buon lunedì a tutti, ci rivediamo presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed

0: industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra

0: ha un attacco forte, riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti giocatori che sono bravi, palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
1: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
0: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
1: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
0: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti. Ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove tutti hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua, l'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo.

0: riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che, se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno a Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo, in 2 anni ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. A oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Apparatici, apparatici.
0: Paratici,
1: Tocca a Paratici.
0: esattamente.
1: Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie. Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello... ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra. E finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata. E così non è avvenuto. E chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.

0: diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione, a sensazione, ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti a D'Alessa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Alessa, non si sa mai, però sono contento che D'Alessa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'andato un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Alessa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è, quindi. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però ripeto, non è facile, perché le squadre importanti in Serie A sono tante, e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri, che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere

0: S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis and Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis and Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis and Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis and Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del tour nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis and Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
3: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
1: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
4: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande Cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
5: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato con i laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
1: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
6: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
7: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
8: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
1: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
9: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
10: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
1: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
11: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatino, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visita agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da Feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Lazuc-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
12: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il sorbara e il pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia.

0: A Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
1: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014. Nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat, è un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pinoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina ASEAN, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto al Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con il Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, con tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
2: Posso dire una cosa? Sì, certo. Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
2: Perché poi ci ha sempre stupito.
1: Sì.
2: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo,
2: che all'epoca era un vincente. Poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti. Poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto, e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il

0: dell'Aereo De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie. Per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
1: Tu te lo ricorderai benissimo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quella è una squadra che, secondo Conte, massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve, che diceva che non puoi andare nel ristorante
0: da 100 euro
1: spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
0: Certo.
1: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua, per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu lo conosci bene,
0: devi
1: prendere per una parola, perché chiunque sarebbe arrivato dopo Conte sarebbe stato criticato.
0: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche, però, che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto. Invece, a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic, che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
1: Sì, ma un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto, certo, deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte, che ne guadagnava 8, e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai un ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro, e come fai? Vai a prenderne un altro? Come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contatto,
0: sì,
1: a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
0: mille difficoltà.
1: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
0: Sono tanti.
1: Ragazzi, bisogna capire Lucca. No, Alang, una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3, sì, potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
0: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
1: Lindstrom, c'è Folloruscio, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. Sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
0: No, direi viaggio di nozze è abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
1: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli sta addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
0: Parte con Conte?
1: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions
0: mondiale insieme.
1: Però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento,
0: certo,
1: tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo c'è stata questa questa

0: questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
0: sì,
1: di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Sì, molto.
0: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato ed è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Avcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché l'ha fatto, perché diciamo sia tutto, nel senso, ecco, il Cagliari l'ha fatto anche la Juve nella sua prima, della sua prima esperienza giocava bene, cioè,
1: sì.
0: Giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modo, adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovrà, dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo, quando sposta un po' le pedine, vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza, volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla, perché un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini? E poi se li fa scappare, ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà al secondo sempre. Ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: bravo, quello ti stavo dicendo,
0: quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista, e quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tanti altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare di Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è visto.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato, per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile, con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro, cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno, il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Ma io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole, dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi. È logico, può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions, che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi sei la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua secondo me è stato molto sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
0: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina.

0: Con Vanoli, che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
1: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato, non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
0: Apparatici,
1: al
0: apparatici.
1: Paratici,
0: Tocca a
1: esattamente.
0: Paratici. Andrea,
1: Tocca a
0: grazie
1: lui.
0: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque, insomma, è la tua squadra del cuore, molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra, nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere, chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito.

0: diciamo, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
1: Beh sì, quello. Ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate le ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
0: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
1: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice legge.
0: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
1: Io me lo auguro di tutto cuore, perché, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
0: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
1: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
0: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
1: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
0: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
1: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
0: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Maroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
1: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere d'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che d'Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare d'Aversa.
0: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
1: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e, come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: diretta inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto a Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il meglio e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
2: Posso dire una cosa?
1: Sì, certo.
2: Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, no, ma certo, ma figurati, esatto, ci sono dirigenze.
2: Perché poi ci ha sempre stupito,
1: sì.
2: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo.
2: Che all'epoca era un vincente, poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto, e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai

0: avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede, succede, ed è successo anche a De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie. Per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Se tu te lo ricorderai benissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte, sola. Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve, che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro con 10 euro, euro.
0: Spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
1: devi
0: prendere per parola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto. Invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic, che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Sì, ma un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto, certo, deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte, che ne guadagnava 8, e si prende un giocatore che ne... ma poi c'è Højlund, che fai? Cioè, tu hai un ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro, e come fai? Vai a prenderne un altro, come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contatto,
1: sì,
0: a giugno 2027 potrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
0: Ragazzi, devi capire Lucca. No, Alang una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
0: C'è Follo Ruscio, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. Sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No, direi. Viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions e
1: mondiale
0: insieme. Però sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che

0: comunque nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
0: sì,
1: di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Sì, molto.
0: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuto che negli ultimi 10-12 minuti si è alzato ed è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre, consentimi, la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne, che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono riusciti a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia l'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderli e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora ai dipendenti o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo,
0: saper gestire i campioni. Vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone,
1: assolutamente.
0: Comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che, cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco

0: mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di, a cui di fargli perdere di valore?
0: Io non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi valga la Tassarai. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare. Ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse anche Sa, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Quindi dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve certo. Venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve studiare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare risultati e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché lo ha fatto, perché diciamocela tutta, Vincenzo. Ecco, il Cagliari l'ha fatto anche la Juve, nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so, con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo certo. Quando sposta un po' le pedine, vediamo che succede.
1: Guarda Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza, vorrei fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro, spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché il Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, e Vincenzo lo sa, tanti altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la

0: la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male, certo, e c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chi questo sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata dal Napoli che mi dica che cosa è.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per tre giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli in lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico.

0: Francesco prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città e del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa, quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del Plesso Salomone Marino di Borgetto nel Palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista.
4: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Todisi, conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo

0: promozione del territorio umbro.
1: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
2: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, e che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
3: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
4: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
5: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
3: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
6: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati

0: Cocciati, Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio insieme ad evarativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e alla Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità sensate e snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani per allontanare la minaccia dei droni di Hezbollah. Pesante il bilancio, almeno 12 le vittime nelle ultime ore. Parallelamente si infiamma l'asse tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha condotto attacchi d'autodifesa nell'Iran meridionale, mentre Donald Trump ha chiesto la consegna immediata dell'uranio arricchito di Teheran. Pronta la replica dei Pasdaran, che dichiarano di aver abbattuto un drone americano e minacciano risposte severe oltre i confini della regione. Dramma a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, uno scuolabus diretto a un istituto per ragazzi con disabilità è stato travolto da un treno passeggeri in corsa. L'impatto, avvenuto a un passaggio a livello nonostante la frenata d'emergenza del convoglio, ha causato 4 vittime, 2 minori e 2 adulti. 5 i feriti tra i passeggeri del minivan, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, il semaforo stradale era rosso e la sbarra abbassata. Pomeriggio di pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Bologna, alta velocità, a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. I treni hanno subito forti rallentamenti e deviazioni sulla linea convenzionale, con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Kudri. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e avere tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma il più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte e sogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il Lionismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
3: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'area un po' più fresca diretta verso i Balcani riuscirà a restare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi potranno dar luogo anche a qualche acquazzone temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremmo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scroscio di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa, attraverso un comunicato durissimo di Red Bird, che ha definito la stagione fallimento inequivocabile. La proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, il DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco, non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento dal Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia a sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Griekspoor per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino, dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Dani Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4 6-2, da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999, in gara 4 alla Rocket Arena. I ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'11ª vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025. Il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo. Londra ha sfiorato i 35 gradi. Impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima.

0: mamma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo per questo martedì, punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri. E si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su Trebi Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale: l'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè, quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo. Ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli, non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier e Bundesliga pesanti, pressanti, si è preso tempo è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan, è un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali o che va in montagna e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bo-

Hommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto, quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli. Da ieri era una notizia non fondata e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, è il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante, perché visto che insomma io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare, ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato, qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza a dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto, il Milan non ha giocato, il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri, ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri, poi vediamo come finisce, perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti, mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno, perché qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me, scherzi a parte. E quindi questa cosa qui di italiano va seguita, esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con lo Tito, nulla di tutto questo, e sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina, adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli, anche questo è un pentimento, perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e intensificato i contatti con gli aquilani che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante, Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero, proposto in Italia invece il signor Tudor, al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta, e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ho letto delle interpretazioni, che forse è meglio, sulla presenza di Comolli, viene confermato, quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli. Questa si chiama protezione Comolli. Nel momento in cui, quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000, e questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa, di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli, come vi ho raccontato, dovesse restare
alla Juventus. Com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che

E puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni 6 mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato. Questo io ve lo do per certo, perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto come lì, che forse avrebbe dovuto dimettersi, che come tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi. Si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomini su iniziative, eventi speciali, no? Tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti ve lo dico adesso, tra un mese. Ammesso che confermino sia come lì che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punti da capo. E ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio. Quindi la protezione dice: sai, ma io come lì non ho notizie. Sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a Comulli qui, quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunto la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
2: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, eh. C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina. E onestamente, l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
1: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
2: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire, ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
2: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso. Cioè è un allenatore che, se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Diverso cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi, a Italiano. Però ecco, il basco

0: totalmente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti, Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions. Quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla. Ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi. Quindi il rischio c'è. Però, ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
0: Sì. Sì, se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh? Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato, quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato, e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus,
2: Già.
0: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
2: sì, si no, no,
0: quello
2: capito,
0: che voglio dire. Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
2: hai fatto
0: fare delle scelte
2: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tanti

0: Notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarla alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
1: Ma allora ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato andrebbe bene, però Vin, stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato, ok, Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni. Cioè, nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no, con Cristiano Ronaldo,
0: sì, sì.
1: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio-lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
0: No, no, è chiaro. Parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
1: No.
0: Neanche a me.
1: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. E a me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
0: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente, in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?

0: mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso, con l'Europa League, certo, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori, tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: altro che semplice questo compito, diciamo.
0: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, eh. Certo, quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
1: È così.
0: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve. Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malem che nessuno conosceva, tutte notizie false. Male non lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
1: Esatto.
0: Ragazzi, è la verità.
1: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire, ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire, beh, meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va e soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby, ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
1: Sì, non l'avrei detto già da un po', quindi insomma.
0: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti re.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo

0: fornendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Nel senso che Conte, prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lascia al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo 2 anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
3: la comunicazione lasciare social, 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo personaggi sui social,
2: bravo, è quello la che domanda. Va sottolineato, bravo Rinner, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo che possa incidere così tanto. Cioè il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio. Molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non bravo, potevamo bravo. Assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio, mai, ma mai proprio
3: al mondo.
2: Zero.
3: Mai il mondo.
2: Esatto.
3: Lo vedo.
2: Però
3: un
2: è
3: po'
2: bello di Conte, è il bello di Conte.
3: Sì,
2: Vin,
3: sì, sì. Ma adesso dove te lo immagini?
2: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa. Quindi o decide di, o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto, ok, un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però Se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.

0: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
1: Beh, Gattuso, lo Tito, è già un film.
0: È veramente.
1: È già un film, che ce lo seguiremo in poltrona.
0: Sì. Quanto dura questo
1: film? Popcorn. Ah, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto, perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale, totale. È quello, secondo me, che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati, gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, vabbè, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
0: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
1: Ah sì, beh, certo, anche quello. Ne abbiamo due, ne abbiamo due.
0: Sarri e Giuntoli. Sarà l'altro Giuntoli non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
1: Alla prossima, ciao.
0: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A, e andiamo a vedere allora com'è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed ecco i campioni all'Olimpico, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi e anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti, ma sicuramente è un'esperienza che li coinvolge e li porta a vivere delle esperienze bellissime. In questo ci sono oratori, parrocchie, famiglie che sono coinvolti e questo porta sicuramente a un'esperienza bella di comunità. Poi il messaggio che si va a veicolare, no? Contro il razzismo, ma anche uno sport di amicizia, un calcio che crea amicizia.
2: È una bella esperienza, che si vinca o che si perda, comunque è stato bello.
3: È uno sport che ci lega insieme, è la nostra passione da ormai per me quasi 8-9 anni.
4: In campo ho visto tanti sorrisi e anche tanta determinazione e agonismo buono. Le partite che ho visto io non è successo niente di grave per fortuna e tutti i ragazzi, anche gli allenatori, quindi anche un bel applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI, quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
5: E l'amicizia è lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo, lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
6: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, che per essere Smout davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
0: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati. Allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
7: Sui tatami tricolori del Palaronca d'Oro a Roncadelle in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI, in un'arte marziale, sport di combattimento ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12, 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata, che ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
0: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
7: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più spettacolare possibile. La randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il secondo anno consecutivo la Vulture Bike campione nazionale del Centro Sportivo Italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara. Argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del Biciclub Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi con traguardo posto al suggestivo Alipo Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers, e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
0: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'11° trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti e alla comunità catanzarese domenica 17 maggio una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità, come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, Perla, nel parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla 7ª edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione, tra le 4 del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio, è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio e della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torball, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
8: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma, un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le 4 giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
0: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
9: Sport, gioco e comunità, il CSI in Tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. Tra sport e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
10: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mile Sciro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che si possano giocare anche tramite appunto i loro compagni, i loro amici, perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
9: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa Greve in Chianti in provincia di Firenze, con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in Tour, con particolari percorsi sportivi avventurosi di mountain bike, attraversando paesaggi e territori unici alla scoperta di borghi, boschi e vigneti più belli del Chianti. Oppure come nella tappa in piazza Napoleone a Lucca con il patrocinio del comune, che ha visto tantissimi partecipanti che hanno potuto sperimentare lo sport con CSI. Le famiglie hanno potuto vivere momenti insieme grazie anche ai laboratori artistici e ai truccabimbi di ogni favola. Un gioco che ha aggiunto entusiasmo e creatività.
0: Siamo entrati a Palazzo Lombardia a Milano, c'eravamo anche noi alla presentazione della nuova stagione di CSI per il mondo.
8: Si è tenuta il 18 maggio a Milano, presso il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, la presentazione della stagione 2026-2027 della Fondazione CSI per il Mondo. Da 15 anni CSI per il Mondo porta avanti attività di volontariato sportivo nelle periferie di 20 paesi tra Africa, America Latina, Asia ed Europa dell'Est. Un percorso che ha raggiunto più di 1 milione di bambini e bambine, formato oltre 800 allenatori ed educatori locali e costituito 30 gemellaggi attivi tra società sportive italiane e realtà dell'altra parte del mondo. A sostenere l'iniziativa è il sottosegretario con delega allo sport e giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi. Società sportive che stringono un legame continuativo con realtà in Camerun, Madagascar, Zambia, Perù, Repubblica Democratica del Congo e in molti altri paesi. Giovani volontari che vivono un'esperienza che cambia il loro sguardo sul mondo, tante ore di formazione per creare i presupposti per garantire una proposta educativa locale attraverso lo sport.
0: E ormai l'abbiamo imparato a conoscere, in Lombardia ogni weekend è tanta l'attività sportiva proposta, vediamo oggi di quale sport si tratta.
8: Sport and Go, crescere con lo sport, è il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano, pensato per le categorie giovanili under 10 e 12. Un modello di attività basato sulla polisportività in cui, oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica, corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del Vortex. Nel 2026 le finali regionali lombarde si sono svolte domenica 24 maggio nei campi e palestre di Caronno, Pertusella e dintorni. Negli under 10, 12 squadre di calcio in campo, 6 di volley e 6 di basket. Nella categoria under 12, 26 squadre impegnate con 2 in più nella pallavolo. Nella stessa domenica di maggio il CSI Lombardia ha visto disputarsi la seconda gara regionale di atletica su pista a Cassano d'Adda, che ha fatto registrare la presenza di 780 atleti per 1350 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casal Maggiore in provincia di Cremona.
0: E l'atletica leggera del CSI ci porta oggi in montagna, sulle Dolomiti e nell'Appennino reggiano.
8: Giornata di sole, corse e salti, quella di domenica 24 maggio a Valle Sella di Cadore, dove lo Sci Club Domegge ha proposto la quarta prova del Criterium Cadorino, lo storico circuito del centro sportivo italiano. 330 i concorrenti che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centro Cadore. L'Atletica Cortina ha conquistato il quarto successo per la società su quattro prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento del Criterium, quinto e ultimo dell'edizione 2026, è in programma domenica 31 maggio a San Vito di Cadore con la corsa su strada. In una giornata di sole e nuvole che hanno donato alla pietra di Bismanto ancora più fascino, domenica 17 maggio in scena ben 8 finali provinciali. Una bellissima e intensa giornata di sport iniziata presso la palestra dell'Istituto Cattaneo con il basket e dopo un pranzo all'Onda della Pietra proseguita al Centro CONI con ben 3 partite di calcio a 11. Contemporaneamente alla nuova cupola protagonista il basket maschile Under 13 e il volley maschile Under 14 alla palestra delle scuole medie. Al Centro CONI le squadre hanno sfilato tutte insieme per la premiazione davanti a centinaia di genitori e spettatori presenti sulle tribune. Applausi, trombette e cori nel corso della cerimonia che hanno visto la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Castelnuovo Nemonti, Carlo Boni, e del presidente del CSI Reggio Emilia, Alessandro Munarini.
0: E al sud Italia si scalda la ginnastica artistica, bella prova all'interregionale tenutasi in Puglia.
9: La palestra adriatica di Monopoli in provincia di Bari ha ospitato la gara interregionale di ginnastica artistica Under 18, coinvolgendo società sportive di alcuni comitati meridionali del centro sportivo italiano. Dall'8 al 10 maggio in pedana si sono esibiti 225 ginnaste della Campania, 26 della Basilicata e 177 della Puglia, regione ospitante e patrocinante, per un programma che ha visto gareggiare tutte le categorie, dalle pulcine alle seniores e ogni programma tecnico da quello small a quello riservato alle top level. Classiche le rotazioni previste al corpo libero, alla trave, al volteggio e alle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei tre comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
0: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
8: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre. Concluse con successo le prime 3 tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro, andato in scena il 24 maggio, ha visto scendere in campo ben 27 coppie, divise tra maschile e femminile. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 luglio. Con le immagini andiamo in Piemonte alla doppia finale del campionato RB Mobility di Padel, la squadra del CSI Astigiano. La giornata inizia col botto sui campi del Circolo Asti Padel, dove nel Silver vincono i San Rock grazie al 6-4 finale sul Pelu Padel Team, cui va dato merito per la grande sportività profusa in campo.

0: campo. L'Asti Paddle Teams saluta, adesso è già tempo del campionato estivo che metterà in palio i primi posti per l'eventuale finale regionale. Le ormai storiche Cuneo e Verbania, a cui si stanno aggiungendo Alba, Alessandria, Biella e Torino.
1: E siamo ai titoli di coda, sta per iniziare il mese di giugno, vediamo allora quali sono i prossimi appuntamenti del CSI ai primi del mese.
2: Le 350 atleti sono pronti a tuffarsi nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village. A Lignano Sabbiadoro, 4 giorni in vasca, dal 3 al 7 giugno, impegnati sulle varie distanze per contendersi i titoli del campionato nazionale CSI dagli esordienti ai master, 10 regioni finaliste. Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ospiterà il campionato nazionale di karate, la manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu. Conta 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui tatami tricolori.
1: Piaciuta questa puntata? E allora vi aspetto alla prossima. Ci vediamo con Stadium TV a giugno. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa ammissione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche e autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma, che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli, che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus, più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio, per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
1: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
2: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo, e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo, di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché grandissimi applausi al Como.
1: Certo.
2: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha vinto, ha conquistato, scusami, la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne nell'organico, che è Cordaniga, che aveva fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico e la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però sappiamo, dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, della 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che è la Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore, ma fallimento, e l'ha detto anche comunque

0: lì ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve. Ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
1: Ma mi auguro per loro e per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean El Khan, tanto innamorato dei dirigenti francesi, come lì, Modestò, Vasser, la Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà El Khan con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino, quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comorì, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
0: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
1: È una notizia, però, Vince.
0: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosciuto.
1: Andare capocciato alla parete.
0: Altro che.
1: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
0: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
1: Io conosco Spalletti. Spalletti, secondo me, è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie, naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto. Voglio dire, gli Openda, David, non servono alla Juventus, quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
0: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
1: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che, come tu appena ricordato, è azionista del fondo che gestisce il Milan. Ibrahimovic, io ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa

0: C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché sì, interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinali invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori sì, a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori, non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo, non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
1: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo, hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze, non so se andrà
1: nazionale?
0: Lui nazionale, ripeto, non so se andrà lui nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo, lo deciderà il prossimo presidente della federazione, però Allegri certamente non è bollito, io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno al 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate prima o poi lo spegne, si è parlato di tante cose, del presente, del futuro a cui Conte non ci sarà più, De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via e De Laurentiis che poi insomma anche se ha la passione per Allegri è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte secondo te?
0: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentino, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano, Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi a tutti, bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante. Parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis

0: che ha rifiutato, almeno fino ad oggi, un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro sul Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò. Conte ha tirato una bella frecciatina e ha detto loro vogliono Guardiola, per carità, anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire è che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
0: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora, c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis, ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettante, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi, ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile, scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora, secondo me, la federazione deve creare due rami d'azienda. Uno, ripeto, gestionare sotto profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico e

0: strettamente sportivo, e allora lì possono entrare in ballo o devono entrare in ballo Baggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi il Club Italia e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina. Da questo punto di vista, questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, e ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato.
0: Sì, mi fai dire una cosa sulla nazionale? Certo. La nazionale gioca adesso due amichevoli che purtroppo sono come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene quando è venuto. Si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà, perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella Nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo, dunque vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono il tifoso della Juventus, tu lo sai, sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Como lì a me sinceramente mi è destato tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno, sinceramente doveva essere, secondo me, mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di comodo con Spalletti, secondo me, può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che... Vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha avuto un problema, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
0: Ma certo, ho detto prima che o Comolli da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado caratterialmente, psicologicamente, concretamente di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto

0: l'egida di Elkan, anch'io pensavo che Comolli fosse salutato e congedato, non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto impegnando, ripeto come ho già detto, molto di più secondo me Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Maragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
3: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata, ciao, buona voce.
3: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, tra poco.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad. Un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche.
Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa

0: presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a punta qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero uno del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpur. La grande sorpresa di ieri è stato un clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong, 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale o triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli

tagli con il presidente Marotta, firme in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Donnie Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030. Una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan è sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le prestazioni, le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranis via la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro, perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth, devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi due o tre anni insomma è cresciuto tantissimo. Ed il valore del Bournemouth è stato molto importante, anche il lavoro che ha fatto Tiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui ha riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui Iraola è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
0: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
1: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene dopo tanti anni, insomma la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato, però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene, perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni, hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso

0: sia di Gasperini che anche quello di Iurich, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato. E c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano insperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juris, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale, e con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management, creata da Federico Pastorello. L'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro, io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non devi andare lì per nascondersi, devi andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta, il terzo di fila dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti.
4: Buongiorno cari amici di Gosvib, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti su canale Nexon Channel, benvenuti su canale 53, 56 Roma, meglio che non dia a tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. Io è mattina. Mattina siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna, quest'anno posso avere la fortuna, per fortuna ho la fortuna di non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel. Sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso, a maggio, ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto tira un po' di vento, diversamente io non so, cioè, vado a dormire e sono preoccupata di non dormire. Perché? Perché queste temperature cominciano a essere un po', come dire, mi preoccupo, non, sapete quando avete paura di non riuscire a sopportare?

Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo perché mia madre mi chiama e mi dice: "Ma guarda che qua ci sono 36 gradi". Che cosa? Com'è possibile 36 gradi a maggio? Lei dice: "Sì, erano quelli in macchina, va bene, metti qualche grado in meno". Ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi, no, ma sono troppi. Io vi giuro, qui sotto mi sudano. Ho quella parte qua che suda e siamo a maggio, siamo a fine maggio. Sì, però anche qui su, ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Vabbè, ok, mi farò portare un bel caffè perché comunque è veramente molto presto stamattina. Probabilmente siete le prime persone con le quali parlo. Non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, poi è andato a preparare il caffè. Io ho detto: "Guarda, ti aspetto in studio, corri in studio. Tu non fai colazione?" "No, no, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio." "Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao." E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina, effettivamente. Scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi mi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai. Dopo caffè, caffè, caffè amaro, assolutamente. Ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi, adesso inizia la giornata, noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen. Uno dice: "No, basta che..." Il fatto è che io quando mi intrippo nelle cose devo andare a fondo. Non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori e mi piace pensare che possano essere anche un po' più umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Belen. E ci sta, signori miei, ci sta. Che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza. Quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici: "Ok, ti metto come contatto d'emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini", perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te, tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato che è. Era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale. Poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli. Hanno visto che come contatto dell'emergenza sul cellulare c'era Stefano e l'hanno chiamato subito. E lui ha mollato le registrazioni di affari tuoi, ma vorrebbe vedere, ed è corso da lei. Ma è così. Cioè, comunque si sono innamorati come nelle fiabe. Okay, si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito e lui non ha pens ci ha pensato due volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista. Credo a Che tempo che fa, De Martino incalzato da Fazio, che gli dice: "Ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo oppure dicono queste cose di te?" Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani, dice: "Io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum." Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente.
È vero, e lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle, oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di, facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei, lo sa tutto il paese. Lo sanno tutti, quindi quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona e lo sapranno tutti. Quindi ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi è piaciuta Emma, mi piaceva Emma quando ha vinto Amici. Ha una voce molto graffiante, una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi. Ne parlavamo ieri, ne parlavamo. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi che non ce la farei a seguire per intero perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. E per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno, mai. Se può aiuta, è che è molto diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando, i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre e poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita. Cioè, insomma, lui ha imparato a guadagnarsela, quindi non gli si può dire nulla. Non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto diciamo così, a una notizia che lo riguarda che gli sputa veleno addosso. Io francamente. Dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può. Che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a un uomo come lui, che è stato comunque al ballet di New York a imparare quindi a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fosse stato un grandioso ballerino, quel tipo Romanov, non so com'è, no, sarebbe alla Scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro, e piacerebbe moltissimo perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe se quest'estate dovesse.

Davvero, ma non credo. Fare degli spettacoli non mi dispiacerebbe. Onestamente, mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo a teatro. Lui a teatro. Scusate, non ho messo ho tolto la suoneria. Il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe. Probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, quando canta è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, ha i suoi 80, no, non ha 80 anni, ne ha 75, credo, quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che avevo ereditato da un amico che mi disse, lo aiutai a fare un trasloco. E alla classica scatola, aveva delle scatole rettangolari e lui mi disse, in tutte queste scatole rettangolari ci sono le mie collezioni di DVD. Alcuni erano DVD, fatemi ricordare. Sì, erano tutti DVD. Con le mie collezioni, quindi aveva Montalbano, aveva tutte le commedie di Salemme, aveva quelle di Don Camillo, credo quelle fatte con i giornali. Una volta i giornali ti davano con un surplus di denaro, ti davano in allegato la collezione di determinate serie televisive. In questo caso li guardai e dico: ma no, ma davvero ti piace Salemme? Sai che ne ho sentito parlare. Ma non lo so, ho paura di non comprenderlo. E lui mi disse: ma guarda che Salemme, è napoletano, ma non recita in napoletano. Recita in italiano come Totò, perché Totò è italiano, è napoletano, ma non recita in napoletano. Quindi ha l'ignoranza. Mia, ma ignoranza deriva da ignorare. Non è solo ignoranza, termine che dice te non hai studiato, te non capisci niente, te sei stupido. No, io ignoravo questa cosa. Perché tu lo senti parlare napoletano quando fa, non so, le interviste, e però dici: ma se sì, io non penso che ce la farò mai. E invece mi dice: Massimo, guarda che non è così. E non era tra l'altro, questo mio amico era di Milano, voglio dire. E mi dice: guarda che è così, cioè, anche Totò recita in italiano. L'inflessione è napoletana, alcune battute devono essere in napoletano perché altrimenti non ridi, perché altrimenti non hai. È come quando se noi dovessimo fare una battuta italianizzando il nostro dialetto, ma ognuno di noi perderebbe tantissimo. Perderebbe proprio quella verve e quella spinta che ti fa scoppiare a ridere. E lo stesso è Salemme. Salemme recita in italiano e ha queste uscite, soprattutto quando si arrabbia e quando è divertito, di più quando si finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico: ah, ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa: guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo. Facciamo veramente? No, ma vieni, cioè, non. Ah, ma no, te li regalo. Se ti fa piacere, te li regalo. Oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni. Se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per sta cosa. Sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so. Era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto: cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi. Di Nefertiti, Nefertari, di io ne ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi. E lui è scoppiato a ridere: sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora, vabbè, e quindi figuriamoci in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri, come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata.
E quindi schiatti comunque con tanta gente che respira. Facciamo così.

A teatro ci andiamo d'inverno, che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la più mia totale stima. E credo che quando hai stima di una

È meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è. E sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, di sentimenti di negatività. Non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona, la quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più, certo non è facile, però dici, viva Dio, che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, o che ne so, prima di sposarlo, prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque, la stima per una persona è quella unica, e quella che tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè avere stima del proprio marito, cosa fa? Cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci. Perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto. Ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente che amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che sa che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché io non posso tradire il mio compagno. No, possiamo, chiamiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti, perché? Cioè, io non voglio tradire, è molto diverso. No, io non ti posso, no, io non potrei mai tradirti. Invece puoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei, no. Non vorrei, no, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti, perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi tornando a questi miei voli meravigliosi, a un De Martino, il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire, ah sì, allora lui si è rifatto così, lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non ha importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, se non sbaglio, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli e ha dovuto rifarsi il naso. Aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen. Parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui Belen? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse: alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa.
segreta, e lui disse: vabbè.

lei è con me. Wow, è diventato l'eroe del giorno. Quindi nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, lo disse lui, gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo, poi non ricordo se avesse avuto dei problemi ai denti, questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale, cioè comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato, oh, bello che è chiuso, dai, su, cioè è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia, vabbè, ma sei rifatto perché se l'è disfatta la faccia, però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, perché poi è molto più semplice. Selvaggia Lucarelli ce lo fa vedere quotidianamente quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta e... ma guardate che la parola antipatica in sé non descrive una persona, la parola antipatica più che altro descrive noi come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio, ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. E poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella. Cioè ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quando la vedi dici, ma che bella ragazza, ma che com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, ci sei costruita questo ruolo, probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro, sei costruita un personaggio, un po' per dire attenzione a come parli di me, un po' perché manca, vi ricordo che una volta noi avevamo Sgarbi, che non aveva filtri, c'era tutto quello che pensa, probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio, perché io non ci credo, ma non ci voglio credere che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo, dai, può darsi che io sia... voglio vedere sempre il bello, non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito, perché altrimenti arriverà un giorno in cui pagherai tutto, perché è così. Un giorno pagherai, io credo molto nel karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona, quindi io posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente da una parte sai come reagisce lei quando ve la ricordate a Ballando con le Stelle con la Barbara D'Urso, arrivati a un certo punto ho detto queste due stanno recitando e fingono per l'una far emergere l'altra, perché davvero io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi, Selvaggia, riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. Non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore. Io mi sono messa dentro pure io. Dobbiamo essere delle signore. A certi livelli non possiamo dimenticare che ci dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne. Venite, guardate da miliardi di persone,
Anche il mio programma, anche Yes.

VR, anche i nostri programmi sul canale, su Nexon Channel, vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè, non posso veramente dire io lo faccio. Però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè, quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla, se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona, ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa? Pensano solamente ai produttori? Pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali? Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto de degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro. E dice, è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia? La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che dalla mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi se il bambino non è in casa con sua madre, e meno male. Io non trovo molto queste pagine. Ormai all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì, vabbè. Ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese.

0: nel prossimo, poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
1: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire,
0: È un piacere, direttore,
1: per
0: sinceramente.
1: Per un tuo pensiero sul quale concordavo.
0: Grazie direttore, ho visto, è sicuramente è un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
1: No vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
0: Grazie direttore. Allora, gli argomenti sono tanti, da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
1: Sì, si è liberato soprattutto Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco, cioè ormai oggi in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni. Anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
0: sì,
1: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
0: sì.
1: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, no? del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del caso, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato. Perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori, perché ho ottenuto una visione di gioco, una visione di spettacolo, ecco, lo chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede, che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
0: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano. Sono d'accordissimo su questa riflessione. E Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivata a fine di un ciclo?
1: Ma non lo so, devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
0: sì.
1: No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
0: sì,
1: la precedente Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
0: esatto.
1: Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare, come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi, poi alla fine per essere veramente affermati devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco, cioè non gioco, come dire, diciamo, come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, ma e devono essere al servizio del gioco. È un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine è più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
0: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
1: Ma io la vedo male, poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
0: Testimone, sono testimone oculare, l'ho sempre criticato il direttore.
1: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque, ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori, e uno come Allegri, che si basa molto sui lavori diciamo preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
0: Sì, anch'io.
1: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato, nel certo. Senso non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora che ambiente si ritroverà Allegri, che non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito diciamo lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno, sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara, cioè un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato in secondo posto la Supercoppa italiana, e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va, e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
0: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
1: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente, però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po', non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
0: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che, sì, insomma, dice, sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
1: Beh sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché, sì, non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella, sì, di Modric, come, sì, dire, parlo bene dell'allenatore, sì, tanto io poi me ne andrò, sì, e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
0: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
1: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un, come dire, un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
0: sì,
1: di azione.
0: 30% pare addirittura.
1: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io avevo sentito 40 milioni di euro investiti,
0: esatto,
1: lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io, però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si parla di un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè, insomma, non è facile, non è facile sanare una situazione del genere.
0: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli. Cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
1: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione diciamo sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
0: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una, non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
2: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo.
0: Ciao.
2: Ti sono venuto a trovare anche di qua.
0: Grazie.
2: Bella sorpresa oggi.
0: Grazie.
2: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio. Ciao, ci Lucino. Aggiorniamo per pomeriggio.
0: Ciao. Non lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
1: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè, devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore quando...

0: magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale di Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene, scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle bislette non ti so dire, però ecco il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci, certo. Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno, il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano con Molli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore, cioè la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti, voglio capire, perché mi può star bene anche, la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore, però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic, perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
0: E torna anche quello di Mateta.
1: Sì, è vero.
0: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra fosse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi,
1: assolutamente,
0: assolutamente. Quindi se tu mi chiedi ma su Vlahovic tu investiresti ancora, io sì. Devo dirti la verità, se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Open Now, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre diciamo di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni per vedere un pochettino quanto posso avere scattato. Secondo un allenatore che può dare quel tipo di aspettative.
1: Concordo anche su questo, direttore. Prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di
0: offerte.
1: Esatto. Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
0: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Sono con un concetto. Qualsiasi proprietario.
1: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo, proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale che quest'anno ha praticamente

0: ovviamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore, ecco, diciamo di questa situazione molto complicata.
1: Ma molto complicata, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente. Ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto, un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva, ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale. Certo. Il calcio appartiene ai tifosi, ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, e beh, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo, cioè la storia è puntellata di presidenti, imprese eccetera eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. Secondo me questo è l'errore di Lotito.
0: Direttore, grazie mille, un abbraccio caro direttore. Ciao direttore, grazie, grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo, poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia, a tra poco.
2: Questo se non lo capite, questo lo capirà piano piano. Io devo parlare con la gente e capisco. Io sono bravo.

Buonasera. Allora, ci sono dei personaggi dello sport per i quali si ha nostalgia e ci sono dei personaggi dello sport che si spera di ritrovare il più presto possibile a fare il loro lavoro. E uno di questi è uno dei miti del calcio mondiale ed è una persona abbastanza particolare che stasera io ho il piacere di introdurre e che grazie alla Gazzetta dello Sport, grazie al Presidente Cairo, grazie al Festival dello Sport e al lavoro di Gianni Valenti è qui. Zinedine Zidane.

0: Tra i tanti meriti di Zinedine c'è anche quello di non aver dimenticato la nostra lingua.
1: Un po', però penso che posso, la possiamo fare, ce la possiamo fare.
0: Allora, iniziamo dal principio. Come ha cominciato ad amare il calcio?
1: Penso che come tu i bambini, tutti i bambini, è a casa, in strada, con gli amici. E io quindi sono qua 45 anni fa in Marsiglia dove si giocava sempre con la palla. E ero appassionato di questo.
0: Perché squadra tifava allora?
1: Marsiglia.
0: Per il Marsiglia.
1: Per il Marsiglia.
0: Che cosa c'era nella sua stanza da bambino di calcio?
1: Le poster dei giocatori, per esempio c'avevo anche Platini, Amoros, tutti quei bambini che volevano giocare a calcio, però era impossibile per noi, solo per quello che avevamo queste poster in la camera a vedere questa gente.
0: L'idea che Zidane avesse un poster di Platini mi sembra meravigliosa. Mi racconta la storia della sua famiglia, che è una famiglia di migranti?
1: Sì, mia mamma e papà sono d'Algeria e sono venuti pronti a lavorare. Prima a Marsiglia, però non avevano tanto lavoro. E mio papà è andato a Parigi a lavorare a Saint-Denis, perché proprio lavorava lì. Era difficile questa epoca, perché ogni tanto parlo con il mio papà, c'ha 90 anni, quindi sì. Adesso è un po' stanco, però la testa ce l'ha sempre, e ogni tanto quando parliamo di questo, sempre vedo in suoi occhi che quella fierté, come si dice?
0: Certezza.
1: Di quello che, della la difficoltà che ha avuto, che ha tenuto nella sua vita, e per quello che sono, e c'ho la suerte, come si dice?
0: La fortuna.
1: La fortuna di avere ancora mio papà e di parlare di queste cose in questa epoca. Quindi lui mi diceva anche delle cose che lui il caldo ce l'aveva solo nel metro, perché aveva sempre freddo. Quindi noi, tutte queste cose, noi abbiamo vissuto un'altra cosa, e gli altri adesso, questo più giovane, è ancora un'altra cosa.
0: Pensate che strano che suo padre lavorava a Saint-Denis, dove poi verrà edificato lo stadio nel quale lui diventerà campione del mondo.
1: Proprio dietro.
0: Lì dietro.
1: Anno 55, mi diceva.
0: Era difficile avere una bistecca a casa, vero?
1: Sì, però no, non faceva niente, no? Avevamo quello che avevamo e stavamo tutti contenti.
0: Nella sua biografia, la biografia scritta da Frédéric Hermel, a un certo punto lei dice che quello che si augura per i suoi figli è di fare in modo che diventino delle persone per bene. Che significa per lei questa espressione?
1: No, il rispetto. Penso che... E poi oggi forse quando ascolta gente parlare di delle cose più semplici, può darsi che fanno fatica a comprendere. Però noi no. Io sempre ho voluto quello dei miei figli, rispettare all'altro, sempre. Poi può succedere cose nella vita, però l'importante è rispettare la persona che ci abbiamo di fronte. Quindi sono contento, perché i miei figli sono tutti nel senso che loro rispettano alle persone. Quello per me è il più importante.
0: Lei è stato tra gli ultimi giocatori che hanno interpretato il calcio in forma, come posso dire, poetica, no? Che hanno dato al calcio qualcosa di leggero, di meravigliosamente lieve. Non le sembra che il calcio oggi stia diventando troppo fisico e poco poetico?
1: Lo penso, sì. Penso che non se sia troppo fisico, comunque io che sono un amante e un appassionato del gioco, mi manca qualcosa. Oggi mi manca qualcosa quando vedo tutte le partite, perché sono appassionato di calcio. È vero che sono un po' fermo adesso, però quando vedo le partite voglio vedere un gioco, non so, offensivo, il giocatore che prende la palla, che dribblano, che fanno un lancio di 40 metri. Non so, tutte queste tipo di cose è vero che lo vedo un po' meno oggi, però ogni tanto, meno male che ci abbiamo delle belle partite, però è vero che mi manca un po' questo.
0: Come ha imparato ad accarezzare la palla? Perché lei aveva quel gesto di, appunto, di accarezzamento della palla.
1: Io penso che è nato, è così. Non è che ho lavorato tanto dopo, quando sono entrato nel CAN, centro di formazione, però io penso che sono nato così, perché questo non è che ho lavorato tanto questa cosa di toccare con la palla, però poi ho lavorato tanto il gioco di testa e anche la sinistra, che mi faceva un po' di fatica all'inizio, però e mi piaceva lavorare. Io sapevo che lavorando, me l'ha detto sempre mio papà, che si può fare tante cose.
0: Senza fatica non si diventa campione.
1: No, non si può, no.
0: Cosa sono stati gli anni alla Juventus per lei?
1: Bellissime, perché... sono arrivato di Francia.
0: Ci arriviamo adesso.
1: Quando sono arrivato di Francia, dove il calcio era bello, però non importante come la Juve, perché quando sono arrivato alla Juve ho sentito quello che vincere era sì o sì, era quello che dovevamo fare sempre, sia in casa che fuori casa, e che in Francia quello fuori casa non fa niente, si può perdere. No, la Juve non esisteva questa, mai.
0: Si ricorda qualcosa che le ha detto l'avvocato?
1: Ah sì, tante cose, però la cosa più che mi ha impactato comunque a me è quando io facevo una partita, una bella partita, non so, alla Roma, e vincevamo lì o facevo un gol, noi torniamo alle 3-4 del mattino e lui mi chiamava alle 6 per dire complimenti, e mi parlava in francese per dire complimenti. Era solo per questo. Arrivederci. Quindi quelle sono delle cose che... Era un signor, ma questo l'hanno detto tutti, personaggio importante d'Italia, però con noi, come là, anche un appassionato di calcio, di football, si vedeva quando avevamo una discussione, sapeva perfettamente quello che diceva.
0: Vi aveva scelto in qualche modo, sia lei che Platini li dobbiamo in qualche modo.
1: Sì, a Platini l'ha scelto sicuro, perché, perché era il numero uno in Francia. Io un po' più avanti era più difficile per me, comunque, perché quando sono arrivato è stato duro, però anche fisicamente, perché abbiamo lavorato tantissimo. Io dicevo, questo cos'è? Io sono venuto a giocare a pallone e si lavorava tanto, però ho saputo piano piano il perché. E per a Sonam, perché era Ventrone, che non è più con noi, mi diceva delle cose con Marcello Lippi, che era il mio allenatore, che il fisico era importante prepararlo bene per tutta la stagione. Quindi avevo capito che era vero in questo momento lì.
0: Dunque, si scrive che i giocatori della Juventus le volessero molto bene. Tanto che si dice che una volta qualche tifoso così arrabbiato si avvicinò a lei e fu preso sotto le cure di Montero e di Fonseca, due, diciamo, con i quali è bene non litigare. È vera questa storia?
1: Sì, è vero. Era vero perché però veniva da una
0: trasferta.
1: Trasferta era all'aeroporto alle 3-4 del mattino. Erano tifosi, sì, volevano, però normale, perché non avevamo fatto una bella partita anche. E quindi sì, Paolo e Fonseca sempre stavano con me e mi difendevano sempre, sì.
0: Sì. Quanto era forte Alex Del Piero?
1: Bravissimo, bravissimo. Io penso che uno dei giocatori più forti in Italia, wow, avete avuto tanti giocatori, però penso che Alex con la Juve è stato uno dei più forti, quello che faceva nel campo. Io ho avuto la fortuna di fare 4-5 anni con lui e con tanti altri anche, perché all'epoca di Montero, Padovano, tutti questi giocatori importanti, Vieri, anche Boxic. Avevamo veramente una bella squadra, però lui era qualcosa, c'era qualcosa di particolare.
0: Senta, forse lei ci aiuta a capire una cosa. Com'è che anche le Juventus più forti, e ce ne sono state tante nella storia, un po' prima di ora, non riescono a vincere facilmente una Champions?
1: La Champions è complicato, difficile di arrivare, e noi siamo arrivati con la Juve, siamo arrivati, abbiamo perso due, io ho perso due finali, non lo so, e prima l'aveva vinto la Juve 95-96, sì,
0: a Roma con l'Ajax,
1: ecco. Poi dopo, sai, dipende anche della società, quello che vogliono fare, perché è complicato vincere, ci vuole tante cose, però anche la società dietro a tope.
0: Avendone lei vinte tre da allenatore, adesso poi ci spiegherà come si fa. Veniamo a un momento triste per noi tifosi italiani, e però magari bello per lei. È vero che il suo passaggio al Real Madrid avvenne all'inizio durante una cena in cui Florentino Perez le scrisse qualcosa su un tovagliolo di carta?
1: Sì, proprio così. Proprio così. Eravamo in Monaco facendo una gala e io questa sera lì cenavo con Florentino, aveva come 30-40 persone. E mi ha fatto passare questo biglietto con "si vuoi venire a Madrid". E io dopo 5 anni della Juve avevo voglia di cambiare, avevo 30 anni, ho detto o lo faccio adesso o è finito, o mi fermo la Juve per sempre. E ho avuto questa opportunità, e è vero che è successo così con Florentino.
0: Oh, se vuole noi le scriviamo un bigliettino e lei torna a giocare nella Juve.
1: A giocare no. A giocare non posso più.
0: No, secondo me sarebbe ancora più forte di tanti, ma lasciamo perdere. È vero che a Real all'inizio i senatori, non faccio nomi, tipo Figo, non le passavano tanto la palla volentieri?
1: No, quello sono le cose che dicono, però alla fine non è niente di importante quello che può succedere nel campo una cosa così, però poca cosa.
0: Poi se l'è presa la palla.
1: Sì, la prenderò, sì, la prenderò.
0: Senta, la partita più bella della sua carriera e anche il gol più bello.
1: Ti posso dire una partita importante, la più importante o il gol più bello? Penso che la partita più importante è quello che con il mondiale. Perché quando sei bimbo, quando da piccolo, quello, il sogno che, però davvero, il sogno che voglio fare è fare un mondiale. E quindi quando fai un mondiale che lo vinci, lì è tutto una cosa che non posso dire quello che
0: Certo.
1: può succedere dentro della persona. Quindi questo.
0: E il gol più bello? Fa fatica, diciamo, perché c'è
1: No, no,
0: diversi,
1: no,
0: ma
1: no,
0: insomma.
1: no, no, no, no, non facevo tanti gol io. Facevo dei bei gol, però non tanto. Però uno importante per me era con la Juve, perché come siamo in Italia e che ho giocato la Juve, penso che è una semifinale che abbiamo fatto contro l'Ajax, che abbiamo vinto sia l'andata che al ritorno. E penso che in casa, che abbiamo vinto 4-1, avevo fatto gol e lì penso che stasera lì ho fatto una grande gara.
0: Lei ha avuto come uno dei suoi miti Enzo Francescoli, che era un giocatore fantastico. Se lei dovesse dire chi è invece il giocatore più forte che lei ha incontrato nella sua carriera.
1: Anche quello, dico sempre la stessa cosa, perché era il brasiliano, Brasil de Ronaldo,
0: Ronaldo.
1: che va bene, lasciamo il campo la domenica, però l'allenamento, quello che faceva era pazzesco,
0: Sì.
1: perché lì era davvero il vero calcio, vero football, vero gioco, e lui faceva delle cose che era
0: Beh, per i più
1: pazzesco.
0: giovani Ronaldo è il fenomeno, non
1: Sì. È
0: Cristiano
1: il
0: Ronaldo.
1: fenomeno, no, però Cristiano,
0: Sì.
1: quello che ha fatto, non si in discussione, però quello che faceva è il fenomeno nel campo, era una cosa incredibile, perché lui ti diceva: io adesso ti faccio due cagni, e lui faceva due cagni. Quello non esiste. Cagni, sai quello che,
0: Dribbling
1: no,
0: al
1: tunnel.
0: tunnel.
1: Due tunnel, e lui le faceva. Ti diceva: sì, tu mi vuoi incazzare, no? Adesso ti faccio due tunnel, e lui le faceva. No.
0: Sarà stato molto popolare tra i suoi compagni di squadra. Senta,
1: Impressionante.
0: ricorda invece il giorno in cui ha smesso la partita col Villarreal. Che cos'è? Non sentire più da calciatore gli allenamenti tutti i giorni, l'odore dello spogliatoio, il rapporto col campo.
1: Io
0: Cos'è
1: l'avevo
0: stato?
1: scelto, anche se è difficile, io l'avevo scelto, quindi davvero non sono, non, era una, la cosa che volevo fare, però no, non di non giocare, è vero che perché io mi piaceva giocare, mi piaceva allenare, quello che non mi piaceva per niente era tutto quello che le trasferte, gli alberghi, tutto, e questo a nostra epoca. Andavamo sempre anche in casa, in albergo, e quello alla fine, quando hai 20 anni va bene, quando hai 30, 30 e che hai figli in casa, puff, lì
0: Certo.
1: sì. E quindi ho smesso solo per quello, perché ho smesso a 34 anni. Io potevo giocare, non mi sono mai fortunato, solo una volta, quindi potevo giocare 2-3 anni, fino a 35, 6, 7, però. Quello di andare in concentrazione, quello.
0: Il ritiro.
1: Cioè, ritiro.
0: Lei dopo disse: io non farò mai l'allenatore. Eccoci qua, tre Champions vinte. Che è successo per farle cambiare idea?
1: No, è vero, è come dicevo prima, io ho smesso a 34 anni e ho cambiato la mia vita. Mi sono occupato dei miei figli, della mia famiglia, volevo vedere gli amici, ho viaggiato tanto. E dopo 3 anni, perché quello, la verità è quello che... Mi sono goduto la vita 3 anni, però dopo 3 anni avevo 37 anni e ho detto adesso che cazzo.
0: Scusami. Questo è un francesismo, come si dice.
1: Adesso cosa faccio? Non posso continuare a fare questa vita. Ho detto devo fare qualcosa. E avevo un amico che faceva l'allenatore, lui, e abbiamo parlato di calcio per ore, sempre. E lì ho detto mi devo preparare

0: Do conto, oh sì,
1: Reso conto.
0: reso conto che voleva fare l'allenatore e quindi mi sono messo, ho fatto 3 anni e tanta gente buona che mi hanno insegnato tante cose belle in Francia e ho detto adesso quello è quello che voglio fare.
1: Chi è stato l'allenatore dal quale lei ha imparato di più?
0: Penso che di tutti, perché ho avuto, davvero, ho avuto i migliori allenatori, l'ho avuto io. Però è vero che, siccome siamo anche in Italia, io penso che Marcello è stato importante perché quando sono arrivato qua, all'inizio era difficile per me, anche fisicamente, e quindi mi hanno criticato, giusto, era normale, però lui ha sempre creduto, mi ha detto tu rimanerai qua, farai la carriera qua con noi e quindi sempre stato dietro di me, quindi era molto importante perché, sai, non è facile quando tu vieni dall'estero e dopo 3 mesi perché sei un po' stanco, tutto questo, non giochi bene, ti vogliono cacciare via. Quindi questo era un po' difficile per me, ero giovane, però lui mi ha detto no, no, no, tu tranquillo. E quindi piano piano ho preso la confianza anche perché sì, l'allenatore, che è la persona più importante per un giocatore, ti dice tranquillo. Io sono rimasto dopo tranquillo, ho lavorato e poi a un certo punto, se sei bravo, qualcosa di bello deve uscire.
1: È molto bello che lei dica questo di Marcello, che è una persona alla quale tutti noi italiani siamo molto affezionati, anzi, colgo l'occasione per mandargli da qui un saluto. Poi lei ha trovato un altro allenatore italiano, diciamo, di una certa qualità, che si chiama Carlo Ancelotti, l'ha trovato in due momenti.
0: Chiaro. L'ho avuto alla Juve come allenatore e poi ho lavorato con lui come secondo allenatore a Madrid. Quindi sì, Carlo è un amico, comunque, vecchio amico, perché c'ha più anni di me, però anche Carlo è stato importante per la mia carriera, è bravo come allenatore. Bravo come allenatore perché ascoltava anche il giocatore. E quando tu mi preguntava, mi faceva la domanda di qual è stato l'allenatore più importante, per quello che dico tutti, perché ognuno ha le sue cose e quindi ognuno prendi qualcosa. E di Carlo era questo. Parlava tanto con i giocatori e ascoltava, però ascoltava. Tutti ascoltano, però no,
1: Certo.
0: non ti. Ecco,
1: Alcuni sentono, altri ascoltano, ed è differente.
0: però lui ascoltava bene i giocatori.
1: Quali doti deve avere un buon allenatore? Quali caratteristiche
0: Per
1: deve avere?
0: me la più importante è appassionata al calcio. E deve essere una passione però forte, forte, forte. Perché dopo, sai, hai la gente che dicono quello che vince è bravo e quindi tutti gli altri sono coglioni, no? Non è
1: Certo.
0: così. No. Non è così. Perché ci sono i bravi allenatori che non possono vincere. Però non fa niente, vogliono vincere, intento, e poi ogni tanto anche perché non hanno la squadra, cioè ci sono. Però il più importante per me è trasmettere qualcosa ai giocatori, quello che hai dentro tu, però dentro davvero. Quindi quando sei appassionato, che tu ti piace il calcio, lì trasmetti qualcosa al giocatore, sempre. E poi, ovvio, ci sono degli allenatori che hanno

0: squadra, la società per vincere.
1: Quanto è percentualmente il merito di un allenatore e quello dei giocatori?
0: Penso che l'allenatore è molto importante, per me è 80%. Anche quando arriva il mattino, se tu sei serio, il giocatore è serio. Hai capito quello che voglio dire? È l'allenamento, tu quello, trasmetti sempre la tua energia. Per quello che tu devi sempre, prima di arrivare, se hai qualcosa che, perché siamo umani. Se c'è qualcosa in casa che non va bene, lo devi lasciare lì. Se tu lo porti, non va bene. E quindi quando tu arrivi lì, è l'energia che devi trasmettere al giocatore, è la buona energia per allenarsi, preparare la partita e fare le cose per bene. Io, per me, la cosa. Mi diceva tu delle partite che abbiamo vinto come allenatore, tre Champions League. Io avevo la squadra, però io avevo ho trasmesso, come si dice?
1: Trasmesso.
0: Trasmesso alla mia equipa la confianza totale, che avevo la certezza di vincere con loro. E io tutti i giorni gli dicevo quello. Noi siamo bravi, però non è sufficiente. Noi dobbiamo lavorare di più perché quando arriva la partita dobbiamo essere più forti degli altri, però è sempre, sempre, sempre. Io trasmettevo quello, e la confianza e poi la mia energia, giocare, non buttare la palla alla palla o non sai che, no, giocare al calcio che era più importante. Io, per esempio, nell'allenamento sempre mettevo la palla e anche quando facevamo il fisico mettevo la palla. Non mi piace solo senza palla. Ci sono hai gente che fanno, però io dicevo a mio secondo, tu occupati di mettere la palla sempre quando fai il tuo lavoro, sempre mettere la palla. E riuscivamo a fare quello, mettere la palla anche lavorando il fisico.
1: Ma infatti il calcio è l'unico sport per il quale si usa l'espressione gioco, no? Non è che si dice il gioco della Formula 1, è il gioco del calcio, perché la dimensione appunto ludica del gioco è essenziale. Senta, salvo pochissime eccezioni, quasi tutti i grandi allenatori sono stati centrocampisti, perché quella è la postazione in cui si vede meglio il gioco, sia la fase difensiva che quella offensiva.
0: Io credo che sì, possiamo dire che sì, perché per esempio il mio confronto è quello, io nel mezzo vedevo tutto, sia dietro che davanti, mi mettevo nel campo per
1: Ricevere.
0: ricevere la palla, anche
1: Anche di spalle,
0: De
1: sì.
0: spalda, perché mi costa con l'espagnolo e
1: Spagnolo,
0: l'italiano,
1: francese, italiano, tutto
0: sì,
1: insieme.
0: tutti insieme. E quindi sì, penso che il centro, nel medio, il centrocampista, per me è il gioco, sì.
1: Io so che lei li ha allenati tutti e due, però se lei qui dovesse decidere chi allenare di nuovo tra Cristiano Ronaldo e Modric, chi
0: Tutti e
1: sceglierebbe?
0: due. Quindi non ti posso rispondere a quella domanda perché mi piacevano tutti e due, anche
1: Allora.
0: Kroos, anche Benzema. Io avevo dei giocatori, ragazzo, c'è una cosa. E poi non è la partita, perché la partita è un conto, però allenarsi con loro a 5 metri, questo per esempio Benzema, Kroos. Isco, no, non vedevi la palla, eh? Non la vedevi, non la perdevano mai loro. E quello è impressionante, perché pensa un'ora e mezza di allenamento senza perdere la palla, mai, mai. Ci sono 3-4 giocatori che facevano quello, Modric, Kroos, Benzema, Isco, Rodrigo. Cristiano la perdeva un po'.
1: Senta,
0: però

0: Faceva dei gol impressionanti, quindi.
1: Quando saltava. Sì. E se invece c'è qualche giocatore di un'altra squadra che le sarebbe piaciuto allenare? A me verrebbe a dire Iniesta, ecco, ma...
0: Sì, ecco. Beh, Iniesta è stato con Xavi e Busquets, tre comunque. Però penso che la squadra che mi faceva a me... E qualcosa quando eravamo un po' più giovani è la squadra che del Milan con Van Basten,
1: Rijkaard e Gullit.
0: E Gullit e bueno, Baresi, Maldini, chiaro. Però tutti questi, e c'aveva anche Carlo nel mezzo, certo. Però questa squadra che vincevano tante partite. Quello era una squadra impressionante.
1: Quelli dei Sacchi.
0: Sì, dei Sacchi, sì.
1: Dunque, lei in campo, non nella vita, lo stiamo vedendo stasera, ma lei in campo dava, a me perlomeno, l'impressione di essere non solo un giocatore immenso, tra i 10 che era più bello vedere nella storia del calcio che abbiamo conosciuto, però di avere anche una certa malinconia, non so, un modo di stare in campo che non era mai esagerato, era sempre contenuto, era sempre, appunto, mi viene da usare l'espressione malinconia, non so se corrisponde al vero.
0: Non penso, però penso che ero giusto. Giusto. Al mio posto facevo le cose che dovevo fare. E non esagerare mai le bene o male.
1: Equilibrio,
0: sì. Perché nella vita non è che facciamo tutto bene, facciamo delle cose, anche delle cazzate, facciamo un po' delle cose un po' che non sono, però lì dobbiamo riflessionare e non andare anche... Dico quello per tutti i bambini che ascolta, perché ogni tanto non è che possiamo a 15-20 anni fare tutto bene. Non esiste quello. Però dobbiamo riflessionare quando facciamo le cose un po' male per non rifarlo, però equilibrio.
1: Senta... Tolta la vittoria del Mondiale, mi dice un giorno della sua vita che le piacerebbe rivivere, sia un giorno da sportivo, sia proprio invece nella sua vita personale?
0: Beh, la vita personale è i figli perché mi hanno dato tanto, però penso che per tutti diciamo sempre che la famiglia è importante, per me è sempre per quello che per esempio oggi... Sono fermo, però la mia vita è bella, non è che sono
1: depresso.
0: Depresso a dire non faccio più l'allenatore e sono no, io so fare anche altre cose con la mia famiglia, vedere mio figlio andare a giocare, perché giocano tutti e tre giocano in Spagna, quindi mi piace queste cose, mi piace andare a vedere mio figlio giocare e non fare l'allenatore, e poi un giorno tornerò a fare l'allenatore. Però quando io faccio una cosa o quando sono tranquillo con quello che faccio, quindi la famiglia.
1: E della sua vita sportiva?
0: La vita
1: sportiva. Tolto il mondiale? Per esempio, delle tre Champions, qual è quella che le è rimasta più nel cuore?
0: Io penso che è un po' difficile per la Juve, perché la seconda che abbiamo vinto contro la Juve. Però lì
1: secondo tempo
0: che abbiamo fatto è stato veramente una...
1: Hai messi.
0: Spettacolo impressionante.
1: Sì.
0: Però io perché l'ho visto anche 2, 4, 5, 6 volte e quindi lì ho detto questo è calcio.
1: La perfezione.
0: Sì.
1: Sa che noi soffriamo a vederla fermo e speriamo che lei torni... Quando tornerà ad allenare?
0: No, sicuro che tornerò.
1: Molti juventini, io tra quelli, la vorrebbero vedere sulla panchina della Juventus.
0: Lo so.
1: Lo esclude?

0: Lo esclude che possa avvenire?
1: No, non lo so, davvero che non è successo con la Juve, perché non so, perché ho fatto anche delle altre scelte, io ho fatto anche un'altra scelta. Io sempre la Juve ce l'ho qua nel cuore, perché mi ha dato tanto quando sono arrivato alla Juve. E poi in futuro, non lo so. La mia sensazione è quello che voglio fare in un futuro, però no, non parliamo di questo adesso. Il futuro è poter fare con la nazionale. Quello è quello che voglio fare un giorno, però vediamo.
0: Che cosa le manca di più dell'allenare?
1: L'amicizia tra i giocatori.
0: Aspettate, perché ancora ce ne abbiamo un po', quindi fermi tutti, non assaltate Zinedine.
1: Sì, quello, l'ambiente di allenarsi con giocatori fenomeni, perché quello è bello. Quando tu giochi in una squadra dove hai giocatori bravi, e lì è bello, anche per tu continuare a migliorare.
0: Se lei dovesse andare a cena con un suo giocatore, di quelli che ha allenato, di quelli che ha incontrato, non per parlare di calcio, ma per parlare di altro, con chi andrebbe?
1: Modric?
0: Modric.
1: Sì. Cross anche. Però ci sono tanti, questa gente che sono un po' discreti, è tutta quella gente che mi piace, parlano solo in campo, non tanti fuori. Fuori sono gente che sono con la famiglia, tranquillo, quindi per quello che dico, perché siamo un po' come simili, grazie. Simili.
0: Allora, lei aveva un numero che tutti quanti abbiamo nel cuore, che è il 21, il
1: Sì,
0: 5, va bene.
1: 21, sì, la Juve.
0: Però immaginiamo invece il numero 10 non come numero, ma come ruolo, no? Lei in fondo è stato un numero 10 e come lei Platini e tanti altri. Non le sembra che quel ruolo stia sparendo? Perché il paradosso è che prima è sparito il libero, e in genere i liberi erano dei meravigliosi registi, era tutta gente intelligente, penso a Gaetano Scirea o a Franco Baresi o a tanti altri. Poi adesso sta sparendo il 10. E poi che resta del calcio se spariscono il 5, il 6, il 10?
1: È vero che quello che quando parlavamo di quello prima, di vedere partita e che sono un po' diverse oggi, è vero che il 10, però soprattutto la posizione dietro la punta. È uno che riceve entro linea, quello manca, perché le linee sono così, tac tac e tac, sono tre linee, o uno fa quattro, o altro due, però non c'è più un giocatore solo che riceve entro linea, e quello è un po' strano. Io sì, forse giocherò oggi ancora. Difensivamente farò quello che mi dice l'allenatore, però offensivamente niente, proprio niente.
0: Certo.
1: Però è
0: È
1: vero, eh?
0: vero.
1: Vero, eh? Io farò quello che c'ho dentro,
0: Dentro.
1: quindi mettere in tre linea dove il giocatore non mi posso prendere, vai, inventare sempre il gioco.
0: Dei giocatori di oggi, c'è qualcuno che le piace?
1: Ci sono tanti giocatori che sono bravi. Oggi non ti posso dire uno in particolare hai giocatori bravi, e meno male, per il calcio, per la gente che sono appassionati, però non ti posso dire uno in particolare.

0: prima ce l'avevo. Enzo Francesco lì a me faceva dei brividi quando lo vedevo giocare. Davvero, l'ho visto a Marsiglia, l'ho visto e io per quello che quando mi vedo adesso, vedo Enzo, o quando vedo Enzo mi vedo perché sono stato talmente a fare quello che vedevo io nel campo da lui, che era stato importantissimo per me e per il gioco.
1: Ildiz le piace?
0: Chi?
1: Ildiz.
0: Sì, il giocatore della Juve.
1: Sì.
0: Bravo, è bravo. È bravo e fa gol, cioè, però deve crescere ancora, deve prendere anche un po' più di, però bravo,
1: Struttura.
0: sì, un po' di struttura, però la squadra sta facendo con Igor, anche perché lo conosco, sta facendo bene, piano piano, e quindi sono contento per lui e per la Juve.
1: Invece centrocampisti ci sono che lei vede in giro che le piacciono?
0: Sì, però per esempio uno che mi piace a me e che c'è, per me è un giocatore che quando lo vedi toccare la palla ti fa qualcosa, ti fa come qualcosa nel corpo, è quello che gioca nel Barcellona.
1: Rodri. Rodri.
0: Yamal.
1: A Yamal,
0: Yamal.
1: che però non è tanto centrocampista.
0: No, però lasciamo la posizione, però voglio dire
1: Sì,
0: qualcosa
1: che ha
0: che
1: la
0: ti fa.
1: tecnica.
0: Che c'è una, sì, c'è una cosa che è per quello che gli piace il gioco, quando lui tocca la palla, e io avevo, per esempio, per dire una partita che avevo fatto, è la seconda parte, come si dice, il
1: Secondo tempo.
0: secondo tempo contro l'Inter, l'anno scorso, all'Inter. Pazzesco.
1: Pazzesco, sì.
0: Pazzesco perché faceva delle cose, detto cazzo, però nessuno lo ferma, nessuno. E poi l'Inter è tosto, difensivamente non è che in casa, gli italiani sono bravi a difendersi e lui faceva di tutto solo, da solo. Non è che, perché l'attaccante normalmente deve ricevere di qualcuno, lui no, veniva, andava e puh, detto. Questo è un'impressione nel campo. E niente, poi ci sono i giocatori del Paris Saint-Germain, per esempio per parlare del centrocampista, sì, sono giocatori come Vicinha
1: Vitigna. Sì,
0: e anche Neves, non perdono mai la palla. Quindi sono dei giocatori bravi che è importante.
1: è vero che Totti stava per venire a Real Madrid?
0: E l'ha detto lui.
1: Sì.
0: L'ha detto lui, sì, l'aveva detto lui. E non solo una volta,
1: Sì, più volte.
0: anche ci dicevano due volte.
1: E invece Cassano è venuto a Real Madrid.
0: Cassano è venuto, io ho giocato con. Abbiamo giocato insieme, sì. E lui doveva giocare, lui non giocava, però doveva giocare, perché era bravo, era bravissimo.
1: Però
0: Bravissimo. Non giocava perché c'era un altro giocatore, però lui mereva, come si dice,
1: mi dice, mi aiutava.
0: meritava giocare perché era bravo,
1: Faceva un po' di
0: bravo,
1: casino però lui.
0: bravo. No,
1: No?
0: no, no, no. Quello che dicono la gente,
1: No,
0: però
1: lo
0: lui,
1: dice pure lui però.
0: sì, però è un po' esagerato perché lui
1: Esagerato.
0: è un personaggio nel senso che è diverso, però come giocatore è bravissimo, faceva delle cose anche all'allenamento belle. Belli, belli.
1: Beh, quando giocavano insieme Totti e Cassano era uno
0: Sì,
1: spettacolo,
0: è
1: si trovavano a occhi
0: vero.
1: chiusi.
0: Alla Roma, sì, è vero.
1: Se lei incontrasse Zinedine Zidane bambino, cosa gli direbbe?
0: Vai dritto. Vai. Vai dritto che comunque la tua strada nel calcio è scritta,
1: Sì.
0: vai. Perché alla fine è quello che io avevo questa passione e dovevo solo lavorare più di altri e quello che ho fatto. Davvero, non è che.

0: mia mamma e mio papà, voglio fare calciatore, quindi lo farò. E l'ho fatto.
1: Allora, con questa frase finale di Zinedine, vai dritto, che corrisponde alla storia che lui ci ha raccontato, al freddo che aveva suo padre e alla gioia di un campionato mondiale vinto, di tre Champions, di una memoria e di un affetto che ha lasciato in tutti noi, io le posso solo dire questo. Io in generale odio la fretta in questo tempo supersonico, però la prego, torni sui campi di calcio, perché abbiamo bisogno di lei. Grazie.
0: Grazie.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello, hanno perso delle occasioni, come hanno perso le occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto secondo me la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che non parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro, c'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era un ballo anche Italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui, perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio positivo. Però è tanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci, insomma, viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri e De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, è anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi che possa, in cui possa aspirare, che possa portare quello che è perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
0: Parliamo adesso anche del tuo Parma con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
1: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga, perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una retrocessa come la Cremonese, che a parere mio era molto più attrezzata per con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani, probabilmente qualcuno verrà ceduto perché chiaramente la politica della società è questa. È altrettanto brava nel cercare, nel trovare, nel buscare giovani interessanti che possono emergere, come è successo di questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, della Liga, dalla Serie B, insomma, francese. E si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi in un ambiente, nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore. Ripeto, se dovesse rimanere molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
0: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
1: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per il mio, che ha giocato il miglior calcio. È a volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni, ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
0: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
1: Beh, sicuramente non ho da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor, in realtà non era

0: convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante, non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici, però presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e a non dare un'idea, non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, o comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una continuità in quello che credono, in quello che è anche lo stile Juve.
1: Andiamo
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato anche a te. Ciao a tutti.
1: Partiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io sai, per me sono di una porta aperta, secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno, a Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto l'importante che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona con cui, che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così, così bene, quindi speriamo, per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
1: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
2: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma, di Champions persa con il Liverpool e quant'altro. Quindi Giannini diciamo che sarebbe un hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
1: Eh sì.
2: in questo calcio mancano sempre di più. Sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ritroso nel tempo, insomma, come giocatore come Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Quindi, un buon segno, dai.
1: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
2: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, è la squadra chiaramente da battere, calcolando che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con un distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella, della Roma deve far parte ormai, visto, approfittando anche, diciamo, anche questo, che la Roma della debacle tra virgolette juventina e milanista è riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo, che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. Chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre adesso, chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, chi è, si deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, quindi c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre per dare il segnale, per vedere se la Roma può essere competitiva. Lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il discorso scudetto bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
1: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Cosa ne pensi?
2: Ma io sai, sono questa sterofilia, sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori, quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di, a partire dai più importanti, di andare via, quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via, perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbi però lui se le può permettere, perché da quello che ho capito fa parte integrante, sì, dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, giusto, indubbiamente, ma al di là di questo mi pare che ancora stiano componendo, non ci sia ancora la cosa che cui devono mettere a posto il discorso, l'assetto societario, e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello si può cominciare a ripartire, e anche gli stessi giocatori possono avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata ha perso le coordinate, proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
1: Leao pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
2: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima di mi hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità dei tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelli che sono le ambizioni e l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo,
1: sette anni, dal 2019
2: sette
1: è arrivato
2: anni, appunto 7 anni la presenza di, quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui ne devi prendere un altro, di livello così i costi, per quanto esagerati sono, ci sono, quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
1: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
2: A te, ciao, presto.
1: E dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati a una nuova puntata del mio salottino, il salottino delle amiche. Vi avevo lasciato venerdì, se io vi lascio sempre. Allora, io, vi ricordate, io sono un diesel, cioè parto lenta, parto lenta, parto lenta, poi prendo proprio, comincio, a volte prendo fuoco, a volte un po' meno, e poi non la smetto più di parlare, non la smetto più di parlare e arrivo sempre in ritardo. Scusate, devo andare. Chiudo, scusatemi, è vero. Spesso mi ritrovo a dover esternare determinati pensieri. Mi importa sempre molto quello che pensate voi, infatti mi scrivete quello che è successo venerdì, ma niente di che, in realtà è successo giovedì che abbiamo parlato di quello che poi è successo a Belen. È vero, questo è Gossip, il salottino delle amiche, dove si dovrebbe parlare di tutto, anche magari dei fatti degli altri. Ma allora, in realtà per natura, mia madre non mi ha mai abituato al pettegolezzo, ovvero è sempre stata una donna al casa, lavoro e famiglia. Non gli è mai interessato molto quello che i pettegolezzi della gente, differentemente da mia sorella, che io e mio fratello siamo andati all'asilo nido, siamo andati all'asilo, abbiamo fatto questo, il classico iter di genitori pieni di lavoro fino a qui. Mia sorella invece è stata, tra virgolette, un pochino più fortunata perché nata dopo 10 anni da me. Una carissima amica di quando era ragazza di mia madre si è offerta di farle da babysitter. Questa persona, diciamo così, vuole sempre sapere tutto di tutti, e a tutti i funerali, e a tutti i matrimoni, se c'è qualcosa che vuoi che la gente, vi ricordi quello che ho detto, se c'è qualcosa che volete che il mondo sappia, che il paese sappia, che la città sappia, ditelo a una determinata persona, e questa persona lo dirà a tutti con una tale naturalezza che non sembra neanche un pettegolezzo. Ecco, mia sorella è cresciuta in questa famiglia, una famiglia comunque normale, una famiglia per bene, però c'è questo vezzo di questa donna che lo ha trasmesso alla figlia e che l'ha trasmesso a mia sorella. Infatti mia sorella ama molto il pettegolezzo, ama molto sapere le cose degli altri, ama sapere, oh, questo è uno scandalo, piuttosto che io non ho, probabilmente è così, no? Lei assorbe, è una persona che assorbe dove si trova. Questa cosa non mi piace, non è mai piaciuta neanche a mia madre, però ragazzi, così, almeno se gli dico, se devo sapere qualche pettegolezzo, se devo sapere se c'è qualche novità, so che anche chiederlo, e quindi è a lei, perché lei si fa veramente i fatti di tutti. Ma sì, vabbè, comunque, stavamo dicendo che questo dovrebbe essere anche un qualcosa di carino, no? Nel senso che dovremmo parlare in maniera anche abbastanza leggera di quello che succede. Ora, noi non parliamo di politica, non parliamo, forse ogni tanto la tocchiamo leggermente con Mauro, ma noi no, noi no. Però ultimamente stanno succedendo un sacco di cose molto wow. E non solo il fatto che Belen non sia stata bene, e alla quale mando un abbraccio grande, ma penso che a volte parlare anche con cognizione di causa, con consapevolezza di determinate cose faccia bene. Mi spiego. Sono andata comunque a vedere, perché oggi è lunedì, ma io sono andata comunque a vedere un po' come si sono svolte le cose. Ci sono alcune persone che poi si dimostrano quelle che sono, oppure non si sa quello che hanno fatto, no? Come quando si dice la beneficenza la fai in maniera discreta, perché altrimenti la fai solo per dimostrare che ne so io, che hai un cuore buono, che sei generoso, che sei un filantropo e robe di questo genere. Diversamente, la più grande, come dire, secondo me, ostentazione fastidiosa è quando platealmente fai qualcosa. Allora, io so

Sono andata, mi tengo sempre abbastanza aggiornata. Allora, ci sono cose sulle quali mi soffermo volentieri, sulle cose, altre su, dipende dalle pagine, le leggo piuttosto, in maniera piuttosto distaccata. La settimana scorsa ho letto un articolo dove Caterina Balivo, La Volta Buona su Rai 2, se non sbaglio, che mi capita ogni tanto di vedere perché mi piace molto come fa spettacolo, nel senso che dà la possibilità agli ospiti e a chi magari porta, a chi intervista, quello spazio. Quello spazio è tutto tu, in quel momento sei tu la protagonista, in quel momento tu mi devi raccontare quello che è successo, ma è un pezzetto frammentario. Dopodiché lei switcha subito con un altro argomento. E io trovo che sia molto brava perché lo fa senza fartelo pesare. Non parliamo, ragazzi, tutte le volte che dobbiamo veramente pensare a qualcuno, qualcosa, o uomo o donna che sia, ci fossilizziamo sulla sua bellezza. Allora, Caterina Balivo è una madre di famiglia, una moglie, una donna molto bella nella sua semplicità, perché è ovvio che non sia particolarmente appariscente, ma è normale. Cioè, ecco, ha quella bellezza normale e naturale. È naturale che potremmo incontrare in tutti. Questa cosa, tra l'altro, mi fa venire in mente quelle serie televisive tipo danesi o svedesi, e quando dici: Madonna, ma io me li ricordavo più belli sti svedesi, Madonna, ma che brutti che sono questi protagonisti. Fermi tutti. Abbiamo fatto anche un'analisi di questa cosa. Non è che sono brutti, è che tendenzialmente i casting, tutta una serie di cose, sono improntati nel scegliere persone molto belle. Per esempio, come si chiama? Roberta Levante, mi pare, non ricordo mai i cognomi, figuriamoci. Comunque, quella fiction su Rai 1, Notaio a Sorrento. Vi ricordate che ne avevamo detto che mi è piaciuta molto, spero in una seconda stagione, ed è tutto talmente perfetto e patinato che anche le creature meno belle fisicamente in qualche modo sono interessanti, ma sono pochissime, forse. Cioè, c'è il ragazzo amico di Leda, che è quello col nasone tutto riccio, che fa il carrozziere, che non sarà bello, ma è di una simpatia incredibile. Cioè, tutte le volte che apriva bocca c'era veramente, ti faceva ridere. Perché, ma non era quella, simpatia, ironia, pungente, davvero molto carina. Però non è sicuramente un uomo avvenente, un uomo molto bello. E nelle serie televisive danesi, svedesi, sono bruttissimi. Cioè, Mauro che mi dice: Mamma, ma quanto sono brutti questi? Io, per esempio, posso essere una persona graziosa, carina per taluni, brutta per altri, molto bella per altri ancora. E così è sempre, perché è veramente la bellezza sta negli occhi. Sta in chi guarda. Però ci sono sicuramente alcune serie televisive dove tutti sono tutti brutti. Ma non sai che sono tutti brutti? È che quando tu vedi una svedese ti dicono: Ah, questa viene dalla Svezia, è una fotomodella. Se non è bella lei, chi lo è? Io? No, dai. Quindi non siamo abituati a questa. Ed è sbagliatissimo perché non siamo abituati siamo abituati, anzi, scusate, a volere la bellezza, a cercare la bellezza sempre e comunque. Per me la Balivo è naturale, veste in maniera divina, perché io adoro come si veste, perché è sempre molto fresca, è sempre molto rispettosa per il pubblico. Probabilmente è una sorta di Pippo Baudo, ma al femminile. Se mi posso permettere, perché è rispettosa del pubblico, è rispettosa degli ospiti, è rispettosa degli inviati, ha il rispetto. E la Baliva è stata molto chiara: ha detto, se chi si perde questa puntata può rivederla su Rai Play e può rivedere e non dire che non ha potuto sentire quello che io ho da dire, ovvero qualsiasi testata giornalistica, e ha fatto i nomi. Si permetta di pubblicare le foto di Belen che sta male, non sarà mai più
più né mio ospite né potrà né ora

e ne mai più, né ora né mai, non verrà mai più ospite nella mia trasmissione. Capite bene che per delle testate giornalistiche che costano un euro, ha voglia di vendere giornali. E quindi anche avere uno specchio, una pubblicità in un programma che comunque è molto seguito come quello di Rai 2, capite che, cioè, dici, aspetta un attimo, ma mi conviene sta cosa o mi conviene di più che tutte le signore possano vedermi che io presento il mio giornale o che presento delle notizie, ma questa di Belen la lasciamo proprio agli squali, ai piragna. E se sono furbi, hanno dato retta alla Balivo, perché io, per esempio, onestamente preferirei andare ospite dalla Balivo e fare avere questo mio spazio da opinionista, piuttosto che vendere, sì, un boom di copie, ma poi mai più. È stata molto chiara, è stata lapidaria, e questa cosa mi piace. Questa cosa mi piace perché non ha fatto moine, è stata molto seria nel suo proclama. Del resto, il programma è suo, sei a casa sua e fai quello che dice la padrona di casa. Non è che sei invitato, e allora, dal momento in cui anche lei lavora per la Rai, pensi che no, sei a casa sua. È come quando. È come quando, per esempio, ci sono i cantanti, gli attori hanno la propria pagina, tendenzialmente quasi nessuno ormai se la cura da solo, di solito hanno i, come si chiama, media manager, una roba del genere si chiamano, e curano loro le loro pagine internet. Diversamente, quando una persona che a te non piace, posso fare mille esempi, alla sua pagina, magari la cura lei o magari no, tu entri in quella pagina e devi dire per forza quanto disprezzi quella persona, quanto non ti piaccia. Allora, i casi sono due: o lo dici in una maniera che va a non semplicemente mi fai schifo, vergognati, queste cose odiose che tra l'altro finalmente stanno nascendo delle pagine dove mettono la faccia, ancora non il nome perché non si può per legge, la faccia di quelli che dicono queste cattiverie, e ve lo dico. Se questa persona scrive un post e voi non siete d'accordo con questo post, avete due strade. Visto che l'avete letto tutto, vi sentite titolati nel dovere dire la vostra e fatelo. E se volete veramente dire che a voi questa persona non piace come ragiona, non piace come pensa, però fatelo strutturato. Cercate di strutturarlo in un italiano corretto, così venite anche magari presi seriamente. B, cercate di essere coerenti, nel senso, non vi piace quello che ha pensato questa persona. Se non vi piace tutte le volte questa persona, cosa la seguite? Perché dovete entrare a casa sua, perché la sua pagina è casa sua, ed offenderla non sta bene. Se quello che in quel momento dice vi ha particolarmente disturbato, allora secondo me è corretto dirlo. Ma siate inerenti a quello che dice, poi magari potete dire è l'ennesima volta che ti leggo ed è l'ennesima volta che leggo le tue cattiverie, leggo un pensiero becero, che ne so, cercate di avere anche voi, di elevarvi in un commento che non sia come quelle persone che non sanno parlare, non sanno discutere e menano le mani o cominciano a parolacce. Piuttosto, veramente, signori, non fatelo. E spesso mi capita di vedere quelle pagine dove denunciano le persone che non più tardi di qualche... Quando è stato? Venerdì mi pare, scrollo, termine, giovane, scrollo e vedo Monica Bellucci vestita di pizzo, di pelle, stupenda. Credo che abbia tipo 60 anni ora, meravigliosa. Oh ragazzi, c'è stata gente, veramente gente con i capelli di stoppa, che è stata capace di offenderla. Ma da dove, ma cosa ti dice la testa? Cioè, davvero tu quando ti guardi allo specchio sei più bella di lei? Davvero tu vesti meglio di lei? Ma ragazzi, ma cerchiamo un attimino di trovare una quadra in quello che vediamo nello specchio. Certo, molto probabilmente ci sono persone come me, ma a volte un po' dismorfofobiche, che non vedono la realtà di quello che lo specchio le rimanda. Forse siamo abituati, alcune di noi, ad essere troppo severe con noi stesse. Perché? Perché magari abbiamo preso qualche...

chilichiletto in più perché magari, non lo so, per tanti magari le rughe cominciano ad arrivare copiose perché la decadenza della fisica ci sta impadronendo nel nostro corpo, però ragazzi.

diciamo così, la sua età, poi che si faccia maschere di bellezza, che si faccia, come si chiamano, i massaggi al viso, raga, quelli li faccio pure io, cioè io la mattina, siero la mattina e siero la sera, ma non prima di aver ben deterso il viso, lo scrub o l'esfoliante 2 volte alla settimana, lo scrub almeno una volta, dipende da quanto ne avete bisogno, io lo faccio una volta ogni 10 giorni. Poi mettete il siero, che sentirete la pelle un pochino tirare, e poi la crema. Cioè, queste cose le fanno le persone normali. La classica skincare, lei probabilmente la sarà un po' più costosa, sarà, avrà quelle, sono quelle, come si chiamano? Quegli interventi di visage, che maschere, ma che io le chiamo maschere di bellezza, però in realtà magari sono semplicemente chi fa i massaggi ha queste maschere, ha questo intervento che la mia amica Sabrina potrebbe rispondermi perfettamente. Anche qui, tra l'altro, apro una parentesi, ci stiamo lavorando con Sabri, stiamo organizzando diversi appuntamenti, tutte cose meravigliose e interessantissime. Domani, se riesco a trovare, ma forse. Aspettate un attimo, eh. Sì, io so che passo di palo in frasca, però volevo leggervi. Mi ha mandato, ma dov'è? Perché mi ha mandato il suo, eccolo qua, mi ha mandato quello che vorrà trattare aspettate, sono sicura di averlo. Mamma mia. Sì, guarda, con le amiche, con le migliori amiche, quando cominciamo a chiacchierare, te non capisci più niente. No, no, no, no. Mi ha mandato tutta una cosa fantastica di quello che saranno le prossime puntate che stiamo organizzando per quanto riguarda la. Ma santo cielo, forse l'ho messo qua. Aspettate, eh. Sì, lo so che non si dovrebbe fare in televisione, però eccolo qua. Però è fighissimo. Eccolo. Allora. Sentite un po', poi torniamo a parlare magari altre cose, ma sentite qua. Allora, trattiamo i vari canali, poi cerchiamo di scegliere quale e come strutturare l'intervista a Sabrina. Allora, detersione, routine base, come detergere correttamente il viso. Differenza tra latte detergente, gel, mousse, balm e olio. Tra l'altro io vi farò adesso questi elenchi. Se vi viene in mente qualcosa che volete chiedere a Sabrina, perché a breve andremo in onda con lei, se avete in mente qualcosa, chiedete, fate domande, dite: guarda Simo, vorremmo che parlaste di questo piuttosto che di questo. Io vi faccio l'elenco. Dopodiché vedete voi se volete aggiungere qualcosa, togliere no, ma aggiungere sì. La doppia detersione serve davvero? Mattina verso sera, cosa cambia? Errori comuni che rovinano la pelle. Quanto conta la temperatura dell'acqua? Detersione e menopausa, cosa cambia nella pelle? Queste sono cose interessantissime. Pelle e tipologie, perché prima abbiamo parlato di detersione. Pelle secca, pelle grassa, mista, sensibile, come riconoscerle? Pelle disidratata verso pelle secca. Quando la pelle tira, cosa significa davvero? Come capire se si sta usando un detergente troppo aggressivo? L'esfoliazione. Scrub fisici verso esfolianti chimici. Acidi A, HA, BHA e PHA. Spiegati bene. Quanto spesso esfoliare, errori da evitare con gli acidi. Sono tutte cose fondamentali. Lei mi ha fatto una domanda molto, molto semplice. Lei mi ha chiesto che target desideri che io parli. Io le ho detto: guarda, siamo veramente una radio che parla a tutti, parla probabilmente dai 20 agli 80 anni, probabilmente così. Magari i ragazzi sanno meno, come abbiamo visto, hanno una soglia dell'attenzione sempre più bassa. Quindi abbiamo cercato un target che vada bene dai 40 in su, da 40 in su. Quindi questi consigli.
questi argomenti che tratteremo con lei saranno comunque tutti consigli che possono anche adottare le ragazze, soprattutto quanto riguarda la detersione, perché voi amate molto truccarvi, la detersione e l'esfoliazione, perché va bene a qualsiasi età, perché la pelle si rigenera, la pelle ha bisogno dell'esfoliazione per eliminare le cellule morte dal viso

e anche per un sacco di altre cose schifose che noi non sappiamo ma si aggirano sulla nostra faccia. Paura, vero? Idratazione, ingredienti chiave: acido ialuronico, cosa fa davvero? Ceramidi e barriera cutanea, glicerina, pantenolo, squalano, questo non lo so cosa sia, glielo chiederemo, niacinamide, perché piace così tanto? La niacinamide, io ho un siero di niacinamide, solo di quello, che dicono che aiuti i pori a... a stringere i pori. Vabbè, ma sono tutte cose che lei mi ha suggerito, quindi sono sicura di fare la cosa giusta. Non so a volte perché lo faccio, ma lo faccio perché me lo dice lei e i risultati comunque, dai, tutto sommato si vedono. Peptidi, moda o utilità reale? Centella asiatica e skincare coreana. Parleremo anche di questo, perché va tantissimo di moda, spesso ci sono delle imitazioni, spesso c'è gente che dice che è skincare coreana, invece magari è fatta in qualche paesuccio disperso, quindi bisogna sempre stare anche molto attenti a questo. Routine e stagioni, come cambia la skincare tra estate e inverno, idratazione in menopausa, come stratificare bene i prodotti. Sieri, due punti, servono davvero? Sì, ve lo assicuro. Sleeping mask, le sleeping mask funzionano. Allora, io ne ho comprate 5 e sono quelle che devi mettere, sono separate, quindi quelle che metti sotto, quelli che metti sopra e poi hanno anche, puoi togliere la parte degli occhi. Quella parte degli occhi che avete, non la buttate, rimettetela nella busta, perché poi questi potete usarli come patch sotto. Allora, queste maschere sleeping mask, perché? Perché in realtà dovresti tenerle su 3 o 4 ore, più la tieni, più fa bene. Ovviamente il viso deve essere ben deterso sotto e la maschera funziona, probabilmente me la farò stasera, la maschera funziona perché tu la metti ed è completamente bianca e più lei rilascia il suo siero, più diventa trasparente. Quindi sapete che ha finito, diciamo così, il suo lavoro quando è completamente trasparente sul vostro viso e la mattina la potete togliere. Io non so come si possa fare perché prevede probabilmente che tu dorma esattamente ferma immobile come una mummia. Io ultimamente poi mi giro tantissimo nel letto. Se avete il tempo, secondo me invece sarebbe carino quel momento di noia totale, che magari potete leggere, dovete occuparvi di qualcosa, oppure in un relax totale, ma è difficile al giorno d'oggi avere 3 ore per dire libere, è difficilissimo, quindi dicono quando dormite. Probabilmente sapete bene o male che è una cosa che si fa non tutte le notti, quindi o mettete una sveglia, però non è, è difficilissimo. È difficilissimo. Comunque ci chiederemo a Sabrina questa sleeping mask se sicuramente funzionano e come dobbiamo indossarle per non trovarcele spalmate sul cuscino. Anti-age e pro-aging. Filosofia pro-aging, differenza tra anti-age e pro-aging, invecchiare bene senza rincorrere i 20 anni, è quello che dico, è quello che vi dico sempre. Monica Bellucci invecchia benissimo perché sostanzialmente è bellissima, cioè quando hai delle basi di bellezza e non rincorri di avere 20 anni, non puoi rischiare di diventare un mostro di plastica. Ci vuole testa, perché poi cominciate con filler alle labbra, oddio, però ho tutto fuori le labbra, però mi stanno cascando, ma devo tirare su un po' qua, allora tiriamo su un po' qua, facciamo gli zigomi, oppure c'è qualcosa ed è finita. Perché uno ritocchino tira l'altro e avete cambiato completamente fisionomia che neanche vostro marito, che state insieme da 30 anni, vi riconosce. Ma potete, che se siete belle da matti, rincorrere i 20 anni che non avrete mai. Non lo so, vabbè. Non è che vi sto criticando, attenzione, fate quello che volete, ma abbiate buon senso e buon gusto. Va bene. A riavere le labbra turgide, sono d'accordissimo, perché arrivate ai 70 anni anche le labbra tendono a sparire, a svuotarsi,
va benissimo.

Ma 60 anni o 70 anni non potete avere, se per esempio la, parlando ancora della Bellucci, la Bellucci ha delle labbra carnose, c'è nata con quelle labbra, e a 60 anni è ancora le sue labbra carnose, hanno le rughe, ma ancora le sue labbra. Voi a 60 anni, se non avevate le labbra carnose da ragazze, non potete non potete fare in modo che sia l'unica parte del vostro corpo turgida e perfettamente senza rughe. Mi capite che siete ridicole? C'è una dama, una signora nella mia città, che è un'anziana signora, avrà più di 70 anni, ma ha il viso di cera, ha il viso di ceramica e labbra che forse mia nipote di 20 anni davvero ha. Ma mi capite che, cioè, tu sei ipnotizzata da questo viso, poi guardi il collo o le mani, che cominciano a avere le mani torte, e dici, perché? Potevi essere una signora affascinante, perché quando poi hai qualcosa da dire, quando poi sei intelligente, hai vissuto, hai anche un linguaggio affascinante, hai qualcosa che ti porta a catturare l'attenzione delle persone senza sembrare veramente ridicola. Perché un viso di porcellana quando hai più di 70 anni e il resto del tuo corpo non è stato rifatto, le tette non lo so perché non ci guardo, a me sta cosa ferisce moltissimo, perché mi dispiace per questa persona, mi dispiace moltissimo. Vabbè, andiamo avanti. Skincare realistica dopo i 40 anni. Ingredienti attivi: retinolo, come iniziare senza paura, retinale e tretinoina, differenze, vitamina C, come sceglierla, collagene, funziona davvero, coenzima Q10 e antiossidanti, quelli ormai è venuto fuori questo Q10, sembrava la svolta del mondo, ma tu bisogna, per ogni cosa, bisogna avere costanza. E poi vi dirò un piccolo segreto, se riesco. Rughe e tonicità, rughe dinamiche o verso rughe statiche. Cedimento cutaneo, cosa si può fare davvero? La forza di gravità, ragazzi, è quello che ne parlavamo prima. Collo e décolleté, perché vengono dimenticati, per pigrizia, o a volte perché dici no, ma se mi metto la crema sul collo poi mi si unge la maglietta, questa sono io. Contorno occhi, prodotti utili o marketing, protezione solare, educare alla SPF, SPF tutto l'anno, mito o verità, differenza tra UVA e UVB, quanto prodotto bisogna usare davvero, perché la protezione è il migliore anti-age? Formule e utilizzo. Filtri chimici verso minerali. Come scegliere un SPF per il proprio tipo di pelle. Protezione solare e make-up. SPF coreane perché piacciono tanto. Errori comuni. In città non serve, con il fondotinta sono protetta. Non va bene. Riapplicare la protezione come fare sopra il trucco, questa cosa non la so, tante cose non le so, infatti non vedo l'ora che arrivi Sabri. Macchie cutanee, perché compaiono le macchie? Melasma verso macchie solari, ingredienti scientifici efficaci, vitamina C, acido azelaico, niacinamide. Macchie sole, errori gravissimi, trattamenti professionali, cosa aspettarsi? E poi avremo skin care, ormoni, alimentazione, pelle, make up, pelle mature, trattamenti professionali, trend e miti social, idee carine per avere sempre una bella pelle a tutte le età. Ma io vi dico una cosa e poi vi lascio: è fondamentale ed è una delle cose più difficili da fare a questo mondo, a quanto pare, perché su 100 amiche tutti mi dicono è un po' poco, forse una, è bere. Ragazze, se noi non idratiamo il nostro corpo da dentro, possiamo metterci le creme più costose sulla faccia, ma non avranno mai lo stesso risultato. Se fate un mese a bere parecchio, ma 2 litri, dai, 2 litri di acqua al giorno, vedete la vostra pelle cambiare da così a così, ve lo giuro. Io vi saluto, ci vediamo domani con altri consigli e chiacchiereremo un po' di, facciamo anche un po' di pettegolezza. Abbiamo iniziato oggi, ma poi ovviamente io ho virato come sempre. Grazie per l'attenzione, vi mando un bacio grande.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva, allora in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto a Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il modulo e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare,
1: e in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo,
2: sì, certo. Ha vincito su 22 anni

0: un anno ci può stare.
1: Sì, sì, no, ma certo, ma figurati, Sarato, ci sono dirigenze.
0: Perché poi ci ha sempre stupito.
1: Sì.
0: Perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo,
0: che all'epoca era un vincente. Poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede, succede, ed è successo anche a Dario De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie, per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Se tu te lo ricorderai benissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte,
1: sola,
0: massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro con 10 euro, euro.
0: Spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Ma allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
1: sì, devi sì,
0: prendere per una parola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto. Invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
1: certo,
0: deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Cioè, tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro, come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza di contatto,
1: sì,
0: a giugno 2027 vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
0: Ragazzi, devi capire Lucca. No, Alang una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
0: C'è Follo Ruscio, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. Sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No, direi.
0: Perché dovrà
1: cioè, vai già in ossa abbastanza turbolento, magari con tutta una con un bricola di persone con lui eventualmente.

0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita insieme. Di Champions e di Mondiale insieme. Però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché c'è, cioè, capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera. Ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Molto.
0: Cioè, anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato ed è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè, un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono vicini a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dire della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora ai dipendenti o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: No, sapete?

0: gestire i campioni, vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Comunque
1: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, è una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza, poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario, questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace, poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Io non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang. Nualang non può essere quello visto qua e poi va al Galatasaray. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare. Ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito un gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso litigano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa. Non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare. Perché questa è una piazza, se sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare risultati e ad esprimersi a certi livelli lo sa fare, perché l'ha fatto, perché diciamocela tutta, nel senso, ecco, il Cagliari l'ha fatto anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo, quando sposta un po' le pedine, vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Vorrei fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla in un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini? E poi se li fa scappare, ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà al secondo sempre. Ci mancherebbe prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia.

0: no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: quelli
0: del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi, rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tantissimi altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è visto.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti, ci siamo, sta per avvicinarsi il momento del mondiale, ma noi non ci saremo, ce lo godiamo da spettatori ancora una volta, poi vi leggerò le parole anche di Giorgio Chiellini, ma ci siamo anche per la nascita del prossimo campionato di Serie A, perché oggi alle 18.30 parte il calendario. Fate attenzione. Anzi, a proposito di questo, sarà la mia prima domanda all'editorialista Fabrizio Ponciroli, che aveva una missione, non so se l'ha compiuto o si è dimenticato. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da l'ottimo, come sempre, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Fenomenale!
1: Fenomenale, Maiocca in cabina di regia. E buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, buongiorno, ti sei ricordato di fare quella cosa? Intanto buongiorno.
3: Ma sai che non so di cosa stai parlando?
1: Della PEC, che dovevi mandare loro per dire: oh, ricordate degli internazionali di tennis, ora che fate il calendario, no, perché sennò poi ci dimentichiamo e succede un'altra volta il casino. Ah, ecco, possibilmente i derby non all'ultima giornata, insomma tutte queste cose succede qua, li hai avvisati, no, si è dimenticato,
3: colpa tua. Guarda, al volo, tanto sai che fanno le cose proprio all'ultimo secondo, appena concludo la trasmissione la mando.
1: Tra l'altro si farà con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è bisogno più del cervellone, oramai ci sta sostituendo in tutto Fabrizio. L'anno prossimo faccio l'editoriale con l'intelligenza artificiale al posto tuo, che dici? Uno che imita te? Sono Fabrizio Ponciroli.
3: Potremmo stare qua a parlare per ore dei pro e contro dell'intelligenza artificiale. Bravissimo. È un argomento caldo,
1: molto,
3: e difficile da affrontare,
1: molto,
3: perché ognuno ha la sua, ma non c'è una linea comune. Soprattutto quello preoccupante è che i regolamenti, diciamo così, sono fallaci, mettiamola così,
1: diciamo un po' leggermente fallaci, ma tu ti

0: Cioè, ti fidi di un calendario fatto dall'intelligenza artificiale? Tutti sicuramente meglio dell'intelligenza umana, visto, diciamo, quello che è successo negli ultimi anni, dove l'intelligenza umana ha perso qualche colpo, probabilmente un po' di distrazione, diciamo così. Però siamo sicuri che è certa al 100%, insomma, un'occhiatina gliela darei comunque. Vabbè,
1: Ma
0: comunque oggi.
1: beh, l'occhiatina si dà a prescindere, ovvio, però l'hai detto all'apertura della trasmissione, cioè andiamo verso quella direzione in moltissimi ambienti, quindi dobbiamo
0: Eh
1: accettare.
0: già. Sì.
1: Tutto cambia, caro mio, solo noi invecchiamo, ma tutto cambia.
0: Come diceva il banchiere di un nostro, di un nostro collaboratore, un nostro amico, poi arriverà un momento in cui evidentemente noi saremo pagati per stare a casa e consumare i prodotti, perché tanto a lavorare ci penserà. Va bene, mi accontento, diciamo, può essere carina come soluzione. Ci
1: Ci
0: adegueremo
1: adegueremo,
0: anche a
1: caro
0: questo.
1: Vin.
0: Anche a questo. Fabrizio, chi diciamo non ha fatto lo sconto neanche di un centesimo? Il signor Dusan Vlahovic. Io ti dico che mi è venuto stamattina quando mi sono svegliato una sensazione, però questo significa proprio avere una grande considerazione di Comolli e della Juventus, che in realtà in questo momento sembra più confusa che meritevole di considerazione. Però intanto cosa ne pensi di questo finale di storia? Dallo
1: Beh, per fortuna è
0: scenderò
1: finita.
0: l'inferno con te. Ma posso guadagnare quanto David? E poi loro che gli rispondono: sì, ma perché pensi di guadagnare più di Yildiz? A me sembra, queste sono cose rivelate dalla Repubblica, mi sembra una cosa abbastanza infantile, però vabbè.
1: No, io sono contento che sia finita. Una querelle inutile. Rimango sempre della mia idea e tu la conosci, non ho
0: Sì.
1: mai considerato Vlahovic il 9 della Juve. Mi sarebbe piaciuto averlo come seconda opzione. Lui ha un ego smisurato, è convinto di essere un attaccante di primissimo livello, magari lo dimostrerà altrove, dove lo pagheranno quanto vuole. Però, lato mio, ha fatto bene la Juventus a restare ferma sulle sue posizioni, l'ha tirata fin troppo lunga, e Vlahovic, sì, si continua a ripetere che era legato alla Juve, che è la sua squadra del cuore. No, no, Vlahovic ha un ego veramente importante e crede di valere come il numero uno d'Europa nel suo ruolo. Alla Juve non l'ha dimostrato, è stato strapagato e vediamo se altrove riuscirà a smentirci, però non una grande perdita.
0: Guarda, io
1: Ma anche se fosse rimasto, l'ho sempre detto, non come prima punta titolare, cioè ripartire con un nuovo progetto, con Vlahovic, scelta numero uno dell'attacco, secondo me sarebbe stato un grave errore. Se invece mi dici c'è Vlahovic e qualcun altro, allora avrei firmato subito.
0: Guarda, io la penso molto come te, nel senso che anche io non mi strappo le vesti per Dusan Vlahovic, perché metto sul piatto della bilancia tutto quello che ha fatto in questi 4 anni, onestamente ha deluso. Se poi ti presenti con certe cifre e non ti rimetti in discussione, ecco, sarebbe stato molto intelligente dire: facciamo un contratto ponte sia per me che per voi, io per dimostrare, voi per pagarmi quello che mi potete pagare in questo momento. Significherebbe attaccamento, significherebbe anche mettersi alla prova, invece evidentemente non è così. Pare. La prova non l'abbiamo, che poi nell'interesse del Napoli sia già arrivata una risposta: vogliamo 12 di base fissa e 20 per diciamo insomma, alla firma. E chiaramente immaginerà la risposta di De Laurentiis. Detto questo, mi ritornano in mente le parole di Chiellini, che dice: certo, a queste cifre in Italia non resta.
1: Sì, Chiellini che però, insomma, secondo me poteva esprimersi anche in maniera un po' più diretta sulla questione, perché qui mi sembra che stiamo esagerando nella valutazione di giocatori che non dimostrano nulla. Prendo Vlahovic come esempio, ma ce ne sono tanti altri. Non mi piace il fatto che, considerato che in Premier League si possono spendere cifre folli, allora anche le top club italiani possono spendere per un giocatore X. No, no, cioè noi siamo diventati un mercato povero e mi sembra assurdo che un entourage come quello di Vlahovic, che sono sicuramente iperprofessionali, non capiscano che la Juve non può dare tutti quei soldi ad un giocatore singolo, soprattutto dopo diciamo l'ultima stagione, però tutte le quattro stagioni tanti momenti bui e pochi di luce, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore, ecco, facciamo il paragone con Leao per essere chiaro. Almeno Leao ha fatto un anno in cui è stato straordinario. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli grazie a Leao, su questo penso non ci sia dubbi. Poi ha deluso tanto, però l'ha avuto il momento di gloria. Vlahovic ha avuto un momento di gloria alla Juve. Io non me lo ricordo.
0: La finale di Coppa Italia che hai fatto il gol decisivo, sì, però sì. Al di là di questo.
1: Una partita singola, ma una stagione dominata da Vlahovic, non me la ricordo. Ha fatto dei momenti buoni quando è arrivato e partito bene, ha avuto anche nel secondo anno un buon risveglio, però in generale, cioè, voto all'avventura di Vlahovic alla Juve, magari coinvolgiamo anche chi ci sta ascoltando, ma 5,5, io di più non riesco a dargli.
0: Secondo me già, poi tra l'altro, no, quando lui ha detto ma io posso guadagnare quanto David, io gli avrei risposto non vuoi guadagnare quanto Yildiz. Ti ricordo che l'ultimo anno hai preso 12 milioni, tu vali, esatto, due volte, cioè vali queste cifre con onestà. E invece ognuno guarda al proprio tornaconto personale. Detto questo, te lo aspetti in Italia o all'estero, bravo? Cioè
1: no, in Italia no. In Italia no, sicuramente, se resta su quelle cifre. E quindi, visto che non ha trovato l'accordo con la Juve, resta su quelle cifre. All'estero sì, perché sono convinto che ci sarà qualcuno che investirà sul grande colpo. Però auguri, cioè nel senso, magari è il grande colpo, ma magari no. Guarda, lo volevo scrivere anche nell'editoriale, cioè Vlahovic si dovrebbe guardare allo specchio e dire: ma io valgo Osimhen?
0: Esatto,
1: è l'unica domanda che dovrebbe farsi. Cioè, se lui è convinto di valere come Osimhen, ho preso Osimhen per far,
0: sì,
1: capire,
0: per fare,
1: no,
0: esempio della qualità di attaccante che merita,
1: esatto, cifre. Allora puoi chiedere 12 milioni. Allora secondo me li puoi chiedere. Se invece qualche dubbio ce l'hai, magari guardando anche le ultime prestazioni, allora magari dovevi fare un passo indietro. Per me non vale Osimhen, ma neanche al meglio della sua condizione fisica. Però se lui è convinto, vorrà dire che qualcuno gli darà quei soldi e poi starà lui smentirci, come sempre è già successo in passato che prendessi una cantonata, quindi non sarebbe la prima. Però non è che ci sono rimasto male che se n'è andato, sincero, cioè nel senso, secondo me non abbiamo perso il beat.
0: E qua arriva il ragionamento che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere stato un gran ragionamento della Juventus. Non so se è casuale, non so se è reale. Cioè, io immagino, no, stamattina ci pensavo, magari la Juventus, perché mi domandavo, ma è possibile che bisognava arrivare a 4 di giugno per prendere questa decisione? E invece magari poteva essere quel discorso da fare per dire: io fino all'ultimo ho cercato di tenerlo, lui ha sparato alto, e quindi se ci fai caso adesso, non solo tu, non solo io, ma la gran parte dei tifosi, la ragione la dà la Juve e le colpe le dà Vlahovic. E quindi potrebbe essere anche quella strategia, come per dire: non vi preoccupate, lo sostituiremo al meglio. Un po' come ha detto Ferrero, il presidente della Juve, che ha detto: con queste cifre la gamma dei giocatori da poter prendere si allarga. Cioè, come a dire, a questi livelli ce ne sono tanti di giocatori più bravi, probabilmente, o comunque da poter prendere. Potrebbe essere stato anche un modo per salutarsi con Vlahovic, mantenendo la ragione di aver fatto bene.
1: Ma non lo so,
0: Troppo sofisticato, diciamo.
1: Sì, io credo che davvero erano convinti che facesse un passo indietro, ma proprio fino all'ultimo, perché probabilmente c'era anche una questione, non dico di riconoscenza, ma di dire: vabbè, facciamo, l'hai detto tu bene, facciamo ancora un anno per vedere come vanno le cose, un contratto ponte, e poi decidiamo. Ricordiamo che è ancora piuttosto giovane, quindi non è che andiamo a inficiare una carriera, è un anno insieme, vediamo cosa succede, magari vai alla grandissima e quindi poi li abbiamo i soldi per pagarti, oppure va male e te ne puoi andare alla fine del prossimo anno. Però, ripeto, credo che lui abbia un ego veramente

0: misurato. Cioè lui si sente uno dei 10 migliori attaccanti in Europa, e se sei così convinto nel bene o nel male, vai per la tua strada, e la sua strada è andare in un club dove si sente il re. Il re sia dal punto di vista tecnico, e secondo me qua non lo sarebbe stato,
1: no,
0: sia dal punto di vista economico, quindi mi pagate perché valgo. Vin, il bello di queste cose è che poi arriva il campo.
1: Già.
0: E il campo è l'unico che può dare un verdetto finale.
1: Già.
0: Se andrà in Premier League farà benissimo, bravo lui, peccato per noi. Se invece non dovesse andare bene, tutti potranno dire grazie a Dio se n'è andato. Cioè, sono solo due le strade.
1: Guarda, io direi addirittura se fa bene altrove, tutto sommato nemmeno il rammarico mi tengo, perché lui ha avuto 4 anni per far bene alla Juve, quindi vuol dire
0: anch'io,
1: che non funziona. Quindi se uno
0: uguale
1: lo tieni per un anno, poi va via e fa bene, là puoi dire, sai, forse ci avremmo lavorato, ci si poteva lavorare in maniera diversa. Detto ciò, l'alba del nuovo giorno è arrivata, i nomi, uno è un evergreen, Colomani, l'altro è la nuova idea, Sorloth. Un attacco della Juventus con Colomani, Sorloth, ti piacerebbe, sì, e perché?
0: No, perché Colomani, sì, da noi non ha fatto male. Tutti dicono è stato straordinario, ha fatto... No, fatto il suo lavoro, punto, ma non mi ha rubato l'occhio. E poi comunque è reduce da una stagione fallimentare, fallimentare. Poi ognuno può girarla come vuole, ma non è stata una gran stagione. Sorloth, non male, ha la fisicità. Secondo me Simeone lo sfrutta male. Però ecco, Sorloth attaccante di riferimento, è il discorso di prima, noi purtroppo, e Vin fai parte della mia schiera,
1: sì,
0: siamo abituati ad attaccanti davvero da Juve, cioè è difficile passare da Higuain a Sorloth,
1: vabbè, un esempio. Certo, però quei giocatori non li puoi prendere più.
0: Lo so, però non li puoi prendere, allora a questo punto che cosa ti dico? Preferisco investire su un giovane, 3, ma almeno 3 giovani, un attaccante esperto che chissà, magari è il re di Vivo Milik, ma almeno me lo costruisco io, cioè nel senso vado a prendere un Colomani che so già che cosa può darmi, sia nel suo massimo sia nel suo peggio. No, allora preferisco puntare su qualcosa di giovane, tenermi il classico attaccante esperto che mi dà una mano, però non lo so, investire tutti quei soldi su Colomani e Sorloth, mi sembra un prendere tempo, cioè alla fine sei talmente messo male che forse è meglio provare un paio di scommesse, sempre avendo però l'attaccante esperto. E guarda, io sono convinto, purtroppo non ho la certezza, ma sono convinto che arrivi alla Juve tenere Vlahovic e cercare 2 o 3 giovani di belle speranze e dire ok, vediamo come crescono questi.
1: Guarda,
0: perché è l'unico modo.
1: Tra l'altro Spalletti nella tournée probabilmente darà spazio a 2 o 3 giocatori di livello della next gen per cercare di lavorarci, e questa potrebbe essere sicuramente un'altra strada.
0: Questo è buono.
1: C'è un nome che a me stuzzica tantissimo, voglio sapere che cosa ne pensi, poi ci sentiamo la nota audio che è arrivata, magari ci rispondono e ci danno un voto a Vlahovic. Gonzalo Garcia.
0: Sì,
1: è
0: uguale.
1: Un nome, a me piace molto. Certo, poi pensare al 5 giugno 2026 che se proprio dovesse scegliere Real Madrid il giocatore preferirebbe il Como alla Juventus, ti fa capire che strada ha intrapreso negli anni la Juventus.
0: Ma è questo il problema che abbiamo, Adesso poi magari ne parleremo, ma il Milan aveva scelto un allenatore e questo è andato a Liverpool. Cioè, ormai il calcio italiano è il calcio portoghese di qualche anno fa. Cioè vai lì se non hai alternative, è brutto da dire, ma è così ragazzi, è inutile far finta, a me mi fa anche abbastanza sorridere, soprattutto questo periodo in cui si parla tantissimo di calciomercato, come è giusto che sia, ma si parla di calciomercato come se fossimo ancora in grado di decidere il calciomercato, non è così. E anche i nostri top club non hanno la forza per sedersi ai tavoli importanti. Cioè, entriamo al casino, ma siamo alle macchinette. Cioè, noi non ci sediamo a blackjack. Non

0: non abbiamo la pecunia e, attenzione, la PIL per poter portare qua gente. Il calcio italiano non piace. Cioè, ragazzi, se tu guardi una partita di calcio, io mi metto nei panni di chiunque che si guarda una partita di calcio italiano e poi si guarda una partita della Premier, una partita della Liga, una partita della Bundes, una partita della Primiera Liga, quindi Portogallo. Ragazzi, c'è una differenza sostanziale.
1: Sì, sì.
0: E quindi a me dispiace perché noi abbiamo vissuto un periodo in cui alzavamo il dito e c'era la fila per venire da noi. Adesso alziamo il dito e gli scarti, tra virgolette, o gli espertoni, quelli con in su con l'età, oppure i giovani che ci provi e vedi come va, ma non ce l'abbiamo la forza di fare il grande colpo, purtroppo non ce l'abbiamo. E attenzione, e adesso c'è una Turchia che sta prendendo piede, cioè l'ha fatto nel volley, adesso lo farà nel calcio, quindi anche la Turchia diventa un rivale importante. Si è messi male, ma è per quello io continuo a insistere su questo tasto. Mal che vada, proviamo coi giovani. Magari ti va bene, su 5 trovi uno che è veramente forte.
1: Magari.
0: Sicuramente non li paghi come un esperto,
1: Certo, chiaro. Perché hai la possibilità di crescertelo, tu magari diventa anche un po' il tuo assegno che incasserai un giorno, visto che la Premier ha dei soldi, non possiamo permetterci. Nota vocale.
0: Guarda, per chiudere, sì, vai. Pensa solo all'esempio, ma ci avrei già pensato, di Palestra.
1: Sì.
0: Ha fatto una stagione.
1: E già vale 50 milioni, certo.
0: Bravissimo. Una stagione ad altissimi livelli in Italia, e vale 50 milioni. Quindi io dico, ma proviamo sti giovani, magari due o tre palestre in giro li troviamo, ma che vada le rivendi a 50 milioni, che non mi sembra male in questo periodo. Visto che c'è chi può pagare quei soldi lì, non noi, ma in Europa c'è, in Arabia c'è, quindi
1: certo.
0: Per me la direzione l'unica è quella.
1: È quella lì, io la condivido molto. Sentiamo un po' che pensano i nostri amici, vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta.
1: Ciao Marco.
2: Volevo fare innanzitutto, per quanto riguarda Vlahovic, va benissimo, avete detto tutte le cose giuste, è arrivato il suo tempo e alla fine quando se l'amore non scatta e finisce lì. Se una delle parti non conclude. Tornando alla difesa, si parla di Carlos Augusto, non so che ne pensate, e poi un'altra considerazione: se dovesse partire Bremer, sicuro sarebbe qualche, come altri giocatori, come numero, però Gatti secondo me andrebbe più valorizzato. È vero che fa gli errori, però ci vuole quel tipo di gente con carattere. Che ne pensate? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Allora, posso dire un attimo la mia e poi ti lascio la parola subito a te. Ci sono in tanti che difendono Gatti, l'appartenenza, il carattere, eccetera. Tutto giusto e tutto vero. Io sono il primo a dire che secondo me una squadra come la Juventus, come il Milan, di cui anche parleremo, ha bisogno di ritrovare gli uomini dietro il campione, quindi l'appartenenza, la grinta, la voglia. Poi però ci devono essere anche le qualità. Secondo me Gatti quelle qualità, almeno dal punto di vista difensivo, non te le garantisce, soprattutto se vuoi alzare il livello. Quindi su Gatti ho questa idea, voglio sentire la tua. Se parte Bremer, la spesa potrebbe essere fatta ancora all'Atletico Madrid, che si parla di José Jiménez. E allora ti chiedo, in quel caso la Juve ci guadagna o ci perde?
0: Allora, se parte Bremer ci perde a prescindere, perché è l'unico buono, quando è sano, che abbiamo lì dietro. Quindi purtroppo ci perdiamo se va via Bremer, e probabilmente andrà via, soprattutto se dovesse fare un buon mondiale, perché il mondiale inciderà secondo me sul futuro di Bremer. Detto questo, la penso esattamente come te su Gatti, e non ci siamo messi d'accordo.
1: No, assolutamente.
0: Gatti è un buon, diciamo così, elemento per lo spogliatoio, per gli allenamenti, per la gara, per dare una mano, ma non può essere un titolare alla Juve. Cioè, su questo mi spiace, ma non cambierò mai idea. Poi che sia uno che ci dà l'anima come Locatelli, che abbia questa forza interiore di andare oltre le proprie qualità tecniche, non ho dubbi, ma mai lo metterei titolare nella mia Juve ideale del prossimo anno. Infine, Carlos Augusto.

0: qualcosa di buono internamente, però se parte Bremer è un problema. Già hai un problema in attacco, hai un problema a centrocampo, hai un problema in porta, e se parte Bremer è un problema in tutti i ruoli.
1: Sì, sì, condivido, anche se l'ultimo Bremer io sarei anche disposto a sacrificarlo, perché secondo me questo è anche l'ultimo anno in cui puoi guadagnare certe cifre, poi dall'anno prossimo magari rischi di non guadagnarle più, però è chiaro che devi...
0: No, hai ragione, l'ultimo Bremer anch'io, però secondo me fisicamente non è mai stato al top, cioè gli do quell'alibi, però sono d'accordo con te, l'ultimo Bremer non era quello della passata stagione,
1: no, certo,
0: di 2 anni fa, però secondo me ha inciso moltissimo la condizione fisica.
1: E forse anche un po' di, come ti posso dire, assuefazione alla Juve, la voglia di cambiare anche da parte sua, quindi a volte poi finisce semplicemente il tempo. Allora, ti voglio fare quest'altra domanda. Dumfries, Real Madrid, Vlahovic, altri lidi. Ti aggiungo anche le parole di De Laurentiis, che secondo me ha fatto bene, ancora una volta, io, sai che non ho grandi, però non sbaglio quasi nulla ultimamente, devo ammetterlo. Quando ha detto, dopo lo sfogo di De Bruyne, non ha appoggiato, avrebbe potuto appoggiare e dire sì, per questo ho cambiato l'allenatore, sai, un po' come faceva prima, invece qua non ha gradito e probabilmente ha detto, se De Bruyne se ne vuole andare, se ne troveranno altri, quindi probabilmente ha accompagnato alla porta anche De Bruyne. Che cosa significa questa continua fuga di, tra virgolette e senza virgolette, in alcuni casi campioni dal nostro campionato?
0: Allora su De Laurentiis anch'io sono rimasto stupito piacevolmente, anche perché De Bruyne è un altro che dovrebbe guardarsi allo specchio.
1: Va bene, chiede, va bene, però...
0: Ma come mai Conte non ha mai puntato su di me? Non è che magari non sono più il De Bruyne di qualche anno fa? Però qua sembra che sono tutti fenomeni.
1: Sì, bravo. E vengono quindi a insegnare tutto qua, perché noi siamo in disastro.
0: Cioè, purtroppo molti non capiscono che quello che hai fatto in passato conta zero. Conta zero. Conta quando ti ritiri, ma mentre stai giocando conta zero. Tu puoi essere De Bruyne, ma se non fai il De Bruyne è normale che non sei considerato come vorresti. Ma basta vedere Modric, no?
1: Sì.
0: Modric è arrivato e ha fatto il Modric, ovviamente, sì, a 40 anni, ma ha fatto il Modric.
1: E andrà via anche lui, no. Aperta e chiusa parentesi.
0: Beh, ma lì va via per altri motivi, secondo me non è tanto una questione legata per me.
1: Non si porterà un bel ricordo con sé, però.
0: No, no, però si porterà il bel ricordo di aver dato il 100%. Ecco, lui può guardarsi allo specchio e dire ho fatto tutto quello che potevo, su questo non ho dubbi. Poi sai, il fatto che se ne vanno tutti, beh, ma torniamo al discorso di poc'anzi, cioè non c'è da sorprendersi. Io scherzando dicevo un paio di giorni fa, è già tanto che non perdiamo Lautaro, che fosse l'ultima stella che abbiamo nel nostro campionato. Ha sposato la causa nerazzurra e penso resterà fin quando potrà all'Inter. Ma gli altri, cioè, ce ne sono pochi innanzitutto, e poi comunque ci sta, Dumfries se ne va dalla miglior squadra italiana, ricordiamolo, ma ti chiama Real Madrid e purtroppo non è così facile dire di no,
1: certo. Soprattutto Real Madrid,
0: ma se Real Madrid dovesse chiamare Ibiz, che ha giurato amore eterno alla Juve, ma secondo voi non ci pensa? Ma certo che ci pensa, ma come chiunque, certo. Cioè, è così, noi campioni non abbiamo più, ma continuo a puntare, a battere sempre sullo stesso tasto, è il momento di tentare qualcosa di diverso, è il momento di provare a tirar su qualcosa di nuovo, di giovane, e magari ci va bene, no? Guarda, non so chi l'ha detto, ma ha fatto una riflessione bellissima. Cioè, noi dal nulla è venuto fuori Sinner, dal nulla è venuto fuori Antonelli, e cacchio, ma da quanto tempo dal nulla non viene fuori un Roberto Baggio? Che ne so, anche prendendo esempi stranieri, uno Zidane. Cioè, noi non riusciamo a tirar fuori, ripeto, dal nulla, perché il nulla siamo a livello calcistico, qualcosa che dici, eccolo. È lì che secondo me bisogna essere bravi a tenerselo il più possibile. però

0: devi essere fortunato. E in questo momento, vista anche la nazionale, io non ho visto poi così tanti talenti su quali ci metterei la firma, ecco.
1: Ultimissima che ti faccio invece sul Milan, e ti dico qua si aspetta, c'è l'ultimatum di Ragnik intanto, ma per adesso non c'è ancora nulla. Per di più sono uscite quelle voci che sapete, il dominio pubblico, non le approfondiamo, attendiamo gli sviluppi che riguardano Tare e quello che è successo in Albania, che lo vedo coinvolto a livello penale. Però siamo al 5 di giugno, una società come il Milan, che viene da un'annata assolutamente deludente, ancora non ha nulla, società, futuro conclamato di giocatori, allenatore, nulla.
0: Guarda Vin, il calcio di oggi, soprattutto quando è in mano a proprietà americane, è così, hanno un'idea del calcio che non è la nostra, non riescono ad adeguarsi, perché anche Cardinale, sì è vero, ha fatto piazza pulita, ma è stato più un gesto di ribellione, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io, adesso faccio a modo mio. Però se poi non hai la conoscenza del calcio italiano, è difficile. Cioè io sono sicuro che loro volevano Irola, ma ne sono certo, sì, non ho dubbi.
1: Sì. Beh, certo.
0: Però Irola, il problema è che non è che vai da Irola ti siedi a un tavolo e dici ok, sono il Milan, ci mancherebbe altro, 15 minuti firmiamo. No, non funziona così. Iraola avresti dovuto contattarlo tempo addietro, un progetto serio, sapere chi sono i dirigenti, sapere che giocatori avrebbe avuto a disposizione. Ci sono tante componenti che portano ad una firma. E è arrivato il Liverpool e ci ha messo veramente 15 minuti. E quindi purtroppo mi spiace, ma il Milan sta andando incontro ad una situazione drammatica, drammatica, perché almeno prima potevi prendertela con qualcuno, adesso te la prendi con chi? Con Ibrahimovic, perché è l'ultimo che è rimasto. Ma a chi affidi questa squadra, sia a livello dirigenziale che soprattutto tecnico, e soprattutto come intervieni su questa rosa? Cioè l'unica cosa che sappiamo, anche lì potremmo stare qua a parlarne 20 ore, è che Leao ha deciso di dire che se ne va, che è un'altra follia, follia. Non puoi andare in Portogallo e dire ok, il mio periodo al Milan è finito. No, ci fosse stato un dirigente, sarebbe dovuto andare in Portogallo e dire oh, adesso fai un'ulteriore conferenza stampa e specifichi che non volevi dire quello. Detto questo, ti va via Leao, non hai più Modric, Rabiot punto di domanda, e quindi cosa fai?
1: Che sai già quando si muove
0: Allegri. Non vorrei essere un tipo rosso-nero, sono sincero.
1: No, direi assolutamente di no, momenti non facilissimi. Abbiamo il tempo per un'ultima nota audio e poi ci salutiamo.
2: Buongiorno Vincenzo.
1: Ciao, buongiorno.
2: Io fossi nella Juve proverei a prendere un tipo Pellegrino del Parma, un grande giocatore, però una scommessa, no? Non so, forse andrei su uno di quel tipo. Non penso che non costi neanche tanto e penso che accetterebbe subito la Juve. Non so, Stefano da Fermo.
1: Che ne pensi?
0: Hai ragione, hai ragione. Certo, poi bisogna vedere se il Parma, quando sente il nome Juve, non esagera con
1: le richieste.
0: È quella l'idea. Sì. Io sono d'accordo, cioè è quella la linea. Può essere Pellegrino come altri. Però la mia idea è proprio quella, cioè alla fine sei messo talmente male che ok, proviamo, 2-3 scommesse, vediamo cosa succede. Sempre avendo però un giocatore esperto, tu devi avere un giocatore esperto che quando non sai che cosa fare lo metti dentro, quello lo devi avere. Nel mio mondo ideale è Milik se torna a essere un giocatore vero, ma non scommetterei mai più su Milik. Però sì, sono d'accordo, è un'idea... Che condivido al 100%,
1: sì,
0: perché serve una scommessa, non hai alternative,
1: certo.
0: Cioè non puoi andare, tutti dicono bisogna prendere Salah,
1: ho capito,
0: no, ma poi attenzione, io ho visto Salah l'ultimo anno, fisicamente non è Salah che ci ricordiamo noi,
1: e se perde fisicamente perde
0: anni.
1: Tanto del suo potenziale, poi in Italia basterebbe, però nella stessa
0: esatto, cosa. Poi certo in Italia probabilmente farebbe la differenza comunque,
1: certo.
0: Però tu investi tutto

0: tuo capitale su un giocatore ultra trentenne che ha perso lo smalto e se ne sono accorti anche al Liverpool, e poi un giocatore che secondo me ha dato talmente tanto nella sua carriera a livello fisico che è in grado di gestire una stagione intera, non lo so. Quindi per quello sono convinto che è meglio puntare su una scommessa giovane. Poi se arriva Salah sono felicissimo, non è che dico
1: certo, ma un regalino niente male, però sicuramente i ragionamenti poi i prospetti ci ti portano su altre strade. Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: Noi ci fermiamo, caro Andrea Maiocca, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con il collegamento da Firenze con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo alle 12.05 Raffaele Garinella e poi altri approfondimenti che ti faccio sapere. Sei troppo curioso, tra poco saprete tutto.

Siete belli, benvenuti a quest'altro appuntamento straordinario. Devo dire la verità, ci si sente particolarmente onorati nel fare questo mestiere tante volte, qualche volta ancora di più, perché devo dire che l'ora che stiamo per vivere insieme è veramente meravigliosa, e già il backstage vi assicuro che è stato molto divertente, perché stiamo per celebrare una squadra, un'impresa, una partita in maniera particolare, ma anche una famiglia e un certo modo di fare calcio e di stare insieme. Allora diamo il benvenuto ai protagonisti del 18 maggio 1994, sono passati 30 anni e qualche mese. Andiamo in ordine alfabetico, do il benvenuto a Demetrio Albertini. Buonasera, buonasera, buonasera. Dove vuole lei? Zvonimir Boban! Buonasera, maestro. Alessandro in arte Billy Costa Curta! Non so se schierarlo a centrocampo oppure qualche centimetro più dietro in difesa. Marcel Desailly! Pronto per nuove serpentine ubriacanti, Roberto Donadoni! Filippo Galli! Stefano Nava! Scapigliato, bellissimo, vedete, col ciuffo ribelle, personalità. Buonasera da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, vabbè, una cosa che volevo fare da un po' di tempo. Florin Ranusoiu! Benvenuto! E adesso il portierone, Seba Rossi! Mi sento già più protetto, buonasera. E chiudiamo questa squadra meravigliosa con un altro ministro della difesa, Mauro Tassotti!

0: anche nella categoria golf, perché praticamente lui è un professionista del golf. Ma le grandi squadre vivono ovviamente anche di personaggi che contribuiscono anche senza scendere in campo, e allora darei il benvenuto a Don Fabio Capello. Buonasera Capello. Scelga. Scegliti la posizione in campo, dove vuoi stare? Tu sei
1: centrocampista.
0: Centrocampista, il mister. E diamo il benvenuto anche ad Adriano Galliani.

0: Vabbè ragazzi, qui bisogna semplicemente dire... Allora, Galliani, cravatta gialla per l'occasione?
1: Sì, d'ordinanza.
0: Allora, quella fu una serata fortunata, nel senso che il risultato fu fortunato, ma fu una lezione di calcio come ce ne sono state poche nella storia, no? Quindi fortunato è l'accezione di positivo, ma una delle più belle lezioni di calcio, ma forse non solo di calcio, no? Perché ha vinto il realismo, l'umiltà, il lavoro...
1: Sì, assolutamente sì, ma è stato il punto massimo di 5 anni meravigliosi con Fabio, per quei 5 anni, dal 91-92.
0: Demetrio, non fare casino. Eh?
1: 96 sono stati fantastici, certo quella sera è stato il massimo, ma tutti gli anni con Fabio sono stati meravigliosi. Adesso non voglio raccontare, non voglio togliere spazio a nessuno, ma se comincio a celebrare che arriva Fabio 91-92, cosa succede? Vinciamo lo scudetto.
0: Sì.
1: Non facevamo le coppe per colpa mia, ma questa è un'altra storia.
0: Prenda il microfono. Qua è...
2: Notasi il calzino.
0: Il calzino
1: rossonero. Sì.
0: Ah!
1: E cosa succede?
0: Anche qui, capello un po' più sobrio, un po' più...
1: Poi basta, perché se no parlo io. Cosa succede? Arriva Fabio, nel 91-92 vince lo scudetto, tutti vincono lo scudetto, una certo. Volta l'anno c'è qualcuno certo. Che vince lo scudetto. Ma noi vinciamo lo scudetto senza perdere una partita. Così. Tanto per cominciare.
3: Procedeva poco, voglio tornare su quanto ha detto Adriano adesso, l'ultima partita... Avevamo già vinto il campione ancora, non ricordo ancora, e Berlusconi ci aveva detto mi piacerebbe finire il campionato imbattuto.
1: Era l'ultima giornata.
3: L'ultima giornata a Foggia, la Foggia di Zeman. Allora giochiamo al primo tempo, perdevamo 2-1, soprattutto era successo che Mancini, gli arrivò il portiere, non Mancini, questo il CT, riceve il pallone e fa un pallonetto a Van Basten, finisce il primo tempo, mentre entriamo nei spogliatoi sento dire da questi del Foggia che sono tutti qui i campioni del Milan.
1: Eccala.
3: Allora lo spogliatoio non ha detto niente, ragazzi vi stanno, posso dire una parola perché quando ci vuole quello che ho detto, ti stanno prendendo per il culo, andate in campo e dimostrate quello che sapete fare. Risultato finale 8-2.
1: Per il Milan, non per il Foggia, eh?
0: Sì.
1: 1-2, 8-2 in un tempo.
0: Salutiamo anche i tifosi del Foggia, magari c'è Franco Ordine che sta vivendo
1: i Santanelli.
0: Esatto. Allora, com'era questo spogliatoio? Facciamo, diciamo le cose come stanno, Fabio. Il più indisciplinato chi era? Io ho già qualche idea.
3: No, io non li vedevo indisciplinati.
0: No.
3: Per me erano disciplinati in spogliatoio, forse sì, ma nel campo assolutamente
0: perfetti,
3: lavoravano tutti quanti con grande attenzione. Una delle cose che quando venivano degli allenatori stranieri a vedere l'allenamento, rimestavano meravigliati e mi dicevano: ma com'è possibile che questi campioni che hanno vinto tutti hanno ancora questa voglia di lavorare, di correre, questa attenzione in tutti i momenti? È stata la loro forza, la loro bravura. Grazie ragazzi.
0: Caro Billy, com'era la formazione quel giorno? Era facile fare la formazione per Fabio quel giorno? Com'era il tuo punto di vista? Era un po' particolare il tuo punto di vista, no?
4: Di quale formazione?
0: No, di quella appunto che non c'è, cioè, voglio dire, si è arrivati a quella partita qui in una
4: quella
0: situazione,
4: famosa.
0: C'era un certo lavorio dal punto di vista tattico, poi ci fu anche quell'amichevole a Firenze.
4: Bravissimo,
0: no?
4: Infatti volevo arrivare lì, insomma. C'erano state delle premesse qualche giorno prima. C'era qualcuno che probabilmente non si trovava bene in alcune zone del campo.
0: Tipo?
4: Giocare
0: è lì vicino a te, eccolo là, buonasera Desailly. Sta
4: Facciamo
0: parlando di lei.
4: Lui, dai.
0: Okay?
4: Marcel, a Firenze fai questa amichevole e fai praticamente forse la tua peggiore partita da quando sei nato.
5: Fermato, sì.
4: Qualcosa del genere. Dimmi, cosa hai provato quella volta a Firenze?
5: Ma non volevo giocare in difesa.
0: Sarà capito
5: assolutamente.
1: Ha capito perché, Fabio subito.
5: Sì, perché ci sono altri problemi, però ma impossibile giocare in difesa. Io ero un difensore tipo brasiliano, sai? Ogni tanto volevo camminare. Beh, con Baresi non era possibile, sempre su, giù, su, giù. Per me era impossibile.
0: Era così? Tu avevi pensato a lui perché era
3: pensato
0: l'emergenza,
3: a lui.
0: No?
3: Era un'emergenza, mancava Billy e Baresi, e ho provato, dico, lui aveva già giocato nel P Marseille, la stessa posizione, fra l'altro, aveva la vita la prima, no, lui si è rifiutato, quei movimenti lì non voleva fare. Però la cosa bella è stata che sono andato in conferenza stampa e i giornalisti mi dissero, sei preoccupato, perché perdiamo 2-0 quella partita lì, eh? No, no, dico, sono contento. Come sono contento? Il passo 2-0. Sì, ho capito tutto cosa devo fare.
0: Esatto. Ed è allora realmente così.
3: E difatti, fortunatamente a quella partita mise in campo la formazione che ha dato questa grande soddisfazione.
0: E poi ci sono state le dichiarazioni, a rileggerle oggi, le dichiarazioni di Cruyff, quale, che è ovviamente una leggenda del calcio mondiale, penso che tutti siamo legati e affezionati per il contributo che ha dato anche in termini estetici al gioco del calcio, però sono dichiarazioni assurde, nel senso proprio, diciamolo, anche un po' mancanza di rispetto nei confronti dell'avversario, mancanza di rispetto nei confronti della scaramanzia, che nel calcio comunque un suo... Chi c'è qui scaramantico? Chi è più scaramantico con lo spogliatoio?
6: Come no?
0: Seba, sei scaramantico?
7: Seba. Quel poco che basta, sì.
0: Scaramanzia pesa per l'80-90% nel calcio, non di più, ragazzi. Chi è scaramantico?
8: Posso raccontare?

0: stemperare un pochino la tensione dei derby, a un certo punto Marcel cammina e io mi metto in mezzo e mi metto davanti al mister Cappello. Mi dà uno schiaffone sul coppino e io credo di aver
1: traduci fatto... che cos'è il coppino per chi non lo
0: questo,
1: sa
0: questo, questo che ho consumato io qua dietro, perché c'ho ancora il segno delle dita di Cappello, guardate. E tutto quello perché volevo fare uno scherzo, volevo stemperare la tensione. Ecco, però quella scaramanzia, mister, ce l'ha ancora o adesso va ancora? No, no, quella...
2: quando mi metto in fila dietro le macchine.
1: No, ma è vero che tu facevi il tragitto verso lo stadio?
2: No.
1: Qualche numero che non ami in maniera particolare? No,
2: assolutamente niente. L'unica cosa vera è quella che ha detto Billy, sempre dietro il numero 8. In tutte le mie squadre dove ho allenato cercavo il numero 8.
1: E ti mettevi dietro?
2: Mettevo dietro, in mezzo alla squadra.
1: C'è un numero 8 qui, ragazzi, perché la situazione potrebbe precipitare se non lo troviamo, se non lo troviamo oggi. Però insomma, Cruyff sbagliò, dai, questo è oggettivo,
2: ma guarda,
1: no?
2: Mi ricordo che ci rimasero a vedere la... allora facevamo noi l'allenamento per primi allo stadio dove si giocò la finale e poi ci fu il Barcellona. Loro fecero delle foto con delle coppe tarocche, delle cose del genere, e Cruyff si sdraiò sul campo poggiando la testa sul pallone. Io prima della partita dissi ai ragazzi: cerchiamo di dare il calcio a questo pallone e fargli sbattere la testa per terra.
1: Ecco.
2: E loro l'hanno fatto.
1: L'hanno fatto in maniera assolutamente straordinaria. No, veramente le dichiarazioni sono incredibili. A parte che erano anche dichiarazioni, diciamo, che insomma postulavano la superiorità del calcio del Barcellona, del calcio ballato del Barcellona rispetto al calcio.
3: Loro Romario e noi Desai.
1: Esatto, loro, ecco, non ci girava attorno.
2: Fu la dichiarazione.
1: Ma sai, questa cosa di Romario. La dichiarazione, sai, la dichiarazione di Cruyff in cui aveva detto noi,
3: domanda,
1: noi
3: che risponde all'ultima domanda. Dai, arrivo dal Ghana, sai, sono da lontano. Ma penso che il nostro allenatore Don Fabio è stato molto intelligente, perché ha messo l'articolo nel spogliatore prima della partita, nel spogliatoio prima della partita. Allora questo ci ha dato una piccola spinta in più dell'aggressività che di solito avevamo e ci ha aiutato tantissimo. So, bravo Fabio.
1: Bravo Fabio, bravo.
3: Bravo,
1: bravo. Bravo Fabio.
2: No. Vorrei raccontare una cosa che non tutti sanno, no, pochissimi sanno, non tutti sanno. Dopo, prima di ogni partita, c'è la riunione finale per ricordarsi tutto quello che dovevamo fare in campo e quello che non deve fare l'avversario e tutte le marcature, chi tira i rigori, quindi si sapeva chi tirava i rigori.
1: E quello calciava.
2: E quello calciava. Niente colpi di fantasia. Allora, finita la mia relazione ai giocatori, la riunione, tutti usciva e io vedo che Desai si ferma girato verso il muro. Quindi penso, sarà musulmano, darà l'ultima pregherà per Allah. E invece mi si gira con un foglio di carta in mano. Dico, cosa fai Marcel, bisogna andare. Volevo vedere se ho energia. Aveva bruciato con le palme delle mani il foglio di carta. È vero?
4: È vero, è vero.
1: Oh, ecco. E oggi fra l'altro...
2: Non sono storie, questa è una roba macumba africana, ma non lo so.
1: No, oggi però, fra l'altro...
2: Però in campo ha avuto un'energia pazzesca.
1: Oggi fra l'altro in esclusiva per il Festa dello Sport ripeterà questo gesto, quindi rimanete con noi.
5: Però non aveva visto il mister che aveva l'accendino in mano. Che di solito fumava una sigaretta prima di entrare in campo.
1: Svore, tu avevi scaramanzie?
6: No, la mal di schiena sì. No, avevo veramente, cercavo di concentrarmi ovviamente, poi sono sempre i ritmi e le cose che fai prima della partita, per ritrovare sempre la stessa concentrazione, quella le facevo sempre, ma non erano la schermanzia, erano più un ordine che mi davo prima della partita, poi dopo tante volte ero disordinato, ma era un mio problema. Quindi...
1: Senti, ma vederla là fuori, io chiaramente insomma mi faccio il giornalista sportivo, ci provo, ma la cosa che penso di quel Milan è che era veramente 50% azienda, nel senso più vero del termine, cioè organizzazione, precisione, comunicazione, e 50% famiglia, no? Il mix di queste due cose, era realmente questo il segreto, oltre al talento di una squadra che, lo ricordiamo, quell'anno aveva perso giocatori importanti, perché è il primo Milan in quella stagione post olandese, no?
3: Chiedo scusa, ma dobbiamo ricordare grazie a chi tutto questo è nato, no, cioè certo. Silvio Berlusconi, certo. Ricordiamoci

0: tutti noi siamo bravi, tutti noi siamo belli, tutti noi abbiamo fatto qualcosa, chi più chi meno, per vincere tutto quello che si è vinto, ma se il Milan ha vinto tutto quello che ha vinto lo deve essenzialmente in primis davvero a Silvio Berlusconi, questa è l'assoluta verità.
1: Assolutamente, poi nel racconto giornalistico di quella serata meravigliosa c'è il fatto che il Presidente non c'era, perché c'era la fiducia al Senato, 159-153 mi sembra, se non ricordo male, il numero esatto dei senatori, quindi arrivò anche la... Come fu la comunicazione quella sera? Durante la partita?
0: Avevo un telefonino, che allora erano i primi, in Grecia funzionava, c'era team, niente meno che in Grecia. Presidente, pensate che quella sera diventa contemporaneamente Presidente del Consiglio Italiano e campione d'Europa con il calcio, mica male, alla stessa ora. So che la RAI mandava così nello schermo che stava mandando la partita in basso a destra le votazioni con i voti più o meno, qualche cosa di meraviglioso, incredibile, fantastico. E io parlavo col Presidente che stava seguendo, secondo me, con meno ansia, no secondo me, sicuramente me lo diceva lui, con meno ansia la votazione al Senato piuttosto che la partita, piuttosto che la partita, partita di Atene. E credo che l'animo a questi meravigliosi giocatori, a cui voglio fare i complimenti, perché 10 giocatori presenti quella sera in campo o in panchina, perché tutte loro 10 erano in campo, in panchina, quindi in campo, tutti, aver

0: 10 giocatori e l'allenatore di allora, 30 anni dopo, è una cosa meravigliosa che dimostra così l'affetto e la vicinanza che tutti noi, tutti voi avete ancora per il Milan. Beh, quel Milan lì, Silvio Berlusconi che, ricordiamoci, Fabio Capello va in panchina subito dopo Lidl nell'86 87 quando a Torino conquistiamo la Coppa UEFA con il gol di Massara con la Sampdoria. Poi Silvio Berlusconi dice prendiamo Arrigo Sacchi, ma fa fare un percorso da manager a Fabio Capello, che già allora era designato come futuro allenatore del Milan. 4 anni di crescita, credo, e Fabio che lo deve dire, ma facendo il manager, studiando lingue, facendo il telecronista, facendo tante cose, il manager della polisportiva, ma studiava da allenatore del Milan. Passano i 4 anni meravigliosi di Arrigo Sacchi e naturalmente va Fabio a fare l'allenatore, lì cominciano gli sfottò, Berlusconi, non Berlusconi, Capello, uomo yes di man. Berlusconi, ti ricordi?
1: Yes man.
0: E allora che cosa arriva? Arriva che Fabio in 5 anni fa 4 scudetti e in 4 anni di Coppe Europee fa 3 finali e una semifinale, l'unica volta dopo tanti anni che abbiamo fatto una roba. Quindi qualche cosa di straordinario. Questo è per dare il senso di quanto illuminato e quanto vedesse lontano il nostro presidente.
2: E quanto della formazione, diciamo, laterale, non strettamente tecnica, secondo te ha inciso sulla tua carriera? Cioè, le cose che ricordava Adriano Galliani, quindi il management, la comunicazione interna a un gruppo, le lingue straniere, cioè quanto tutto questo poi ha formato la tua carriera da allenatore?
1: Ma, mi è servito tantissimo, perché ho potuto spaziare in tante cose, imparare, incontrare gente di un altro livello, e questo ti fa formare, come quando uno va all'estero impara tantissimo, proprio il modo di vivere, il modo di fare degli altri. Io ho avuto la fortuna, con tutti questi corsi che mi ha fatto fare il Presidente, di migliorare le mie conoscenze e di essere in grado poi di affrontare momenti anche difficili. Ho fatto corsi di tutti i generi che sono, a volte sembrano corsi non importantissimi, con gente della Fiat, anche gente con industriali, invece impari tanto, impari come devi gestire le difficoltà della gestione, che è una delle cose più difficili, gestire la squadra. La squadra deve sentire che tu sei leader, vieni giudicato ogni giorno da 40 persone, 45 persone, come ti comporti quando vinci, quando perdi, è troppo facile prenderti a arrabbiarti con un ragazzo della primavera oppure con un giocatore meno importante e non dire niente ad uno che arriva in ritardo. No, non esiste, devi comportarti sempre nella stessa maniera. A volte dicono c'è gente di ferro, ma che c'è gente di ferro? Io volevo il rispetto da parte di tutti quanti e il rispetto verso coloro che lavoravano.
2: Alla fine,
1: ma il primo discorso che io facevo, ragazzi, se non volete vedere arrabbiati, trattate male il dipendente, trattate male lo staff, trattate male i massaggiatori, e sapete perché mi arrabbierei moltissimo? Perché vorreste voi che vostro padre, vostro fratello, vostra sorella fosse trattato male? No, e allora trattateli bene, educatamente, con rispetto, come il rispetto deve essere per tutti. Il rispetto non può avere un giocatore che arriva in ritardo, può venire una volta, succede, è normale, però tutto questo non è un'abitudine, quindi vuol dire che questo non ha rispetto verso gli altri compagni.
2: E comunque alla fine hai completato il rebus, perché in difesa avevi un vero e proprio rebus. Quindi dopo la straordinaria amichevole di Firenze, con quella prestazione proprio di Marcel, che ti aveva fatto capire il suo grande desiderio di giocare al centro della difesa, di come lui sentisse questa come una spinta, hai fatto, come sei arrivato? Ci racconti un po' la scelta della formazione del professor Galli? che è pronto a dire la sua. Come sei arrivato a quella conclusione?
1: Ma la conclusione è stata che avevo capito che Filippo avrebbe dovuto giocare centrale con Maldini e ho messo Panucci terzino sinistro. Poi avevo capito la forza della squadra avversaria, dove c'erano i punti più importanti da fermare,
2: che erano
1: Koeman e Guardiola, e sulla fascia sinistra il terzino sinistro. Il punto debole del Barcellona era il terzino destro, e, come si chiamava ragazzi?
2: Ferrer,
1: grazie.
2: Sai che Donadoni se lo ricorda, eh? Te lo ricordi Ferrer? Anche lui si ricorda.
1: E noi lasciamo la palla a Ferrer il più possibile, che vada. E non permettiamo agli altri di giocare. Sono stati bravissimi, hanno messo in atto tutto quello che era stato previsto e hanno avuto un'occasione loro con Romario, ed è stato fantastico Filippo Galli che ha sbucciato la palla che è uscita, è stata l'unica occasione che hanno avuto.
2: Mentre è stato Maldini,
1: abbiamo imperversato quando abbiamo avuto la palla, veramente sono stati fantastici, perché giocare con personalità contro una squadra come Barcellona e giocare con una continuità, un'attenzione come hanno fatto loro, io raramente ho visto una squadra tutte le partite che ho fatto col Milan giocare in questa maniera. Grazie ragazzi.
2: Filippo, quando ti ha dato la notizia, tu eri un grande giocatore, però no, non avevi fatto tante presenze da
3: No, non avevo fatto tante presenze, tanto è vero che volevo rifiutare anch'io. Poi invece all'ultimo ho detto di sì. No, per me ovviamente era troppo importante fare bene quella partita, perché come dico spesso, altrimenti sarebbero dimenticate le altre 324 presenze, quindi grazie al mister, che poi alla fine grazie a Marcello a questo punto, no? Perché ha rifiutato di giocare da centrale, però ecco, poi credo di aver fatto la mia parte, soprattutto all'interno di un... Esatto, io ho pagato Marcello e con quell'orologio lo dimostra. Però devo ringraziare una squadra, un gruppo straordinario, che lo sono stati per tanti anni. Poi mi diceva qualcosa qualcuno, cosa dovevo dire? Mi avete fatto dei suggerimenti? No, tu? Ah sì, ecco, mi hanno fatto uno scherzo che mi ero dimenticato. Qualche giorno prima della finale sono andati da Primo Carlini, c'erano solo due magazzinieri, oggi ce ne sono credo 10, e hanno fatto stampare sulla mia camicia il numero 5. Io sono andato a Milano in centro perché dovevo fare delle commissioni e mi hanno visto che avevo questo numero 5 sulla camicia. Mi hanno fatto questo scherzo perché sono dei burloni, come
2: sono ragazzi. Mi hanno anche detto, mister, perdonami, che devo dire, dai retta al tatto.
3: Te lo dice il tatto.
2: Ma chi è il tatto? Sei tu il tatto?
3: Sì.
2: Il tatto chi è?
3: Sì.
4: Non so chi dia loro.
3: Chi è il tatto? Lui sì, lui dice.
2: Cioè, lei vista,
3: lei dice ogni tanto, te lo dice il tatto, non è vero o no?
4: Ah, sì.
3: Sì, sì.
2: Vabbè.
3: No, poi, no, poi dopo mi taccio.
2: Ho rischiato la vita.
3: Poi dopo mi taccio. Con mister Capello, che certamente era molto, come posso dire... Non esigente, era scaramantico. Per noi era una passeggiata perché eravamo stati 3 anni con Nils Lidom, e quanto era scaramantico Nils Lidom è stata una cosa incredibile, non c'era paragone davvero.
2: Esatto. Vogliamo parlare di Donadoni, il primo amore calcistico di Silvio Berlusconi? Prego, parliamo di Donadoni. Parliamo di Donadoni e con Donadoni.
5: No, beh, insomma, è chiaro che per me è stato... una scelta facile. L'Atalanta, dove giocavo io, è sempre stata un po' una succursale juventina, ma allora io ero tifoso milanista fin da ragazzino e ricordo che era allora direttore sportivo dell'Atalanta, il signor Previtali. Un giorno entro lo spogliatoio gli chiesi, ma dottore, lei cosa farebbe tra Juventus? La Juve era la squadra che vinceva tutto in quel momento, il Milan chiaramente era in fase di rinascita, di ripresa. E lui mi disse, beh, io andrei al Milan, per cui non mi sembrava vero. Per cui dire di sì al dottor Galliani e al presidente Berlusconi è stato facilissimo, e devo dire che malgrado il primo anno fosse stato un anno abbastanza complicato, poi dopo la determinazione di tutti ha contagiato anche il sottoscritto, e quindi le cose non potevano che venire bene come sono venute. Ma volevo ricordare una cosa in merito alla partita, in merito a Cruyff, che si parlava prima, qualche mese fa eravamo insieme con Nadal che era il centrale del Barcellona di quella partita, e ci ha raccontato
0: è zio del grande giocatore.

0: giocatore di tennis.
1: È zio del grande giocatore di tennis che si è ritirato ieri, che ha annunciato il ritiro ieri, e ci disse che al di là di tutto quello che Cruyff disse e poi che comparve sui giornali, ma anche all'interno dello spogliatoio aveva quel tipo di atteggiamento con la propria squadra, considerando noi una squadra insomma un po' alla fine, un po' datata, che non aveva più gli stimoli giusti per poter competere a certi livelli, e anche loro furono sorpresi, cioè sentivano queste parole da parte di un grande totem del calcio, ma avevano anche timore. Infatti poi la partita dimostrò che era esattamente l'opposto, insomma.
2: Per confermare quanto ha detto Roberto Donadoni, Stoichkov, che ho incontrato diverse volte, ha detto le stesse cose. Anche lui, noi siamo andati in campo convinti di vincere, e ha sbagliato tutto Cruyff proprio perché non li ha stimolati nella giusta maniera.
3: Funziona? Sì. Io ho dei dubbi su questa arroganza che conosciamo un po', non voglio offendere il popolo per amor di Dio, olandese, no? Arroganza olandese si dice. Io credo che lui si è reso conto che noi invece eravamo più forti. Perché a Oviedo, un anno prima, noi abbiamo fatto un amichevole distruggendoli, poteva finire 15-0. 10 volte eravamo da soli al potere, abbiamo vinto 3-0.
4: Torneo di Oviedo, sì.
3: Ma proprio velocità diverse. Cioè, a me personalmente quella partita mi ha dato comunque una... Non sei mai tranquillo prima di una finale, cioè sei troppo teso tutto, poi una volta partita la però certezza in più certamente. Quindi noi li abbiamo massacrati. Io credo che lui abbia avuto grande paura invece di noi, volendo vantare totalmente, è andato così con questa soluzione, sì, una roba, una comunicazione totalmente sbagliata, rilassando anche la sua squadra, non caricandola di sicurezza, credo.
4: Sì, no, ma ci sta.
0: E questa voglio ricordare sempre perché dobbiamo tanto Silvio Berlusconi. Questo Milan qui che arriva a vincere questa partita è il Milan che nasce nel 92, nell'estate del 92. Nell'estate del 92, grazie al signor Silvio Berlusconi, arriva il pallone d'oro Jean-Pierre Papin, il genio Savicevic, torna Boban dal prestito al Bari, prendiamo Lentini, che se non avesse avuto un infortunio fa una cosa. Quindi diventa una squadra veramente fantastica e meravigliosa. È secondo me dove nasce la vittoria di Atene? Secondo me nasce nell'estate del 92. Tu e genio, Jean-Pierre Papin, Lentini, che quando io mi ricordo quando giochiamo a Genova in professore Demetrio Albertini, per chi non lo sapesse, voi vi ricordate chi di voi ha giocato l'amichevole a Genova quando lui ha l'incidente di notte? Sembrava Gullit. Io quella sera ho visto Gullit. Vi ricordate? Meraviglioso a quell'infortunio lì, perché avevamo preso un altro giocatore. Quindi sono entrati quattro, scusate se dimentico qualcuno, e non dimentico né Florin Raduccioio, che ho preso io, convinto dal presidente Corioni e dall'allenatore Lucescu, e Stefano Nava. Raduccioio era in panchina quella sera, quindi è a tutti gli effetti un campione d'Europa. Stefano Nava addirittura è entrato al posto di niente po' di meno che Paolo Maldini a 6-7 minuti da fine. Poi secondo me c'era Ielpo, allora sì. C'erano 5 sostituzioni, e Carbone e Simoncino, c'era Simone, sì. Eravate 5 in panchina. Pensate che adesso si va in panchina in 15, allora si andava in panchina in 5. Quindi nasce secondo me nel 92. Però qui non è, il capitano quella sera era Mauro.
4: Vogliamo vedere quella foto? Dai, che magari ispira, anche perché Mauro, tu hai vissuto tutta l'epopea del Milan, no? Tutta la crescita, questo è il punto d'arrivo, questa è la foto, immagino che tu l'abbia vista miliardi di volte.
5: Sì, io ero l'amico di Desailly a Firenze, ero l'altro centrale di Firenze, quello famoso della partita di Firenze. Niente, tornando alla partita, è vero tutto quello che è stato detto, ma è Cruyff, io credo per noi che abbiamo 60 e rotti anni, era stato un idolo per tutti noi, perché era un giocatore prima straelegante, strabello da vedere, tutto. Credo che noi che abbiamo 60 anni.

0: abbiamo visto il film di Sandro Ciotti, no? Quello del profeta del gol, e Kraft in Europa era una delizia per gli occhi. Adesso parlare di quello che ha detto, io ho visto un po' i documentari che sono andati in televisione per festeggiare, insomma, per onorare questa vittoria, e sembra che Kraft abbia detto queste cose più per rassicurare i giocatori, perché ha capito che probabilmente non era così. Loro avevano vinto lo scudetto, credo, la settimana precedente alla finale, perciò hanno dovuto penare fino alla fine per vincere lo scudetto. Noi avevamo vinto lo scudetto già 4-5 giornate dalla fine, e forse in quel periodo abbiamo anche magari mollato un attimo, tant'è che abbiamo fatto fatica ad arrivare alla finale con una bella gamba. Le sensazioni erano negative, come si diceva, no? La prova generale è stata a Firenze e non era andata benissimo, insomma avevamo avuto tutte sensazioni brutte perché abbiamo fatto una brutta partita.
1: Nessuno si voleva far male, dice Zvon.
0: No, guarda, ci siamo dati botte sempre, anche in allenamento, perciò le nostre vittorie nascono anche dal fatto che non ci siamo mai tirati indietro. E secondo me quella partita è stata giocata, solo che non ne avevamo, avevamo bisogno, probabilmente avevamo caricato, e quella era una settimana che bisognava scaricare per arrivare alla finale, insomma. Però abbiamo perso giocatori anche alle vigilie delle semifinali, proprio perché gli allenamenti spesso erano come le partite, e questo ci ha portato a vincere così tanto, credo.
2: Ma devo dire che dopo la sconfitta di Firenze io andavo a casa contento a vedervi come vi allenavate. Una bella sensazione di attenzione su tutto quello che facevamo, tutto quello.
1: Non sei mai stato preoccupato, neanche dopo Firenze?
2: No, cioè, avevo capito la squadra che va a mettere in campo, poi esiste l'avversario, poi esiste, certo, la fortuna, certo. Cioè ti rimporta palo dentro e palo, certo, fuori, è successo diverse volte questo, però vederli lavorare così, attenti, concentrati, mi ha
1: dato. Fra l'altro Barcellona veniva alla 14 vittorie e un pareggio nelle 15 partite precedenti, aveva fatto 60 gol in quelle 15 partite, parlo della Liga, 15 gol subiti, quindi insomma l'entusiasmo, l'ottimismo, anche se è vero che avevano vinto il campionato all'ultima giornata con rigore sbagliato in Deportivo Valencia, comunque ci stava, insomma era giustificato, e probabilmente Cruyff in realtà stava cercando di cavalcare il momento psicologico favorevole della sua squadra per dare fiducia proprio alla luce di quello che diceva Svone. Com'è entrare a 7 dalla fine, caro professor Nava, con la partita Johnny Depp.
3: È ricordo straordinario, naturalmente. C'è un piccolo aneddoto. Pochi minuti, stavamo gestendo questa partita, io marcavo Romario, però la palla non gli arrivava mai, io ero molto attento, concentrato, pensate, dovevo sfruttare questi 7 minuti per arrivare in cima all'Europa. C'è stata una palla che stava scivolando fra le braccia di Sebastiano Rossi, innocua, assolutamente innocua, mi scaravento su questa palla e la butto in tribuna. Non potete immaginare che cosa ha detto Sebastiano Rossi, al quale ho risposto: ma non rompermi le palle, fammi toccare una palla in finale di Champions League.
4: E del portierone, non parliamo del portierone.
1: No, parliamo del portierone.
4: Sebastiano, ma per di compatibilità, una tutto quello.
3: Scusa, volevo terminare,
1: Adriano,
3: perché vedo tanti giovani che hanno sicuramente meno di 30 anni, e voi, e c'è gli occhiali, vedo bene, voi non avete visto questa squadra, questi erano forti, ma veramente forti, sono stati straordinari, però il talento che avevano hanno accompagnato per raggiungere gli obiettivi, bisogna crederci tanto e lavorare tanto, questa squadra non tirava mai indietro, in qualsiasi istante. Questo signore qua, Donadoni, un fuoriclasse assoluto, era sempre il primo ad arrivare. Era sempre il primo in ogni cosa, sempre il primo. Tu palleggiavi 10 volte con una ciliegia, lui ne faceva 11, sicuro. Sicuro. E a questo, per dirvi, ragazzi, se avete talento coltivatelo, ma lavorate tanto, perché non basta il talento, bisogna lavorare. Aggiungo, e permettimi la conclusione, che questa squadra era un violino straordinario, uno Stradivari. faceva una musica meravigliosa, però la musica che accompagnava questi ragazzi, c'erano anche delle persone

0: permetto, questo è un messaggio alla mia famiglia qua dietro, non a voi, ma alla mia famiglia. Non dimentichiamoci, Presidente Berlusconi, soprattutto, oltre a lui, anche Italo Gabbiati, che faceva parte dello Stato. Non dimentichiamoci anche di un assoluto fuoriclasse che ci ha dato tanti punti insieme ai massaggiatori e ai fisioterapisti, Ginko Monti, che è stato pazzesco come medico. Non dimentichiamoci anche delle figure meno appariscenti che sono Claudio e Primo Carlini. Quindi questi, se noi eravamo loro, io li accompagnavo con un grandissimo impegno, e se questi erano Stradivari, l'accordo lo facevano le persone che non si vedono e ci facevano fare una musica meravigliosa, ve lo giuro.
1: È vero. Vogliamo parlare dei gol di Florin, mister? Vogliamo parlare dei gol pesanti di quel signore lì, che tra l'altro, l'avete
2: molto
1: notato,
2: importante.
1: Sei più giovane di 30 anni fa, cioè sei tecnicamente identico. No, lo dico, è una... è una costellazione amichevole, cioè sei uguale.
3: Ti ringrazio, Pierluigi, ti ringrazio tantissimo. Sono molto innamorato, ecco perché sono così giovane. No, grazie, innanzitutto cosa devo dire? Io sono un profondo sentimento di gratitudine nei confronti del Milan, del dottor Galliani, del mister Cappello, ovviamente del dottor Berlusconi, di questi ragazzi che mi hanno dato la possibilità di vincere in un solo anno due trofei importantissimi. Dei trofei che probabilmente
2: hai partecipato facendo due gol importanti.
3: Sì, e diceva sì, è vero, pochi, ma comunque ho messo anche un mattoncino
2: di grande peso
3: a questo. No, quindi grazie. No, insomma, mi hanno dato la possibilità di vincere due trofei ambitissimi in un solo anno, e probabilmente per moltissimi calciatori non basta nemmeno una carriera per vincere, ecco. Quindi ho una gratitudine enorme per questa gente, per il Milan, e quindi io sono chiaramente molto emozionato di vederli, aver avuto la possibilità di giocare questi grandi campioni che li vedevo solo in televisione, alzare queste coppe, insomma il mio sogno è diventato realtà, quindi grazie Milan.
2: Adesso che vediamo dei giocatori che in campo non danno tanto, che hanno grandi qualità, poco fa quando eravamo in albergo un mio aiuto vicino fa: ho capito che potevo dare di più. Ecco, una bella lezione. Era bravo, si accontentava. Ecco, ci sono dei giocatori adesso che vediamo in campo per televisione che si accontentano.
1: Ecco, ti viene in mente qualche nome?
2: No,
1: fai il vago.
2: Comincia.
1: È una così bella serata.
2: Con uno che comincia con la L.
1: Con la L, eccola. Eccola là. Ho un sospetto sul nome, ma dietro a una grande difesa c'era un grandissimo portiere. Vogliamo ricordare? No, perché
4: record imbattibilità per tanti anni, record imbattibilità. Sebe è stato fondamentale nella costruzione di questo Milan.
1: Posso fare un momento autoreferenziale e ringraziarti anche perché sei stato il primo portiere della Pardense. Io cominciai a giocare a Fantacalcio nel 92 ed era praticamente una garanzia totale, nel senso, però ecco, com'era vedere questi quattro da dietro con questi sincronismi perfetti, ma fare anche pienamente il tuo, e questo credo sia indiscutibile.
5: Ma io credo di essere stato veramente fortunato, perché con una difesa così non mi tiravo mai in porta, cioè,
1: non è vero,
5: a parte gli scherzi, è una fortuna essere qui e ritrovare i miei compagni. Abbiamo vissuto tanti anni insieme, per persone vere, persone oneste, persone leali, e da questo credo che si costruisce un gruppo, una squadra. Io per me perdere, me lo insegnò il dottor Galliani, è un peccato, quindi perdere è un peccato. Io non volevo mai prendere gol, anche al 90esimo, come diceva Stefano prima, sempre massima attenzione negli allenamenti. E arrivavano anche quei giorni dove rompevo le scatole ai miei difensori durante gli allenamenti, ma di continuo, cioè proprio era...
6: Tutti i giorni, meglio
5: dire. Tutti i giorni.

0: o tutti i giorni, e quindi credo comunque di aver dato una mano alla mia squadra, chiamandoli, comunque guidandoli, e in un primo momento non c'era un grande ritorno. Poi arrivò Fabio Capello, il mister, e parlando anche con i difensori cominciò a dirgli: ma provate a ascoltarlo di più Sebastiano, no? E quindi, no, è vero. E quindi io più che altro ero quello che comandava la difesa e che paravo anche tanto, perché comunque devo dire...
1: È indiscutibile, guarda, è indiscutibile. Dai,
0: era una battuta, era.
1: Vabbè, c'è una...
2: Vergogna! Fate.
3: Ma noi lo chiamavamo il cannibale,
1: sì.
3: Seba, che Seba aveva una caratteristica. Io provavo a prendere altri portieri, di anno in anno.
1: Lui.
3: Arrivavano questi altri portieri, lui iniziava con grande amicizia con questi portieri, poi li uccideva. Hannibal Lecter,
2: un
3: cannibale. Ragazzi, ve lo ricordate? Raccontate un po' anche voi di queste storie.
1: Andiamocela fuori!
0: Comunque, lui era una sfida
3: lentamente,
0: leale,
3: pum.
4: La sera voleva dire che nessuno sentiva Franco.
3: L'ultimo un tedesco che ha ucciso, sì, ti ricorderai.
0: Mica lo chiamai io il Milan, Lema.
3: No, ma io
1: su questo non avevamo dubbi, diciamo, che non era stata la tua idea.
3: Poi li uccide. Io li prendevo e tu li uccidevi.
1: Esatto. Dimmelo prima, così risparmiamo pure l'eventuale ingaggio.
5: Però devo dire, è stato veramente un grande portiere, dava una sicurezza a tutti quanti. Qualche volta faceva un po' il matto, ma lo accettavamo, proprio si calmava subito, e devo dire che non aveva, aveva un po' di un difetto, posso raccontare qualcosa?
0: Me la ricordo però.
5: Adesso ti ricordi.
2: Bene.
5: Faceva il gradasso con tutti, vieni, ti spacco, ti faccio finire la carriera, ti faccio così. Allora,
1: erano delle iperboli,
5: allora gli dicevo: ti posso credere quando vedrò che arriva uno contro uno col portiere, e invece di girare la faccia metti la faccia sul pallone, allora ti credo.
0: È vero, il mister Capello, perché notò che avevo questo piccolo difetto.
5: La paura?
0: No, la paura no, mister. Il rispetto di tutti, paura non l'ho mai avuta, però ogni tanto giravo un po' la faccina, a tu per tu nelle uscite, però mister, non sempre, Poi comunque sono migliorato. Con Roberto Negrisolo, che lo ricordo, è stato il mio allenatore degli anni d'oro.
1: E comunque l'incolumità è un valore, cioè portare a casa la pelle importa, quindi io ti capisco perfettamente, poi chiamiamo la paura, sa, cioè, ti arriva una certa allora.
5: Lui non aveva difetti, veramente. Capitato in un periodo ci sono tanti portieri del nazionale, ma lui era un ottimo portiere, uno dei migliori in assoluto che ho avuto.
0: Grazie.
1: Vorrei tornare al presidente Berlusconi con Adriano Galliani e poi anche con voi, nel senso che questa squadra ha rappresentato anche dal punto di vista esterno, infatti era abbastanza curiosa quella dialettica, no, col Barcellona sul calcio offensivo, perché quel Milan è stato oggettivamente in quegli anni in Italia la squadra che ha fatto innovazione dal punto di vista tattico, che ha scelto dei giocatori geniali, Savicevic e tutti gli altri, perché, e partirei proprio da Adriano Galliani, era al centro del sistema, direi quasi di valori, quasi del sistema estetico di Silvio Berlusconi, cioè l'idea di andare in campo e non soltanto vincere le partite, i campionati e le coppe, ma produrre bellezza. Quanto era importante questo pensiero?
3: Assolutamente sì, è un senso questo della bellezza che ha sempre avuto Silvio Berlusconi. Io ho avuto la fortuna di passare con lui 45 anni, venne invitato a cena da lui, lo facevo l'imprenditore Brianzolo nel 79, e parliamo poi di bellezza. L'unico momento di crisi che ho avuto in 45 anni con lui e col gruppo è dovuto a Marcel Desailly.
1: Diciamolo!
3: Sto parlando molto seriamente. Marcel, ascoltami bene. Siamo nel novembre del 93. Il grande Svon e Boban, vinciamo un derby con l'Inter, si fa un menisco. E io con Boban che si fa il menisco, ti ricordi Fabio? Dico, qui c'è un buco. Come possiamo riempire questo buco? andiamo a prendere Marcel Desailly. Io con Bernard Tapie ho già avuto un rapporto per via di Papin, lo conosciamo per la televisione, tante cose. C'era un problema, in quel momento il gruppo aveva un po' di debiti e l'allora amministratore delegato

0: e mi dice di no, DJI non lo prendo più. Se Berlusconi mi dice di sì, lo metto in difficoltà con Tatone. Quindi cosa posso fare? Lo prendo senza dire niente. miliardi dell'epoca, non è che, dov'è Marcel? 10 miliardi dell'epoca con Bernard, tutto fatto.
1: Troppo poco.
0: Quella sera giochiamo
1: solo il doppio di Romario, fra l'altro, solo il doppio di Romario.
0: No, ma c'aveva i piedi più buoni lui, però, di Romario.
2: Ma quindi quello che è interessante è che quando arrivo a Milanello, perché non ero un grande giocatore, ero un giovane che aveva potenziali e tutto, Don Fabio non sapevo il mio nome.
0: Allora pensate che cosa succede.
2: A Milanello mi guarda, ok, vieni, siedi, inizia l'allenamento, non puoi dire il mio nome, non si ricordi.
0: La sera che arriva Marcel, in Milan gioca una partita di Coppa Italia. Io e Riedo Braida lo portiamo a cena al Torre di Pisa. Ti ricordi ancora, Marcel? Ti portiamo a cena quando tu arrivi, non ti ricordi più.
1: Buono,
0: in un ristorante a Brera che si chiama Torre di Pisa.
1: Buono.
0: Tu arrivi, buono, Torre di Pisa, ma
1: è venuta fame.
0: Berlusconi va a vedere la Coppa Italia e non trova né Galliani né Braida. A un certo punto i giornalisti gli dicono: ma avete preso Marcel Desailly? Marcel Desailly? Io credo che avrei dovuto saperlo se avessimo preso Marcel Desailly. Marcel Desailly arriva, cosa mi succede? Io scappo per non incontrare Tatò e per 15 giorni non mi chiama più Silvio Berlusconi. Poi vinciamo il campionato e la Champions League, è arrivata la benedizione apostolica, ma lì veramente ho rischiato, perché però io avevo firmato che non potevo spendere 10 miliardi e ho speso 10 miliardi del gruppo
1: così.
0: No, così.
1: Senza codice, senza autorizzazione. Guardate, per un'ottima causa, questo
0: secondo è indiscutibile. Me li vale tutti.
1: No, ma certo. Anzi,
0: fatti vedere.
2: C'è
0: 30 anni dopo, pensate cos'era 30 anni fa.
1: Esatto.
3: C'è un bronzo di Riace.
1: Esatto.
0: Bronzo di Riace, sì. Non aveva successo con le donne, ma per il resto benissimo.
3: C'è una persona che ci siamo dimenticati di ricordare, Riedo Braida, che è ancora vivo, ma proprio per quello che ha dato. Adriano può confermare, non c'era la volta i video che ci sono adesso, la possibilità di controllare i giocatori, vedere tutti i pregi e difetti. E io dicevo sempre, io mi fido quando Riedo Braida mi dice che quel giocatore da Milan, ci credo. Tutti gli altri osservatori che abbiamo, non ci credo.
0: Verissimo.
3: Perché non riescono a capire il valore del giocatore da Milan. E quella è la cosa importante, sapere in che squadra vai a giocare, ci voleva un valore molto alto e tanti osservatori non lo sapevano trovare. Riedo Braida diceva: Fabio da Milan, andiamo a vederlo, e così è stato. Desailly è uno di quelli.
0: E Riedo diceva sempre una cosa, che a San Siro un metro è lungo 1,10 m,
3: sì.
0: È di più del metro
3: è stato veramente, veramente molto molto importante.
0: E professor Albertini, come lo vedo un po' trascurato.
1: Albertini ha fatto, all'inizio è stato veramente indisciplinato, ha fatto i suoi soliti scherzi, aveva pensato di cominciare la serata dicendo, di darmi il benvenuto dicendo il conduttore interista, così di fare ringrazio. Poi faceva questi scherzi nello spogliatoio, Billy, confermi, con tutti faceva scherzi, Demetrio?
4: Eravamo il tavolo degli ignoranti.
5: Dei giovani, tavolo di Lippo, anche se...
1: Allora, la formazione del tavolo degli ignoranti mi sembra un tema interessante, sul quale fare via
5: luce. Lippo, Stefano... Io, Simone, Stroppa, c'è stato un momento che c'era Giovannino, Lentini, Sordo, no, c'era.
0: Demetrio, racconta però la logica dei tavoli di Milanello, perché è carina. Da lì si capiva tutto, chi resisteva a lungo, chi andava via dopo un anno, questo devi raccontare perché è troppo bello. Chi la può raccontare? Billy, forse tu la puoi raccontare.
5: Forse.
0: No, Billy secondo me è più adatto per raccontare questa cosa.
6: Ma io,
0: questa non è mai uscita.
6: Dottore, ma io non ricordo quello che ho fatto ieri. Facciamo via,
1: questa
6: professore.
1: Questa non la ricordi.
0: No, racconta.
6: Chiedo l'aiuto da casa. No, vabbè, salutiamo anche Gandini che faceva parte della truppa.
1: È Umberto.
0: Ma Umberto,
1: dov'è?
6: Deme, tu raccontala, dai.
5: No, c'era il tavolo dei senatori dove c'era...
0: senatori,
5: e arrivavano,
0: che studiavano da senatori, quelli
5: no,
0: entrando a destra.
5: Come,

0: stava in tutti, figa,
1: come in tutti, cioè, i
0: c'era
1: gruppi,
0: tutto, vabbè, se, come in tutti i gruppi,
1: sì, cioè, sinceramente, cioè. Però credo che si è parlato prima di famiglia. Io credo che anche nel 94 c'era Panucci, che era più giovane di me, se no ero il secondo più giovane ed era appena entrato. E credo che il gruppo precedente, che io già mi allenavo con loro, ma loro giocavano, abbiano trasferito quello che era la cultura, partendo dalla società, a quello che arrivava ai giocatori. Quindi il minimo comune denominatore per una squadra di successo è stata la disciplina, sia in campo che fuori. Ma è il passaggio naturale, non c'erano delle regole scritte, quindi cambiava l'allenatore o comunque l'allenatore arrivava, portava del suo, ma alla fine avevamo, chiamiamoli i senatori, visto che stiamo parlando del 94, che trasferivano quello che doveva essere il disciplinare, chiamiamolo, sì, tutti, sì, dentro lo spogliatoio e in campo anche.
0: Cioè bastava guardarli, bastava vedere quello che facevano e...
1: Cioè, era, ognuno aveva il suo ruolo, dalla società, all'allenatore e ai giocatori.
0: Svone, e tatticamente, esteticamente, quel Milan lì che, insomma, tu hai da tantissimi anni, insomma, sei uno dei più internazionali, no? Che cosa rappresenta il mix fra la ricerca, appunto, della grande bellezza di un modo di giocare sicuramente nuovo e però anche il pragmatismo, diciamo, tipico, un po' da stereotipo del calcio italiano?
2: Ma un ordine assoluto per quello che riguarda la fase difensiva. Libertà e appoggio alle cose talentuose, questo sto parlando di mister Capello, come lui ragionava. Noi avevamo una libertà veramente, l'ultimo tempo non ti diceva mai giocala qua, giocala di là, perché sapeva che non bisognava dirci, vedevamo gioco, avevamo comunque la qualità per vedere e dire, e non voleva mai lì, diciamo, chiudere il nostro talento e la creatività. Questo è stata una roba grandiosa, perché di solito allenatori che vogliono un ordine totale lo vogliono in tutte le fasi quasi, e raramente lasciano la libertà che noi avevamo, che la gente non si è resa conto, solo che voleva che si giocasse veloce, e lo facevamo. Io vorrei spendere due parole sulla partita di Atene. Io credo che sia stato un capolavoro di Fabio Capello, per le difficoltà della squadra che abbiamo parlato prima, per aver capito, non a fondo, ancora di più, tutto quello che poteva o non poteva fare il Barcellona. Infatti cambiò anche le fasce a Dona e a me. Dona non aveva problemi a cambiare le fasce, io tanto, perché io sono un 8-10 nato, poi relegato, adattato sulla sinistra, ma sulla sinistra, sulla destra facevo schifo. E invece in quel giorno lì mi disse, io dico, mister, no, a destra, come, no, mister, mi ha detto, ma non posso giocare. No, ci giochi a destra e farai benissimo, perché so perché, perché ci le Sergi, non lo attaccare, ti darà la palla, fagli finta di attaccarlo, scappa indietro e con tasso ti troverai alla grande. Comunque tutto era così, e quindi tante cose, ma era un rombo quasi largo quello che abbiamo fatto, che nessuno ha capito, tutti hanno detto quasi che era un 4-4-2, in quella partita era quasi un rombo largo con quattro centrocampisti centrali, quasi, sì. Perché anche Dona nasce più centrale che sta facendo, poi era velocissimo, poteva saltare uno contro uno, quando lo è, allora, quindi è veramente un capolavoro totale. Mister, grazie.
3: Grazie a voi.
4: Ecco, io vorrei ricordare la meraviglia di questo Milan di Silvio Berlusconi. C'è un fil rouge che unisce i tre grandi periodi del Milan: il periodo degli immortali di Arrigo Sacchi, il termine è perfetto, immortali con Arrigo Sacchi, gli invincibili, perché loro erano invincibili, di Fabio Capello, e il meraviglioso di Carlo Ancelotti. C'è un fil rouge che è Silvio Berlusconi, che unisce questi tre meravigliosi periodi, fine anni 80 con Arrigo, anni 90 con Fabio, anni 2000 con Carlo. E abbiamo avuto la fortuna di vivere tre periodi veramente meravigliosi, poi abbiamo vinto anche altre cose, ma soprattutto sono questi tre periodi. E il Milan ha innovato come, ed è considerato in tutte le statistiche mondiali, uno dei tre esempi di calcio che hanno innovato il gioco. Sono stato l'Ajax dei primi anni

0: 70. Il nostro Milan e il Barcellona di Guardiola.
1: Ma
0: poi hanno vinto tanti, ma chi hanno cambiato il calcio sono stati l'Ajax di Johan Cruyff, calciatore, qui ricordiamo, di Neskens, che è appena scomparso.
2: Mi so qualcosa io che ho perso la finale a Belgrado con la Juve.
0: Con la Juve, quindi lo ricordo bene, era il 73,
1: sì.
0: Giusto?
1: 73. Sì, io sono andato al 74, mi pare.
0: 73 la Juventus perde la finale,
1: Belgrado con l'Ajax.
0: La finale con l'Ajax a Belgrado. Ma comunque tre innovano il calcio. Uno dei tre che ha innovato il calcio è stato Milan.
1: Non c'è dubbio, e mi viene anche da pensare proprio in chiusura, Fabio, che si parla tanto adesso di risultatisti, giochisti, questa divisione a me sembra abbastanza assurda, no? E credo che quel Milan sia stato l'esempio, aveva ad un certo punto la migliore difesa per distacco, eppure era una squadra che produceva bellezza. Quello che ci raccontava prima Svone è molto interessante, no? Organizzazione difensiva, quindi struttura, solidità, e poi spazio invece all'estero e la libertà, soprattutto dei giocatori offensivi, no?
2: Adesso hanno tolto ogni responsabilità chi ha la palla. Devi passare al laterale, adesso non ho più niente da fare. E diventa noioso, palla al portiere, palla indietro, non c'è più il coraggio. L'ultima lezione che abbiamo ricevuto dalla Spagna, che a Berlino, hanno parlato l'allenatore della Spagna dicendo quello che ha detto Boban prima: io lascio la libertà di anche perdere la palla, ma deve rischiare, voglio che uno abbia il coraggio di rischiare. Ecco, in questo momento in Italia si vede poca gente che ha voglia di rischiare.
1: Bene. Ragazzi, qualche giorno fa dei ragazzi del Dippi, dei ragazzi del 2006, oggi questo sono felice, onorato, veramente lusingato e grato alla vita di essere stato in qualche modo testimone di questo momento bellissimo. Mi viene da pensare che se siete così belli, cioè se veramente a distanza di 30 anni tante persone vengono da luoghi anche lontani per stare qui, è perché evidentemente quella cosa lì è stata parte della vostra grandezza, al di là di un talento che è indiscutibile, ma forse insomma la spiegazione è tutta qua, è vederli felici, sorridenti, ricordare quei tempi, disciplinati, fantasiosi, liberi di dribblare, ma anche di difendere e anche di incazzarsi con Nava quando butta via il pallone all'87esimo, perché non si può rischiare il 4-1. Grazie a questa squadra meravigliosa.
0: Grazie, buonasera a tutti, grazie.

è iniziato nel segno che con 1.36.827, quarto Aldeger, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin, venerdì complicato per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14° e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Sabato in programma la pole alle 10.50, sprint race dalle 15. Tennis si interrompe a un passo dall'atto conclusivo il sogno parigino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile a Roland Garros. La coppia azzurra si è arresa in semifinale ai numeri 1 del tabellone, il duo composto dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos con il punteggio di 7-6-6-4. A pesare sul match l'infortunio subito da Bolelli sul 4-3 del primo set, una brutta sorta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare l'incontro con una vistosa fasciatura in condizioni precarie. Non c'è pace in casa Milan, la mancata qualificazione in Champions League ha innescato un vero e proprio effetto domino che rischia di smantellare i pilastri dello spogliatoio. Dopo lo strappo di Leao, anche Mike Maignan mette seriamente in discussione il suo futuro in rossonero. Nonostante il rinnovo fino al 2031 firmato a gennaio, gli addi simultanei di Massimiliano Allegri, del DS Tare e del preparatore Filippi, figure a cui francese era legatissimo, uniti alla perdita della vetrina europea, hanno spinto i suoi agenti a sondare i top club continentali. Nel frattempo, in città la tensione alle stelle. Nella notte la tifoseria organizzata ha tappezzato Milano con manifesti di dura contestazione intitolati «Liberate il nostro Milan». Cinque capi d'accusa.

0: contro la proprietà, dallo sfruttamento del marchio all'aumento dei biglietti, preso duramente di mira anche Zlatan Ibrahimovic. Uno dei manifesti è stato affisso provocatoriamente proprio davanti al suo centro padel. E intanto le parole di Rafa Leão dal ritiro del Portogallo certificano la rottura totale con l'ambiente rossonero. L'esterno ha ribadito a Sportv la ferma volontà di trasferirsi in Premier League o in Liga per valorizzare il proprio talento, lanciando poi un siluro pesantissimo alla gestione tecnica appena conclusa. È stata una stagione difficile, ha detto Leão. Ho giocato infortunato per 5 mesi con la pubalgia, in una posizione non mia e con un sistema tattico che non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. L'Arsenal resta alla finestra, intenzionato a valutarlo durante il Mondiale. Doccia fredda per Giampiero Gasperini e le sue ambizioni di mercato della Roma. Nonostante le richieste del tecnico di trattenere i prezzi pregiati, la dirigenza giallorossa deve fare i conti con una spietata realtà finanziaria. Per rispettare i paletti con la UEFA, il club deve realizzare ben 77 milioni di euro di plusvalenze entro il prossimo 30 giugno, una cifra enorme che costringerà il DS D'Amico a sacrifici dolorosi. La chiave per sbloccare l'impasse e salvare il bilancio potrebbe essere Mais Villar. Sul portiere belga si è mosso con decisione il Manchester United, pronto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro, una cessione che rappresenterebbe una plusvalenza netta e che eviterebbe forse la partenza degli altri big. L'Inter piazza il primo colpo ufficiale dell'estate e riabbraccia un grande talento cresciuto nel proprio vivaio. Il club campione d'Italia ha esercitato il diritto di riacquisto per Alexander Stankovic dal club Rouge per 23 milioni di euro. Il centrocampista classe 2005, reduce da una stagione straordinaria in Belgio, condita da 9 gol e premiato come miglior giovane del campionato, ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2031. Il figlio d'arte rinforza così la mediana ad una squadra che punta sempre più sui giovani. Intanto prosegue senza sosta la trattativa per Marco Palestra. L'Inter è salita a 42 milioni più bonus e punta a inserire il giovane Cocchi per colmare la richiesta di 50 milioni dall'Atalanta. La grande scherma azzurra traccia il bilancio dei campionati italiani assoluti di scherma olimpica e paralimpica 2026. Nella splendida e suggestiva cornice del Pinch a Roma, il presidente della FIS Luigi Mazzone ha espresso enorme soddisfazione per la riuscita della manifestazione.
1: È stata una scommessa direi vinta, anche perché la scommessa è stata fatta anche sul tempo, perché ovviamente la scherma è uno sport di palazzetti, di chiuso, per cui siamo andati in piazza, siamo andati tra la gente. Perché abbiamo portato il nostro sport in mezzo alla gente. Noi siamo uno sport che ha visibilità grossa un'auto ogni 4 anni o magari per i mondiali. La scommessa mia e della mia federazione è quella di provare a uscire da una volta ogni 4 anni. Mi sembra che siamo riusciti.
2: Questo lo diciamo noi, siete i più bravi probabilmente a creare la sinergia tra sport olimpico e paralimpico?
1: Allora, l'autoreferenzialità non è mai una cosa intelligente,
2: l'abbiamo detto noi.
1: L'avete detto voi, però sì, e lo devo dire, ho quasi l'obbligo di dire anche rispetto al mio doppio ruolo. Io nella vita faccio il medico, in neuropsia infantile, e non posso non dimenticare questo, per cui porto avanti questa mia doppia veste e in base a questa mia doppia veste ho la voglia, la motivazione, la necessità di portare avanti olimpico e paralimpico in una federazione che già prima di me era l'esempio dell'integrazione e dell'inclusione, per cui la risposta è sì, siamo probabilmente più bravi in questo.
3: Ciao a tutti, cari amici, per un altro contributo, perché il flusso di notizie è non stop, ma è normale che sia così. Siamo arrivati al 4 di giugno e mentre sto registrando questo video sono le 20.10, 20.15 e noi dobbiamo ancora completare il giro di queste famose panchine. In qualche caso siamo in ritardo, ma non trascorrerà molto tempo perché siamo verso la definizione. Intanto Chivu, ma questa non è una notizia, devo dire che un premio strameritato il suo lavoro, rinnoverà fino al 2028 con opzione, avrà adeguamento di contratto, ha fatto un primo anno molto bello, molto giusto, molto concreto, intervenendo sui problemi dell'anno scorso, quindi ho poco da commentare, chapeau. Ho ascoltato, ma ne parlerò più avanti, la conferenza di De Laurentiis. Per quanto riguarda determinate situazioni che vi avevo raccontato in anteprima, per esempio il discorso collegato Attaccardi, direttore sportivo del Cagliari, è arrivato l'ufficialità.

di Angelozzi, aveva anche svelato la sua possibile destinazione cremonese. Il Parma ha confermato questa dopo una trattativa abbastanza approfondita. Sul Torino e Aquilani vi ho detto tutto quello che c'era da dire, quindi aspetto gli eventi e le situazioni che devono essere portate chiaramente al traguardo fin quando c'è una concorrenza, ma vi posso dire che il Sassuolo ha approfondito o approfondirà i dialoghi con Abate, che era stato cercato anche dal Torino, e c'è stato un contatto con Eusebio Di Francesco. Perché Eusebio Di Francesco? Perché è evidente che Di Francesco non abbia ancora dato una risposta a Lecce, malgrado il rinnovo di contratto con rinnovo automatico scattato dopo la salvezza, nuova durata 2027. Di Francesco a Sassuolo, a Reggio Emilia, a Sassuolo, è stimato e apprezzato perché ha fatto un ciclo veramente importante, un contatto, vedremo se avrà una profondità oppure no. Il punto di domanda, oggi ho cercato di informarmi, è il Milan, vi darò notizie quando avrò delle notizie certe. Ho ascoltato la conferenza di Aurelio De Laurentiis, è stata perfetta, è piena di dettagli, di particolari, chiaramente sull'allenatore ha detto io non posso annunciarlo, non ha fatto il nome, ma è un nome che ormai conosco in tutto il mondo. Quello di Massimiliano Allegri, mi è piaciuto anche nell'atteggiamento che ha avuto sia nei riguardi di Lukaku che nei riguardi di De Bruyne, mi è piaciuta una frase, tanto se devono andare via, vanno via. Che problema c'è? Ci sono tanti calciatori in tutto il mondo ed io la penso assolutamente come De Laurentiis, che è stato circostanziato, preciso, puntuale su tutti gli argomenti, bello carico e ambizioso. Il Napoli fa sempre bene, tranne un'eccezione o rare eccezioni, l'eccezione dell'anno post Allegri. Per De Bruyne il discorso è semplicissimo: bisogna incontrarsi, parlarne e vedere. Se gli starà bene il discorso tattico di Allegri, bene, punto. Continuiamo. Se non dovesse stargli bene, le proposte non mancherebbero. Lukaku per me è una storia assolutamente a parte perché, insomma, Lukaku anche nei comportamenti non è stato perfetto e bisognerebbe magari chiedere scusa piuttosto che dire determinate cose nel momento in cui sparti, non torni, non ti vuoi allenare. Poi ha chiesto scusa un po' a modo suo. E anche questo è stato un acquisto che De Laurentiis ha fatto semplicemente perché nell'agosto del 2024 gliel'ha chiesto Conte. Se non gliel'avesse chiesto Conte, io credo che De Laurentiis mai in vita sua avrebbe acquistato un attaccante di oltre 30 anni. Intanto ho titolato Inter attesa in palestra. È un titolo per spiegare che fino ad ora, mentre sto registrando, non ho novità. Quindi io non vi venderò dei titoli, fiducia sta arrivando, ecco e tutto quanto, perché non vi voglio prendere in giro. Quindi le notizie si danno quando ci sono, enfatizzarle no. Cosa possiamo dire? Certo che l'Inter sia fortemente interessata a Palestra è una notizia che sanno anche in giro per il mondo e anche in Oceania. Bisogna, e quindi attesa in palestra per capire se alzi questa asticella nel momento in cui lo hai battezzato e nel momento in cui hai preso i soldi di Dumfries, un po' meno rispetto al suo valore, ma appartengono questi discorsi agli accordi che tu avevi fatto quando lui aveva rinnovato il contratto ed era vicino alla scadenza. Questa attesa, dice, ma la domanda che mi fate è: ma per quanto tempo ancora? Io sinceramente non ve lo so dire, perché lì ci vuole la palla di vetro. Le cose vanno controllate minuto per minuto, già da questa fase del mercato, H24, anche di notte. Quello che posso dirvi è che chiaramente Palestra sarebbe molto felice di andare all'Inter, ma l'Atalanta sarebbe molto felice di incassare quella cifra, altrimenti non sarebbe felice. Quindi non facciamolo diventare un tormentone. Hai visto la vetrina, entri, paghi. Se entri in un negozio di marca, di lusso, lo sconto è vietato, ti dicono non chiedermi lo sconto perché non si fanno degli sconti. Quindi io non vi potrò mai accompagnare a un discorso fiducia crescente, ha offerto 45, non mi interessa perché è un modo di trattare la cosa, secondo me, con tutto il rispetto, abbastanza superficiale. Se domani mattina dovesse esserci un'idea di sconto o dovesse accettare l'Atalanta una contropartita, io vi terrei chiaramente informati. L'Inter oggi non sta valutando altre cose, si è parlato di altri specialisti di fascia,
Vediamo se le cose cambieranno, ma adesso l'attenzione sicuramente è su Palermo.

destra è Dodò, vi confermo che è un candidato per il Napoli. I nomi del Napoli non li ripeto, sono quelli, non ho delle novità di stasera, ma i nomi sono stati battezzati, poi ci vuole l'attesa, il portiere, ma sono nomi che il Napoli ha individuato e dovrà fare chiarezza su alcune situazioni collegate alle uscite del Napoli. Un altro tema che vorrei trattare velocemente in questo video si riferisce alla Juventus, la lista è qualche dubbio, perché ho titolato così? Perché c'è una lista che è stata abbastanza scremata, l'abbiamo selezionata dal punto di vista degli obiettivi, soprattutto per ciò che è rimasto in attacco, leggo altri nomi altisonanti, io non vi posso dare delle conferme e neanche li cito. Su Colomani vi ho detto quello che c'era da dire, Mateta è stato proposto, si è parlato nelle ultime ore di Sorloth e chiaramente può essere un profilo perché la Juventus l'ha cercato, ma bisogna andare a stringere su determinate cose e capire anche le necessità degli altri club. Per esempio l'Atletico Madrid è all'interno di una vicenda, Julian Alvarez, che la conoscete benissimo, ha comportato anche delle reazioni infuocate, per tenerci bassi con il termine infuocato, dell'Atletico Madrid, che non ha credito a determinate cose e ha attaccato il Barcellona. Quindi questa è una lista, alcuni nomi secondo me sono forzati, io da 10 giorni leggo di Brahim Diaz, ma siamo dentro una situazione che non ha una trattativa. Vi avevo parlato di un difensore che effettivamente piace molto tanto e si chiama Ordóñez, ma dipenderebbe molto dall'uscita di Bremer o dall'uscita di Cambiaso o dall'uscita di un altro centrale come Gatti. E quindi io qualche dubbio ce l'ho su operazioni scambio, cioè su operazioni legate a uno scambio, cioè David non può essere oggi una pedina di scambio. Qualche dubbio ce l'ho sul fatto che il portiere possa essere quello che ha chiesto Spalletti, ma aspettiamo. Qualche dubbio ce l'ho sul fatto che Openda possa essere una pedina di scambio. Per esempio piace Mingueza, Mingueza è un difensore duttile del Celta Vigo in scadenza, il Celta gli ha proposto un rinnovo di contratto, c'è l'Aston Villa che presta, la Juve si è ancora informata, può succedere lì di tutto, però anche qui viaggiamo in una situazione abbastanza complicata. All'interno del giro degli allenatori non bisogna sottovalutare anzi quello che sta accadendo nel caso di Vincenzo Italiano, che ha fatto un lavoro molto importante in Serie A sotto gli occhi di tutti, che ha un discorso avviato, molto ben avviato con il Besiktas, e lui ha aperto le porte completamente, l'offerta compresi i bonus è alta, al doppio dei 3 milioni che guadagnava a Bologna, ma è anche normale che sia così. Il Napoli gli aveva fatto un'offerta superiore ai 3 milioni prima di virare definitivamente giovedì scorso, subito dopo le 13, su Allegri. Rispetto grande per un club glorioso come il Besiktas, che evidentemente ha ambizioni, quindi faccio l'in bocca al lupo a Italiano dopo che avrà risolto questi ultimi dettagli che restano. L'ultimo passaggio lo vorrei fare su Provedel, perché dell'Inter vi ho detto, quello che vorrei aggiungere è che il problema, tra virgolette, perché magari è un problema risolvibile, è legato non all'indennizzo che deve dare alla Lazio, perché la Lazio non può chiedere 7 milioni o 6 milioni per Provedel, ne potrà chiedere un paio, oppure l'Inter ne potrà offrirne un paio aggiungendo dei bonus. Il problema è che poi bisognerà, quando Provedel incontrerà l'Inter, trovare una quadra per quanto riguarda l'ingaggio, perché lui guadagna più di Martinez, che è il titolare, e un vice che guadagna più del titolare, voi sapete meglio di me che rappresenta abbastanza un ibrido, una cosa atipica. Sullo sfondo c'è il Bologna, che sta pensando anche a un portiere, perché deve trovare una soluzione tra i pali, ma vedremo quando Provedel, il suo agente e l'Inter si incontreranno, questo incastro dovrà essere trovato, perché sapete bene che il portiere classe di 32 anni della Lazio ha un contratto che scade nel 2027, quindi deve prolungare, e quello sarà un passaggio che dovremo seguire. Di sicuro lo lasciamo nella lista dell'Inter, tutto il resto però lo dobbiamo verificare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro
Buona cena per chi sta andando a cena, per chi deve andarci, per chi è in vacanza già, per chi si prepara al weekend, e io vengo a salutarvi.

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per questo weekend, un weekend che vede un graduale miglioramento su molte delle nostre regioni dopo il fronte che proprio in questo venerdì attraverserà gran parte d'Italia con ancora piogge attese appunto nelle prossime ore su parte del nord-est, regioni centrali, piogge qualche temporale. E poi l'alta pressione da sud, dalla Spagna, raggiungerà le nostre regioni favorendo una fase un po' più tranquilla. Possiamo notare con questa grafica riferita al weekend la pressione che tenderà ad aumentare sul bacino del Mediterraneo, non mancherà qualche disturbo però al nord perché siamo vicini sempre a un letto, a un flusso di correnti fresche e umide oceaniche dalle isole britanniche a interessare l'Europa centrale, gli stati a nord delle Alpi. E possiamo notare con la successiva immagine gli sviluppi appunto in termini di precipitazioni, con un sabato che vedrà ancora tra mattinata e pomeriggio qualche pioggia sull'area alpina, nonché locali e brevi rovesci anche sulla pianura padana occidentale tra Lombardia e Piemonte. E meglio altrove, durante il pomeriggio, dei disturbi in formazione lungo l'Appennino, classici brevi rovesci temporaleschi di calore del pomeriggio. Domenica invece precipitazioni assenti un po' dappertutto, solo effimeri piovaschi in montagna, altrove sole. Le temperature, ancora un caldo senza eccessi, si sta veramente bene. Le massime di sabato, guardate al nord, addirittura rimaniamo diffusamente sotto i 26-27 gradi. Al sud, centro-sud, non superiamo i 30 gradi. Nel corso di domenica invece un lieve aumento delle temperature. Sarà sempre un caldo comunque ben sopportabile, però già iniziamo a toccare i 31 gradi a Firenze, addirittura 32-33 gradi in Emilia, come quindi a Bologna. La tendenza poi per la nuova settimana che vede l'anticiclone interessare maggiormente il centro-sud. Il nord è sempre un po' disturbato dal passaggio di queste correnti fresco-oceaniche dirette dall'oceano verso la Francia, la Germania e gli Stati Alpini, quindi al nord ancora fino al 10 giugno la possibilità di qualche pioggia temporale, meno coinvolto il centro-sud e tra l'altro con temperature, come dicevamo, senza particolari eccessi. Probabilmente nel weekend successivo del 13 giugno potrebbe esserci una nuova ondata di caldo sull'Italia, ma tutti gli aggiornamenti precisi li trovate scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big e non solo. Iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco. Questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti. Hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima. Anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, io sai, io se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni, hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite, che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra, che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra. Si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, è molto giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore, vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare, ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita, ecco. Io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente il posto, possa prendergli il posto.
0: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
1: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. I ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare. Ecco, bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali, e quindi però poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza. Ecco, però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai, quindi speriamo che se un allenatore, Gattuso, lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma, e con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
0: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
1: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
0: Certo.
1: di pensare. Ecco, quindi o praticamente fa di tutto per cambiare.

0: o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra, quindi staremo a vedere.
1: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
0: Beh, Allegri ormai a Napoli se lo vedo bene, quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio secondo me che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito e quando non hai uno spogliatoio molto unito puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo, quindi Allegri. Lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
1: Ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
0: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita perché ormai è una squadra esperta, quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno. Si arriverà tra le prime 8, le prime 16, avrà molto molto vita dura,
1: L'ultima considerazione su Palestra, vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
0: secondo me. Ah, qui tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale. Ecco, però Palestra è sicuramente un ottimo elemento, di grande prospettiva, quindi. Se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente sarà per la nazionale sarà sicuramente un punto, una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando iniziano a girare certe cifre anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
1: Certo.
0: quindi l'ha valutato quella cifra. Però non so dirti se è tanto o poco. Posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
0: Grazie
1: giornata. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
1: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo?
2: Le sensazioni sono molto positive perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente, entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quelli che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° di luglio.
1: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood, 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50, secondo te si arriverà ad un'intesa?

0: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto, sicuramente per quello che è stato il percorso della proprietà ha sempre, o meglio, è sempre intervenuta in acquisti importantissimi, quindi sicuramente l'Asperini ha ricevuto anche quest'anno la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi da questo punto di vista sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da parte della famiglia Friedkin hanno dimostrato che soldi sono stati spesi, poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister e il nuovo direttore sportivo avranno la forza economica di affrontare anche questo tipo di acquisti. Poi se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda aperta di un mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo assieme alla proprietà a trovare la soluzione, però sono pienamente convinto che non c'è soltanto questo nome, ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
1: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
0: Ma guarda, è la dimostrazione che anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli, poi sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti, quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro, oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi, vedi lo stesso Cristante, Mancini, vuole costruire attorno loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni negli obiettivi più importanti che ci sono.
1: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
0: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo, e nello stesso tempo Dybala capirà che per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è. Da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
1: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
0: Ma sai, D'Amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col mister, insomma, è l'equazione più giusta, no? Tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio,
1: Sì,
0: Paratici,
1: sì.
0: siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al mister. Si conoscono. Hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e il mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
0: Grazie a voi.

Buongiorno cari amici, bentornati su Gosvi, bentornati sul nostro canale 403 Nexum Channel e su canale 56 Roma. È passato diverso tempo, oggi è venerdì, oggi parliamo di cucina, oggi parliamo di alcuni suggerimenti leggeri che posso darvi per i vostri pranzi o cene di giugno, tutti in base, cioè veramente serve leggerezza, anche perché questi mesi noi dobbiamo pensare che chi ha qualche chiletto in più o chi semplicemente ha bisogno di sgonfiarsi, il cibo ci viene incontro. L'almanacco che abbiamo letto giovedì per venerdì in Yes We Are è l'almanacco ovviamente di oggi venerdì e l'almanacco di oggi prevedeva la menta piperita. La menta piperita differenzia dalle altre mente e lo vedete perché non c'è un tipo solo di menta, ma dalla foglia un po' larga e fatta, sembra disegnata dai bambini, no? Tipo nuvoletta, è tutta frastagliata ma bombata. È bellissima e ha le foglie molto grandi. Ecco, la menta piperita è una delle erbe aromatiche, secondo me, più buone in assoluto nella sua varietà, più buone per cucinare. Perché? Perché ha oli essenziali molto profumati, perché rende ogni piatto più succulento. Oggi, per esempio, uno dei piatti che io vi raccomando, quello che è stato letto nell'almanacco, ma se non avete avuto modo ve lo dico io, fate la pasta fredda con la menta, solo con il basilico. Potete anche aggiungere queste due erbe aromatiche perché non si cancellano. Diciamo che hanno gusti talmente differenti che potete sentire sia il basilico che la menta. Quindi fate una bella pasta fredda. Potete fare i pomodorini in maniera molto semplice, quindi semplicemente tagliati a quattro. Potete tranquillamente farli anche confit. Io, per esempio, per mancanza veramente voglio, adesso come adesso, poi non ci penso minimamente ad azionare il forno, uso la friggitrice ad aria. Io sono stata una delle ultime probabilmente a prendere la friggitrice ad aria perché non è che mi fidassi moltissimo. In realtà ci faccio un sacco di cose, in realtà mi viene in aiuto tantissimo. È un 5 litri, la mia non è neanche grandissima perché se non sbaglio le prime erano molto piccole, poi piano piano sono diventate sempre più grandi in aiuto anche alle famiglie comunque più numerose. 5 litri, dai 5-7 litri secondo me è perfetto, ma anche per una coppia. È perfetto. La friggitrice d'aria mi aiuta con i pomodorini confit. Io metto la carta, prendo i pomodorini, ovviamente sempre tagliati a metà col faccino all'insù, con la pancetta all'insù, un goccio d'olio, rosmarino, le spezie che più volete, e lo zucchero. Io metto sempre anche sale e zucchero un pochino, se un pochino più di zucchero, devo essere onesta, non faccio 50-50, un pochino, e lasciate andare. Se lo fate nel forno, lo fate a 160 per un'ora, ma mi capite che un'ora di forno mi viene male? Non lo faccio, non lo farò mai, è una cosa che non posso consumare un'ora di corrente anche se è a 160. Preferisco comunque utilizzare un forno ventilato ben compatto come la friggitrice d'aria, dargli 200 gradi 15 minuti, ok? E il risultato è lo stesso. Se lo volete fare sul gas, potete farlo, Ci mette un po' di più, ma anche il gas scalda. La friggitrice d'aria è tutta compatta, mettete tutto lì dentro. Fate i pomodorini confit, pasta fredda. Allora, vi do un consiglio. Sia quando fate la pasta fredda che quando fate il riso freddo, non sciacquatelo sotto l'acqua. Dai, non lo sapevate? Io l'ho sempre fatto da bambina, ma diventando grande e studiando, facendo la mia professione, non si fa. Tendenzialmente si deve, una volta che voi lo scolate, scolate il riso o la pasta, dovete aggiungere un filo d'olio. Un filo d'olio è quello che io vi prego di fare. O preferite l'olio d'oliva, c'è chi usa l'olio di semi perché l'olio d'oliva è grasso. Fate quello che volete. Ok? L'importante è che mettiate dell'olio. Mescolate bene in modo che i chicchi o la pasta non si attacchino insieme, devono essere comunque ben staccati e lasciatelo raffreddare da solo a temperatura ambiente. È normale che se avete fretta, è molto più veloce sotto l'acqua, ma cosa succede? Soprattutto nel riso, assorbe acqua. Quindi voi in pancia mettete comunque del cibo pieno d'acqua.
Mi sembra assurdo, ma è così. È così. Vi sentite ancora più gonfi? In realtà, se voi provate a fare questa prova, lo fate a pranzo e mangiate una cotolettina, una bistecchina, quello che volete voi, e lo fate preparate per cena, o viceversa, a cena lo preparate per il pranzo, perché a cena non si mangiano i carboidrati, lasciatelo raffreddare semplicemente a temperatura ambiente, mai nel frigorifero il cibo appena scaldato o scottato, quando è ancora caldo, mai, non fatela mai questa sciocchezza. Quindi lasciatelo raffreddare serenamente, vedrete un gusto diverso e voi stessi vi sentirete diversi. Comunque, detto questo, fate la pasta, pasta fredda. La pasta fredda, tra l'altro, adesso vanno tanto di moda quelle ai legumi, quella al teff, vanno di moda queste paste. Io sono d'accordissimo, perché? Il fatto che io sia celiaca e non possa mangiare la pasta di grano duro se non deglutinato. Ok, però la pasta, ci vogliono delle accortezze. Se c'è scritto 7 minuti di cottura, non fate 8 minuti, non fate 7 minuti di luce, state un minuto indietro. La pasta generalmente ed è lì l'inganno della cadreca, come si dice. Noi siamo abituati o quando buttiamo la pasta normale tradizionale, a contare tot minuti dal bollore. In realtà, quando mettiamo dentro la pasta di legumi nell'acqua che già bolle, è vero che scende il calore, però in realtà è acqua comunque bollente. Ed essendo legumi, voi dovete contare i 7 minuti, 6 minuti da quando mettete scusate, la pasta nell'acqua, che è comunque bollente, perché scenderà sicuramente la temperatura mettendo un corpo freddo estraneo, ma non è che scenderà e diventerà fredda. Mi raccomando, perché è lì la fregatura, è lì che mangerete della pasta ignobile. D'accordo? Quindi questo è un piccolo accorgimento, ma perché? Perché imparate dagli errori degli altri, giustamente. Dato questo, prima di passare alla cucina, visto che è passato diverso tempo, vorrei leggervi un articolo molto bello che riguarda il 2 di giugno, perché ci sono state delle persone, ma come sempre, ogni anno, perché spendiamo tanti soldi per fare la parata del 2 di giugno? Perché questi soldi non vanno ad aiutare le famiglie? Perché bla bla bla bla. Ma ragazzi, se stiamo a guardare dove vanno a finire tutti i soldi dei contribuenti, ci ammaliamo. Quindi godiamo di questa meravigliosa parata, godiamone. Vi leggo quello che un breve testo, innanzitutto, che ha scritto il nostro Presidente del Consiglio, che dice: leggo rappresentanti italiani delle istituzioni, scusate, leggo rappresentanti italiani delle istituzioni ad affermare, che arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno dovrebbe essere abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Disprezzare tutto questo ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. L'ho fatta molto in breve. Sono d'accordo? Sono d'accordo. Cioè, possa piacere o meno, però non si può dire veramente che questa persona, che il nostro Presidente del Consiglio, ripeto, che piaccia o meno, non abbia a cuore comunque quello che è la nostra bandiera. Diversamente, c'è un altro articolo, non ricordo purtroppo chi lo ha scritto, ma fa un'analisi meravigliosa. Voi vi ricordate qualche anno fa, la decima, gli incursori della Marina furono additati, furono colpevolizzati, furono trattati molto, in maniera indegna, perché secondo qualcuno, e poi farò i nomi, il loro era un saluto romano, quindi fascisti. È talmente offensiva questa cosa. Io, da donna italiana libera che ama il suo paese, è talmente offensivo quando ti danno del fascista che è qualcosa che merita le botte. Merita le botte. Ora vi leggo questo articolo che non è né da una parte né dall'altra. L'ho trovato

Comsubin, che sfilava ai fori imperiali. Sopra quell'immagine scrisse che il reparto stava entrando in parata con il saluto romano e denunciò una presunta normalizzazione del fascismo sotto gli occhi delle più alte istituzioni della Repubblica. Roberto Saviano, sempre lui, rilanciò immediatamente la stessa interpretazione. La tesi era semplice e perentoria. Quel braccio alzato era un saluto romano, quel grido decima, un richiamo alla Repubblica Sociale. La Marina Militare smentì nel giro di poche ore. Il braccio alzato non era un saluto politico, ma il comando utilizzato dall'ufficiale che guida il reparto. Quando il braccio si abbassa, gli uomini girano il capo verso la tribuna e rendono gli onori alle autorità presenti. Lo stesso gesto veniva eseguito dagli altri reparti e da altre forze armate. Bastava osservare l'intera parata per comprenderlo. Anche il grido decima fu oggetto di una ricostruzione storicamente errata. Esso richiama infatti il gruppo operativo incursori della Marina Militare, erede delle tradizioni operative della decima flottiglia MAS del Regno d'Italia, quella che scrisse alcune delle pagine più straordinarie della storia navale italiana, una storia fatta di coraggio, genio, innovazione e spirito di sacrificio. Una storia che va da Malta ad Alessandria d'Egitto fino a Gibilterra, attraverso imprese che ancora oggi vengono studiate nelle accademie militari di tutto il mondo, Quella tradizione non va confusa con la decima MAS che dopo l'8 settembre del 1943 aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Sono realtà storicamente diverse, separate da una scelta di campo che la storia ha già giudicato. Bastava studiare e conoscere i fatti. Nel 2024 gli incursori sfilarono senza pronunciare il loro tradizionale grido. Non fu una rinuncia identitaria né una presa di distanza dalla propria storia, fu una scelta dettata dal senso delle istituzioni. L'ammiraglio Rossi chiese infatti ai propri uomini di non alimentare ulteriori polemiche generate da continui richiami impropri e da speculazioni politiche che finivano per accostare indebitamente il reparto alla sua storia e a letture politiche estranee alla realtà. In questi anni, infatti, il Vannacci aveva più volte evocato la decima, creando una speculazione politica sul grido di un reparto glorioso che rischiava di oscurare il significato autentico di quella tradizione militare. Una tradizione che appartiene alla Marina Militare Italiana e alla nostra storia nazionale, non alle piccole strumentalizzazioni del dibattito politico contemporaneo. Così, per evitare ulteriori deformazioni mediatiche, il reparto accettò temporaneamente di rinunciare al proprio grido. Servì un anno perché quella scelta prudenziale venisse superata e nel 2025 decima tornò a risuonare. Ma il punto non è la parata, no, e non è un caso che l'accusa sia caduta sugli incursori. Per una certa cultura politica, il militare rappresenta già di per sé un sospetto. Ciò che è accaduto a Genova con gli alpini lo testimonia in maniera evidente. Chi parla di difesa viene facilmente descritto come guerrafondaio. Chi indossa un uniforme viene osservato con diffidenza. Chi richiama il concetto di patria viene spesso considerato fuori dal tempo. Così il pregiudizio precede il fatto. È bruttissima sta cosa. È bruttissima perché il pregiudizio precede il fatto, significa che può succedere a tutti noi di essere giudicati ancora prima di fare qualcosa. È terribile, è assurda, è veramente impietosa e idiota, decisamente molto idiota. Non si è scambiato per errore un comando di marcia con un saluto romano, non si è scambiato per errore, si è visto ciò che si era già deciso di vedere, con un paradosso evidente. Si richiama continuamente l'articolo 1.

11 della Costituzione per contestare le forze armate, dimenticando però che l'articolo 52, che afferma con la stessa che afferma come la difesa della patria sia sacro dovere del cittadino. Si utilizza una parte della carta per mettere sotto accusa ciò che un'altra parte della stessa carta riconosce e valorizza. E lo si è fatto ancora proprio il 2 giugno, nel giorno in cui la Repubblica rende omaggio agli uomini e alle donne che ne garantiscono la sicurezza. Ci siamo comunque goduti la parata degli 80 anni della nostra Repubblica, e gli incursori sono stati impeccabili come sempre. Io ho brividi su tutto il mio corpo, perché è così, perché sono persone che... È come quando fai l'infermiere, è una professione che devi sentire la vocazione per il bene. Poi ci sono le mele marce, ma quelle, ragazzi, ci sono dappertutto, le mele marce ci sono ovunque, però non sarà mai una mela marcia a intaccare tutto il cesto, si prende, la si isola, e quella non è una vocazione, quello lo si fa per rimedio, perché nella vita non sai fare altro, e quindi magari zio mi ha dato la spintarella e sono entrato, mannaggia a voi. Comunque, tornate a noi, cari amici, parliamo di cucina. Ci tenevo a dirlo perché di tante sciocchezze che ho letto in questi giorni riguardo alla parata del 2 giugno, io rimango e rimarrò sempre, sempre per la nostra bandiera, perché per quanto io sia... Ma non me ne frega neanche più di tanto di essere far parte dell'Europa, devo essere onesta, ma io sono fedele, sarò sempre fedele alla mia bandiera, ma sempre, io sono orgogliosa di essere italiana, sono una di quelle persone, dei tanti italiani, che da nord a sud si sente a casa propria ovunque, ed è stupendo. Pensate a quelle povere creature di Milano, del Trentino Alto Adige, che neanche si sentano italiani, che si sentono spaesati a Napoli, wow. Che si sentono, ah, bellissima, Napoli, peccato i pre-napolitani, ma da cagare, Roma è stupenda, ma devo pagare 2 euro, siete dei morti di fame, stacca tua, stai a casa tua, stai in mezzo alle tue meravigliose Alpi, che poi sono nostre anche, se dove vuoi. Io sto bene ovunque, perché rispetto tutti, perché amo il mio paese, perché è stupendo, perché ogni regione mi regala sapori e cose diverse, segreti, personaggi, storia. Ma solamente un imbecille può amare solo il suo orto, solo il suo giardino, e non vedere che meraviglia ti possono dare anche il giardino del vicino, quanto il giardino del vicino può rendere bello anche il tuo, o meno bello a seconda di quanto tu sia più o meno adatto. Io sono questa, io vedo il mio giardino molto carino, i giardini degli altri bellissimi, ma non sono invidiosa, apprezzo chi fa di del suo meglio. Io sono una persona che ha lasciato tutto. E mi è stato chiesto, ma vuoi vivere a Venezia o vuoi vivere a Salerno? È stata una scelta difficilissima, una scelta che è durata diversi anni, un anno, forse 2 anni questa scelta, perché non è puoi prendere una scelta così importante di cambio totale della tua vita in poco tempo. Ci sono i pro e i contro dappertutto. È meravigliosa, il Veneto è rigoglioso, è verde. I veneziani sono stupendi, ma proprio sono simpatici, sono molto autoritari, sono bruschi, si dice, non mi viene una parola, persone che ti dicono in faccia. Il napoletano è più morbido, il napoletano ci arriva a dirti le cose, ma magari con un pochino più di simpatia, di gentilezza, non lo so, mi piacciono entrambi, quindi per me è stato molto molto difficile scegliere, ma poi la scelta è stata di cuore, non ho potuto, ho messo, mettendo sul piatto i pro e i contro, sì, l'ho fatto, ma poi è il cuore che comanda. Non posso ragionare, no, ci metti la logica fino a un certo punto, ma poi è il cuore, perché la logica
Perché quando tu fai una scelta di

cuore, poi la logica arriva, o comunque l'adattarsi arriva. E quando ci metti questo e il cuore, magari le cose sono difficili. Il primo anno, il secondo anno cominciano ad andare un po' meglio, ma... Però se è una scelta che hai fatto col cuore non te ne penti, se è una scelta che invece che hai fatto con la testa tu te ne penti. E io sono sicura di questo. Proviamo noi. Facciamo così, facciamo un lunedì. Iniziamo il lunedì a pranzo. Il lunedì a pranzo un'insalata di farro con salmone affumicato e rucola e pomodorini. Facilissimo. È tutta roba che troviamo nel banco. Per noi celiaci, ovviamente noi non possiamo mangiare il farro, ma possiamo tranquillamente mangiare della quinoa, del riso, riso anche selvatico, del basmati. Possiamo tranquillamente usare non il cereale in sé, ma utilizzare altri cereali. Quindi l'idea è questa. A cena, proteine. A cena proteine possiamo fare degli spiedini di pollo, zucchine e peperone. Con un po' di pane. Allora, gli spiedini sono molto semplici, cioè voi potete decidere dal momento in cui tendenzialmente il peperone e la zucchina cuociono nel medesimo tempo, ma dipende sempre quanto lo tagliate sottile o spesso, voi non fate bestioni, usate magari la mandolina che è più facile, fate già lo spiedino e poi lo fate cuocere. Friggitrice ad aria se siete più comodi, perché la friggitrice ad aria mantiene anche un ambiente un po' più meno odoroso. L'altro giorno ho fatto degli hamburger di merluzzo, non c'era puzza in casa, niente di niente, ma ve lo assicuro. Non so, ci sono dei filtri fantastici questa mia friggitrice ad aria, ma non ha fatto puzza. E infatti il terrore mio di cucinare il pesce in casa è che in padella fai una spussa che non esci vivo. Con la friggitrice ad aria invece niente, perché ha dei buoni filtri. La fettina di pane, mi raccomando. Martedì a pranzo facciamo dei fusilli con la crema di piselli e zucchine. Questo è molto semplice. Se non avete voglia di sbattimenti, e io vi do dei consigli molto pratici perché le idee ci sono. Potrei dirvi come fare la crema di piselli, quella tutta con i pisellini veri, con i piselli surgelati, le zucchine vere, frullate, però prima dovete farli saltare in padella con un po' di cipolla o un po' di scalogno. Ci sono un sacco di cose. Oppure andate a prendere le buste, avete presente la classica vellutata di piselli con le fave o piselli e zucchine? Quella. Se non avete voglia di sbattimenti perché fa caldo, prendete questa bustina di vellutata, la fate cuocere. Se per voi è troppo liquida, prendetene un pochino, la mettete in un piattino con un cucchiaino di maizena, mescolate bene in modo che non faccia grumi e la rimettete dentro. Oppure un goccino d'acqua, maizena, fate e la rimettete dentro e si addensa. Io non lo farei perché tendenzialmente non sono mai troppo liquidi se non paciugate con acqua e latte. Una volta che è pronto, mettete, se siete da soli fatelo, fate la metà, mi raccomando, se siete in 3 o 4 è perfetta. Dopodiché mettete la vellutata che ha già le sue verdure nella pasta scolata e la girate ed è pronta. È una sciocchezza farla ed è velocissima. Questa cosa potete farla anche con il pesto. Alla sera un bel hamburger di merluzzo, carote e zucchine al forno. Le zucchine fatele sempre o nella friggitrice ad aria condite, oppure potete farla nel microonde. Le carote nel microonde, se le tagliate a un giusto spessore, non troppo larghe, ma neanche un giusto spessore, ragazzi, se le fate troppo sottili si ammosciano. Se invece le fate di uno spessore che può essere da 1,5 cm, 2 cm, sono perfette. Le mettete in una bacinella di vetro che va nel microonde, con la pellicola del microonde bucherellate, gli date 9 minuti alla massima potenza nel microonde e avrete già tranquillamente le carote con tutti i suoi. Ovviamente perderanno un po' d'acqua, toglietela, ok? Se poi volete fare 5 minuti e poi saltare con dei profumi, degli aromi, potete farlo serenamente. E l'hamburger di merluzzo, ragazzi, gli hamburger di merluzzo l'ho fatto io l'altro giorno, si fanno in un batter d'occhio. Zucchine al forno, ma fate tutto nella friggitrice d'aria. Oppure potete anche fare le zucchine come fate le carote. Le zucchine cuociono un pochino prima, mi raccomando, e poi fate saltare tutto. Ma perché dico questo? Perché dovete fare veloci, perché anch'io che amo follemente cucinare, fa troppo caldo e quindi cerco le scorciatoie, che però un goccio di sapore ci sta sempre. Mercoledì potete fare la lattuga, mais, tonno e pane tostato. Una Caesar salad invece che con il pollo, lo fate tranquillamente con il tonno, è buonissimo, favoloso.

sera insalata di patate lesse, fagioli e uova sode. Stupendo. Stupendo, c'è anche, è una delle insalate più antiche, io mi ricordo mia nonna la faceva, è buonissima, le patate lesse, fate nello stesso modo, se prendete le patate novelle che hanno la buccia comunque talmente sottili, sottili, sottili che potete mangiarla, lavatele bene, tagliatele a cubetti, tutti nello stesso, magari nella stessa dimensione, stessa procedura delle carote, mettetela nel microonde, mi pare che le carote, le patate cuociano in 15 minuti, massima potenza. Mettete un goccino d'acqua sotto, ma 2 cucchiai di acqua, non di più, perché devono comunque un po' asciugarsi. Dopodiché sono pronte, fatele raffreddare e fate l'insalata. Allora, quello che io suggerisco, ma è un mio gusto personale, che i cornetti, che sono i fagiolini, non so perché mia madre li ha sempre chiamati cornetti, i fagiolini, quelli lunghi verdi, se li fate freschi o surgelati è meglio, perché quelli nella latta sono sceni, sono molli, è una cosa schifosissima. E le uova io a bollore gli do 10 minuti, 9-10 minuti. Giovedì facciamo i gnocchi con le melanzane e la ricotta. Allora, le melanzane potete farle fritte se volete, non avete problemi di linea, se volete qualcosa comunque di gustoso. Diversamente, non state attenti allo spessore, fatele spurgare o mettetele nel microonde. Adorato microonde, perché? Perché il microonde toglie tutta l'acqua che è quella che poi diventa marroncina e toglie l'amarognolo della melanzana. Dopodiché potete farlo tranquillamente saltare oppure la fate saltare. Perché se voi la fate saltare con gli aromi, potete farlo prima del microonde, ma ricordatevi di spurgare le melanzane. Io lo faccio sempre perché c'è Mauro che gli sì, il mio compagno, che gli si gonfia il palato con l'amarognolo delle melanzane. Voi fate in questo modo e poi li fate saltare con un po' d'olio, con del timo, con qualsiasi spezia e aroma che volete. Il pomodorino magari fresco o magari messo all'ultimo minuto mentre state scolando gli gnocchi. Dopodiché ciuffetti di ricotta. Io sono ormai da quando vivo qui, per me la ricotta è solo quella di bufala, è più grassa, sì, ma che la mangio tutti i giorni, la mangeremo una volta ogni 2 settimane. La sera, calamari al forno con pomodorini, scusate, pangrattato e insalatina di finocchi. È molto semplice. L'unica accortezza che dovete fare, sia che prendiate i calamari freschi o che prendiate i calamari congelati, quando tagliate, pulite bene il calamaro, se lo prendete fresco, i calamari quelli piccolini sono deliziosi, non troppo sottili, mi raccomando, tanto comunque si arricciano, cosa dovete fare? Asciugarli leggermente, li tamponate leggermente, li panate, non ha importanza che non abbia una super mega panatura, potete anche fare uova e pangrattato oppure albume e pangrattato, se siete allergici alle uova, lasciateli bagnati. In questo modo la loro normale acqua tratterranno il pangrattato. Dopodiché potete condire il pangrattato. Pangrattato potete condirlo con la farina normale, la farina di riso oppure la farina di ceci. Potete condire già il pangrattato con qualsiasi spezia voi vogliate. Forno 180, un 15 minuti o anche 200, secondo me 15 minuti. L'insalata di finocchi, ragazzi, l'insalata di finocchi mandolina, anastro e magari utilizzate invece della solita, conditelo con del succo d'arancia. A pranzo una bella piadina con prosciutto cotto e verdure grigliate. Io la mia preferita è quando ci metto del formaggio e l'insalata e il pomodoro, per me. Quando ho voglia di trasgredire un po', magari ci metto della maionese. Per cena, insalata con cetrioli, ceci, pomodorini e crostine di pane. Questa è una sciocchezza, non vi dico come si fa. I crostini di pane fateli saltare in padella con un po' di lavanda magari o un po' di timo. Almeno il pane è tostato ma avrà un buon sapore. Il sabato, insalata di rucola, pomodorini e lenticchie. Non lo so. Potrebbe essere un po'. Sì, le lenticchie. Sapete che sarebbe anche cosa molto buona, potreste fare anche un'insalata, cena libero di sabato, mi raccomando,
Eppure la domenica, se volete, non c'è problema. Quindi i consigli che vi do

sono consigli che sono comunque nutrienti, sono comunque poco calorici e sono molto veloci. Se avete voglia di condividere anche con me le vostre ricette, a me fa piacerissimo, perché le vostre ricette sono oro, perché io poi le posso anche trasformare senza glutine e aiutare tantissime altre persone. Io ora vi saluto, vi auguro un fantastico weekend, ci vediamo lunedì. Un bacio.

0: Ormai abbiamo avuto 16 anni di contratto, il Covid ci ha impedito un solo anno, quindi abbiamo fatto 15 anni con voi. Faremo con quest'anno 15 anni. Tu ci sei venuto a salvare quando c'è stato il Covid, perché grazie alle nostre amicizie politiche siamo riusciti a venire in Abruzzo, scoprendo anche un'impiantistica di un certo conto. Allora, noi qui abbiamo due mondi completamente diversi. Un mondo dove il Trentino si fa in quattro pur di dare seguito alla sua capacità di accoglienza, perché il Trentino, io ci ho fatto anche dei film, è una regione che poi viene chiamata provincia, ma veramente accogliente. In Abruzzo gli abruzzesi sono più tosti, che dobbiamo fare? Allora, loro stanno sempre un po', ma come faccio? Non ci abbiamo i soldi, la sinistra ci ammazza, ma che c'entra la sinistra e il centrodestra? Quando si parla di sport si parla di amicizia, di sfida straordinaria tra parti che si contendono in maniera sportiva un qualcosa che aleggia nell'aria, no? E quindi, scusami, c'ho il telefono, guarda, ti passo la palla.
1: Bene.
2: Allora Maurizio, vai. Nicola. Maurizio, cominciate voi. Per un breve saluto ricordo che noi abbiamo qui Maurizio Rossini, che è l'amministratore delegato del Trentino Marketing, alla sua destra Luciano Rizzi, presidente dell'APT di Val di Sole, e poi per il secondo anno consecutivo, se non ricordo male, Marco Pancera, che è il sindaco di Di Maro Folgarida, che ha sostituito Andrea Lazzaroni e poi Romedio Monghini, che voi ben conoscevate. Allora, prego Maurizio.
1: Intanto un saluto affettuoso a tutti i giornalisti, con molti siamo ormai amici, ci frequentiamo da tantissimi anni, grazie per tutta l'attenzione, non solo in fase di promozione del ritiro, ma anche quando poi il ritiro si svolge all'interno della nostra Val di Sole. No, sono molto contento delle parole del Presidente, perché sull'accoglienza abbiamo giocato gran parte dello sviluppo proprio del turismo trentino, come sapete. Abbiamo migliaia di piccole aziende, sono a gestione familiare, si sono trovate anche nel tempo ad affrontare le difficoltà dei mercati grandi, dei mercati internazionali, ma l'hanno fatto, hanno colto questa sfida, sono diventati degli ottimi imprenditori, capaci anche di mantenere da un lato quell'accoglienza calda, spontanea, ma anche con la capacità di utilizzare gli strumenti che ci permettono di arrivare nel mondo, tanto che oggi abbiamo ormai un 50-50 come componente turistica tra il turista italiano e il turista internazionale. Stiamo lavorando davvero sulle quattro stagioni, come diciamo, quindi non solo un inverno importante, non solo un'estate importante, ma anche la primavera e l'autunno. E questa è una grande sfida, innanzitutto per riuscire a vivere il territorio in un modo pieno sui 12 mesi, ma anche per stabilizzare tanti rapporti di lavoro con tantissime persone che operano nell'ospitalità, un lavoro davvero importante e molto impegnativo, e la possibilità di poterlo fare in modo stabile è davvero un qualche cosa di non solo utile ma importante per loro. All'interno di tutto questo lo sport ha giocato un ruolo davvero importante. Noi abbiamo oltre il 70% dei nostri ospiti che frequentano il Trentino proprio per viverlo in modo attivo. L'inverno abbiamo lo sci,

0: ciaspole, lo sci di fondo, primavera, estate, autunno abbiamo il trekking, abbiamo gli sport di lago, la vela, il windsurf, abbiamo la bicicletta, ma per farla conoscere, per far conoscere tutto questo in Italia e nel mondo, i grandi eventi sportivi sono stati una chiave davvero molto molto interessante. All'interno di questo, i ritiri delle squadre di calcio, lo sottolineo ogni volta, ci hanno permesso di arrivare con un messaggio nuovo anche alle nuove generazioni, anche ai ragazzi, ai giovani, scoprendo che la montagna estiva può essere un luogo davvero bello e divertente. Tra i ritiri estivi, il Napoli lo abbiamo nel cuore, perché con il presidente De Laurentiis abbiamo fatto un percorso davvero molto lungo. Mi sono permesso poco fa di ricordare al presidente la sua prima telefonata una notte di tantissimi anni fa, e da lì è partito il primo ritiro a Folgaria, fatto in modo un po' rocambolesco, e poi questi 15 ritiri meravigliosi in Val di Sole e a Di Maro. I campioni, la società Napoli Calcio, vi dicevo, riesce davvero a comunicare in Italia, ma sempre di più anche nel mondo, non solo le bellezze della Val di Sole, ma anche il fatto che in Val di Sole, in estate, in Trentino, si possono davvero fare tante cose. Quindi diventa una vacanza ricca, perché non solo si può stare vicino ai grandi campioni, ma poi in pochi minuti si è in baita, si è sul rifugio, si può andare a fare una bellissima biciclettata, si può vivere anche l'acqua, i ruscelli, in un modo davvero molto bello. Ecco, tutto questo ha creato in Trentino un mondo economico davvero molto robusto, un turismo molto più forte rispetto ad anni fa, e pensiamo che in questa direzione si possa e si debba proseguire anche nei prossimi anni. Quindi rinnovo davvero un grazie di cuore a tutti i giornalisti per come ci siete sempre stati vicini e per come potrete anche comunicare quest'anno questo nuovo ritiro del Napoli Calcio a Di Maro.
1: Dobbiamo ringraziare poi il nuovo sindaco dall'altro anno, che ha seguito una mia idea di creare il cinema all'aperto, che ha avuto un notevole successo. Quest'anno lo hanno voluto replicare nella piazza, creando 400 posti a sedere, e chi si porterà la sedia da casa o dall'albergo troverà comunque spazio. E io ho messo a disposizione 4 film notevoli, perché ci sarà Michael, che ha quasi incassato 1 miliardo nel mondo ed è un successo interpretato dal nipote Jafar Jackson, come tutti quanti voi sapete, e che è veramente, insieme al Diavolo Veste Prada, il successo del momento. Poi Spielberg, dopo E.T., con il suo tema così caro agli extraterrestri, si ripresenta fra giorni, infatti è in uscita il 10 giugno, con Disclosure Day, che è un film con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth. E quindi anche questo Steven Spielbergino ce lo godremo all'aperto sotto le stelle. Poi per i più piccini, ma anche i grandi vedo che seguono ormai i cartoni animati, ci sarà Minions and Monsters, quindi il sequel del fortunato blockbuster cattivissimo Mac 4. E poi abbiamo una chicca straordinaria, perché il 16 luglio uscirà in Italia e noi il 17 ce lo avremo praticamente il giorno dopo che siamo... No, noi arriviamo il 17, allora il 18 lo faremo, ed è il film di Christopher Nolan, uno dei registi più caldi del momento, che ha creato questo mostro, questo colossal, dal titolo L'Odissea. Quindi abbiamo 4 film veramente straordinari e quindi speriamo di bissare, anzi di aumentare il successo che tu, sindaco, hai riscontrato lo scorso anno.
2: Prego, sindaco.
3: Bene, buonasera, mi associo anch'io ai saluti del dottor Rossini. Sì, mi fa molto piacere, io sono una persona che parla molto poco, ma afferro subito, e la proposta del presidente dell'anno scorso, quando ha proposto il cinema all'aperto, mi è sembrata una cosa molto molto interessante, devo dire perfettamente riuscita. Quindi per me, al di là dello sport, che ritiro è molto importante, dopo 15 anni che ospitiamo il Napoli siamo diventati davvero una famiglia, abbiamo creato dei ponti veramente dove i valori dell'amicizia, oltre che allo sport, dell'armonia, della serenità, ma anche dell'affetto, hanno creato questo legame forte con questa città, e quindi veramente auspico che possa continuare davvero questo rapporto, perché per il nostro comune crea entusiasmo, creano 10 giorni veramente di vera amicizia, e dove la comunità cambia, si percepisce. C'è la persona che critica naturalmente, perché ci sta, però il sentore è che aspettiamo davvero il Napoli, perché quei 10 giorni sul nostro territorio è veramente una grande festa, non solo per Di Maro ma per l'intera Valle di Sole. E quindi il presidente prima chiedeva un prolungamento di contratto, io sono disponibile a valutarla seriamente questa proposta, nei termini, se lo vorremo tutti, e riusciremo a trovare degli accordi, perché è veramente una cosa positiva. Sul cinema, dicevo, al di là dello sport, è la cosa che a me piace di più di tutto di questo ritiro. È stata una cosa veramente bella, che ha coinvolto non solo Di Maro, ma ha coinvolto tutti i paesi della Val di Sole, apprezzata dai bambini, dagli adulti, che riempie il paese, che riempie la piazza, e che quindi dà motivo di poter continuare e sperare appunto di avere una riuscita, ma non ho dubbi. Anche se abbiamo spostato il posto, è un posto migliore, è un posto più vicino al paese, Piazza Maggiore della Pace, dove verranno fatti tutti gli avvenimenti, proprio per avere anche quella vicinanza alla gente paesana, no? E non trovarsi il posto distaccato vicino al centro sportivo. Io mi fermo qui per il momento, quindi vi ringrazio, signor. Ringrazio il Presidente per questa opportunità, noi lavoreremo, ci stiamo impegnando affinché il ritiro, dopo questi 15 anni, possa essere onorato ancora bene, in occasione anche del vostro centenario, ecco, di questa vostra grande festa.
4: Grazie. Grazie Sindaco, la parola adesso a Luciano Rizzi, a chiudere, poi mandiamo un video promozionale del Trentino.
5: Ok, grazie. Porto anch'io un saluto al CDA dell'Azienda per il Turismo, saluto il Sindaco di Castel di Sangro. Io sono un trentino anomalo, perché le mie prime snowboardate le ho fatte a Campo Imperatore, per cui mi ricordo perfettamente, poi ero molto amico anche del vicequestore dell'Aquila, per cui frequentavo moltissimo l'Abruzzo e l'Aquila, come peraltro frequento Napoli ormai da 15 anni, perché io da sempre vengo sia a questa conferenza stampa e da 20 anni peraltro sempre all'inaugurazione dell'inverno con l'Isola di Capri, con cui siamo gemellati. Saluto anche un tifoso nostro che ci ha lasciato 2 giorni fa, Gennaro Appuzzo, ha fatto tutti i 15 giorni di ritiro e veniva da Capri. La prima volta me l'aveva raccomandato il Sindaco di Capri, arriva questo Gennaro Appuzzo e lo faccio entrare nell'albergo dove soggiornavano il Napoli Calcio, e mi ricordo che si creò dei grandi problemi. Detto questo, abbiamo delle novità. La novità al campo sportivo, per i 100 anni del Napoli, abbiamo il museo del Napoli, abbiamo il piacere di avere questa novità con tutta la storia del Napoli Calcio. Per quanto riguarda invece la Val di Sole, per quello che riguarda i tifosi che oltre alla partita vogliono godere le bellezze, ma anche quello che noi offriamo, quest'anno di novità abbiamo a Castel Caldés la mostra, una mostra di Bensky e di Andy Warhol, abbiamo appena inaugurata, è veramente molto molto eccezionale. Da sempre il mondo dello sport comunque è il nostro emblema, quest'anno abbiamo fino ad agosto anche i mondiali di mountain bike, che sono anche un po' l'inizio di un grande quinquennio di mondiali di bici, perché nel 31 il Trentino ospiterà tutti i mondiali di ciclismo messi assieme, sono 19 mondiali di ciclismo tutti in Trentino, per cui noi ragioniamo in quel mondo, ma non facciamo l'evento per l'evento, facciamo l'evento per promuovere quello che sono le nostre piste ciclabili, i nostri sentieri, altrimenti non avrebbe senso, per arrivare a settembre dove lo dedichiamo tutto all'enogastronomia. Quindi per chi viene a vedere il Napoli, ma che vuole anche godersi una vacanza, la proposta è

0: molto molto ricca. Io non devo far altro anch'io di ringraziare la stampa, ci tratta sempre molto bene, noi cerchiamo di fare altrettanto, quindi riproporremo il nostro pranzo in Malga, riproporremo per la stampa il nostro pranzo in Malga, e vi ringrazio di nuovo dell'ospitalità, grazie mille.
1: Grazie, allora io direi di lanciare il video promozionale del Trentino. Prego.

0: questo punto lancerei anche il video dell'Abruzzo, che sicuramente è pronto per essere messo sullo schermo. Via.
1: Ciao, buongiorno.

0: Grazie, chiedo agli ospiti di riprendere posto sul palco e nel frattempo ci hanno raggiunti l'assessore dell'Abruzzo al bilancio dello sport Mario Quaglieri, che è questo signore a fianco al presidente, e poi anche Umberto D'Annuntis, assessore, qui è un po' lunga, con incarico ai trasporti, alla mobilità, lavori pubblici, infrastrutture e difesa del suolo, giusto? Non ho dimenticato niente, no. Bene. Allora, io darei la parola all'assessore Quaglieri per un breve saluto. Vada, sì, con fiducia.
1: Eccoci, grazie per l'invito, grazie per questa bellissima manifestazione, conferenza stampa. L'Abruzzo rinnova questo accordo, questo bellissimo accordo che nacque nel 2020 con una squadra che dal 2020 ha cambiato la sua identità. Una squadra che aveva idea di vincere, oggi la troviamo con una squadra vincente. Quindi un grazie va al presidente, che ha voluto mantenere nel rinnovo della convenzione con la Regione Abruzzo le stesse condizioni, nonostante sia cambiato quello che è il blasone del concetto Napoli Calcio. Napoli Calcio che oggi, grazie anche all'attività del presidente, ha un respiro internazionale vero. L'Abruzzo però in questo rinnovo di convenzione non vuole solo e soprattutto non è l'attore protagonista del ritiro, ma si sono invertiti un po' i ruoli, presidente. Siamo noi che cerchiamo di utilizzare oggi il Napoli Calcio come brand di sponsorizzazione della Regione Abruzzo, attraverso tutta una serie di modifiche di questa convenzione che ci portano, ormai l'abbiamo fatta, per quello dicevo, a pari condizioni noi abbiamo maggiori ritorni, che sono nella sponsorizzazione, è una vera e propria sponsorizzazione.

0: territoriale. Che utilizza, la Regione Abruzzo utilizza il Napoli Calcio, i calciatori, tutto quello che gira nel torno, il Maradona, lo stadio Maradona, per sponsorizzare quella che è la vera bellezza dell'entroterra italiano, che è la Regione Abruzzo, una regione ricca di storia, di naturalezza, di conservazione di quello che è il bello, di quello che è famoso che oggi, che è il Green Italia, che si cerca. E noi l'abbiamo mantenuto nei secoli e oggi lo stiamo scoprendo. Quindi grazie in questa partnership Abruzzo-Napoli che porterà i suoi frutti. Abbiamo anche portato fortuna, Presidente.
1: In alcuni casi sì, in altri casi no. Angelo Caruso, prego, dai Angelo. Se non vuoi parlare, no. Parli o no? Parla, sì.
2: Ci mancherebbe altro. Vabbè, come rituale, Presidente, a proposito di fortuna, portiamo quella che la riteniamo l'acqua che in qualche modo ha contribuito ad alcuni risultati in una modernizzata a spruzzo. Dietro c'è un'avvertenza, Presidente, consigliata per l'amore e per il calcio, avvertenza, non usare per le parti intime.
3: Grazie,
2: Ecco, mi saluto pure Lazzarone, quando lo vede. Poi, visto che lei in qualche modo aveva evidenziato il problema della cosa, ma adesso
1: quale cosa?
2: Dei soldi?
1: Ah, quindi c'è un ulteriore assegno per il Napoli, per il Presidente. Ecco. Ah, eccolo là, perfetto,
2: eccolo là.
1: bellissimo.
2: Oggi c'è l'emissione di una nuova banconota, Presidente. Eccola là. Allora, intanto tienila. Ecco a voi, poi mi date 100 euro ovviamente. Allora, l'Eurelio, eccola qua. 100 Eurelio, dietro abbiamo i trofei dal 1926 ad oggi 100. Presidente, questa è una emissione che facciamo oggi per il primo giorno. Nella data da Lazzarone, perché sono convinto che subito la riproduce immediatamente, eventualmente si lascia prendere dalla tentazione. Vabbè, insomma, abbiamo salutato in maniera un po' più felice rispetto un po' ai rigori di un ritiro, di una presentazione di un ritiro, quello che è un rapporto che insomma percorre tutta la penisola insieme agli amici del Trentino e messi insieme il sacro e profano dal Presidente De Laurentiis. In questo credo che abbia dei meriti straordinari, che ho già ripetuto in tante occasioni, che è quello di avere in qualche modo sdoganato l'Abruzzo, il centro-sud Italia, da quella che era forse una convinzione che nelle nostre aree non si potessero tenere ritiri di calcio, soprattutto di squadre blasonate come il Napoli. L'assessore in poche parole ha dato uno spaccato di quello che è il nostro territorio abruzzese, di cui vi prego ovviamente a voi che siete in questo momento i migliori alleati, che dobbiamo in qualche modo spingere, propagandare, sottolineare e spendere il nome dei nostri territori. Questo perché lo meritano i territori. Lo dobbiamo al sacrificio che facciamo tutti, perché impieghiamo delle risorse economiche e finanziarie che devono chiaramente avere un riscontro tangibile in termini chiaramente di turismo, che è quello che ci aspettiamo tutti, che in Abruzzo ha un trend molto positivo, viaggia ad una percentuale superiore a quella della media italiana, se non ricordo male il 36% in più, attraverso la concorrenza di tutta una serie di strategie, tra cui quella di cui oggi parliamo, ma una strategia che in questo caso ha il favore di avere tanti amplificatori, che sono senz'altro la stampa, tutti i media che oggi ci stanno ascoltando e dai quali, insomma, ci aspettiamo sempre di più quelle attenzioni da affiancare ai momenti importanti del ritiro, perché lanciare, spendere parole per i territori, che siano trentino, che siano abruzzesi, in momenti in cui l'attenzione è tutta concentrata sul calcio, credo che l'efficacia della nostra strategia sia molto.

0: importante. Quello che mi sento di dire è che noi abbiamo concluso un primo ciclo di 6 anni di un ritiro che è nato, come diceva De Laurentiis, dalla crisi sanitaria, no? Che era la pandemia del Covid, e poi si è sviluppato via via per quelle che sono state le stagioni successive, nelle quali abbiamo poi anche avuto il piacere, la grande soddisfazione, ma proprio l'euforia di veder conquistati 2 trofei. Che sono sicuramente il frutto di un grande lavoro, di una grande capacità del Presidente e di tutto il team, perché noi lo vediamo all'opera, lo vediamo molto attento, molto concentrato su quelle che sono le ultime fasi, soprattutto quello che è il nostro ritiro, che si concentra alla fase finale della stagione estiva, e di lì a poco entrano in campo giocatori che devono dare prova e soprattutto devono dare riscontro per il costo che spesso e volentieri è notevole. Quindi colgo anche l'occasione per ringraziare tutto il team, nessuno escluso, per la grande collaborazione e disponibilità e professionalità che sviluppano e dimostrano in ogni momento del ritiro, senza trascurare anche un po' i tifosi, perché quella che era la prima occasione di ospitalità nostra, qualcuno la prospettava pure in termini di timori, no? Perché la vicinanza, tutto quello che poteva essere rappresentato dalla vicinanza della città o del territorio campano alla nostra città. In realtà non abbiamo registrato mai nessun tipo di sinistro, di inconveniente o di altro dispiacere, per cui questo fa onore ad una tifoseria, a simpatizzanti, a tutti coloro che hanno partecipato, presenziato. E sottolineo ancora anche quelle parti sociali meno abbienti che hanno forse avuto per la prima volta la fortuna di vedere e osservare un giocatore a poca distanza. Questo è un altro merito sicuramente del Napoli Calcio, di quella che è stata la scelta abruzzese e di tutto quello che insomma ha rappresentato questo ritiro. Per l'Abruzzo va detto certamente che lo sforzo e l'impegno che ha profuso in un territorio soltanto, in una città se vogliamo a tutti gli effetti, non ha risparmiato critiche, perché sapete che poi nelle difficoltà finanziarie che si vivono, soprattutto in questi momenti, legate alla sanità, legate a 100.000 temi, sono scattate polemiche di ogni genere e specie. Purtroppo bisogna anche attendere il tempo per la persuasione, per la dimostrazione di tutto quello che siamo stati in grado di fare, ma una cosa è certa, la Regione Abruzzo ha portato per la prima volta in Abruzzo una squadra che ha vinto 2 scudetti, mai successo.
1: Bene, grazie. Allora, prima della conferenza stampa, che vi ricordo è una conferenza stampa di presentazione del Trentino, quindi vi chiedo di decidere se fare volta per volta una domanda al Trentino e Abruzzo, ovviamente al Trentino o all'Abruzzo, il Presidente è qui in veste di accompagnatore. Abbiamo Gianluca Baiesi che ci spiega, visto che lui è l'uomo che ha organizzato tutti e 2 i ritiri nei minimi dettagli, ci spiegherà quali sono le novità e tutto quello che c'è da sapere per i colleghi che domani scriveranno su questi 2 ritiri. Prego.
2: Buon pomeriggio a tutti, sì, 2 parole sull'organizzazione di questi eventi che quest'anno ovviamente sono massimamente importanti sia per la parte sportiva, ma anche perché coincideranno, come hanno ricordato i relatori che mi hanno preceduto, con le celebrazioni, con l'inizio delle celebrazioni del centenario. Progetto su cui il direttore Bianchini, Rinda Gorenca e altri colleghi stanno lavorando e per il quale seguiranno ovviamente tutte le comunicazioni del caso. Allora, per proprio questa coincidenza importante stiamo cercando di organizzare tutta una serie di migliorie rispetto alle edizioni precedenti, che sono comunque andate, come hanno detto i relatori, molto positivamente. Dal punto di vista organizzativo abbiamo in previsione un miglioramento del village per i tifosi, sia a Di Maro che a Castel di Sangro, dove ci sarà, come tutti gli anni, una animazione per tutte le età e i village saranno completamente rinnovati. All'interno di queste strutture, quindi nella prossimità dello stadio di Carciato di Maro e del palazzetto dello sport di Castel di Sangro, avremo per la prima volta, e questa è una novità assoluta, grazie a un'attività che sta portando avanti Valentina De Laurentiis, un'area espositiva dove mostreremo tutta una serie di trofei, vista il grande successo dell'esposizione delle Coppe Scudetto. Valentina ha deciso di implementare un'area totalmente dedicata a questa esposizione, dove avremo tutta una serie di trofei, mi sembra 16 trofei, mi dice Valentina, esposti, e una serie di memorabilia. Queste saranno incluse in un dom all'interno del village di Di Maro e all'interno del palazzetto dello sport di Castel di Sangro. Oltre a questo, abbiamo pensato anche a migliorare l'accoglienza per i tifosi, e quindi avremo un'area dedicata al food, una food court in prossimità dello stadio di Carciato e all'interno del palazzetto dello sport, dove i tifosi potranno e tutti gli ospiti potranno ristorarsi. Avremo delle aree dedicate, dove anche aree relax, anche questo per la prima volta in assoluto, sia a Di Maro che a Castel di Sangro. E un'altra miglioria che abbiamo pensato per l'accoglienza è da quest'anno abbiamo, grazie al collega Vincenzo Carfagna, nostro responsabile della biglietteria, e al partner Ticket One, una piattaforma dedicata alla gestione degli accessi, cioè a dire tutto quello che riguarda la presenza, gli accessi sia agli eventi sportivi che ad altri eventi di intrattenimento, verrà gestita attraverso una piattaforma. Quindi si potrà prenotarsi per questi eventi, e attraverso questa prenotazione contiamo di snellire molto tutta la calca, le file che magari in qualche caso hanno caratterizzato le altre edizioni, gestendo tutto in maniera molto più fluida. Per quanto riguarda infine la parte di intrattenimento, come sapete sia a Di Maro che a Castel di Sangro sono previste delle serate. Il Presidente ha ricordato che avremo 4 film proiettati a Di Maro, e poi avremo le solite serate, 3 serate a Di Maro e 3 serate a Castel di Sangro, dove verranno organizzati degli incontri dello staff tecnico e della squadra con i tifosi come tutti gli anni. Infine, diciamo, per quanto riguarda le serate, avremo anche delle serate dedicate all'intrattenimento con cabaret o altri artisti che si esibiranno durante i ritiri. Infine, visto che si parla magari solo a latere, però facciamo anche calcio, a Di Maro ci saranno 2 amichevoli con squadre italiane, mentre a Castel di Sangro si stanno organizzando 3 amichevoli di carattere invece internazionale. Io direi con questo.
1: Grazie Gianluca.
3: Cercheremo anche la finale dei campionati del mondo, che verrà giocata a New York alle ore 15 locali e da noi quindi alle ore 21, di verificare come nella piazza, sul grande schermo dove proietteremo i film, di vedere anche questa finale. E poi ci terrei... Ciao caro Giordano, come stai? Stai bene? Ti difendi? No, invece io ci tengo a fare una precisazione sia ai miei che a tutti quanti voi. Non bruciamo quello che sta per accadere, perché nel 1926, primo agosto, pioveva, qualcuno fa cadere la data, qualcun altro 25 agosto, qualcun altro ancora più tardi. La verità, che è la cosa più bella, è che il calcio Napoli in realtà nasce alla fine dell'Ottocento tramite dei marinai inglesi, e viene poi ereditata questa modalità da Ascarelli, come tutti quanti sapete, un ebreo

0: illuminato, che addirittura è morto molto giovane e che ha lasciato in eredità veramente la dizione Calcio Napoli. Ora, noi stiamo anche sceneggiando la storia di questi 100 e più anni. Allora, io vi pregherei di stare attenti a non bruciare, perché per me quando si parla di un centenario si deve poter celebrare e festeggiare durante l'arco di un'annualità. Allora, se ipoteticamente noi dovessimo prendere tra le varie date anche quella del 1º agosto, vuol dire che io dal 1º agosto del 2026 al, diciamo, 31 luglio del 2027 voglio festeggiare. Ma perché vi dico questo? Perché poi Tommaso Bianchini ha una serie imponente di celebrazioni, di attività, di appuntamenti, che se noi facciamo questa indigestione tutta in una sola volta, non facciamo altro che bruciare questa grande opportunità che ci viene offerta per rilanciare il concetto Napoli è, non seguendo la canzone solo di Pino Daniele, Napoli esiste, Napoli è filosofia, è una realtà di vita. Quindi vi prego, accompagnateci in questo viaggio che deve durare un anno.
1: Grazie per dare la parola ai giornalisti. A Guido ricordo che Napoli è anche l'unica squadra d'Italia che decide di stare per un mese tutti i giorni insieme ai propri tifosi. Non lo fa nessuno, sia per quanto riguarda le amichevoli e sia per quanto riguarda il contatto fisico. Prego Guido. Scegliete o Trentino o Abruzzo.
2: Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Comincerei, se il Presidente me lo concede, dagli amici del Trentino, dell'Abruzzo, insomma, fate voi, perché vi immaginavo un po' ponte, a dire la verità, no? In questo passaggio di testimone dei 100 anni di fatto. Però, come dice il Presidente, sarà una data da onorare e ricordare per tutta la stagione. Però resta un evento speciale, lo è per il Napoli, immagino anche per voi, e quindi quanto questa ricorrenza rende ancor più belli questi giorni pieni e soprattutto quanto vi rende orgogliosi di far parte di questa storia lunga 100 anni e più.
1: Allora, per questo risponde Rossini. Poi
3: No, ma allora il
1: ci
3: Presidente
1: dividiamo,
3: ha
1: Angelo.
3: già dato il senso di questo anniversario meraviglioso. Noi, per quanto riguarda il Trentino, ci mettiamo assolutamente a fianco del Calcio Napoli, quindi l'occasione del ritiro chiaramente è sul mese di luglio, quindi non è ancora partito l'anno del centenario, ma se in qualche modo negli allestimenti e nelle attività si vuole già fare qualche anticipazione, saremo onorati e felici di poter essere al fianco del Calcio Napoli.
4: Beh, noi abbiamo il piacere invece di stare proprio al centro dell'apertura, quindi saremo là.
5: Potrebbe essere un falso.
4: Però un compleanno si festeggia il giorno del compleanno. Napoli è un respiro.
0: Mia mamma che era romana ci rimproverava, io mi sentivo sempre molto napoletano, difatti stavo sempre a casa dei miei nonni, vai, vai, vai, vai, vai, che sei il degno erede di tuo nonno e di tua nonna, perché c'era la cucina molto colorata e per un bambino di 3, 4, 5 anni era una gioia immensa. Quindi ti voglio dire che a Napoli la festa è continuità, non esiste la celebrazione che nasce e muore in un solo giorno, perché questo può capitare a un'altra squadra, e non faccio nomi, ma non certo al Napoli.
1: Vai Guido.
2: Presidente,

0: dei rapporti ostili o ostici,
1: no, no,
0: come
1: no,
0: dici
1: te. No, ho detto forti nell'accezione positiva del termine, no, forti inteso intenso. Se me lo concede, mi pare di ricordare che anche con Massimiliano Allegri il rapporto è abbastanza datato, vecchio, e anche questo è un fattore che può aggiungere qualcosa al Napoli.
0: Però io, vedi, allora non ho bisogno di correttivi, grazie comunque Guido. Vedi, allora noi dobbiamo parlare dei miei rapporti con la città, con il comune, con la regione, per quanto attiene al problema stadio, che non è un problema da poco, perché voi volete essere considerati una grande squadra, ma quando io dissi che il Maradona era un cesso, allorché arrivò il signor Ancelotti, se ben ve lo ricordate, la mia idea non è cambiata, e non è che con una romanella tu riesci, anche spendendo 200 milioni, a risolvere i problemi del Maradona. Quindi lì io vi concederò una lunga intervista dove voi vi contrapporrete e io vi risponderò e io vi provocherò e voi mi risponderete. Poi ci sarà ovviamente il tema, in un'altra giornata, di chi è l'allenatore, perché oggi, ancora oggi, il Napoli non ha un allenatore, e anche se ce lo avesse non potrebbe annunciarlo. Voi conoscete quelle che sono le regole federali, perché fate questo mestiere, allora è inutile che tu continui a scassare un pasticciotto, hai capito?
2: Presidente, purtroppo siamo in due a rompere il pasticciotto.
3: Anche se però il Presidente è stato chiaro nel dire che non si parla di allenatori.
2: Io non ho fatto nomi, però voglio ricordare, allora innanzitutto saluto tutte le istituzioni, in particolare lo sceriffo Caruso, che è la risposta abruzzese al nostro De Luca, e gli chiedo, al di là della celebrazione che durerà un anno, noi abbiamo una data simbolica ormai scelta, che è il 1 agosto, non faccia lo sparagnino con i 4 fuochi d'artificio e organizzi qualcosa di serio, mi raccomando. Ma Presidente, vorrei ricordare una cosa: allora siamo in una sede molto prestigiosa, molto importante, ma io ricordo una sede molto brutta, che era l'androne del San Paolo, all'epoca si chiamava così, una stanzetta spoglia dove lei fece la sua prima conferenza stampa. Io dissi che era la conferenza stampa del nuovo Lenin, perché lei parlò di piani quinquennali. Io dissi: abbiamo la NEP napoletana. Lei disse: primo quinquennio per tornare in alto. E lei ci ha messo 3 anni. Il secondo quinquennio per consolidarci, e ci siamo consolidati subito in Serie A. Il terzo per competere, ma lei si fermò a un orizzonte di 15 anni. Non ci ha mai parlato del quarto e di quello attuale, che è il quinto lustro. Il quarto è stato quello della vittoria. Lei ha aperto il quinto lustro con un'altra vittoria. Ma la domanda è: questo qui,
4: non avendo le strutture,
2: esatto, allora la domanda è questa: il quinto lustro nella sua visione è quello di passare dalla struttura leggera a una struttura col mattone? Allora, nell'anno del centenario, il 1 agosto, lei ci regala la seconda pietra, visto che ha posto mediaticamente la prima pietra?
0: No, ma per quanto riguarda il centro sportivo non ci sono problemi. Per quanto riguarda lo stadio, ho detto, faremo una conferenza per lo stadio dove...
2: Quindi lei conferma che le strutture sono il tema di questo quinquennio?
0: Esatto.
2: Esatto. Però lei parla di festeggiamenti che durano un anno.
0: Esatto.
2: Forse perché un anno è il tempo per vincere un altro scudetto?
0: No, ma perché tu sei convinto che il primo sia la vera data,
2: no,
0: di nascita.
2: Per me è
0: l'hai
2: falsa.
0: Detto te prima.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
6: Eccoci qua, motori accesi, perché arriva Motorvalle. Oggi parleremo naturalmente, ampia pagina dedicata alla MotoGP, ossia al Gran Premio.

0: Premio del Mugello che ha visto trionfare Marco Bezzecchi, ma ci sono tanti temi da affrontare, sapete con chi li affronteremo oggi? Con il direttore di Motosprint, Federico Parrozzi. Ciao Federico, ben trovato!
1: Ciao Marco, ciao a tutti e grazie per aver
0: ma ci mancherebbe Federico, ben trovato come sempre, grazie naturalmente per la tua disponibilità. E allora riavvolgiamo un po' il nastro, torniamo al Mugello, quello che ha detto prima di tutto questo Gran Premio, lo chiedo subito al direttore.
1: Ha detto tante cose, ha detto che Aprilia cercava una conferma, anzi meglio, noi addetti ai lavori cercavamo una conferma da parte di Aprilia, e questa conferma è arrivata sul circuito tendenzialmente meno, come dire, meno agevole per Aprilia, anzi un circuito che è sempre stato storicamente molto vicino alla Ducati, circuito dove lavora spesso il test team della Ducati, quindi diciamo che Aprilia si trovava in casa del nemico numero uno fondamentalmente. E sia le gare del sabato con la vittoria di Fernandez e il podio di Martin, sia quelle di domenica con il trionfo incredibile e molto perentorio di Marco Bezzecchi hanno dato un segnale importantissimo. Segnale che Aprilia è molto solida e consistente con tanti piloti e probabilmente, come dire, è la candidata numero uno per conquistare quel titolo mondiale della top class che manca nel palmarès. È l'unico titolo che manca ad Aprilia tra 125, 250 e Superbike nel palmarès della casa di Noale. Quindi è stata una domenica davvero molto molto importante e, come dire, ha messo del come dire, del peso nel carniere dell'Aprilia in vista della seconda parte della stagione importantissima che la vedrà come la fuggitiva nella corsa verso il titolo mondiale.
0: Allora Federico, senti, hai detto candidata numero uno a vincere il mondiale, si può inserire la Ducati sì o no? Però un po' questo è il quesito, no? Dopo questa prova
1: bisogna capire la consistenza e il cammino che potranno fare sia Bezzecchi e Martin. Finora sono stati abbastanza, soprattutto in queste ultime gare, in questi ultimi round, sono stati abbastanza costanti al top, hanno commesso pochi errori. Tendenzialmente tutto dipenderà da loro, nel senso che dipenderà da quanti punti riusciranno a portare a casa Bezzecchi e Martin, quante volte riusciranno a passare il termine, non finire in terra, soprattutto in gare che agli occhi di tutti possono essere meno importanti come quelle della sprint del sabato, perché in realtà portano punti importanti nella classifica e fanno guadagnare punti importanti, e nel momento in cui ci dovessero essere degli errori, ci sono stati degli errori soprattutto di Marco Bezzecchi all'inizio della stagione, e ovviamente possono cambiare il destino di una stagione. La problematica è che dall'altra parte, ovvero in ottica Ducati, non c'è un pilota ad oggi che riesce ad essere costantemente al top, un pilota che riesce ad essere costantemente sul podio, perché se andiamo un po', come dire, a analizzare il percorso fatto fin qui dai vari piloti della Ducati, ufficiali e non, insomma, troviamo una grossa difficoltà a tirar fuori un nome che possa essere funzionale all'obiettivo che può avere Ducati, ovvero la difesa del titolo mondiale. Marquez è appena tornato da una doppia operazione e l'azione inizio stagione è stato quello che è stato. Bagnaia si è fatto rivedere al top nelle ultime due gare, ma ha perso tantissimi punti all'inizio della stagione. Morbidelli ormai è in uscita e la sua stagione sembra, insomma, assolutamente in salita. Aldeguer è un rookie, Alex Marquez è KO, è fuori, insomma rientrerà ma con tanti punti da recuperare. L'unico pilota che può dar fastidio ai due, al duo dell'Aprilia.

0: sembra essere quel Fabio di Giannantonio, tra altre cose, destinato nel 2027 a cambiare casacca. Quindi vedremo se la Ducati punterà forte su un Fabio di Giannantonio per contrastare l'Aprilia, e soprattutto vedremo se Fabio avrà la capacità e la costanza di rimanere nella scia della coppia Aprilia ufficiale.
1: Senti, voglio aprire un paio di capitoli con te nell'analisi del Mugello. Partirei da Raul Fernandez, perché vince la sprint, un pilota che sta dimostrando, insomma, di avere sempre un buon passo, coraggio, qualche volta eccede, però è uno che praticamente rischia di rimanere senza moto. E questa è un po' una cosa particolare, o mi
0: Sì,
1: sbaglio, Federico?
0: ah, in realtà stanno parlando con Trackhouse e sembra che possa, alla fine possa rinnovare, insomma, con loro. Il suo compagno di squadra dovrebbe essere quasi certa, anzi è al 99% certa, Enea Bastianini. Quindi Bastianini potrebbe fare da compagno di squadra di Raul Fernandez, con un cambio anche nei vertici del team, perché cambio importante, diciamo fondamentale, perché Davide Brivio passerà alla Honda HRC e il posto lasciato vuoto, vacante da Brivio, dovrebbe prenderlo il rientrante Francesco Guidotti. Quindi si potrebbe formare una bella squadra nel team, passami il termine, satellite Aprilia, perché, come hai detto giustamente tu, Fernandez sta dimostrando di avere i numeri per essere costantemente lì davanti. Enea Bastianini ha bisogno di ritrovare una moto competitiva per tornare nelle posizioni che secondo noi può occupare, e con la regia nel box di una persona esperta, di un tecnico esperto, un manager esperto come Francesco Guidotti, Trackhouse può fare, secondo me, un ulteriore step in avanti nel 2027.
1: Federico, che fine fa però Ogura? Che sta facendo molto bene, io dall'anno scorso che sottolineo.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: Delle due case italiane al top.
1: Senti Federico, ritornando un po' invece al Mugello, Bezzecchi che domina, che vince, alle sue spalle però c'è un Martin che non molla un centimetro, quindi hai detto all'inizio una gara tra loro due. In questa gara tra loro due qual è la differenza che può spostare verso Bezzecchi o verso Martin?
0: Verso Martin forse l'esperienza al top, ricordiamoci, è un campione del mondo. Quindi sicuramente dalla sua all'esperienza per poter gestire nel modo migliore probabilmente i momenti di pressione che arriveranno tendenzialmente, diciamo, da fine agosto in poi, fondamentalmente quando la lotta per il mondiale si farà sempre più, come dire, si definirà sempre di più e ci sarà bisogno di calma, la famosa calma e il famoso sangue freddo per poter gestire le gare che saranno poi decisive. Quindi Martin ha dalla sua l'esperienza e anche una certa costanza, perché anche se guardiamo ai risultati del Mugello, ha fatto nelle due gare, ha fatto 2 secondi posti, non è poco fondamentalmente, cioè il fatto di riuscire a rimanere, passami il termine, in piedi in tante gare e centrare queste posizioni che ti consentano di portare a casa così tanti punti può essere il valore aggiunto in vista di una sua lotta per il titolo mondiale. Da parte di Bezzecchi c'è l'entusiasmo, c'è la famosa garra che ha letto in spagnolo lui oggi. C'è un flusso positivo che si sta portando dietro. Ricordiamoci che lui ha un grande feeling con l'Aprilia. L'anno scorso è stato l'unico pilota del team ufficiale a fare tutto il campionato in sella alla moto, perché Martino ha avuto tanti problemi, quindi diciamo che problemi fisici non gli hanno consentito di vivere tutta la stagione in sella alla moto, quindi ha portato avanti molto lo sviluppo di questa Aprilia, di questa RSGP. Marco Bezzecchi è sicuramente il pilota più esperto su questa moto, ha un talento che è stato espresso per l'ennesima volta a Mugello, cioè una pista non facile dove non aveva ancora vinto né lui e né l'Aprilia. Dalla sua, ripeto, un entusiasmo e anche una velocità proprio di Marco Bezzecchi come pilota che non sono comuni. Io credo che se lui riuscirà a rimanere freddo e soprattutto riuscirà a non commettere troppi errori, ogni tanto gli capita, soprattutto nelle parti iniziali della gara, perché poi quando prende il via, soprattutto da metà gara in poi, è uno che praticamente è quasi infallibile e soprattutto fa una grande differenza rispetto agli altri. Dove gli altri si fermano nella gestione soprattutto delle gomme, lui riesce a dare qualcosa in più. Mi ricorda un po' l'Enea Bastianini di 2-3 anni fa in Ducati, cioè esce fuori e fa la differenza. Soprattutto è uno che ama guidare davanti, è uno che ama andare in fuga e ama anche gestire quando possibile il gap, il vantaggio in questo caso rispetto ai suoi avversari. È uno che entra davvero in un meccanismo molto molto, come dire, chirurgico negli ultimi giri e fa, come dire, e si scontra molto invece con il suo carattere a volte tanto esuberante, no? Non ha filtri, dice quello che pensa e anche per questo tendenzialmente inizia ad essere molto amato dal pubblico della MotoGP e anche soprattutto per il pubblico italiano. Il bagno di folla che abbiamo visto domenica sotto il podio, quando lui ha fatto, come dire, si è gettato sul pubblico, un po' la

0: dire, la fotografia di un rapporto con gli appassionati della MotoGP che sta crescendo, perché stanno iniziando a conoscere il personaggio, l'uomo e il pilota.
1: Ha coronato il sogno che aveva da bambino di vincere al Mugello, adesso però c'è da scrivere una bella storia, no? Il sogno è stato realizzato, adesso però c'è la storia da scrivere, ossia andare a conquistare il mondiale. Ha un cliente scomodo come Martin, che, come hai detto tu, ha dalla sua l'esperienza e credo anche la grande voglia, no? Di riscattare gli ultimi due anni che sono stati, insomma, non felici per lui, no? per vari motivi.
0: Sì, diciamo che usciva dall'esperienza Ducati, da campione del mondo, probabilmente si aspettava un altro tipo di trattamento da Ducati, no? Se pensiamo che Ducati ha lasciato andare via il campione del mondo alla fine del 2024, e questo è stato davvero un brutto colpo per lui, tant'è che poi si è accasato con l'Aprilia, ha vissuto i primi mesi con l'Aprilia in modo, devo dire, anche a livello di gestione della sua immagine e dell'essere professionista in modo assolutamente disastroso.
1: Sì, sì.
0: Ha avuto delle dichiarazioni, diciamo, non si trovava con la moto, non si trovava con l'Aprilia, poi in realtà i suoi dubbi sono stati assolutamente smentiti dagli suoi stessi risultati su quella moto, no? Perché abbiamo visto che cosa ha fatto poi, che cosa riesce a fare quando è sano a livello fisico, riesce ad essere, come dire, a livello del suo compagno di squadra Bezzecchi. Quindi è un anno importante anche per lui, e soprattutto perché è un anno importante perché alla fine dell'anno saluterà l'Aprilia per accasarsi, insomma, in Yamaha, e anche lì,
1: cioè, scelta abbastanza discutibile. Allora, sì. Senti,
0: i soldi probabilmente
1: in questo momento credo che non sia una scelta proprio indovinata. Poi, per carità, auguriamo alla Yamaha di tornare super competitiva, perché più moto competitive ci sono e più belle sono le corse, quindi su questo non ci sono dubbi. Però in questo momento mi sembra la casa in maggiore difficoltà. Senti, andiamo al, perché mi lascio un argomento per ultimo, voglio fare il pagellone con te, sì, del Mugello. Allora partiamo, io ti do il nome, tu mi dai un voto e un giudizio in sintesi proprio. Allora io partirei da Acosta.
0: Bella domanda, Pedro, e ti direi... Vuoi il voto e poi il, esatto, diciamo, la sintesi?
1: Sì.
0: Voto 5. Mettiamola così, possiamo dargli un 5.
1: Sì.
0: Perché diciamo che è stata un'involuzione rispetto alle gare precedenti. Probabilmente non è stato aiutato dalla moto, quello no. Il Mugello è un tracciato abbastanza ostico per la KTM. Diciamo che si è visto anche quando lo passava Marquez in su rettilineo, quanto la KTM pagava sui saliscendi, no?
1: Sì.
0: Ed è stato, diciamo, è stato proprio una dimostrazione pesante
1: di forza, assolutamente di forza.
0: Diciamo del 5, scusami, no, gli darei più che altro, considerando anche la gara che ha fatto, forse gli darei un 6 meno, no, un 5 è troppo.
1: Dai, 6 meno. Raul Fernandez,
0: almeno 7, se non 7 e mezzo. È stato bravo, secondo me, a rimanere calmo nel momento in cui ci sono state, c'erano, come hai detto tu giustamente, delle voci sul suo futuro non molto positive, e invece lui si è isolato rispetto alle voci di mercato e è riuscito a fare un weekend importante. Il sabato perfetto, ovviamente,
1: sì.
0: Sulla gara lunga ha commesso un errore, però complessivamente non ci saremmo mai aspettati una sprint di quel tipo.
1: Di Giannantonio.
0: Fabio, allora Fabio anche lui forse 8, perché Fabio ha fatto una grandissima